0: ogni volta che lo ascolti, l'unica conclusione che trai è che è solo un populista. È un populista esattamente come lo è la Meloni, come lo è Salvini, come lo è Vannacci. Lo è solo in un'altra forma, ma è un populista esattamente come gli altri. Sa solo buttare fango addosso agli altri, non parla di contenuti, non parla di nulla, parla di aria fritta. Veramente incredibile. Come ci si è potuti ridurre così da quel sogno che era il Movimento 5 Stelle?
1: Telese, ma io non ci vedo nulla di male in quello che ha detto Tagliani. Alla fine ha detto la verità. Voglio dire, è meglio una ragazza fidabile che una battona. Punto e basta.
2: Buongiorno Luca e Giuliano, spero tanto che il discorso del presidente Mattarella di ieri ad Amatrice in occasione dell'inaugurazione per il nuovo anno scolastico possa illuminare quel buio che talune persone hanno nel cuore. Non si può pensare nel 2026 di istituire delle classi per bambini con disabilità oppure di mettere un tetto massimo per le iscrizioni per i bimbi stranieri. Tutto questo non è empatia, tutto questo è distanza, non è cultura, non è accoglienza, non è assolutamente nulla che ci possa portare a vedere il mondo a colori come dovrebbe essere. In questo momento lo si vede soltanto in bianco e nero, almeno io la penso così. È veramente questa aridità di sentimenti è veramente spaventosa. Grazie e buon proseguimento. Mabel da Roma.
3: E rieccoci, Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi all'attimo fuggente. Allora Luca, prima di cominciare la nuova parte del programma, fammi rispondere ai nostri ascoltatori. Primo, l'ascoltatore che ci parlava della vicenda di Cicoforti che torna in libertà per il giorno e sarà costretto a tornare in carcere solo per la sera. E ti dico che com'è la questione: non si tratta di un processo per assassino, si tratta di un processo che ha sollevato fortissimi dubbi. Sono tanti gli elementi che hanno alimentato per anni i dubbi sulla correttezza della condanna dell'imprenditore italiano, e il caso è proprio interessante perché non esiste certo una decisione giudiziaria che abbia dichiarato Forti innocente, ma i dubbi sul processo sono moltissimi. Non ci furono testimoni oculari, non furono trovati DNA, impronte digitali che potessero collocare Forti sulla scena, mentre questo l'uomo, la vittima, che si chiamava Dale Pike, non veniva ucciso. E anche la stampa americana, anche giornali come il Miami Herald, che non è certo un giornale innocentista, descrive il processo come caratteristico, perché l'accusa fu largamente indiziaria e poi Forti ha fatto comunque 26 anni di carcere, cosa che va ricordata. Mentre sulle questioni di Roberto d'Amsterdam e dell'altro ascoltatore che dice che le donne che hanno la gonna corta sono delle battone, beh, fatevelo dire, orrore, ne siete ad una condizione culturale da cavernicoli dalla quale immagino sia Luca che io vi consigliamo di uscire al più presto. E anzi, vi facciamo riascoltare, giusto per farvi vedere chi è che la pensa come voi, il signore che pensava che la capra sia l'animale migliore del mondo, ma dopo la donna, ascoltatelo.
4: Ma perché non mi sente?
5: Com'è la manifestazione?
6: È piccola, però è caratteristica, è bella, è sempre bella, perché la capra è il migliore animale che c'è, dopo la donna.
3: Ecco, questo è il riferimento cult culturale di chi pensa che Tajani abbia detto delle cose vere, e noi ovviamente ne prendiamo fortemente le distanze. Luca.
4: Giuliano, volevo chiederti una valutazione sul molto pompato, anche mediaticamente, con un annuncio, il ritorno di Grillo. Come l'hai trovato? Ma
3: mi sembra che la montagna abbia partorito il topolino, l'ho trovato fisicamente in forma, sempre brillante, sempre capace di dire delle cose sulle quali puoi pensare e ragionare, ma più proiettato in una dimensione diversa da quella che gli abbiamo attribuito, pensando che stesse tornando sulla scena politica italiana per fondare nuovamente un partito e andare a dare fastidio a Conte, che certo, insomma, vorrebbe prendere a calci negli stinchi, se non altro. Però mi è sembrato assolutamente diversa la posizione da quella che noi avevamo letto. Comunque brillante, in forma, sebbene l'età sia quella che è. A te cosa è sembrato?
4: A me è sembrato vecchio, cioè è un anziano, diciamo, con tutto il rispetto, che prova a apparire sempre nuovo, ma non esce dal complesso di essere stato spossessato della sua creatura, e quindi lo fa, è un nuovo partito, rifai politica, no, io faccio altro, faccio meglio, faccio di più, e allora è brontolone, ecco, quello, il cliché è un talentosissimo brontolo.
3: E forse tu ce l'hai con lui perché se l'è presa con Conte.
4: Grillolo.
3: Però io l'ho trovato.
4: Grillolo.
3: Io l'ho trovato assolutamente in forma. Quello che invece ha stimolato forma, molto la mia curiosità.
4: Ma non ha un futuro.
3: Ma in forma.
4: È già caduto.
3: Non ha un futuro.
4: Cioè che ecco uno qua, che parla come lui, che ha le provocazioni lui, che ha le visioni come lui, faccia un discorso politico e poi non dia nessun tipo di sbocco, ecco, questo è già accaduto, la sua stagione, la sua mutazione da Savonarola comico a leader è già accaduta, e quindi c'è un po' di malinconia quando senti Grillo lo brontolo.
3: Non ho avuto la stessa impressione, e invece la mia curiosità in queste ore si è rivolta, dopo le elezioni tedesche, prima quelle del primo Land e poi quelle del secondo qualche ora fa, si è rivolta verso le destre europee, anche perché in questa lunghissima tornata elettorale che vedrà Israele, poi gli Stati Uniti con le elezioni di midterm, poi nell'ordine Italia, Francia, Polonia e Spagna tornare alle urne, e altri ce ne saranno di sicuro perché molti governi mi pare che non reggano, a partire dal tedesco, ci sono i movimenti di estrema destra che si stanno affermando, e in Francia, se tutto va come sempre e come sembra soprattutto, lo scontro sarà tra Marine Le Pen e Mélenchon, l'estrema destra e l'estrema sinistra. Però già dal 2024, da due anni fa, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Bardella comincia a prendere le distanze dai movimenti di estrema destra, e lo hanno ribadito anche in questo caso con le ultime elezioni che si sono svolte nei due Länder tedeschi di cui abbiamo parlato. Allora, per capire cosa succede in Francia, che andrà forse tra le prime grandi nazioni che rinnovano in Europa il loro Parlamento e il loro governo alle urne, perché ci andrà il 18 di aprile e poi il secondo turno nei 15 giorni successivi a maggio, ne parliamo con il nostro Alberto Toscano, giornalista, scrittore e grande conoscitore della realtà politica francese. Buongiorno e bentornato all'Attimo Fuggente.
7: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Eccomi qua.
4: Scusa Alberto, però la prima domanda, dati i precedenti storici, le ruggini fra Francia e Germania, mettiamoci pure la Seconda Guerra Mondiale, ma diciamo le effervescenze dell'AFD non danneggiano il Rassemblement National?
7: Difatti il Rassemblement National ha preso le distanze dell'AFD, e la vittoria dell'AFD nei due Länder di cui si è parlato imbarazza in qualche modo Marine Le Pen e Jordan Bardella, perché l'AFD ha preso posizioni rispetto al nazismo che lasciano margini di ambiguità, e mentre il Rassemblement National francese si vuole a suo modo, naturalmente, un continuatore del pensiero gollista. Marine Le Pen rivendica il generale de Gaulle come un punto di riferimento, e non rivendica certamente Pétain come punto di riferimento.
4: Certo.
3: Qual è, nelle prossime elezioni, quali sono gli scenari più probabili? Perché ho detto ci sarà sicuramente il confronto Mélenchon-Le Pen, ma c'è anche De Villepin che si affaccia all'orizzonte.
7: Beh, c'è una gran confusione, perché per dirla c'è un ragionamento aritmetico da fare. Comunque sia, tranne naturalmente terremoti che possono sempre succedere, Marine Le Pen o Jordan Bardella, quasi certamente Marine Le Pen, ma non bisogna escludere qualche sorpresa da questo punto di vista, sarà al secondo turno, avrà almeno il 25% dei voti, i sondaggi addirittura parlano del 35-37% dei voti. Dunque, di voti da questa parte dello scacchiere politico, diciamo a destra, non restano tanti, a maggior ragione perché ci saranno altri candidati minori che si presenteranno, quindi Zemmour per esempio, il candidato del centrodestra, il candidato dell'area gollista storica, il candidato dell'area liberal moderata di centrodestra, chiamiamolo come vogliamo, per sperare di arrivare al secondo turno deve fare il pieno, non deve avere altri rivali importanti da questa parte dello scacchiere politico, e invece ce ne sono tanti, perché i candidati sono tanti e quindi o c'è un chiarimento o c'è un accordo tra loro, oppure si rischia lo scenario della Marine Le Pen contro, completamente sull'altro fronte politico, Jean-Luc Mélenchon, ossia un secondo turno estrema destra, estrema sinistra. In questo scenario tutti i sondaggi vedono Marine Le Pen come largamente vincitrice. Ma a questo punto l'altra domanda è, sempre sul piano dell'aritmetica, visto che Jean-Luc Mélenchon avrà almeno il 15, forse il 20% dei voti, anche lì un candidato di centro-sinistra, per sperare di arrivare al secondo turno, deve essere un candidato del centro-sinistra. Se ce ne sono cinque, naturalmente si fanno la guerra tra di loro, si neutralizzano tra di loro. Ora ci sono le primarie del Partito Socialista aperte ad altre formazioni politiche, ciaspugli socialisti, nel mese di ottobre, in due turni. Domani sera ci sarà la televisione in diretta, il primo dibattito dai candidati a queste primarie, però ci sono altri candidati dell'area di centro-sinistra che non si presentano alle primarie, uno soprattutto, François Hollande, che è già stato Presidente della Repubblica, che da 3 anni, credetemelo, credo di saperlo da voci ben informate, sta lavorando per essere candidato a queste elezioni presidenziali, che annuncerà probabilmente in dicembre la sua candidatura, ma che non si presenta alle primarie socialiste, cioè alle primarie del suo partito storico, il partito che lo ha portato all'Eliseo tra il 2012 e il 2017. François Hollande non si presenta a queste primarie, quindi lo scenario per cui ci sarà un candidato ufficiale dell'area socialista vincitore delle primarie e un ex presidente socialista che si presenta alle elezioni al di fuori del suo stesso partito, questo scenario è plausibile. È inutile che lo aggiunga, sarebbe uno scenario suicida per quest'area politica di centrosinistra.
3: Macron, in questa complessa vicenda, in questa gran bailam che hai appena descritto, da quale parte si colloca e chi cerca di sostenere?
7: Ah, Macron è straordinario, fa di tutto come se la politica interna non ci fosse, parla solo di politica estera. Dopodomani sera sarà alla televisione, a reti unificate, per parlare della situazione nel Golfo, per parlare dell'Ucraina. Questa notte ha incontrato Trump negli Stati Uniti, sta per intervenire all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra l'altro, esattamente un anno fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite annunciò il riconoscimento da parte della Francia dello Stato di Palestina, cosa che non ha avuto gran conseguenze.
4: Attivo,
7: super attivo, tutto purché non sia in politica interna, perché in politica interna il suo bilancio è pessimo, diciamo la verità, perché Emmanuel Macron ha fatto approvare due diverse riforme delle pensioni e non è riuscito a far entrare in vigore alcuna delle due. Ha paralizzato il paese.

0: giorni i 3.600 miliardi di euro, il rispetto al prodotto interno lordo è oggi intorno al 119%, certo ancora molto inferiore alla percentuale dell'Italia, però mentre l'Italia, il debito pubblico italiano rispetto al PIL è aumentato relativamente di poco nel corso degli ultimi decenni, e quello francese in proporzione al PIL e in cifra assoluta è aumentato moltissimo. Inoltre il deficit della finanza pubblica francese supera il 5% rispetto al prodotto interno lordo, e il governo francese, che non ha la maggioranza in Parlamento perché nel 24 Macron ha sciolto l'Assemblea nazionale, da quello scioglimento è scaturita un'Assemblea nazionale praticamente ingovernabile, quindi il governo si è arrabatta da 2 anni non riuscendo a varare alcuna vera riforma in campo economico e sociale.
1: Governo di minoranza.
0: È un governo di minoranza che non riesce neanche a varare la finanziaria. Quindi
1: Alberto, l'ultimo lampo, ti vorrei chiedere, questo rapporto un po' shakespeariano, Bardella, Marine Le Pen, allievo, delfino, sostituto, poi di nuovo numero 2, dacci un lampo proprio finale di volumetria su questa storia.
0: Bardella ha 31 anni, appena compiuto i 31 anni, non può certo pretendere di entrare all'Eliseo, ma è una creatura di Marine Le Pen. Ogni tanto la creatura cerca di ribellarsi alla creatrice e di aumentare i suoi margini di autonomia, in particolare in economia. Bardella ha una posizione più liberale, Marine Le Pen più statalista, però se Marine Le Pen può presentarsi alle elezioni, allora Bardella è ovviamente un portatore d'acqua di Marine Le Pen.
2: Chiaramente. Grazie Alberto Toscano per essere stato con noi. Ci sentiamo prestissimo per capire sempre di più.
0: Vederci.
2: Cosa succede in Francia. Noi ci fermiamo, Luca, un po' di pubblicità e torniamo subitissimo.
1: Fra poco.
3: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 2:21. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno. Salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
11: È svegliato!
10: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
12: Questo è l'attimo fuggente!
13: Ora devi parlare.
14: Non posso.
13: Devi. È la nostra sola speranza.
14: Speranza.
15: Buongiorno a tutti. Sono Silvana da Milano. Ma io di solito sono d'accordo con Luca Telese. Però quando ha parlato di quel trasportatore che purtroppo ha sparato al ladro e lo ha ucciso, beh,

0: Mi sembra che abbia fatto una valutazione molto superficiale. Prima di tutto, 40 metri non è tanto. Loro sono in gruppo, lui è da solo. 40 metri gli sono addosso in un nanosecondo e in tre lo massacrano di botte, caro Telese, questa è la realtà. Sicuramente non è un pieno della legittima difesa, ma insomma stare sempre dalla parte di Caino non va bene. Ecco perché le destre vincono, perché tutte le volte siamo qui a giustificare gente che delinque, viene a casa tua e magari ti massacra. Io vorrei vedere te, Telese, se ti trovassi 3-4 persone nella tua proprietà, davanti a te, a soli 40 metri, cosa faresti? Io non lo so, sinceramente, non sono armata, quindi non lo so. Ma forse sparirei anch'io, perché in quel momento sono terrorizzata. Ciao ciao!
1: Io non so se si deve registrare da qua oppure no, sono Gianni da Vigevano, voglio semplicemente dire che Mattarella ha rotto le palle. Tutto qua. Mattarella ha rotto le palle.
2: No, un tramonto triste quello di Beppe Grillo, che deve essere così statua, icona della destra, per andare addosso alla loro ossessione che è Giuseppe Conte. Insomma, i valori del movimento sono rimasti identici, praticamente anche quelli attuali sono mese identici a quelli delle origini. Però siccome Grillo, insomma, chiaramente rosica perché è stato spodestato dopo che ci aveva condotto nelle braccia del banchiere Draghi, allora adesso ogni cosa che dice è diventato l'oracolo per i giornali di destra e per tutti i giornalisti di destra, senza fare nomi. Donato da Roma.
3: Buongiorno, sono Giusy da Lodi. Io, al contrario del signore che ha parlato prima, mi sembra che Conte sia l'unico in questa sfera politica dell'opposizione che abbia le idee chiare.
4: E rieccoci, torniamo in onda. Luca Telese, Giuliano Guidabardi qui alla
5: Confuggente.
4: Allora Luca, tutti i leader mondiali sono riuniti a New York perché c'è il più grande evento della diplomazia mondiale, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Parlerà Trump in un momento in cui molti alleati degli Stati Uniti stanno perdendo proprio la fiducia in Washington. Ci sarà il ministro degli esteri iraniano che parteciperà all'assemblea, nonostante la pace con gli Stati Uniti resti ancora molto lontana. E in un momento di massimo disordine mondiale noi andiamo un po' a vedere cosa succede, e lo facciamo con un diplomatico di grande esperienza, senior advisor oggi per l'ISPI, l'Istituto di Studi sulla Politica Internazionale, ma diplomatico che è stato in Australia, Russia, Stati Uniti e per l'appunto ambasciatore alle Nazioni Unite, consigliere diplomatico alla NATO, scusate, consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Napolitano, e oggi viene qui da noi per confrontarci e per aiutarci a comprendere qualcosa di più. Buongiorno e bentornato all'ambasciatore Stefano Stefanini.
6: Buongiorno, non ero ambasciatore alle Nazioni Unite, ero un giovane diplomatico.
4: No, ho detto alla NATO, mi sono corretto mentre lo dicevo, ambasciatore.
6: Ho anche un'esperienza di Nazioni Unite, ma risale appunto agli anni Ottanta, quando ero un giovane diplomatico.
4: Che cosa ci dobbiamo aspettare dall'incontro oggi a New York?
6: Dall'Assemblea Generale poco o niente, ormai è diventata una platea in cui si sentono discorsi che sono importanti perché fanno capire le intenzioni, il messaggio che Trump, il ministro degli esteri iraniano, vorranno dare al pubblico. Possiamo aspettarci dei movimenti dietro le quinte o in parallelo, cioè negli incontri che ci saranno a margine. C'è in particolare previsto un incontro, due sono da segnalare in particolare, c'è una fitta rete di incontri perché con tanta gente lì intorno è una corsa a trovare appuntamenti, sempre stato così, ma due sono importanti, l'incontro particolarmente importante, l'incontro fra Trump e il presidente ucraino Zelensky, e l'incontro che Trump avrà con tutti i paesi del Golfo, perché quest'ultima viene sullo sfondo dell'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita e di fatto con lo strangolamento in corso dell'Arabia Saudita delle esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita da parte dell'Iran o di milizie vicine all'Iran.
4: Ambasciatore, proprio sulla questione dell'Arabia Saudita, Trump ora si trova in un dilemma, perché da una parte l'Arabia Saudita chiede aiuto, Trump ha deciso di non unirsi negli attacchi contro gli Houthi nello Yemen, però ha bisogno della cooperazione del regno nella guerra contro l'Iran.
6: Ha bisogno della cooperazione del regno, ha bisogno del petrolio del regno, appena il regno sarà in grado di esportare. Ma Trump ha le mani legate anche dalla prospettiva delle elezioni di medio termine, ormai fra un mese e mezzo, e per cui non può intensificare la guerra in corso con l'Iran, perché è altamente impopolare con l'elettorato americano. Quindi se a questa guerra in sordina con l'Iran, che comunque lo obbliga a tenere un grosso dispositivo militare spiegato nel Golfo per il blocco navale dell'Iran, aggiungesse una partecipazione attiva a questa guerra che è praticamente ripresa fra Arabia Saudita e Houthi in Yemen, si esporrebbe ad ulteriori maggiori critiche e vulnerabilità sul piano della politica interna. Quindi ha scelto di dire no, non partecipo agli interventi. Certo non farà mancare all'Arabia Saudita l'assistenza, le forniture militari che l'Arabia Saudita, di cui l'Arabia Saudita avrà necessità.
5: Il retroscena di queste ore ci danno un'immagine apparentemente schizofrenica. Cioè, da un lato c'è questa prudenza anche nell'aiutare lo storico alleato saudita, dall'altro però Trump sarebbe stato addirittura tentato di nuclearizzare l'Iran per risolvere la questione. È veramente un'opzione possibile e Trump non ci stupisce che sia in grado di immaginarlo, o nei filtri della diplomazia, dei corpi dello Stato che sono intorno a Trump, c'è qualcuno che lo può fermare, gli può dire vabbè, non fare il pazzo?
6: No, non sono nei meandri dell'amministrazione Trump, ma credo che in questo momento non ci sia nessuno all'interno dell'amministrazione, a differenza di quanto avveniva nella prima, che sia in grado di fermarlo, per cui Trump sta procedendo in questo momento con decisioni prese veramente, lo ha sempre fatto, ma lo sta accentuando, prese sulla base dell'istinto. È in difficoltà su vari fronti, ha avuto una serie di no, ha avuto un no della Corte Suprema questo lo porta disciplinarsi, addirittura ad alzare il tiro. Questo è il pericolo maggiore. Sentiremo quello che dirà oggi, perché quello che dirà oggi è importante. Dimenticavo, perché non è un incontro che avviene a margine dell'Assemblea Generale, c'è poi giovedì la visita di Xi Jinping a Washington. Questo è la
4: ciliegina sulla torta di questa settimana di intensa attività diplomatica. Senta, ambasciatore, la dichiarazione di Trump, che sembra un po' fatta dalla zia, adesso basta con la guerra in Ucraina, dovete smetterla, che come va letta?
6: Ma Trump lo sta ripetendo da 2 anni, anzi lo sta ripetendo, il dovete smetterlo sta ripetendo da prima di essere rieletto presidente. L'unica interpretazione che ci si può dare è come un'ennesima indiretta pressione su Zelensky, per questo l'incontro che avranno è particolarmente importante, affinché abbassi sia più disponibile ad accettare alcune delle richieste russe, ma i margini sono minimi se non inesistenti. I russi chiedono all'Ucraina di rinunce territoriali e di fatto rinunce alla propria sovranità, una cosa che nessun presidente ucraino può permetterselo, non solo Zelensky, e che comunque dopo 4 anni e mezzo di guerra per difendere quelle cose che la Russia chiede sono impensabili.
4: Bene, grazie per essere stato con noi, grazie, grazie all'ambasciatore Stefano Stefanini.
5: Prego, buongiorno, buon lavoro.
4: E ora dove voliamo? Fammi pensare un po', fammi indovinare.
5: Ma c'è un unico luogo dove lo spazio aereo non può essere interdetto, dove la solidarietà di popolo continua a espandersi casa per casa, dove un unico analista, leader e guru parla indisturbato.
4: Guru e paraguru.
5: Il lavoro.
7: Paraguro suona abbastanza maluccio, però me lo prendo così come viene.
4: Ah no, sei il nostro paraguru. Allora, raccontaci un po' di oggi. Vedo che uno sciame di droni ucraini ha colpito un'importante raffineria di petrolio a Samara, una raffineria di petrolio russa, ovviamente.
7: Sì, sì, ci sono bombardamenti durissimi da tutte e due le parti che smontano un po' la teoria che durante momenti di confronto diplomatico si attenuino i bombardamenti. Assolutamente non vale in questa fase su nessuno dei due fronti, perché appunto gli ucraini continuano ad attaccare, ma anche i russi non sono da meno. Soprattutto siamo arrivati al 72esimo giorno di attacchi consecutivi a Odessa, che poco non è un qualcosa di abbastanza significativo, ma soprattutto le notizie che fanno scalpore sono quelle che arrivano dall'altro fronte militare, ovviamente, perché poi c'è quello diplomatico, perché Nasrallah, quindi i ribelli yemeniti, hanno conquistato un'importante montagna, cioè Bal Rasin, ma soprattutto, e questa è la cosa più interessante, hanno annunciato di stare per lanciare una nuova offensiva. Quindi, visto che nell'ultimo hanno guadagnato in 5 giorni circa 5.600 chilometri quadrati, se annunciano qualcosa di grande potremmo ragionare in quell'ordine di grandezza, molto probabilmente si vedrà che succederà. Tuttavia, se permettete, nel complesso delle trattative e delle crisi, io ce ne metterei una che ci aiuta però a capire tutto quello che succede, perché è vero che in questo momento è quella tra Trump e i giornalisti, perché c'è uno scontro inedito che non si era mai visto tra il presidente degli Stati Uniti e i maggiori organi di informazione statunitensi. Trump è in rotta totale, soprattutto con la CNN, li ha sbattuti fuori dalla Casa Bianca, quei poveracci dei colleghi della CNN stanno facendo le dirette da in mezzo alla strada da alcuni giorni, e hanno chiamato una mobilitazione a cui hanno già risposto innanzitutto Politico, che comunque non è una testata storica, quindi a Trump gli interessa il giusto, ma a questi si sono uniti oggi anche quelli del Washington Post. Quindi è un momento di attrito molto forte tra il presidente e i giornalisti, e avviene durante un momento di rilevanza internazionale. E Trump, come ha risposto a modo suo, con una cosa anche abbastanza grottesca, che è la nascita di una televisione e streaming con dirette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che si chiama Trump TV, e quindi praticamente pensava di sopperire allo scontro con i giornalisti facendo una sorta di grande fratello all'interno della Casa Bianca. Una cosa grottesca e ridicola che però...
4: Però sarai d'accordo, Alberto, che era quello che mancava, nel senso che non si è mai vista una dittatura, in grazia di Dio, senza anche la televisione del dittatore.
7: Sì, però insomma magari qualcosa un po' più accattivante di vedere Trump che si fa i pisolini durante le riunioni alla Casa Bianca, insomma potevano inventarsela meglio l'alternativa, hanno le risorse per fare tanto, non si sono sforzati molto, probabilmente hanno dato retta al capo che ha tirato fuori la sua solita fesseria e hanno partorito questo blog che si chiamerà Trump TV, e voglio vedere chi se la guarderà, anzi è un qualcosa molto interessante.
4: Ma chiudiamo che se la guardino.
5: Gli UTI in che situazione stanno adesso? Sono in grado di presidiare lo stretto di Bab el Mandeb senza subire una controffensiva ed essere espulsi?
7: Allora, riprendo appunto che l'hanno annunciata gli yemeniti un'imminente prossima offensiva, ma qui la questione è molto più complessa, perché gli Stati Uniti stavano per fare sabato scorso un attacco contro lo Yemen, proprio per cercare di riprendere il controllo di Bab el-Mandeb, ed è stato interrotto all'ultimo, è stato annullato proprio in occorrenza, e i giornali israeliani si interrogano sul fatto che sia stato un errore e un tradimento. In tutto ciò però il Regno Unito sta dando supporto aereo agli aerei sauditi, il rifornimento in volo ai sauditi viene garantito dai britannici, e Kaya Kallas accelera dicendo che bisognerebbe mandare ulteriori 10 navi, che però non abbiamo. Tutto questo per dire cosa? Per dire che in realtà la guerra è asimmetrica, perché gli yemeniti volevano tenere il conflitto locale, non hanno mai dichiarato di aver avuto intenzione di bloccare i traffici commerciali nel Mar Rosso, hanno detto che il blocco riguardava soltanto Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele, che l'Unione Europea poteva passare tranquillamente, ma con queste azioni che stanno conducendo forze dell'Unione Europea o della coalizione dei volontariosi, se ci mettiamo anche il Regno Unito, noi ci stiamo automaticamente condannando alla chiusura anche per noi del Mar Rosso. Quindi il disastro economico e commerciale lo stanno facendo i nostri, noi non eravamo coinvolti in questa guerra, non ci riguardava minimamente, potevamo navigare tranquillamente per il Mar Rosso, adesso non so se ci saranno più le condizioni dopo queste cose che stiamo vedendo.
4: Diciamo che lo scontro è più globale, ad esempio il Regno Unito oggi ha approvato il supporto per il rifornimento in volo agli aerei dell'Arabia Saudita dopo gli attacchi degli Houthi, cioè ci sono diversi paesi che hanno rapporti di collaborazione commerciale e anche politica storica con l'Arabia Saudita, che vanno incontro al Regno in un momento di difficoltà e di guerra.
7: Sì, ma secondo me c'è anche tanta fiducia in quello che possa essere l'incontro di oggi a Washington. Ci sono segnali che lasciano pensare a questo. Banalmente l'Arabia Saudita ha caricato e pronte a partire 7 super petroliere e nessuno gliela ha toccate. Quindi gli yemeniti se volevano potevano prenderle, quelli erano bersagli facili. Se non lo stanno facendo è perché comunque qualche margine di trattativa lo si vuole conservare. E questo avviene perché l'Occidente mostra i muscoli? Può essere, ma può essere pure davvero che lo Yemen non sia minimamente interessato a far precipitare i traffici commerciali nel Mar Rosso, perché ricordiamo che il grande interessato a mantenere vivi questi traffici è soprattutto la Cina.
4: Ma proprio hai toccato un punto che è importante secondo me nella riflessione, cioè l'interesse dello Yemen e degli Houthi, al di là dell'andare contro i nemici dei miei amici, qual è l'interesse strategico dello Yemen nell'area?
7: Allora, noi sottovalutiamo prevalentemente
5: i soldi che arrivano di gettito enorme da tutti quelli che in chiaro no pagano, Giuliano?
7: Non è una questione economica, assolutamente. Lo Yemen ha dimostrato che dei soldi non gliene frega assolutamente niente, perché lo Yemen, le zone che si stanno liberando in questo momento, potevano scegliere se vivere sotto il giogo saudita e quindi godere un po' del benessere di riflesso che gli arrivava, o stare insieme al resto dello Yemen, cioè uno dei paesi più poveri del mondo, ma pienamente libero e autodeterminato. Hanno scelto questa seconda opzione e vi assicuro che lo Yemen non se la passa bene, quindi il popolo yemenita ha dato dimostrazione di ampio disprezzo per il denaro. Quello che gli interessa veramente è cercare di ridefinire gli assetti e i pesi geopolitici globali, ma soprattutto mostrare solidarietà al popolo palestinese, perché ricordiamolo che lo Yemen, con tutti i disastri che ha, è stato l'unico paese che nella prima fase della guerra in Palestina, quindi dell'aggressione a Gaza, ha dato sostegno al popolo palestinese con un attacco diretto verso Israele.
5: Erano intervenuti a caldo. Bene, Gaza in attesa di Nazza è dimenticata.
7: Sì, si combatte comunque tutti i giorni, anche questa notte ci sono stati duri combattimenti, i palestinesi sono anche riusciti a sferrare, mi pare, 8 attacchi contro gli israeliani, però ovviamente poi hanno avuto la peggio, ci sono numerose vittime nella resistenza palestinese, gli attacchi sono stati dinamitardi, quelli dei palestinesi, però appunto anche qui gli occhi sono puntati molto su Washington, su New York, per capire che cosa uscirà dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dalle
4: Alberto,
7: soprattutto.
4: Immagino che tu abbia letto con grande soddisfazione e gusto il rapporto della Freedom House, l'ONG americana che monitora generalmente lo stato di salute delle democrazie e che ha classificato, leggo dal Corriere della Sera, i territori orientali e meridionali dell'Ucraina occupati dai russi come i posti meno liberi al mondo, superando la striscia di Gaza. Zero diritti politici, zero libertà di espressione, detenzioni segrete, leggi antiterrorismo contro dissidenti e minoranze religiose.
7: Allora, è una zona di conflitto, una zona di guerra. Io ci ho vissuto 2 anni, so com'era la situazione e tutto questo, diciamo, che sta più nella narrazione di chi ha determinati orientamenti e determinati padroni. La Freedom House, appunto, sappiamo da dove prende i soldi, ma la questione determinante
4: da
7: è
4: dove
7: che
4: li prende?
7: Questo fine settimana dal Dipartimento di Stato statunitense. E la questione principale è che questo fine settimana in quei territori hanno votato per le elezioni. Non mi pare che in Ucraina facciano lo stesso, quindi che vengano a dare lezioni di democrazia a chi comunque vota, beh, è abbastanza grottesco.
4: Immaginavo che il rapporto non avrebbe incontrato il tuo favore. Senti, Alberto, ti volevo fare un'altra domanda, ma ci prepariamo per domani perché il tempo è purtroppo finito. Perché Arez parla di un magazzino di Tel Aviv dove si sta preparando la rivoluzione e la rinascita dell'Eritrea, e anche quello è un argomento di politica estera che noi abbiamo trascurato, e ne parleremo però sicuramente domani, perché adesso, caro Luca, il nostro tempo è finito.
5: E allora, per andare a lavorare sereni, felici, gli ascoltatori dell'attimo hanno bisogno di una guida, di una luce, di un ammonimento. Qual è la massima del giorno?
4: E arriva subito pensando a quello di cui ci ha raccontato Alberto Fazzolo, e cioè dello scontro tra Trump e le televisioni americane che non lo seguiranno, in solidarietà alla CNN e gli altri giornalisti discriminati da Trump. E mi sono ricordato di quello che diceva Sir Winston Churchill, che diceva che i dittatori cavalcano avanti e indietro su tigri da cui non osano smontare, ma le tigri cominciano ad avere fame.
5: Wow, fantastico! Allora ricordatevi, torneremo domani con tutta la banda.
8: Implacabilmente.
9: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.

giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Mamma mia che dramma, ritrovati Italia No Limits, che dramma, perché il deficit è al 3,1, non c'è l'uscita anticipata dalla procedura UE per disavanzo eccessivo, non si possono spendere soldi da regalare qua e là per le elezioni, no, è un vero dramma per il nostro paese. Partiremo da questo, ma poi andremo a Baldissero d'Alba, Cuneo, dove Roberto Mollo ha sparato e ucciso un ladro, e il dibattito di sempre. Poi Grillo, che in qualche sostanza torna in campo, per non dire che scende in campo, ma semina confusione. Questo ed altro con atteggiamenti da parte di tutti, o quasi, sgradevoli nei confronti delle donne, ma diremo dopo. Procedura di infrazione, non siamo fuori, anzi siamo proprio, avete capito dove? Siamo ancora nella, tra poco.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Allora, puntata numero 12 di questa seconda stagione di Italia No Limits, come sempre in diretta dalle 17 alle 20. Vi ricordo che potete ascoltarci anche attraverso la nostra app, che trovate in una veste completamente rinnovata, e la potete scaricare da tutti gli store per averci sempre sul vostro smartphone. E poi la formula di contatto che preferisco, 334 11 11 622, il numero per intervenire in diretta. Oggi, vi dicevo, partiamo dai conti dell'Italia, ma vogliamo provare a farlo senza trasformare questa trasmissione in una lezione di ragioneria, perché quando sentiamo parlare di deficit, PIL, decimali, procedure europee, miliardi che mancano, che avanzano, il rischio è che il cittadino dica: va bene, ma tutto questo nella mia vita che significa? E allora partiamo proprio da voi. L'Italia di oggi sta meglio o peggio rispetto a quando Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi? Lasciamo per un momento da parte l'appartenenza politica e guardate il vostro conto corrente, lo stipendio, la spesa al supermercato, le bollette, il mutuo, il lavoro, le tasse. Voi personalmente vi sentite più ricchi o più poveri? Avete maggiore o minore tranquillità economica? Riuscite ad arrivare alla fine del mese più facilmente oppure con maggiore difficoltà? E sulla base della vostra esperienza, come giudicate il lavoro fatto fin qui dal governo Meloni sull'economia e sui conti pubblici? Quali risultati ritenete positivi e quali problemi invece sono rimasti irrisolti? Oggi ve lo dicevo, abbiamo un nuovo dato ufficiale che ci permette di partire dai numeri e poi aprire questa discussione. E dietro pochi decimali si gioca anche una parte importante della prossima legge di bilancio. Che cosa ha certificato l'Istat, perché questo dato conta per i margini economici del governo? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti, realizzata con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
2: L'Istat ha confermato per il 2025 un deficit pari al 3,1% del PIL, in miglioramento rispetto al 3,4% del 2024, ma ancora sopra la soglia europea del 3%. Il dato chiude quindi la possibilità di utilizzare i conti del 2025 per ottenere un'uscita anticipata dalla procedura europea per disavanzo eccessivo aperta nei confronti dell'Italia nel 2024. La revisione dei conti nazionali ha aumentato il livello del PIL di circa

0: Secondo quanto spiegato dall'Istat in audizione parlamentare, per ottenere un valore inequivocabilmente inferiore al 3% sarebbe stato necessario arrivare almeno al 2,94%. In termini assoluti sarebbe servito un miglioramento di circa 3,1 miliardi di euro rispetto al risultato registrato. Per fermarsi esattamente al 3% sarebbero invece mancati 1,8 miliardi. Le conseguenze riguardano soprattutto la prossima legge di bilancio. Il governo non potrà contare sull'allentamento dei vincoli che sarebbe derivato da una chiusura anticipata della procedura. Bruxelles continua infatti a considerare l'Italia formalmente sottoposta alla procedura, anche se a giugno la Commissione ha riconosciuto che il Paese sta adottando misure efficaci per correggere il disavanzo. La Commissione prevede un deficit italiano al 2,9% sia nel 2026 sia nel 2027. L'uscita dalla procedura si giocherà quindi sui conti di quest'anno. Resta utilizzabile anche la flessibilità europea legata alle maggiori spese per difesa ed energia, ma quelle spese continueranno comunque a incidere sul deficit nominale e sul debito. Il margine per finanziare nuove misure in manovra resta quindi più ristretto.
1: Sono finiti i soldi, non ci sono proprio più. L'Istat conferma il deficit al 3,1%. Giorgetti dice prendiamo atto con rammarico e Salvini invoca il maxi scostamento. Ma adesso abbiamo i numeri, torniamo alla domanda con cui abbiamo cominciato: perché un paese non vive soltanto nei decimali del rapporto deficit-PIL? Questo è certo. Oggi rispetto a 4 anni fa state meglio, state peggio, e perché? 334 11 11 622, tra poco i nostri analisti.

0: Buonasera. Allora, 4 anni fa, sì. Io praticamente avevo un mutuo. Con 2 stipendi a casa si viveva. Ho chiuso il mutuo nel 2023. 2 stipendi a casa si vive non male, di più. Questo è il resoconto di 4 anni di governo Meloni. Classe media bruciata. Bruciata. Diego da Varese.
1: Ecco, io il messaggio di Diego da Varese, quando sono tutti riuniti alla Camera e Senato, glielo sparerei dentro, che gli entrasse in testa e poi provassero a rispondere con le loro frasi monotone, le loro frasi fatte, provassero a rispondere a questo ascoltatore di Varese che semplicemente ha colto il meglio del mio quesito e quindi ha risposto in una maniera terrificante. Basterebbe far sentire quest'audio dentro le aule parlamentari per gelarli tutti. Roberto scrive al 334 11 11 622: Poletti, negli ultimi 4 anni la situazione economica e non solo mondiale è migliorata o peggiorata? 2 guerre internazionali, quale paese europeo può dire che sta meglio? Puntare il dito solo sulla Meloni mi sembra un po' di parte, non certo io di parte, ma poi io non resisto alle cazzate, quando sento dire delle cazzate, allora una l'ha detta Trump, che ha appena dichiarato, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Cioè Trump, che ha bisogno di una cura urgente, dice che ha realizzato la pace, io non ho parole. E poi con tutto quel che succede, con la situazione economica, con lo sforamento del debito che continua, c'è la CGIL che si occupa di un tema importantissimo, ma mi sembrano tutti messi male con la testa. La CGIL fa un comunicato contro Sfera Ebbasta. Sfera Ebbasta è un rapper, no? Un rapper di successo, peraltro, venerato, amato, può piacere o non piacere, un rapper, un cantante. Sfera Ebbasta ha girato al Cenacolo di Leonardo un video. La CGIL dice che sono durante le riprese del brano Lontano, che è la canzone di questo Sfera Ebbasta uscito oggi, sono state girate delle riprese con particolari accortezze per luci ed audio dentro il Cenacolo di Leonardo. Secondo la CGIL questi sono errori, non è valorizzazione dei beni ma svinimento. Io, con tutto rispetto per il sindacato, dove cazzo pensate di andare prendendovela con Sfera Ebbasta che ha girato un video dentro al Cenacolo di Leonardo e forse ha fatto un favore all'arte, perché siccome lo seguono delle persone che non si avvicinerebbero mai a quel tipo di arte eccetera, magari fa un favore anche al nostro patrimonio artistico. No, la CGIL non c'ha cazzo da fare che tuonare contro un video di Sfera Ebbasta. E allora i rapper, questi giovani che riescono ad emergere perché ce la fanno, perché hanno il pubblico, dove dovrebbero girare i video secondo la CGIL? In periferia, lì con 4 sfigati e senza luci. No, la CGIL dice che viene svilito il Cenacolo di Leonardo perché Sfera Ebbasta ci canta dentro, probabilmente paga anche una fee, un pedaggio per poter girare dentro al video il video dentro al Cenacolo e davanti al Cenacolo e usa le belle luci e i bei video. Ma sta CGIL qua dove vuole andare? Ma mettetevi la testa a posto, per favore. La CGIL contro Sfera Ebbasta è uguale a Trump che dice gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tutti matti e tutti impazziti invece. Buonasera Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, che si è dovuto sentire sta filippica, però la CGIL contro Sfera Ebbasta mi mancava. E buonasera Astorri, come stai?
2: Buonasera Roberto. Bene, grazie. Un po' preoccupato, come tutti, insomma, come anche l'ascoltatore, ma comunque, come si dice, l'importante è la salute, no?
1: Ecco, potendosi curare. Dimmi invece, per favore, Astorri, spiega che casino è avvenuto e perché adesso saranno tutti arrabbiati, il governo?
2: Oggi è accaduto che l'Istat ha certificato il dato sul deficit italiano nel 2025. Era un appuntamento atteso perché se fosse risultato inferiore alla fatidica soglia del 3%, l'Italia sarebbe uscita dalla procedura di infrazione. Il che si sarebbe tradotto, insomma, la semplifico molto, in più miliardi di margine per fare la manovra di bilancio. Quindi sostanzialmente, pur rimanendo dentro le regole europee, avremmo potuto spendere un po' di più. Siamo rimasti fuori per un decimale, quindi si tratta veramente di un paio di miliardi che derivano sostanzialmente da una coda delle spese, delle detrazioni per il super bonus essenzialmente, e questo insomma è una tegola per il governo, perché insomma si propinqua una manovra dove bisognerà avere qualche idea in più per trovare risorse, fare qualcosa di sostanziale per dare una mano in questa fase delicata del paese.
1: Allora, prima, in buona sostanza, caro Astorri, si poteva pensare di dare una mancia, far tornare indietro, qualcosa indietro ai cittadini. Adesso è un po' più dura, vero?
2: Sì, sostanzialmente la situazione è un po' più complicata, quindi bisognerà pensare a delle coperture differenti se si vuole fare qualcosa di ambizioso. Delle risorse ci sono già, derivano dai risparmi del PNRR, in parte li abbiamo utilizzati per la misura di cui si è parlato tanto sul bollo auto, in parte però qualcosa rimane. C'è una crescita che è un po' maggiore rispetto alle stime, qualcuno dice che si possa arrivare anche all'1%, quindi questo porterà qualche miliardo da spendere, qualche risorsa c'è. È chiaro che se fossimo usciti dalla procedura di infrazione avremmo potuto fare più cose, nettamente più, certo, cose. Quindi questo.
1: Grazie, grazie Marcello Astorri. Mi raccomando, è la CGL. La CGL. Grazie Marcello Astorri.
2: Grazie. Ciao Roberto. Buonasera.
1: Grazie. Trump all'Assemblea ONU. Eccolo che parla. L'America è tornata, il futuro è radioso. È per me un grande onore dare il benvenuto al mondo in America mentre celebriamo 250 anni di gloriosa libertà e indipendenza. Posso affermare con orgoglio che l'America è tornata, che il nostro paese è oggi più forte che mai. La nostra economia è l'invidia del mondo, le nostre forze armate sono le più potenti della terra, la nostra tecnologia non è seconda a nessuno e siamo all'avanguardia in ogni campo. La nostra energia alimenta il pianeta. Questo è il presidente Trump che inizia il suo discorso all'Assemblea dell'ONU. Sentitelo, ve l'ho tradotto. Evviva, evviva.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 3:33. Giornale radio.
7: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Eccovi. Fabio scrive: notevole l'espressione esplicita di Poletti, perfettamente chiara e condivisibile. No, quando sento le cavolate. I vostri vocali 334 11 11 622.
10: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma io ho sentito poc'anzi l'ascoltatore e non capisco che vita fa, perché io campo bene con uno stipendio, solo campo benissimo. Non ho capito, con due stipendi senza un mutuo. Ah, e premetto, sto pagando anche il mutuo. E diciamo che uno stipendio regolare, 2,5, 2,6 al mese. Con due stipendi non capisco come l'ascoltatore non riesca ad andare avanti. È sempre la stessa storia, è la colpa è della Meloni. Se poi lui va a far spesa da Bulgari e va a mangiare tutte le sere fuori, non è colpa della Meloni, eh. Buonasera, dottor Poletti.
1: Allora, se ancora in ascolto l'ascoltatore di prima, e diamogli la priorità a Cappadone, per priorità trasmettiamolo prima, intendo. Se ancora in linea l'ascoltatore di prima, risponde a quest'altro. Grazie, tra poco.

0: Governo Meloni, l'inflazione al 10-15% degli anni scorsi ci ha mangiato il 10% di potere di acquisto. Poi è arrivato il caro benzina, che non è colpa di questo governo, ma di chi al signor Trump voleva dargli il premio Nobel per la pace, sì. E questo cioè, costa più o meno 1 miliardo di euro in più all'anno. Sei in un contesto dove le aziende non trovano il personale perché i giovani vanno all'estero. Ci si vanta del fatto che c'è una straordinaria occupazione che è fatta da cinquantenni, da sessantenni, che le aziende si tengono strette perché il personale non lo trovano. Un governo che ha insistito molto sulla sicurezza e l'immigrazione, però non siamo più sicuri. A Milano ti fermi a bere il caffè, ti accoltellano, ragazzi vengono stuprati nei parchi, insomma, vedete voi. I conti non tornano, a me sembra abbastanza evidente.
1: Eh sì, la CGIL fa veramente, non solo la CGIL, fa un po' pena, cioè io mi ricordo, sono sufficientemente anziano da ricordarmi i sindacati di Luciano Lama, Pier Carniti e Benvenuti, ed erano altri tempi sicuramente, ma era anche un altro sindacato, quando si muovevano loro sì che muovevano le masse e facevano paura agli industriali e facevano paura alla classe politica, che adesso fanno solamente ridere.
2: Buonasera Poletti, Fabio dal Monferrato. Penso che si vive peggio di 4 anni fa, esclusivamente per colpa delle bollette e dei prezzi al consumo degli alimentari, soprattutto a parte la benzina, che su alcuni di noi, tipo il sottoscritto che lavora e fa 100 km al giorno, incide tantissimo. E questo perché io non giustifico la Meloni per questo motivo, perché lei aveva tanto fatto, aveva detto che dovevamo essere autosufficienti energeticamente, e infatti siamo così autosufficienti che non ha fatto nulla in questo periodo se non andare in giro a cercare delle commesse sempre in Algeria e a vari paesi e cose. Quindi la nostra situazione è disastrosa per colpa sua, perché abbiamo buttato via 4 anni in cui avremmo potuto veramente cominciare a diventare, come piace a loro, autarchici. Buona giornata.
3: E adesso a Cuneo, perché torna una questione sulla quale in Italia discutiamo ormai da anni: fin dove può spingersi una persona per difendere se stessa e la propria casa. La storia è quella di Roberto Mollo, 35 anni, nella notte tra sabato e domenica si trova nella cascina di famiglia, arrivano dei ladri, lui prende una pistola e spara, uno di loro muore. Mollo oggi indagato per omicidio volontario, ma attenzione, essere indagato non significa essere colpevole, ci saranno gli accertamenti. La procura ha spiegato che l'iscrizione consente anche alla difesa di partecipare agli accertamenti tecnici, eccetera. E insieme a questo nuovo caso è riemerso un nome che conoscete bene, Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che nel 2021 sparò contro 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone un terzo. Oggi Roggero in carcere a Bollate sta scontando una condanna a 14 anni e 9 mesi. I suoi avvocati hanno annunciato ricorso in Cassazione e resta sul tavolo la richiesta di grazia al Presidente della Repubblica. Lo stesso Roberto Mollo avrebbe confidato ad un vicino proprio questa paura, fare la fine di Roggero, ma il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, ha già precisato che siamo davanti a vicende diverse, che saranno autopsia balistica e ricostruzione della dinamica a chiarire il caso di Baldissero. Prima di discuterne, mettiamo in fila ciò che sappiamo, la posizione di Mollo, scheda di Matteo Respinti, contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
4: È ancora da chiarire nei dettagli la dinamica della sparatoria avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 settembre a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. Roberto Mollo, autotrasportatore di 35 anni, ha aperto il fuoco contro un gruppo di 4 o 5 persone entrate nella cascina di famiglia in ristrutturazione. Uno degli intrusi, Giovanni Lazzari, 36 anni, di origine albanese e residente a Torino, è morto poco dopo. Secondo la ricostruzione investigativa più recente, Mollo dormiva nell'immobile proprio perché temeva furti del materiale edile accumulato per i lavori. Intorno alle 2 avrebbe sentito rumori e tentativi di forzare una porta, quindi si sarebbe affacciato dal balcone del primo piano. Le sue urla avrebbero messo in fuga il gruppo. A quel punto il 35enne avrebbe esploso 13 dei 15 colpi contenuti nel caricatore della sua Beretta calibro 9, regolarmente detenuta. L'ipotesi degli inquirenti è che Lazzari sia stato colpito mentre si stava allontanando insieme agli altri a una distanza stimata fra i 30 e i 40 metri. Sul corpo sono stati individuati 2 fori tra collo e spalla. Saranno però l'autopsia e la consulenza balistica a stabilire traiettoria, distanza e posizione della vittima al momento degli spari. Mollo è indagato a piede libero per omicidio volontario. Alcune ricostruzioni riferiscono anche di contestazioni relative ai colpi esplosi verso gli altri componenti della banda. La pistola è stata sequestrata. Il 35enne sostiene di aver sparato nel panico e senza voler colpire nessuno. Ha detto di aver voluto soltanto spaventare gli intrusi e di essere distrutto per quanto accaduto. Il suo avvocato sottolinea che fu lo stesso Mollo a chiamare immediatamente i soccorsi. La procura di Asti indaga ora sul nodo centrale, stabilire se, al momento degli spari, esistesse ancora un pericolo attuale per Mollo oppure se i ladri fossero già in fuga. Da questo dipenderà anche la valutazione sull'eventuale legittima difesa.
3: E allora cosa ne pensate? 334 11 11 622, se di notte trovate dei ladri dentro la vostra proprietà, fino a dove ritenete legittimo potervi difendere? E la proprietà privata può essere difesa anche facendo uso di un'arma, oppure un'arma può essere utilizzata soltanto quando esiste un pericolo immediato per la propria vita o per quella di un'altra persona? E soprattutto c'è il punto più difficile: che cosa succede quando il ladro scappa? Nel momento in cui il pericolo finisce, deve finire anche qualsiasi possibilità di usare la forza, oppure possiamo davvero pretendere che una persona svegliata nel cuore della notte, spaventata o magari convinta di essere in pericolo, riesca in pochi secondi a valutare tutto con lucidità? Quindi la legge italiana sulla legittima difesa vi sembra equilibrata oppure dovrebbe cambiare, e in quale direzione? Adesso proseguiamo nell'ascolto dei vostri vocali, vari eventuali, e dopo il brano andiamo da Anna Rita Briganti.
5: Sono studiato con una straordinaria occupazione che è fatta da cinquantenni che le aziende da sessantenni che le aziende si tengono strette perché il personale non lo trovano, un governo che ha insistito molto sulla sicurezza e l'immigrazione, però non siamo più sicuri. A Milano ti fermi a bere il caffè, ti accoltellano, ragazzi vengono stuprati nei parchi, insomma, vedete voi. I conti non tornano, ma sono abbastanza evidente.
6: Buongiorno dottor Poletti, sono Gianni da Cornale. Dopo che ho sentito la descrizione dei fatti, basandomi su questa descrizione, ho timore per il giovane 35enne che sarà incriminato. Buona, arrivederci.
7: Buon pomeriggio dottor Poletti, medico di Roma, Capraro. Io non so, credo che sia il caso di regalare una calcolatrice a Giorgetti. No, ho sentito circa un paio di miliardi, ma sono quei 2 miliardi per caso del bollo? Forse era meglio fare questa pagliacciata del bollo e rientrare nel deficit. Non so, sono 4 anni che ci raccontano questa storia, tiriamo la cinghia.
8: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Poi ci lamentiamo che la gente non va a votare, che la gente si disamora, facciamo le campagne per sé. Qua dovunque ti giri, che sia la CGIL, che sia il governo, che sia il PD, che sia chi ti pare, cioè dicono tutto e il contrario di tutto. Sembrano che mirino a degli obiettivi seri, eccetera, e poi si perdono in un bicchiere d'acqua come ha fatto la CGIL con Sfera e Basta.
9: Buonasera Poletti, buonasera Giornale Radio, Giuliano da Frascati. La legittima difesa, o meglio,
2: la difesa è sempre legittima, deve essere sempre legittima, perché se io sto a casa a farmi i fatti miei nella mia proprietà o in giro con i miei figli, con mia moglie, e non delinquo, non faccio male a nessuno, non posso preoccuparmi di dovermi difendere, ma non troppo, qualora io vengo in qualunque modo aggredito, perché l'aggressore non sono io, è qualcun altro, il delinquente non sono io, è qualcun altro. Quindi questo poveretto, anche il gioielliere, che è vero, si sparò alle spalle a dei delinquenti in fuga, per carità, ha sbagliato, ma quell'errore è conseguenza di un reato altrui. Dobbiamo capire questo senza ideologia destra-sinistra. La difesa è sempre legittima. Se io sto nel giusto, mi sto facendo i cavoli miei e vengo aggredito, mi devo poter difendere senza usare il bilancino, sì, ma non troppo. Non è possibile, non è realistico. Questa cosa va cambiata. Un saluto.

0: buon pomeriggio dottor Poletti, sempre Enrico. Ma una considerazione, per carità, tutti questi eroi che chiamano, la difesa è sempre legittima, spariamo a tutti, se cammino per strada mi danno fastidio gli posso sparare, va bene tutto. Allora ragazzi, se entra un ragazzetto a rubare due mele gli si può sparare, e alle vecchiette che magari al supermercato rubano per mangiare e magari tentano di scappare, i guardie giurati gli possono sparare, e spariamo a tutti. Cioè, veramente il fallimento, quello che noi ci stiamo cadendo in questa polemica, è il fallimento dello Stato, e in particolare di questo governo che ci aveva garantito sicurezza. Dove non arrivano loro, purtroppo, la gente è costretta, esasperata, e si arriva a certe tragedie. Che questa è una tragedia per quello che è morto, è una tragedia per lui che ha sparato, che se lo porterà per tutta la vita. Quindi noi adesso cadiamo in questa trappola di discussione tra di noi, è legittima o non è legittima. Il problema è uno solo, è che lo Stato ha fallito e questo governo ancora di più.
1: Ecco, è una tragedia per entrambi e su questo siamo tutti d'accordo, ci mancherebbe. Anna Rita Briganti,
2: buonasera, ma che arguto questo ascoltatore. Io sottoscrivo ogni parola.
1: Per una volta che va un messaggio che la pensa come te, devi sapere cosa arriva quando te ne vai. Vedrai cosa arriva.
2: No, vi ascolto, lo so, vi ascolto. Io mi riaggancio proprio al messaggio di questo ascoltatore, a cui faccio i complimenti perché ha analizzato la situazione su due piani. Il piano politico è che il governo ha fallito sulla sicurezza e le prossime elezioni, questo l'ho già detto tante volte, si giocheranno sulla sicurezza. Sarà proprio uno dei fattori chiave. Il secondo piano è che la difesa è legittima in base alle norme di uno Stato di diritto. Quindi, parlando in termini semplici, la proporzionalità. Entrando nel caso specifico, io mi stupisco di quante armi ci siano in giro in Italia, e penso che siano troppe. Penso che le persone non devono avere l'arma, perché poi se hai un'arma, e lo sappiamo, lo abbiamo visto, ti ricorderai, vabbè, anche un gioielliere, il caso Roggero, la vabbè, usi, vabbè, rischi di usarla male, e
1: posso
2: questo
1: anche
2: porta
1: fare qualche
2: a un
1: domanda?
2: Dramma. Certo.
1: Posso fare anche qualche domanda e interrompere la filippica qui, il comizio della sinistra?
2: Subito.
1: O no? Ecco.
2: Subito.
1: Allora stai dalla parte del ladro.
2: Io sto dalla parte dello Stato di diritto.
1: No, scusami.
2: In uno
1: ci sono
2: Stato
1: due
2: di diritto ti fai giustizia da solo.
1: Ma allora semplifichiamo la vicenda, perché poi bisogna trovarci in queste cose. C'è la persona violata e rapinata e c'è il ladro. Da che parte stai?
2: Io sto dalla parte della legge, quindi secondo me per come è messa la dinamica, per come da dinamica, per come è emersa la persona violata, per riprendere la tua definizione, avrebbe avuto il tempo di chiedere aiuto alle forze dell'ordine, e anche quando si dice ha sparato per farli andare via, visto che c'è purtroppo una persona che è stata uccisa, bisognerà capire bene la dinamica, no? Questi colpi come sono stati sparati.
1: Intanto l'avvocato della vittima, cioè del ladro ucciso, ha detto che il suo cliente voleva reintegrarsi, quindi stava pensando di smettere.
2: Ma io ti faccio un esempio, è ovvio, ma io ti faccio un esempio.
1: Si reintegrava andando a rubare.
2: Roberto, purtroppo ho visto anche l'avvocato della persona che ha sparato, che ha usato dei toni molto aggressivi di fronte a questo dramma. Io intanto userei dei toni più pacati e più rispettosi, nel senso che ha detto non è un pistolero, non è il Far West, non c'entra Roggero, e invece dovrebbe avere a che fare questo caso con quello di Roggero, perché allora il dramma che è già accaduto non ha insegnato niente alle persone, le persone non imparano mai, ed è molto pericoloso,
1: certo,
2: il messaggio che
1: sta
2: passando.
1: Devi stuprare nelle
2: politica,
1: vostre case,
2: no,
1: senza reagire. Non difendete la vostra
2: senza
1: roba.
2: Reagire. No, perché noi abbiamo le forze dell'ordine. Il messaggio che sta dando una certa parte politica è quello che se tu hai un'arma, no? In questo caso pare ereditata da suo padre, poi vedremo anche gli accertamenti su questo punto.
1: Ma scusami,
2: tu la puoi prendere, la puoi usare, puoi uccidere.
1: Perché dobbiamo fare gli accertamenti su un poverino che è stato violato nella sua abitazione?
2: Se l'arma deve essere, come tu saprai, detenuta a titolo legale, okay. Quindi questo...
1: Ma invece il signore professione ladro, la cui famiglia si prepara a chiedere dei risarcimenti.
2: Andava arrestato e perseguito con un processo equo. Noi in Italia, e sai che faccio sempre questo esempio,
1: la stessa giustizia
2: scioccante,
1: che mette
2: abbiamo
1: dentro
2: fatto
1: i 35enne.
2: Ma scusami, noi abbiamo fatto un processo equo a Turetta che ha fatto quello che ha fatto, anche il ladro avrà un processo equo. Non c'è la pena di morte in Italia.
1: Sì, infatti è libero di andare a fare la sua professione, i furti, finché qualcuno non lo tira giù. E sto parlando di un dramma, non che io giustifichi
2: un omicidio,
1: però la stessa giustizia che l'ha lasciato libero al ladro di fare il ladro mette dentro quello che si è difeso magari eccedendo, e però bisogna passarci in certe
2: noi
1: situazioni.
2: Noi la soluzione l'abbiamo, ritirare tutte le armi. Diciamo il centrosinistra, però AVS è un signor partito, voglio dire, ma a parte questo,
1: voi di sinistra, va bene.
2: Del centrosinistra la soluzione c'è: ritirare tutte le armi. Ti ricordi anche il pensionato, il finanziere in pensione che sempre che ladri, che sparò fortunatamente sul soffitto perché fu più pronto, più bravo. Ma perché un finanziere in pensione deve dormire con la pistola sotto il cuscino?
1: Ma
2: ritiriamo tutte le armi e questi drammi non si verificheranno
1: più. E poi ritiriamole anche ai poliziotti, poi mettiamo una bella patrimoniale.
2: I poliziotti dovrebbero essere messi in condizione di garantire la sicurezza dello Stato, ma se il cittadino non li chiama, come garantiscono la sicurezza dello Stato? Molto?
1: Tantissimo, sono arrabbiatissimo.
2: Ritiriamo tutte le armi, ma ne riparliamo se vuoi, perché è un tema veramente urgente e serio.
1: Ah, che devo fare io con sta donna? Vabbè,
2: attaccarmi il telefono in faccia. Come fanno nella vita?
1: Attaccarmi il telefono in faccia. Chi ti attacca il telefono in faccia?
2: Mi ghostano. Sai, ci sono tante persone non per bene in giro.
1: Io non ti ghosto, anzi, io
2: meno
1: ti
2: male.
1: Gusto, nel senso che mi piace averti ospite.
2: Meno male.
1: Gusto al gusto.
2: A presto.
1: Va bene. A presto, anche se secondo me stai dalla parte del ladro. Viva lo
2: Stato di diritto. Ciao.
1: Ecco. 334 11 11 622, dite la vostra, per l'amor di Dio, dite la vostra, aiuto.
3: Sono le 4.
4: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Buonasera Poletti, Maurizio da Milano. Secondo me ha fatto bene, perché comunque sia, se non avesse ammazzato lui, anche se ha ucciso per errore, sarebbe stato magari ammazzato lui. Meglio un brutto processo che un buon funerale. E comunque sia, è sempre una minaccia e le minacce vanno sempre abbattute in un modo o nell'altro. La difesa è sempre legittima. Buonasera a tutti, grazie.
3: Di restare dalla parte del ladro perché ha sbagliato a sparare è un po' grosso, non è che uno sta dalla parte del ladro. Allora domani uno mi ruba la macchina, gli sparo perché comunque non sto dalla parte del ladro. Semplice, no? Se è possibile, ero tutti con le armi e chiunque qualsiasi cosa ruba gli si spara in testa, semplice, secondo la vostra teoria da provocatori. Non è proprio così, siamo un paese civile per fortuna, ancora per poco forse.
4: Allora, buonasera a tutti. La domanda precisa da fare alla Briganti non è da che parte stare, da che parte è praticamente, ma si deve mettere nei panni o dell'uno o dell'altro e vedere come ha reagito, come reagisce in questo, perché non credo che comunque mettendosi da parte dell'aggredito abbia, vabbè, insomma, hai capito?

0: E allora sentiamo i vostri vocali sulla questione di Baldissero d'Alba, Roberto Mollo che spara e uccide un ladro. Da che parte state? Dalla parte del ladro ucciso mentre cercava di redimersi, o dalla parte dell'aggressore che però è stato aggredito in casa sua, nel senso che gli sono entrati in casa a rubare. Tra l'altro è indagato per il tentato omicidio anche degli altri tre che sono scappati, cioè va bene così. E i vostri vocali?
1: Non so, questi sono i ragionamenti che fa una persona di sinistra, penso, perché insomma anch'io mi sento vicino comunque a questa parte politica, ma sono questi proprio i ragionamenti che non fanno amare questa parte politica, perché se uno mi entra in casa io devo avere il diritto di difendermi, se ho una pistola la uso. Perché ho in casa, posso avere dei bambini, posso essere spaventato. E certo, uno non spara certo in testa o puntando in alto, magari punti a gambizzare ma non a uccidere, però ti devi poter difendere. Purtroppo in quelle situazioni non possiamo giudicare.
2: Dottor Poletti, ma che cosa prendete? Prendete, scusate, dalla briganti, sinistra come lei, giustamente deve stare dalla parte dei ladri, no? Deve stare dalla parte dei ladri. Io vorrei sapere la briganti che farebbe se si ritrova a casa, gli offre un caffè, che cosa fa? Sempre a sinistra, la sinistra sempre dalla parte sbagliata, sempre dalla parte dei delinquenti, come sempre, dottor Poletti.
3: Non conosco sta tizia che sta parlando adesso, ma se questa qui è una persona di sinistra, e speriamo che la sinistra possa andare a prendere il governo con questi argomenti, ma per carità di Dio, ma mandatela via, ma chi è? Ma cosa sta dicendo? Ma è proprio una follia quello che sta dicendo. Uno deve andare a pensare di chiamare le forze dell'ordine quando si trova 4-5 persone nella sua proprietà che potrebbero essergli addosso nel giro di 3 secondi, e questo no, deve pensare a chiamare la polizia. Ma vai a spararti, ma sarebbe una roba che una persona del genere dovrebbe trovarci veramente in mezzo. Poi voglio vedere che cosa fa, altro che chiama la polizia, ma che stia zitta. Ma.
4: Ritiriamo tutte le armi, è una cagata pazzesca, pazzesca. Pasqualino da Novara.
5: Ogni volta che parla la briganti, Vannacci sale di 2 o 3 punti e il centrodestra insieme a Vannacci. Mannaggia la briganti, ma come fa Alessandro da Milano, operaio.
6: Dottor Poletti, mi sta veramente deludendo, ma lei si vada a leggere cosa dice l'articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa e vada a leggersi la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria sull'istituto. Innanzitutto l'istituto prevede che ci sia una proporzionalità tra l'offesa e la difesa. Secondariamente l'istituto prevede l'applicazione, o meglio, l'articolo prevede l'applicazione dell'istituto nel momento in cui ci sia un pericolo.
0: Ma sì, lo so questa roba qua, io ho chiesto alla gente da che parte sta, poi la giustizia, al di là delle robe che dico io, fa il suo corso, ma le so queste robe qua. Ah, Marsala, scuola, alunna armata di coltello minaccia una compagna, sgomento a Marsala in provincia di Trapani, dove un'alunna di terza media si è presentata in un istituto armata di coltello con cui ha minacciato una compagna. A farla desistere la presenza di alcuni docenti e di altri compagni. Chiamate le forze dell'ordine e le famiglie delle ragazze coinvolte. La preside ha informato l'autorità giudiziaria e disposto la sospensione della ragazza. L'alunna, che ripeto, di terza media, è andata a classe con un coltello e ha minacciato una compagna. L'alunna non avrebbe mai manifestato in passato comportamenti violenti e nulla avrebbe fatto presagire un gesto simile. Allora abbiamo un ascoltatore in linea che si chiama. Buonasera, anzitutto.
7: Sì, sono Valerio da Milano.
0: Prego Valerio.
7: Niente, volevo dire che le persone come la dottoressa, che si esprime sempre con questi concetti che da noi a Milano si chiamano del bastian contrario, ma io non credo che in coscienza, nel profondo dei suoi sentimenti, possa veramente pensare che se un delinquente ti entra in casa tua con tutti i rischi che può procurare te stesso, la famiglia e i tuoi beni, lei ha capito cosa voglio dire. Nel profondo dell'anima e nella coscienza, se ne hanno un po' ancora, non è proprio così. Pertanto è tutto una questione di finta politica, perché sono contrari a quelle che sono le naturali formazioni della razza umana. L'uomo nasce nel bene, non nasce nel male. Il male viene procurato da una categoria di persone che vivono in questa nostra società ormai in deterioramento spaventoso, e di questo me ne dolgo. Buonasera.
0: Buonasera a lei, andiamo avanti con i vostri messaggi vocali, sempre 334 11 11 622.
8: Buongiorno, visto che è uno stato di diritto, allora è giusto anche tutelare i cittadini, ma mi piacerebbe sapere quanti di noi ci siamo trovati nelle condizioni di dover chiedere forze dell'ordine e quante volte questi sono intervenuti in tempo reale o quantomeno sono intervenuti. La maggior parte delle volte dicono che o non hanno vetture nella zona, oppure che arrivano e poi non arrivano. Questo è quello che è successo e continua a succedere tutti i giorni. Mi è capitato diverse volte di segnalare anche proprio dei disordini per far intervenire, per una questione proprio di buon senso, di buon cittadino, e poi non è intervenuto nessuno. Alessandro da Saronno.
9: Ciao, sono Gianni da Vigevano, l'ho già lasciato un messaggio prima, ma una così va annientata, non va neanche fatta parlare. Ma come cavolo si fa a ragionare così? Ma mandatela fuori dalle palle questa qui.
0: Allora annientata, però guardi, annientata non è un linguaggio che io le posso consentire, sa perché? Perché Anna Rita Briganti, che invito io quindi a annientare un corno, rappresenta il pensiero di molte persone di una certa parte politica che poi si candida alle elezioni e prende voti, e quindi è giusto che la sentiate. Per l'amor di Dio, non usiamo il termine annientata qui a casa mia, no, che è anche casa vostra finché siete rispettosi, perché poi bisogna insomma contenersi. Un altro messaggio, va.
10: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano, spero si senta perché sono in treno. Per una volta sono d'accordo con la Brigante, ritiriamo le armi a tutti, compresi i cacciatori, soprattutto i cacciatori, e poi rendiamo legale l'adozione di un bell'orso bruno, così quando ci arrivano i ladri mandiamo lui come comitato di accoglienza. Io sarei favorevole, un bell'orso bruno che è stupendo, si può sedere anche sulla sedia, e quando arriva il ladro gli dici bubù, vai a vedere chi c'è, ciao ciao.
11: Buonasera Roberto, Paolo da Montecompari, è un piacere di sentirti. E, diciamo che da tanto che non ci parliamo, dividerei il mio intervento in due argomenti. Il primo è quello che riguarda la situazione finanziaria dell'Italia. Sono contento che quel radioascoltatore con 2.500 euro non ha problemi per vivere. 2.500 euro non sono poche, ma dovrebbe essere onesto nel dire che quello che comprava 4 anni fa con gli stessi soldi adesso non ce lo compra, il frigorifero è più vuoto, è tutto meno comprabile, cioè meno acquistabile con le cifre di adesso. Il potere di acquisto si è abbassato notevolmente e non dipende solo da questo governo, però sicuramente non ha fatto un granché per modificare la situazione. E per quanto riguarda invece il discorso della legittima difesa, le leggi ci sono, vanno fatte rispettare, in questi casi non va semplificato il problema, perché semplificare stare dalla parte del ladro o stare con chi delinque non è una semplificazione che serve per ragionare e per far capire alle persone un argomento così particolare e così difficile da risolvere. Comunque le leggi ci sono. È chiaro che se a me venisse qualcuno a casa non so come reagirei, non ho una pistola, però al di là di queste attenuanti non si può semplificare, è gravissimo semplificare.
0: E allora, sono io che semplifico, sa perché? Perché quelli che stanno dalla parte del ladro e dicono che quello doveva far questo, quello, quell'altro, il povero invaso nella sua proprietà privata, mi portano per lunghi sentieri, mi portano fuori di testa, e quindi sono io quello che semplifica. Stiamo dalla parte del ladro o stiamo dalla parte di chi è stato derubato? E comunque è un dramma, ripeto, per tutte e due le persone. Intanto Vannacci non si ferma, secondo l'ultima rilevazione SVG Futuro Nazionale arriva all'8, staccando di un punto Forza Italia al 7, Fratelli d'Italia 27,1, Movimento 5 Stelle 12,8, PD 20,8 e la Lega tracolla al 5,3. Tra poco avremo ospite un signore che ci dirà tutto sui sondaggi, ma la tendenza è questa e continuiamo con voi, con altri ospiti.

0: Ma io trovo folle che debba essere indagato una persona che in casa sua difende la proprietà privata. Cioè, allora mettiamo in discussione tutta quella che è la giurisprudenza, mettiamo in discussione il codice penale e mettiamo in discussione tutte quelle che sono le regole. Cioè, ci sarà un senso di quello che è un reato che è legato a un furto, c'è un senso se esiste il reato di violazione di domicilio, però io credo che si stiano perdendo un pochettino i parametri logici di quella che è il rispetto della legge e delle regole in generale. Dovrebbe fare un po' una riflessione, qui lo rimanderei a chi di competenza dovrebbe far rispettare la legge.
1: Che vuole la morte di una persona per un furto, nel senso un furto, non è che ha fatto pericolo alla persona o rischiava la vita perché lo stava attaccando, stava rubando delle cose, cioè, ma vi rendete conto cosa la deriva che sta prendendo nel paese? La morte per un furto.
2: Beh, va anche detto che ci sono dei furti che si concludono con il ladro che ammazza di botte, ammazza, stupra, violenta gli abitanti della casa che ha preso di mira. Non è questo il caso, ovviamente. Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, buonasera.
3: Buonasera, eccomi.
2: Ma se io semplificassi in modo schifoso e chiedessi: stai dalla parte del ladro, ho detto in modo schifoso, stai dalla parte del ladro o stai dalla parte di quello che si è messo a sparare, tu cosa risponderesti?
3: Qui ci sono due vittime, cavolo. Qui ci sono due vittime e quindi uno sta sempre dalla parte dell'aggressore, no? E in questo caso l'aggressore sono due, in questo caso il ladro che voleva rubare e la vittima che invece ha ucciso il ladro. Ora, no, chiariamo subito una cosa: sul fatto che siano indagati, che sia indagato, non c'è proprio nessun dubbio. Non è nessuna legge al mondo può dire che se viene uccisa una persona non si apre un'indagine per capire come è stata uccisa, no? Sarebbe ben strano, perché poi bisognerà accertarlo, bisognerà accertare cosa è successo. Una cosa diversa è dire: io mi indigno se viene condannato. Io non, è una cosa diversa comunque, ma se viene indagato non c'è proprio ombra alcuna di dubbio. In nessun paese al mondo, di fronte a un cadavere ucciso con un colpo di pistola, sapendo chi ha sparato il colpo di pistola, si può non indagare. Poi c'è la questione.

0: della legittima difesa, è tutta lì la questione. Ha sparato per paura e per metterli in fuga e non voleva ucciderli, ma io credo che in questo caso sia abbastanza probabile, quindi che non ci sia il reato di omicidio volontario. Ci sono tanti reati, c'è omicidio volontario, c'è omicidio preterintenzionale, c'è eccesso di legittima difesa e c'è poi la legittima difesa, però bisogna indagare e stabilire cosa è successo, perché non possiamo né da una parte proibire alle persone di difendersi, né dall'altra permettere alle persone, come diceva l'ultimo ascoltatore che ho sentito, di mettere a repentaglio, di uccidere i ladri, perché questo non è previsto. Quindi se noi stabiliamo che questo ha sparato dei colpi di pistola,
1: è previsto poi anche un risarcimento, no? Nel caso questo è alla famiglia del ladro, e anche questa sarà una roba che ci farà girare le balle.
0: Ma in questo caso sarà molto complicato, anche perché il furto non era in atto, se capisco bene, ancora non era in corso il furto, quindi bisognerà capire che cosa è successo. Bisogna capire se pare che ha sparato da 20 metri. Se ha sparato da 20 metri è improbabile che sia omicidio volontario, perché difficile da 20 metri prendere la mira e uccidere una persona, per di più con una pistola, neanche con un fucile. Però tutto questo va accertato. Non scandalizziamoci subito del fatto che è stata aperta un'indagine, perché ci mancherebbe che non venga aperta un'indagine. Del resto lui stesso, il ragazzo che ha sparato, era disperato di aver sparato, mi dicono, 5 minuti dopo. Ha sparato probabilmente in un eccesso di paura e di ira, di sentimenti complicati che l'hanno spinto a sparare. Però non è che possiamo dire che non esiste la legge. La legge esiste, come? Stabilisce alcuni principi e stabilisce alcune regole che naturalmente vanno rispettate. La magistratura deve indagare per forza, ragazzi, adesso non scherziamo, se no andiamo a... Sai, c'era la vecchia legge, fra l'altro, perché ho sentito prima l'ascoltatore che diceva un furto da una parte e un omicidio dall'altra. Sai che la vecchia legge del taglione, quella poi che fu abolita da Gesù, però la vecchia legge del taglione diceva occhio per occhio, dente per dente, cioè non puoi rispondere a un delitto con una pena superiore al delitto. Parliamo di 2-3 mila anni fa, siamo attenti, perché se si sparge l'idea che comunque se c'è un furto si può sparare, questa è una pessima idea. Dopodiché i singoli casi vanno visti, e vanno visti col massimo del garantismo, e quindi tendendo a pensare prima di tutto che chi ha sparato è innocente, poi vediamo.
1: Grazie a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità.
0: Grazie a voi.
1: Allora ancora i vostri vocali, vai Lorenzo.
2: Buonasera. Cioè io non sono per niente d'accordo sul discorso che faceva prima l'altro interlocutore in merito solo un furto, non c'è stato niente di male. Allora che dobbiamo fare, una classifica? Un furto con danneggiamento, un furto con omicidio, un furto, cioè questa è violazione di domicilio. Tu per quale motivo sei entrato a casa mia per venire a rubare delle cose personali, qualsiasi cosa che io ho in casa, gioielli, soldi? Tu non ti devi permettere, violazione di domicilio.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno.
8: salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Buongiorno Poletti, Piero da Roma, va bene lo show del talk show e queste cose qua, ma è possibile che questi fatti di cronaca, per quanto per carità interessanti, per quanto stuzzichino l'opinione di tutti, eccetera eccetera, ma è possibile che... Capito che c'è la campagna elettorale, che sono tutti temi che poi vengono ritwittati o ripostati e fanno trend, eccetera. Però posso dire un grande sì, eccetera, su sta roba. È andata così, Poretto, quello gli è successo così, doveva andare così, i giudici faranno quello che dovranno fare. Basta con questa divisione, legittima difesa, sì, se a casa mia entrano io faccio questo, io gli faccio quello, no, non gli dobbiamo fare niente, no. Bisogna proteggere tutti, no, basta con sta roba, ci stanno già le leggi, basta, parliamo di benzina, di gasolio, di guerre nel mondo, e basta con sta roba, su.
11: Buonasera Poletti, Marco da Vicenza, ma la Briganti, cioè, vive su un pianeta, penso, non so, il pianeta... pianeta che non c'è, cioè tutto legge, tutto diritto, tutte queste cose, cioè la realtà non è così, il problema è che in Italia non siamo tutelati con queste cose, punto e stop. L'unica legge che invidio gli americani è questa: chi entra nella proprietà privata senza il consenso, quindi un ladro o qualsiasi tipo di cose, quello che succede all'interno della proprietà privata è legittima difesa, punto stop. Così dovrebbe essere. Dopo che uno gli spari, che uno non gli spari, dopo sta la persona singola, ma la Briganti, ragazzi, con le scuole, con l'autodifesa, con qua, con là, veramente non si può ascoltare, non si può ascoltare.

0: Bentornato al direttore Mario Giordano. Ciao Mario, buonasera.
1: Ciao Roberto, buonasera a tutti.
0: Senti Mario, io ho un problema perché alcuni di sinistra intervenuti mi dicono che semplifico e che quindi sono ignorante perché ho chiesto se stanno dalla parte del ladro o dalla parte dell'aggredito, poi che sia un dramma, che quello sia morto eccetera. Sto parlando di Baldissero d'Alba, Cuneo, Roberto Mollo che ha sparato. Ecco, che poi sia un dramma siamo tutti d'accordo, però sento un po' di posizioni di sinistra che tendono a stare dalla parte del ladro, che poi chiederà un risarcimento, la famiglia, la sappiamo la storia, e quindi semplifico, sono ignorante?
1: Ma no, però sono le stesse persone, credo che per anni, ma probabilmente se signora sono ignorante anch'io allora come te, perché però per mesi e mesi, anni, ci siamo sentiti fare la teoria dell'aggressore e dell'aggredito, no? A proposito dell'Ucraina, c'è un aggressore, c'è un aggredito. Anche in questo caso è chiaro che c'è un aggressore e c'è un aggredito, è molto chiaro. E poi ovviamente quando muore una persona nessuno è felice, però vedi, c'è una differenza sostanziale. Quella persona che ha sparato non ha scelto di trovarsi in quella situazione, non avrebbe fatto male a una mosca, non avrebbe fatto male a nessuno, lui voleva semplicemente dormire. Chi ha scelto di trovarsi in quella situazione è chi ha commesso un crimine, chi ha deciso di commettere un crimine è chi ha violato una proprietà altrui per andare ad aggredire, a fare del male a un'altra persona. Poi se muore, nessuno dice che bisogna a sparare, che è giusto, che è brutto se muore una persona, però non si può confondere una persona che reagisce per paura da una persona che sceglie deliberatamente di andare a fare del male. E lasciami aggiungere anche una cosa: io sento parlare che questa persona è incriminata per omicidio volontario. Io l'omicidio volontario non è volontario. Quel ragazzo, quell'uomo di 35 anni, non aveva la volontà, non voleva sparare, lui avrebbe dormito quella notte, lui non è stato. È stato preso dal panico, dalla paura, e la paura e il panico non sono mai volontari. Può essere un errore, può aver sbagliato, si vedrà, ma non è volontario. Mentre la scelta dell'arno di andare col passamontagna e gli strumenti per rubare, quella è una scelta volontaria, è un crimine volontario.
0: Ecco, tra l'altro poi indagato anche per tentato omicidio degli altri che sono riusciti a fuggire, l'avvocato dell'ammazzato che dice stava seguendo un percorso di redenzione, una roba del genere, ha detto l'avvocato, cioè tornare a rubare e pian piano smettere, come con il fumo, no? Stavo per smettere di fumare, però con la sigaretta, cioè, ma ci rendiamo conto?
1: Un programma di rientro. E guarda, l'elemento del risarcimento è incredibile, perché che Mario Roggero, come sappiamo, debba risarcire già per sentenza 800.000 euro come provvisionale, ma a conti fatti saranno le richieste oltre 3 milioni di euro. Risarcire, ripeto, persone che scelgono di andare a rubare, ad aggredire gli altri. Allora io vorrei trovare tutti quelli che hanno un dubbio, che anch'io ho incontrato, che probabilmente qualcuno di quelli che ti ha telefonato dicono ma però qualcuno mi dice ha sparato a sangue freddo. Ma sangue freddo, un par di pal, che sangue freddo hai se ti aggrediscono nel tuo negozio, oppure come in questo caso addirittura di notte mentre stai dormendo? Non è sangue freddo, dici, come fai a valutare? Dici ma dovevi valutare che quelli non erano armati. Cioè, ti entrano 5 persone, le vedi che entrano in casa e tu chiedi scusi, lei mi fa dire che intenzioni ha? Intenzioni buone o cattive? Armato o non armato? Che cos'ha? Sta andando via? Sta scappando? Sta andando a prendere un'arma per poi venirmi? Cioè, è evidente che uno reagisce in preda al panico e alla paura. E qui lasciami dire un'altra cosa: c'è un difetto anche della legge che deve essere ampliata.
0: Cambiata.
1: Perché laddove si dice il pericolo deve essere attuale, ma chi lo decide che il pericolo è attuale? Perché io e te qua seduti a tavolino, caro Roberto, chi sta a casa, che ci ascolta, tranquillo, magari si mette lì, si fa l'aperitivo, dice no, ma lì doveva valutare che il pericolo non era attuale. Ma quando ti trovi lì, nella situazione, in quel momento, di notte, aggredito nella tua casa, cosa ne sai qual è il pericolo attuale? Quando te ne accorgi magari non ci sei più, ti hanno già fatto fuori.
0: Mi sembra tutto molto chiaro. Grazie direttore Mario Giordano, a prestissimo.
1: Grazie a te Roberto, ciao.
0: Buon lavoro, buon lavoro. E adesso ascoltiamo qualche vocale, poi passiamo a un altro ospite che non la pensa come Mario Giordano, l'avvocato Davide Steccanella. Ma intanto i vostri vocali.
2: La gente si indigna e si meraviglia dei commenti della Briganti che fa praticamente giornalmente, no? Ma non l'avete ancora capito che è tutta finta? Non capite che le cose che dice sono talmente assurde che lo fa? Chi la cagherebbe? Chi la cagherebbe se non dicesse ste cagate? Nessuno, immagino, scusate, il francesismo. E quindi lei deve dire ste cose per rimanere lì, magari la pagano anche per fare le ospitate, eccetera. Grande Briganti, li stai prendendo per il culo tutti.
0: Ecco, questa è una possibile chiave di lettura, non lo nego. L'unica cosa, noi non la paghiamo, ecco, poi da altre parti non lo so. Noi non la paghiamo, però può essere una chiave di lettura. Andiamo avanti con l'ascolto dei vocali prima di passare all'avvocato Steccanella.
3: Buonasera dottor Spoletti, Fabio da Roma. Sa perché ritengo molto importante e fondamentale che vengano rispettate le leggi e le regole? Perché si potrebbe entrare in un meccanismo per cui tutto in qualche modo diventerebbe lecito. Mi spiego, qui stiamo parlando di un furto, non sto dalla parte di chi stava delinquendo, ma non sto dalla parte di chi ha avuto anche una reazione, povero lui, probabilmente così esagerata, perché se facciamo passare il concetto che il furto può essere regolato nel modo in cui è stato regolato quest'ultimo fatto, ricordo che i furti sono tanti, di tanti tipi, furto è entrare in casa di qualcuno, ma se mi consente, furto è anche fare phishing, no? Tentativo di così rubare dei soldi alle persone anziane, furto è anche prendere rimborsi elettorali non spettanti, ad esempio. Quindi furto è un concetto di appropriazione di beni altrui, e se facciamo passare i concetti per cui se entra qualcuno in casa, quindi un furto, io posso sparare, beh, siano attenti tutti quelli che toccano anche soldi pubblici, non lo hanno fatto, e vabbè, non facciamo nomi. Grazie, buonasera.
0: Grazie, una lettura interessante, prospettiva interessante, e quelli che si fregano i soldi pubblici sono tutti là sereni, tranquilli. Ma torniamo a questa indagine, Roberto Mollo, Valdissera d'Alba, indagato per omicidio volontario. Buonasera, avvocato Davide Steccanella.
4: Buonasera, Poletti.
0: Che mi dice?
4: Io non so, forse sono controcorrente, ma io comincio ad essere seriamente preoccupato di tutti questi cecchini in giro. Cioè, sinceramente, per carità, ovviamente tutte le condanne per i fatti illeciti, per i furti, però questo fatto ormai comincia a ripetersi un po' troppo. Ma quanti sono gli italiani armati, voglio dire, che sparano non appena vedono un ladro? A me comincia a preoccupare molto
0: sono
4: più
0: i ladri,
4: cosa, devo dire.
0: Mi preoccupa questo.
4: A me preoccupa più questo, guardi cosa le dico, perché mentre uno Stato democratico e comunque civile regola le cose attraverso i processi, attraverso la legge, l'idea del cecchino privato che si fa giustizia da solo, perché ripeto come ho già detto, non esiste la legittima giustizia, esiste la legittima difesa, mi inquieta moltissimo. E non vorrei che copiassimo gli americani, che su questo fronte non mi sono mai piaciuti, che ogni tanto sono delle stragi nelle scuole perché girano tutti armati. Cioè le armi dovrebbero possederle solamente coloro che devono tutelare l'ordine pubblico, non altri. Gli altri si devono affidare, volenti o nolenti, alle leggi. Se non gli va bene, votino un altro partito che le cambia. Ma questa idea che la gente si fa giustizia da solo, francamente, finché un caso isolato sono due, è un fatto e viene giudicato e quello finisce. Ma qui la cosa comincia a diventare un po' diffusa. Che fanno? Le sparatorie e il Far West per cui ognuno si difende sparando? Io la trovo una
0: ma
4: cosa.
0: Ma sto difetto
4: molto
0: della norma che prevede il pericolo attuale, chi lo decide se un pericolo è attuale, avvocato Steccanella?
4: Ovviamente un magistrato che fa quel mestiere ed è pagato per fare quello, come io faccio l'avvocato, lei fa il conduttore, un altro fa il medico, un altro fa il notaio, un altro fa il carrozziere. O ci mettiamo in testa che ognuno fa il suo mestiere, poi uno può farlo bene o male, ma glielo si lascia fare. Ma a me l'idea che, come dire, girino persone armate che fanno tutto un altro lavoro, che sparano ai ladri, a me preoccupa ancora di più.
0: Anche il ladro fa il suo mestiere, eh? anche l'altro fa il suo mestiere.
4: Mi scusi, ma vada in prigione, ma io non voglio rischiare di essere preso da un proiettile in mezzo alla strada mentre cammino perché uno rincorre un ladro e gli spara. Cioè, io vorrei che fossero controllate le armi molto di più. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona, viene dato il porto d'armi a persone.
0: Va bene,
4: che
0: se nella mia, avvocato Stecanella, se nella mia semplificazione, che io chiedo a tutti se da che parte stanno, è un dramma, c'è un morto, e quindi sono tutti e due vittime in qualche modo, uno più dell'altro, va bene, è quello che è morto. Ma se nella mia semplificazione io dovessi chiedere anche a lei, sta dalla parte del ladro o del derubato, del profanato, lei mi fa capire che sta dalla parte del ladro. Però
4: io non potrò mai
0: vede che le semplificazioni vede che le semplificazioni non vanno mai male.
4: No, mi scusi, ecco. Io non posso stare dalla parte di un omicida, abbia pazienza, di nessun genere, di nessuna cosa. Sono per natura una persona pacifica, non userei mai una pistola, mai, infatti non ce l'ho, non l'ho mai avuta, e preferirei e spero di frequentare persone che non girano armate. Quindi dalla parte di un omicida io non lo starò mai, questo glielo dico. Questo vuol dire che sto dalla parte del ladro. Non so cosa dirle, però mi sembra abbastanza una conseguenza non così corretta. Io non sto dalla parte del ladro, ma non sto dalla parte di un omicida. Mi scusi, anche perché permetta, il bene della vita è ben superiore a un bene patrimoniale. Tra l'altro aggiungo semplicemente che qui è inutile che ci raccontiamo delle storie. Purtroppo la situazione attuale vede un disavanzo sociale micidiale. Cioè ormai non c'è più la classe media, come hanno detto altri, solo dei gran ricatti e persone che non arrivano a fine mese. Allora abbiamo costruito un mondo del genere, ingiusto, è assolutamente prevedibile e ovvio che tutti quelli che hanno i soldi corrono il rischio di essere oggetto di atti illeciti da parte di chi non arriva a fine mese. Non sto giustificando, però vogliamo la sicurezza. Sa come si fa ad ottenere la sicurezza? Rendendo tutte le persone in grado di vivere una vita dignitosa. Se questo non succede, la sicurezza necessariamente vacilla. Lei sarà stato nei paesi sudamericani, li avrà visti, dove ci sono queste ville protette dai cancelli con le guardie del corpo che sparano. Sono situazioni che io sinceramente nell'Italia del 2026 non voglio vedere. Sarò un'illusione, sarà tutto quello che vuole, ma a me piace che la giustizia la facciano i giudici, giusta o sbagliata, che il farmacista faccia il farmacista, che l'avvocato faccia l'avvocato, che il falegname faccia il falegname. Non mi piace il privato che spara. È chiaro come concetto, non mi piacerà mai,
0: è molto
4: chiaro, corretto che venga processato. E questa è una mia
0: è
4: idea.
0: Sempre un piacere avere ospite l'avvocato Davide Steccanella, avvocato penalista cassazionista. L'aspetto nuovamente, lei mi fa, ci fa sempre riflettere.
4: Tanto io e lei non ci spareremo mai, quindi siamo a posto.
0: No, non cede di un millimetro.
4: Spero che cedano di sparare i privati. Spero molto, ma la vedo male. Perché sento che tutti li difendono. E per cui, voglio dire, non so cosa dirle. Non sto dalla parte dei ladri, però sia chiaro. Però non sto dalla parte degli assassini.
0: Grazie avvocato Steccanella.
4: Grazie a lei, buona serata.
0: E allora ci ha dato degli stimoli, degli spunti l'avvocato. Forza, prendete i telefoni 334 11 11 622, registrate i vostri messaggi vocali.

0: vi siete divisi come non mai. 334 11 11 622, sentiamo.
1: Buonasera Poletti, sono Renato della provincia di Milano. Allora, riguardo alla questione della legittima difesa, io penso che l'uso di armi da fuoco quando ci si trova di fronte ad un ladro in casa, quindi nella propria abitazione, non nella propria proprietà, proprio nella propria abitazione, debba essere garantito e deve essere anche un diritto. Però a patto che la presenza del ladro sia veramente minacciosa, cioè se noi abbiamo un ladro che ci troviamo di fronte a un ladro che non si ferma e non si arrende immediatamente, ma diventa minaccioso e anche violento, è sacrosanto usare l'arma da fuoco. E se lui rimane ucciso, non è un problema di chi ha sparato. Ma è una cosa che purtroppo è accaduto perché il ladro si è comportato in un certo modo. Se si spara invece a un ladro che sta scappando oppure che si è arreso immediatamente, allora si va sicuramente dalla parte del torto. Però difendere la propria vita e la vita dei propri familiari è un diritto assoluto, anche e soprattutto con le armi da fuoco nella propria casa.
2: Ciao amici, io credo che la legittima difesa in casa propria non debba avere partito, poiché deve essere garantita. Io ho due figlie, di cui una adolescente e l'altra piccola. Se tu entri in casa mia armato di coltello, di forbicine, a mani nude, io non posso conoscere le tue intenzioni. Sei tu che stai invadendo la mia famiglia, stai traumatizzando le mie figlie, magari a vita pagheranno un peso che nessuno potrà lenire, né soldi, né psicologi, psichiatri, nessuno potrà lenire, perché chi subisce una violenza la porta a vita. Allora io, da genitore, da padre, devo avere il sacrosanto diritto di difendere la mia famiglia. Sei tu che entri in casa mia, non sono io che ti invito a rubare, a prescindere da quello che vuoi commettere, perché io purtroppo non posso sapere le tue intenzioni e né tantomeno posso chiedertele prima di difendere. Quindi tu entri in casa mia, io mi difendo. Ovviamente stai scappando, non sono stupido che ti sparo alle spalle, ma se ho una pistola regolarmente registrata con un porto d'armi in casa mia, sono autorizzato ad usarla. Poi ti spara alle gambe, purtroppo muori dissanguato, è un problema tuo.
3: Buonasera Poletti, alla fine di tutto questo discorso si creerà un'escalation per cui il ladro non tenterà di rubare in casa con un piede di porco, ma arriverà col bazooka. Questa è la fine della fiera, quando un sistema rinuncia alle leggi ma lascia solo il Far West. Quindi non credo che ciò convenga a nessuno, né ai furfanti né a chi si difende, perché ci sarà solo un'escalation di armi.
0: Adesso ascoltatevi il giornale radio, poi rientriamo con i sondaggi e molto altro ancora, perché insomma Vannacci l'ha combinata anche oggi sulle donne, ma non è l'unico, è in buona compagnia, purtroppo, mi viene da dire. A tra poco.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E vi state dividendo sul caso di Baldissera d'Alba, Cuneo, dove Roberto Mollo, 35 anni, ha freddato un ladro entrato con dei complici, con cattive intenzioni, nella sua proprietà, e vi continuo ad ascoltare.
2: Buonasera. Avanti così arriveremo al punto che il ladro, sapendo di rischiare, andrà a finire che prima uccide e poi con calma finirà il lavoro. Un saluto a tutti, Renato.
3: Buonasera, Luigi da Torino. Completamente d'accordo con l'avvocato Stecanelli, non ci fa giustizia da solo e bisognerebbe comunque avere un mondo più giusto, perché stiamo trasformando tutto in un far west alla Trump, che è assolutamente deleterio, dove tutte le varie destre risolvono tutte le dispute semplicemente con la forza, con la legge del più forte, con la, e loro che sono cristiani, famiglia, Dio, padre e famiglia, sono ancora fermi al Vecchio Testamento, occhio per occhio, dente per dente. Quindi ci vorrebbe un po' un'evoluzione, sono un po' indietro di qualche migliaio di anni.
4: Buonasera, io non riesco a capire come mai nessun governo fa una legge che chi delinque e viene magari ammazzato o comunque viene ferito o quello che sia, non faccia una legge che vieti di essere risarcito. Cioè, questa cosa è assurda. Possibile che uno, oltre a delinquere, poi magari viene anche risarcito, vengono risarciti i parenti? Sarebbe da fare una legge su questo. Poi sono d'accordo anch'io che le armi in casa non bisognerebbe mai averle, perché comunque è una tentazione per tutti, anche per uno che non le sa usare.
1: E sta parlando Giorgia Meloni, conti pubblici, un flash d'agenzia, rammaricata per mancata uscita da procedura di infrazione. Ogni anno l'Istat rivede al rialzo le stime di crescita, forse sono troppo prudenti. E poi sulla scuola, in riferimento anche alle parole di Mattarella, non leggo le parole di Mattarella come contestazione, vuole superare i ghetti, la nostra è una riforma di buonsenso. Parlando Giorgia Meloni, che dice sulle critiche del Movimento 5 Stelle: stiamo ancora pagando i bonus edilizi di Conte. Una Meloni a tutto tondo che risponde punto su punto a tutto. Tra poco.

E vi davo conto delle dichiarazioni di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ospite a 5 minuti in onda questa sera su Rai 1, ospite di Bruno Vespa, risponde un po' su tutto. Allora, sui conti pubblici, dispiaciuta ma rammarico se poi l'Istat rivede le stime. Sono dispiaciuta, sono anticipazioni della trasmissione di Bruno Vespa 5 minuti in onda su Rai 1 questa sera, e allora pian piano che escono queste anticipazioni ve le do, di una premier insomma che risponde come dicevo a tutto tondo alle osservazioni di Vespa sui conti pubblici. Sono dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro complesso che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1 al 3,08, siamo al classico, hai fatto 30, eri vicino al 31, stare sotto al 3 ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, andremo per quella che era la tabella di marcia. Questa Giorgia Meloni che continua, mi rammarica perché nella stessa giornata l'Istat dice anche che rivede le stime di crescita italiana del 2024, c'è stato un errore del 30%, accaduto tutti gli anni dopo che sono state riviste al rialzo. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, ma sta accadendo. Mi spiacerebbe se questo accadesse anche tra due anni e se dovessimo scoprire che stavamo sotto il 3% e le stime erano troppo prudenti, ha aggiunto Giorgia Meloni, che ha ancora parlato delle parole di Mattarella dicendo che non le considera contro l'iniziativa del governo. E poi sempre Giorgia Meloni questa sera da Vespa: niente viene tagliato alla sanità regionale, si parla ovviamente del bollo auto, e se i presidenti delle regioni della sinistra ritengono che questa misura sia così vergognosa possono sempre decidere di non aderire, rifiutare il contributo dello Stato e far pagare il bollo, ma temo che non lo faranno, giustamente spero non lo faranno. Così la premier Meloni parlando della misura sul bollo auto a 5 minuti su Rai 1, evidentemente 5 minuti belli intensi in cui insomma la Meloni difende l'azione del governo, attacca come logico che sia le opposizioni e si esprime anche per quanto riguarda la legge elettorale, dice se non c'è la fiducia del governo ne prendiamo atto. Quando parole di Giorgia Meloni, ripeto, in onda questa sera, anticipazioni che escono in questo istante dal dietro le quinte della trasmissione di Bruno Vespa, se non c'è fiducia del governo per quanto riguarda la legge elettorale ne prendiamo atto. Quando non è passato l'emendamento sulle preferenze alla Camera con un voto segreto, si è detto che il governo non aveva più la fiducia in Parlamento. Chiaramente nel momento in cui torna alla Camera, il riferimento è alla legge elettorale, credo che vada fatta chiarezza sull'accusa che veniva fatta. Se non c'è la fiducia del governo, penso che ne dobbiamo prendere atto. Insomma, parole che la Meloni ha detto questa sera da Vespa. Sempre la Meloni: Schlein è la leader del partito dell'opposizione, è la mia interlocutrice naturale. Chiaramente la Meloni fa una mossa politica per agitare il campo largo e si sceglie evidentemente, scegliendo la Schlein rispetto, che ne so, a Conte, si sceglie l'avvocato più debole e l'avversario più debole. Stavo leggendo delle altre parole di Giorgia Meloni, quindi mi scuserete se mi sono un attimo bloccato su Mattarella. Cosa dice Meloni su Mattarella? Da Mattarella, da ministro, redigeva circolari per tetto stranieri.
quando il Presidente della Repubblica, questa è sempre Giorgia Meloni, e qui nascerà un'altra polemica, vi sto dando tutto in diretta, sapete, quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite a 5 minuti su Rai 1. Quindi anche il fronte su Mattarella, tutto questo vi sto dicendo in diretta, tutto questo naturalmente questa sera alla trasmissione Bruno Vespa.

0: Sul deficit ha detto abbiamo fatto 30, potevamo far 31, non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo. Sulla legge elettorale dice che è una legge che favorisce i cittadini, che la misura del bollo auto non verrà pagata dalle regioni, che la Schlein è la sua interlocutrice naturale. Poi apre un fronte con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva detto non riduciamo le classi a dei ghetti, ricordando che Mattarella da ministro redigeva circolari per il tetto agli stranieri. Sono belle affermazioni pesanti che testimoniano un certo nervosismo. Tra qualche minuto andremo poi a parlare degli ultimi sondaggi e vedremo se e perché Meloni è nervosa. Ma continuiamo ad ascoltarvi sulla legittima difesa. Forza, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, ma voi soprattutto al 334 11 11 622.
1: Buonasera, sono Nestore da Roma. Mando questo vocale in risposta a quel signore che diceva che andare avanti di questo passo si può arrivare a un'escalation per quanto riguarda la legittima difesa e i furfanti che entrano nelle case altrui per derubare o per aggredire o fare altro. Ora, la risposta è molto semplice: i furfanti hanno imparato bene la lezione, tant'è vero che spesso si presentano con armi finte, solo che malcapitato di turno, di notte, sotto o minaccia, non riesce a capire che è un'arma finta, quindi preso dallo spavento spara e li ammazza. Questi se la cercano, per cui dovrebbero restare lì a casa loro e non invadere la proprietà degli altri, ma devono sapere che se vanno a casa di qualcuno a rubare o a commettere altri delitti o altri crimini, devono sapere che la loro vita può essere appesa a un filo e spezzarsi con una pallottola. Grazie.
2: Poletti, buonasera. Chiamo da Roma come uno dei filosofi antropologi che prima ha parlato della teoria del ladro e di colui che subisce un furto. Vivo a Roma da 40 anni in un quartiere normale, San Giovanni. Le dico quello che mi è capitato in 40 anni. Mi hanno rubato 3 macchine, 2 scooter, hanno scippato 3 volte mia moglie, una volta mia suocera. Mio figlio il giorno del diploma è stato rapinato della catenina con un taglierino alla gola e un paio di volte mia figlia è scippata in metropolitana. Abbiamo fatto arrestare un ladro che ha scippato una signora nell'androne con le telecamere, era il 7° furto in 3 mesi. E il trans che ha ammazzato il mio vicino di casa è uscito di galera dopo 3 anni e mezzo. Allora, ieri sera ho sentito Paolo Cento, era sulla stessa linea dell'avvocato Steccanella, non ho sentito la Briganti, ma penso che il filo conduttore fosse lo stesso. E se le dico che mi viene da vomitare, ci deve credere. Grazie.
3: Buonasera, dottor Poletti, Giovanni dalla provincia di Cuneo, la famigerata ormai provincia di Cuneo. In realtà l'unico da condannare sarebbe il soggetto che è entrato in casa semplicemente perché ha dato un disservizio, lavorava in un bar ed è finito in una bara. Comunque non scherzate con la provincia di Cuneo, siamo terribili.
4: Buonasera Poletti, Piero da Roma, ma questa cosa che ha detto la Meloni che stiamo ancora pagando i bonus edilizi è veramente una fesseria, perché con gli extra profitti che hanno fatto sulle accise, sia per quanto riguarda appunto le accise e anche l'IVA derivata, e non solo, ma anche la famosa IVA, quella mascherata, che peraltro la Meloni stessa denunciava nel 2019, no? Cioè che aumentando l'IVA del gasolio e le accise sul gasolio aumentano i prezzi di tutte le altre generi che vengono trasportati via gasolio, e quindi aumenta in percentuale l'IVA anche di quello, e quindi il gettito per lo Stato più alto. Con questa già ci sono ripagati 26-27, mo dico una cavolata, bonus, ex bonus edilizi del 110. Ma che davvero ancora stiamo a parlare di sta roba? Porca paletta, ragazzi, porca paletta.
0: Tra l'altro si sta tornando a parlare di taglio dopo il bollo del canone Rai, ma domani ne parleremo diffusamente. Vi volevo solo finalizzare le critiche al Movimento 5 Stelle di Meloni sul bollo auto. Sentirete tutto questa sera

0: dalle parole di Meloni, da Bruno Vespa a 5 minuti. Allora, dice Meloni, sul bollo auto ho sentito anche accuse abbastanza gravi. La Meloni, dobbiamo pagare la campagna elettorale. Quando sento una frase del genere da esponenti del Movimento 5 Stelle, è sempre Giorgia Meloni a parlare, atteso che sto ancora cercando di pagare i 200 miliardi di euro di bonus edilizi che abbiamo utilizzato per consentire a Giuseppe Conte di dire che le persone potevano gratuitamente ristrutturare la loro casa, mi fa abbastanza sorridere. Questa Meloni, frase completa in riferimento ai 5 Stelle. Linea alla regia, poi andiamo a vedere i sondaggi.
1: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale radio.
3: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora qui in diretta tutti i giorni dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'una con Italia No Limits, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione. Tra poco i sondaggi, Vannacci è superato davvero, Forza Italia.

0: E sempre Meloni, sempre da Vespa, dice: non ho elementi per sostenere che Roberto Vannacci sia un cavallo di Troia della Russia e non la sostengo, ha affermato la Presidente del Consiglio. Scoppiettante questa puntata di 5 minuti, qualcuno parla di un nervosismo di Meloni, ma perché i politici si innervosiscono, oltre per il fatto, e ne ha ben donde Meloni, ma dovrebbero essere tutti nervosi, insomma non siamo usciti dalla procedura di infrazione europea, perché leggono i sondaggi. Saluto Lorenzo Ruffino, analista politico e dei dati, specializzato nell'analisi di elezioni, sondaggi. Ben trovato Ruffino, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Intanto le devo fare i complimenti perché lei ha mandato online un sito aggiornatissimo che si chiama doppiacifra.it. E là dentro c'è la media dei sondaggi, 4.718 sondaggi di 74 istituti dal 2000, tutto fresco, tutto aggiornato. Ci racconta un po' questa sua idea, questo aggregatore di sondaggi, insomma, non saprei come definirlo.
1: Ma sostanzialmente in Italia vengono pubblicati tantissimi sondaggi, tutti i giorni sostanzialmente ci sono dei sondaggi, vengono anche raccolti da un sito gestito dalla Presidenza del Consiglio, perché sono è obbligatorio pubblicarli anche lì, però non sono facilmente consultabili, anzi di molto complicata consultazione questo sito, e quindi ho pensato visto che ci avviciniamo alle elezioni, i sondaggi saranno sempre più seguiti, un posto dove si potessero consultare facilmente, dove ci fosse una media che ci desse un dato immediato di come stanno andando le cose, perché il singolo sondaggio non è per forza perfetto, però se noi aggreghiamo i sondaggi e calcoliamo una media, abbiamo un dato realisticamente più corretto, quindi questa è l'idea alla fine dietro, e ho cercato di sostanzialmente fare questo, diciamo dare visibilità in vista delle elezioni, visto che di sondaggi parleremo per i prossimi mesi.
0: E allora Lorenzo Ruffino, io ricordo www.doppiacifra.it, che per chi fa il mio lavoro è stata una piacevole scoperta, andatelo a vedere, trovate la media di sondaggi, tutti i partiti, un sacco di roba. Lorenzo Ruffino, come stiamo messi? Mi dà un po' di sondaggi, un po' di medie di sondaggi, un po' di trend, un po' di tendenze?
1: Ma diciamo che negli ultimi mesi abbiamo una grande novità nella politica italiana, cioè noi per circa 3 anni e mezzo abbiamo avuto una situazione di non cambiava nulla sostanzialmente, era tutto uguale. I risultati erano uguali, cioè i sondaggi erano uguali alle elezioni, e negli ultimi mesi invece sta cambiando, chiaramente ci avviciniamo alle elezioni e si muove tutto, e abbiamo l'elemento più importante è la nascita di Futuro Nazionale di Vannacci, che attualmente è dato al 7,5% dei consensi, e ha già superato Alleanza Verde e Sinistra, ha superato la Lega, sta per superare Forza Italia, cioè sta diventando il partito principale, e questo sta avendo un impatto sulla coalizione centrodestra, che perde consensi visibilmente, in primo modo Fratelli d'Italia sta perdendo consensi, e quindi adesso Fratelli d'Italia è ancora il primo partito, intorno tra il 26 e il 27%, ma in calo rispetto al passato, e la cosa più importante è che la coalizione centrosinistra attualmente ha più consensi della coalizione centrodestra, e visto le discussioni sulla legge elettorale, il fatto che chi arriva al 42% ottiene il premio di maggioranza, essere la prima coalizione c'è una certa differenza. In questo momento la coalizione di centro-sinistra, dove nel centro-sinistra mettiamo tutto sostanzialmente, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde Sinistra, più Europa e anche Italia Viva, visto che sembra quasi sicuro che sarà nella coalizione, sono andati verso al 44% contro solo il 40,6% della coalizione di centrodestra, quindi il distacco non è piccolissimo. Diciamo, Meloni si sta, con questa legge elettorale, sta facendo una grossa scommessa sul fatto che sarà in grado di recuperare consensi prima delle elezioni.
0: Certo, chiaro, chiaro. Come stiamo messi a sinistra? Sinistra senza un leader. Meloni questa sera da Vespa dirà che la leader naturale è Liz Schlein, ovviamente teme Conte, ma al di là di tutte queste considerazioni, come stiamo messi nel dettaglio? Lorenzo Ruffino, vi ricordo il sito di Lorenzo Ruffino, doppiacifra.it, che può diventare uno strumento indispensabile anche per voi che avete la passione dei numeri, dei sondaggi, eccetera. Come siamo messi a sinistra?
1: Ma noi abbiamo sostanzialmente il Partito Democratico, che è intorno al 21%, il leggero calo costante da mesi ormai, a favore del Movimento 5 Stelle, che attualmente è al 12,6%, anche questo in leggera crescita, comunque si nota che c'è una crescita ad anni del PD. Poi abbiamo Alleanza Verdi Sinistra, che invece è molto stabile, intorno al 6,5%. Poi abbiamo Italia Viva, che è sotto al 2,4%, Più Europa, che è all'1,5%, quindi nel complesso sono appunto intorno al 44%. Va comunque considerato che, se mai riusciranno a trovare un accordo per chi è il leader della coalizione, questo realisticamente avrà un impatto su questi consensi, perché noi sappiamo che c'è una parte del Partito Democratico che non vede bene Conte e c'è una parte del Movimento 5 Stelle che non vede bene Schlein, e quindi nel momento in cui dovesse diventare ufficiale, magari con delle primarie, che Conte è il leader o Schlein è il leader, è possibile che alcuni partiti perdano un po' di consensi verso altre formazioni insoddisfatte di questa cosa, perché attualmente stanno insieme ma non c'è il leader. Nel momento in cui c'è il leader, magari alcune posizioni più divisive diventano una posizione a coalizione, è possibile che ci sia una, non enorme, però una fuga di elettori, ma quando si parla di pochi, cioè magari un 1-2% di differenza, potrebbe essere determinante le elezioni.
0: Ringrazio davvero, bella sorpresa, Lorenzo Ruffino, doppiacifra.it. Grazie, buon lavoro Ruffino.
1: Grazie mille, buona serata.
0: E allora, e questi sono gli ultimi dati, le medie ovviamente dei sondaggi raccolti da questo esperto. Non serve un sondaggista invece per definire certe parole pronunciate dai politici. Prima ha iniziato Tajani: meglio sposare una donna meno appariscente ma più affidabile. Adesso Vannacci a Sky TG 24: tra la gonna lunga e la gonna corta preferisco senza gonna, in riferimento alle donne, con la collega conduttrice di Sky imbarazzata, cori di proteste ovunque, le senatrici di opposizione che si sposano in minigonna. Ma sentiamo le parole di Vannacci, non ne parliamo stasera perché c'è di tutto di più, ascoltiamole.
2: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero: fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
3: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque della disponibilità.
0: E risentiamolo perché poi veramente per gran parte della giornata il dibattito politico è stato su questa frase di Vannacci, infelice direi, infelice, sentiamola di nuovo.
2: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero: fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
3: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina,
0: insomma Vannacci l'ha sparata, senatrici di opposizione in protesta in gonna contro Vannacci, ma anche contro Tajani. C'è Marina Berlusconi che dipingono in retroscena inferocita per questa frase di Tajani, che probabilmente gli costerà la testa più di tutto il resto. Sentiamo.
4: Ormai i miei figli sono sposati. Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh, sì, certo, una ragazza affascinante, è bella da sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dicono, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo, dice quello muscoloso, il playboy, oppure
0: cioè ha aperto la strada a Tajani facendo arrabbiare, ha ripreso Vannacci, risentiamo.
2: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
3: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque della disponibilità.
0: Sentiamo cosa ha detto Grillo a Pulp Podcast su Vannacci. Gli ha chiesto Fedez per battezzare la nuova stagione del suo podcast anche di Vannacci.
5: Vannacci, per l'amor di Dio, il futuro di Vannacci sono le domande stupide. Il futuro di Vannacci sono le domande con un sottile astio sotto.
6: Quello che diciamo sempre anche noi.
5: Che lui risponde, ecco.
6: Perfettamente, perché.
5: Lui risponde con un italiano.
6: Non guarda Paolo, chi ha fatto la fortuna di Vannacci, secondo te? Chi lo contesta?
5: Sì, esatto. In quel modo, Vannacci, più gli sputi sopra, è come una decalcomania. Più gli sputi la inumidisci, più si appiccica.
0: Vabbè, ma torniamo anche su Grillo e tutto il resto, eh? Ho bisogno di un brano.

0: Allora, sempre Grillo a Pulp Podcast da Fedez, non ce l'ho con il movimento, fanno anche cose buone, ma ormai è diverso, quasi a dire insomma che è un'altra cosa, è come negarlo.
1: Quindi io non ce l'ho col movimento, dicono anche delle buone, sono anche persone in gamba, per l'amor di Dio. Qui parliamo di uno spirito che non c'è più, quindi è uno spirito completamente diverso.
2: E non avrebbe senso.
1: Era la felicità, era il
2: donarsi. Se non è più quella cosa lì, non avrebbe senso che si chiami in un altro modo.
1: Certo, io è quello, lo farei anche per dare anche valore al reverendo Jones, perché lui dovrebbe avere la sua faccia col suo stemma,
3: sì,
1: e mandare avanti con le sue cose,
3: altri principi giusti e sbagliati.
1: Lo faccio per lui, perché
2: per tutti e due,
1: per lui. E questo poi non so, non vedo una rinascita del movimento con i valori, perché è passato, però vedo che alcune cose sono compostabili, cioè sono dentro. Hanno detto sei stato polverizzato, sono stato sublimato, polverizzato. Nella polvere c'è ancora però dei semi di qualcosa. Anche oggettivamente di guardare anche il mondo con altri occhi. Io riesco a fare. Io sono molto, molto entusiasta di questo momento storico, per me. Lo dico egoisticamente.
0: Ecco, intanto Meloni in manovra, confermiamo la detassazione degli aumenti contrattuali, confermato questo provvedimento in manovra, non abbiamo aumentato le tasse, la pressione fiscale non misura questo. Sempre Giorgia Meloni in questi 5 minuti, dove forse si è presa anche qualche minuto in più, perché insomma tutte le cose che ha detto non ci stanno umanamente in 5 minuti. Sarà interessante seguire la trasmissione di Vespa. Sempre Grillo da Fedez, il movimento doveva essere compostabile, non biodegradabile.
2: A proposito di fiducia, tu senti che rispetto alla nascita del movimento ti senti tradito? Cioè ad oggi tu sei totalmente estraneo ad un movimento che hai contribuito a creare e a diventare grande. Spieghi alle persone la dinamica che ti ha portato a estrometterti dal movimento e cosa rappresenta per te oggi il movimento, e se ti fa star male non poter essere più parte di una cosa che, cioè, è evidente, non c'è bisogno che tu lo dica, che hai sacrificato la tua vita per creare questo movimento.
1: No. A parte che sono stato estromesso, vabbè, ma questo è una mia particolarità, è un dato di fatto comunque, però non ho rimpianti, nel senso che oggi il movimento è un'altra cosa, in mano a il reverendo Jones e in mano a altre cose, cioè all'uomo che sussurrava i cavilli. Ci sono queste persone che si agitano dentro un movimento che di progressista c'è solo la paralisi della mente progressiva, cioè non hanno un'idea. Quando c'è rigors vita, e rigors vita non è rigors, ma rigors vita ti blocca la curiosità, ti fa andare su cose ovvie, idiote. Non c'è uno che prospetta un'umanità, una società nel 2050. Il 2050 sul simbolo l'ho fatto mettere io, perché volevo che tutti i partiti mettessero il simbolo 2050, in modo da dire pensiamo di là, pensiamo avanti, e poi ognuno ci arriva coi propri mezzi. La transizione ecologica è quella che io ho decretato, perché mi sono trovato lì di fronte a Draghi, questo banchiere del diavolo, e lui pensava che io fossi quello che saltava sul coso e lo mandassi a fanculo. Ci siamo trovati così, ognuno con i propri dubbi, scutati, visti, poi con l'ironia, lui era una persona intelligente, io con l'ironia ci mandavamo dei messaggi tipo le fragole sono mature. e lui mi rispondeva i mirtilli ancora no. Io usavo queste battute a fine del post come Radio Londra, no? La più bella è con Mastella. Mastella era ministro degli interni. Bellissimo. Allora faccio un post che non c'entrava niente, alla fine mi viene da scrivere: Mastella è nel bosco, attenti, Mastella è nel bosco. Mastella ha mandato la polizia dietro casa sua, che c'era un boschetto. Ma è fantastica questa roba qua. Allora, qui, con l'ironia, io ho sempre giocato questa ironia per capire chi ho di fronte. Non ho mai trovato una persona intelligente che non fosse ironica. Poi posso aver sbagliato in fiducia, posso aver... Ma colpe io me ne do meno. Però il movimento doveva essere così, compostabile. Non
0: domani di tutto di più vi aspetto, sempre dalle 17 alle 20, Italia No Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare. In linea Francesco Massardo per il timone degli eventi e grazie Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia.
4: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6.
1: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
2: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
1: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
2: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
1: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
2: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
3: Eccoci puntuali, 6:01 qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi, il direttore di questa radio, e Peter Bescapè. Tanta roba anche quest'oggi, come sempre l'informazione qui su Giornale Radio. I temi sono politici, con Giorgia Meloni che sceglie Bruno Vespa per attaccare sostanzialmente il capo dello Stato Sergio Mattarella. Difende il tetto agli studenti e agli stranieri, scuola, e tira in ballo il Presidente della Repubblica. Da ministro all'istruzione lo voleva anche lui. Per Schlein è una provocazione, ma sappiamo che il Quirinale sta accendendo un faro sul decreto. Domani nel CDM il confronto aperto con il governo e il Quirinale. Poi abbiamo il 3,1%, e sì, detto dall'Istat, il deficit che resta sopra il 3%, e l'Italia rimane in castigo, non esce ancora dalla cosiddetta procedura per deficit eccessivo e resta una sorvegliata speciale. E poi Trump, lo show di Trump all'ONU, con accuse contro tutti, ha dichiarato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che un accordo con l'Iran è possibile dopo le elezioni di medio termine, ma che l'alternativa è annientare la Repubblica Islamica. Aggiungo io, quante volte abbiamo sentito queste dichiarazioni. E poi c'è l'incontro con Zelensky e tanti altri bilaterali all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sono alcuni dei temi che vi racconteremo. Vi ricordo che avete la possibilità di lasciarci messaggi al 334 11 11 622. Avete il nostro sito che è giornaleradio.fm e avete, lo ricordo, anche la nostra bellissima app che si è così ringalluzzita per farvi ascoltare questa radio praticamente in movimento ovunque. La musica di Katy Perry.

0: Però veniamo all'epilogo delle notizie e le voci, perché sulla scuola la premier Meloni in TV da Bonovespa tira in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre difende la proposta di mettere un tetto agli studenti stranieri nelle classi. Ricorda anche che Mattarella, quando era ministro dell'istruzione, era a favore di un provvedimento simile. Sentiamo esattamente quello che ha detto ieri sera Giorgia Meloni.
1: No, non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura del classichetto, nel senso che io chiaramente ho letto questa interpretazione prevalente per la quale le parole di ieri del Presidente della Repubblica erano, diciamo, delle parole per contestare l'iniziativa del governo, ma personalmente non la leggo così. Non la leggo così perché il Presidente della Repubblica, per l'appunto, dice la scuola deve superare i ghetti. Deve non creare ghetti. Ora, il ghetto è chiaramente molto più semplice se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla la nostra lingua. Questo è il ghetto. Mentre creare una diciamo distribuzione più equa delle classi più equilibrate, serve proprio a impedire che un ragazzo straniero, quanto anche i ragazzi italiani, possano sentirsi dentro un ghetto. Il Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità. E qual è la base per superare l'incomunicabilità? È la lingua. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. E tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
0: La segretaria del PD Elly Schlein legge tutto questo come una vera e propria provocazione, dice: qui c'è una totale mancanza del senso dello Stato. Ma il Quirinale non si fa intimorire, accende un faro sul decreto che va domani nel Consiglio dei Ministri. Sappiamo che ci sono trattative in corso per limarlo, per metterlo in sintonia con la nostra Costituzione. E allora cerchiamo di riepilogare tutto quanto questa vicenda nel servizio di Michele Cesce.
2: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. Alla fine anche Giorgia Meloni ha ripreso la parola. Ha scelto il salotto TV di Bruno Vespa, la Presidente del Consiglio, per difendere la decisione annunciata di fissare un tetto del 30% al numero di studenti stranieri presenti in ogni classe, parte del contenuto di un prossimo decreto legge o decreto legislativo che dovrebbe arrivare già domani, giovedì, sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Una misura che non cessa di far discutere, anche e soprattutto alla luce dei recenti richiami del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di quello della CEI Matteo Zuppi sull'importanza di una scuola inclusiva che superi i ghetti e l'incomunicabilità. L'inquilina di Palazzo Chigi smentisce quella che definisce interpretazione prevalente del discorso del capo dello Stato che, cito ancora Meloni, quando era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle classi. Parole che il Quirinale, interpellato al riguardo, sceglie di non commentare, limitandosi a evidenziare interlocuzioni in corso sulle misure nei piani dell'esecutivo. La replica arriva diretta dalle opposizioni, con la segretaria del PD Elly Schlein che accusa Giorgia Meloni di tirare per la giacca Sergio Mattarella e parla di provocazione alla più alta carica dello Stato. Sullo sfondo delle polemiche resta un provvedimento non ancora del tutto definito. La nuova norma riguarderà solo gli alunni che non parlano bene l'italiano, aveva specificato alcuni giorni addietro il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara in un'intervista al Corriere della Sera. Se però dal provvedimento saranno esclusi, leggi europee dati alla mano, gli alunni con documenti dell'Unione e quelli di seconda generazione che in molti casi già padroneggiano la nostra lingua, il tetto toccherà alla fine lo 0,6% delle classi italiane, per lo più concentrate nel centro-nord. La palla passerà dunque ai presidi, chiamati a ripartire fra le sezioni gli alunni più fragili anche nei casi di maggiore densità e, per i casi in cui fosse inevitabile far cambiare scuola ad alcuni di loro, gli uffici scolastici regionali e provinciali, che avranno l'incarico di evitare che intere famiglie vengano sradicate o spostate in plessi a chilometri di distanza dal loro comune di residenza. A lei la linea, direttore.
0: 6:11, grazie Michele Cesci. Il governo guidato da Giorgia Meloni aveva sperato nell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo già quest'anno, già nel 2026, ci aveva puntato soprattutto nelle ultime settimane, ma i dati non gli danno ragione. Ora, la revisione dei conti nazionali pubblicati dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Nello specifico, la revisione ha aumentato il PIL di 6,954 miliardi, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo di 355 milioni. Quindi il dato finale è 3,1 contro il 3% fissato, lo ricordo, dalla legge di stabilità di Bruxelles. Per portare il deficit esattamente al 3% sarebbero mancati circa 1,8 miliardi. Però dicono gli esperti, i tecnici, che per raggiungere il 2,94, che in realtà è il valore indicato dall'Istat come quello necessario per ottenere un dato chiaramente inferiore al 3% anche dopo l'arrotondamento finale, sarebbe servito un miglioramento di circa 3,145 miliardi. Insomma, questa revisione del PIL non è bastata a spingere il deficit sotto la soglia europea e questo avrà delle conseguenze importanti. Guardate che ne dicano molti esponenti della maggioranza per le prossime scadenze economiche dell'esecutivo, per le coperture finanziarie di tutti i provvedimenti programmati, perché al di là delle desiderate dei vari partiti che oggi sono di maggioranza e che domani potrebbero essere opposizione e viceversa, le promesse elettorali alla fine devono poi fare i conti con le regole generali e questo il ministro Giorgetti lo sa molto bene, altri non lo so. L'Italia potrà utilizzare la clausola energia difesa anche se con un deficit eccessivo, perché questa clausola permette di scorporare determinate spese dal calcolo del percorso concordato con Bruxelles, però alla fine guardate che questi capitoli continueranno ad entrare nel deficit nominale e nel debito. Insomma, la decisione dell'Istat chiude la scorciatoia che era stata messa in campo dal governo per il 2025, ma adesso la partita si sposta interamente sui conti del 2026 e soprattutto sull'equilibrio tra manovra, crescita, interessi e l'utilizzo di questa clausola energia difesa. E allora riepiloghiamo un po' tutta la parte politica, perché non ci sono solo questi due temi ma anche altri, con il nostro Marco Trombetta.
3: Buongiorno, la Meloni tira dritto sulla scuola, blinda il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e respinge le accuse delle opposizioni di voler creare classi ghetto. La Presidente del Consiglio prova a disinnescare le critiche citando direttamente il Capo dello Stato, ricordando come Mattarella, quando era Ministro dell'Istruzione, firmò circolari dello stesso tenore. Il provvedimento è atteso oggi sul tavolo dei Consigli dei Ministri, ma dal Quirinale filtrano indiscrezioni su possibili dubbi costituzionali, appunto. Ma oltre alla scuola, l'esecutivo guarda i conti pubblici. L'Istat ha certificato il deficit al 3,1%, l'Italia resta nella procedura di infrazione dell'Unione Europea e così viene imposta una rigidità alla legge di bilancio che si sta scrivendo. I numeri aprono a questo punto subito lo scontro interno alla maggioranza, con la Lega di Salvini che chiede un maxi scostamento di bilancio per finanziare i programmi. Forza Italia però frena e si dichiara contraria a nuovi debiti. All'attacco le opposizioni, il Partito Democratico accusa apertamente l'esecutivo: l'Italia ha smesso di crescere con la destra al governo. Sullo sfondo le manovre nei partiti. Nel centro-sinistra il cantiere del campo largo sempre al lavoro, ma ci sono trattative che rallentano appunto questi lavori per quanto riguarda il programma comune e il nodo delle primarie. Sul fronte opposto il centrodestra accelera per portare a casa la nuova legge elettorale entro fine ottobre, lo stabilicum. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Allora vogliamo a New York, dove è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Trump ha dichiarato che un accordo con l'Iran è possibile dopo le elezioni di medio termine, ma che l'alternativa è annientare parole testuali, la Repubblica Islamica. Ha anche parlato delle scorte di munizioni americane, dei piani per stabilire una grande presenza militare in Groenlandia, quando ha promesso che il governo cubano cadrà, la delegazione cubana si è alzata e ha abbandonato l'aula. Poi Pezeshkian, il presidente iraniano, è atterrato a New York per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU e delegazioni americane e iraniane hanno avuto lunghi colloqui tramite mediatori, ha dichiarato l'inviato speciale americano Witkoff. Nel frattempo Trump ha affermato di ritenere che l'Ucraina e la Russia raggiungeranno un accordo, però non ha fornito dettagli specifici, aggiungo io, perché non li ha e perché continua ormai, direi da mesi, a sparare cose che poi non che promette, che poi assolutamente non mantiene, e i suoi elettori se ne sono accorti da un bel po'. Allora, stiamo negli Stati Uniti perché qui c'è anche un problema di libertà di stampa, perché lo scontro si fa sempre di più duro tra Donald Trump e la stampa. La Casa Bianca ha vietato l'accesso dei giornalisti di CNN, MC Now e Politico, ritirando i loro pass. Le tre testate hanno fatto ricorso alla giustizia americana denunciando una violazione del primo emendamento, e poi direi che tutte le principali testate, lo avevamo raccontato ieri mattina, si sono ormai rifiutate di tornare a coprire eventi dove c'è Donald Trump. Sentiamo chi ha intervistato oggi il nostro Matteo Respetti.
4: Direttore, buongiorno. Saluto Antonio Di Bella, giornalista, già direttore del TG3 di Rai 3 e Rai News 24, per anni corrispondente Rai negli Stati Uniti. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
4: Direttore Di Bella, lei gli Stati Uniti li ha raccontati per anni da corrispondente. Trump ha escluso dalla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico, accusando queste testate di diffondere notizie false. Le chiedo, quanto è grave questo passaggio e quanto segna un salto di qualità nello scontro già molto teso tra la Casa Bianca e la stampa?
5: Non è la prima volta, anche Obama cercò di cacciare Breitbart, un canale conservatore, ma un giudice lo riammise. Lo stesso Obama ha scherzato, pensate se avesse escluso Fox cosa avrebbero fatto. Però è qualcosa che secondo me i meccanismi della legge americana sconfiggeranno, perché c'è già un ricorso e come esemplare caso, entrando all'ONU, Trump si è subito messo davanti una della CNN e ha detto: ma come, voi mi seguite ancora? E lui ha detto: eh sì, siamo sempre qui a rompere le scatole, qua ci hanno dato il permesso l'ONU, quindi non si scappa, è la stampa, bellezza.
4: Ecco, e a suo avviso cosa ne pensano gli statunitensi?
5: Quando Trump ha deciso di cacciare via dalla Casa Bianca le tre testate, Politico, OMS e CNN, nessuno ha voluto sostituirle, c'è una turnazione, e neanche la Fox, che è conservatrice, che è di Murdoch, ha voluto prendere il posto della CNN. Quindi segno che anche i conservatori tengono alcune libertà fondamentali per la società americana.
4: Citava prima i giudici, ecco, le chiedo quali sono gli anticorpi peculiari del sistema statunitense in base ai quali si potrà ribaltare la decisione di Donald Trump?
5: Ma in America, come in tutto il mondo, è in corso uno scontro. Da una parte le garanzie dello Stato liberale, cioè i poteri intermedi, i parlamentari, l'informazione e il controllo sull'esecutivo. Dall'altro un esecutivo che è sempre più insofferente, lo vediamo in tante parti del mondo, negli

0: a te la linea, direttore.
1: Grazie Matteo Respinti. 6:20, giornale radio, il timone. Oggi torniamo sui timi legati alla caccia, perché domenica ha preso il via la nuova stagione in Italia, mentre il mondo venatorio impegnato con l'approvazione degli emendamenti della legge, il WWF lancia un allarme sulle condizioni degli animali. Racconto di Nicola Compagnone.
2: Direttore, buongiorno. La scorsa settimana abbiamo approfondito i temi della caccia con Federcaccia, quest'oggi torniamo sullo stesso tema però con il WWF, quindi l'autotutela degli animali, perché il WWF lancia l'allarme sulle condizioni degli stessi animali, sempre più a rischio anche a causa degli ultimi eventi climatici, adesso anche con l'inizio, come ne parlavamo la scorsa settimana, della stagione venatoria. Domenico Aiello, responsabile tutela giuridica della natura WWF Italia, buongiorno. Qual è la vostra posizione in merito?
3: La situazione è che da un lato c'è appunto una caccia, chiamiamola ordinaria, e che porta con sé tutte le criticità che noi abbiamo sempre denunciato in questi anni e che sono aggravate già dalle modifiche che sono già state approvate durante questa legislatura. Sì. Infatti tutti si concentrano su questo disegno di legge in discussione in Parlamento, ma in realtà in questi 3 anni e mezzo, quattro anni di legislatura, già sono state modificate, ci sono stati 8 provvedimenti diversi che hanno modificato la 157 in ben 23 punti e 3 leggi di bilancio.
2: C'è stata anche una mobilitazione molto importante.
3: Assolutamente, c'è stata una mobilitazione importantissima che continua ancora. Ieri c'è stata un altro passaggio importantissimo, che è un reportage andato in onda su Rai 3, su Spesa Diretta, che ha portato a galla, alla luce, molte di tutte queste contraddizioni, sia legate al DDL sia legate al mondo venatorio in generale, e quindi noi continuiamo a stimolare l'opinione pubblica a comprendere che questo non è una battaglia relativa solo a chi ha sentimenti o sensibilità nei confronti degli animali, ma in realtà si tratta di qualcosa di ben più ampio.
2: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
1: 6:23, giornale radio, il timone, Ella Langley.

0: Le 6:26 qui è Giornale Radio, saluto il primo ospite Aldo Ferrari, esperto di geopolitica, di Russia e molto altro ancora, docente a Ca' Foscari. Buona mattina, grazie di essersi svegliato.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, lo show di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con questo messaggio inviato direttamente da Trump a Putin: deve mettere fine alla guerra. Quante volte l'abbiamo sentito e commentato, caro Ferrari? Ieri ha detto Trump che la pace tra Russia e Ucraina si farà prima di quanto si pensi, e quante altre volte l'abbiamo sentito? Perché, dice Trump, sia Kiev che Mosca non ne possono più. Io penso che sia vero che Kiev e Mosca non ne possano più di questa guerra, ma perché vanno avanti a guerreggiare dopo 4 anni e mezzo senza nessuna assoluta e totale risposta diplomatica?
1: Ma sono d'accordo con entrambe le cose che ha detto. Quello che dice Trump è abbastanza irrilevante dal punto di vista della politica internazionale concreta, è una continua manifestazione gotica del personaggio che non riesce, appena una platea così importante, a non sparare grosse, a non dire cose con poco riscontro nella realtà. Sull'altro aspetto, perché i due paesi vadano avanti e perché chiaramente l'Ucraina, sostenuta a questo punto principalmente dagli europei dal punto di vista concreto, ma talvolta verbalmente anche dagli Stati Uniti, resiste all'avanzata russa lentissima, e la Russia non può, soprattutto il suo presidente, non può non accettare la non vittoria, che come minimo deve prevedere il mantenimento di tutti i territori occupati e possibilmente tutto il Donbass. Si parte da questo, purtroppo, se non si sblocca diplomaticamente la guerra proseguirà ancora.
0: Però sono ormai, credo di ricordare, più di un paio d'anni che la situazione sul campo è abbastanza immutata. C'è stato anzi un'escalation negli ultimi mesi da parte degli ucraini, che hanno cominciato a bombardare in modo molto forte coi droni il territorio russo, però sul campo non ho visto grandi avanzate da parte dell'esercito, delle forze russe, e nemmeno, devo dire, delle enormi operazioni di attacco, a parte questo dei droni, da parte degli ucraini. Quindi diciamo che c'è una situazione di stallo, possiamo dire
1: di quasi stallo. È così la situazione dal punto di vista militare, è estremamente complessa. L'assoluta superiorità dei droni rende impossibile soprattutto alla Russia un'avanzata in forza, perché le perdite sarebbero troppo alte. La Russia agisce con avanzate di piccoli gruppi di soldati, guadagna qualcosina più di quanto guadagni l'Ucraina, ma i vantaggi sono molto molto limitati. Però non c'è alcun modo da parte ucraina di invertire il fatto che la Russia abbia più soldati e più risorse. L'attrito continuerà e alla fine l'Ucraina non potrà né resistere né soprattutto riconquistare i territori. Però di questo passo, in assenza di attività diplomatica, la guerra sul terreno potrebbe andare avanti ancora anni, il tutto per completare la conquista del Donbass, in particolare le due città fortezze di Slaviansk e Kramatorsk, che sono blindate, continueranno a resistere. Alla fine i russi le conquisteranno, ma fra 1, 2, 3 anni. È una vera e propria follia che si continui in questa maniera, è una vera follia che sostanzialmente l'attività diplomatica sia bloccata, o peggio ancora, come a me sembra, bloccata per mancanza di intelligenza politica da parte dei contendenti e di chi li sostiene.
0: Grazie Aldo Ferrari, 6:31 in questo istante, state con noi, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 6:34. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno. Salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
4: Continuiamo il racconto qui su Giornale Radio Il Timone con Daniele Biacchetti alle 6:35. Arrivano molti messaggi al 34 11 16 22. Siamo contenti, ne arrivano già dalle prime ore del mattino fino a tarda sera. Claudio Vigoni dice che è un dato di fatto che alcune delle più grandi antiche aziende produttrici di armi al mondo operano in entrambi i settori, armi da guerra e da caccia. Essere contro la caccia vuol dire essere contro la guerra. Nessuno cita mai chi produce armi. Perché? Si domanda Claudio Vigoni. E beh, insomma, ha ragione Claudio Vigoni, ed è anche quello che noi cerchiamo di fare ogni giorno per dare un'informazione sempre più ampia, sempre più libera. E ora la musica di Florence and the Machine.

0: musica qui che apre e chiude le nostre pagine. Allora, sulla scuola era Pepe Meloni, in TV da Bruno Vespa, tira in ballo il Presidente della Repubblica e difende la proposta di mettere un tetto agli studenti stranieri nelle classi. Ricorda che Mattarella, quando era ministro dell'istruzione, era a favore di un provvedimento simile. Sono passate appena 24 ore dal discorso di Mattarella da Amatrice per una scuola aperta a tutti. Sentiamo la voce di Giorgia Meloni.
1: No, non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura del classichetto, nel senso che io chiaramente ho letto questa interpretazione prevalente per la quale le parole di ieri del Presidente della Repubblica erano, diciamo, delle parole per contestare l'iniziativa del Governo, ma personalmente non la leggo così. Non la leggo così perché il Presidente della Repubblica per l'appunto dice la scuola deve superare i ghetti, deve non creare ghetti. Ora, il ghetto è chiaramente molto più semplice se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla la nostra lingua. Questo è il ghetto. Mentre creare una diciamo distribuzione più equa delle classi più equilibrate, serve proprio a impedire che un ragazzo straniero, quanto anche i ragazzi italiani, possano sentirsi dentro un ghetto. Il Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità. E qual è la base per superare l'incomunicabilità? È la lingua. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione di ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. E tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica quando era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
0: Torniamo a quello che ha detto Sergio Mattarella da Amatrice, perché non ha solo parlato di questo provvedimento che arriva nelle prossime ore in Consiglio dei Ministri, ma ha parlato anche più generale della nostra libertà autentica solo se esiste per tutti. Sentiamo il Capo dello Stato.
2: Questa è la strada della libertà. La nostra libertà è autentica se la libertà esiste per tutti. Dobbiamo essere padroni dei nostri tempi. C'è un legame stretto, sono parole dello scrittore Milan Kundera, tra lentezza e memoria, tra velocità e oblio. Ciò che si acquisisce senza la fretta di correre resta impresso nella memoria di una persona. Ciò che si prende in velocità, spesso distrattamente, viene facilmente dimenticato. La rapidità sembra diventata una condizione esistenziale della scuola, una condizione esistenziale della vita. La scuola deve invece restare uno spazio di equilibrio, dove si mira non alla lentezza, ma alla solidità e quindi uno sviluppo integrale della persona. Cari ragazze e cari ragazzi, vi viene detto spesso che siete voi il futuro, lo siete già oggi. Dovete allo stesso tempo voi costruirlo e abitarlo. Buona scuola a tutti.
0: La scuola di Amatrice, così Mattarella. Allora, il deficit italiano, le polemiche, perché il deficit italiano secondo l'Istat resta sopra il 3%, l'Italia resta in castigo, non esce ancora dalla cosiddetta procedura per deficit eccessivo e resta dunque sorvegliata speciale. Lo ha certificato l'Istat, che per questo finisce nel mirino della Premier Meloni. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo, attacca Giorgia Meloni in televisione da Vespa, ma aggiungo io, non è la prima volta che Premier in difficoltà sui conti pubblici danno la colpa all'Istat. Purtroppo la matematica non è di destra, non è di sinistra, è matematica, cioè 2 più 2 fa 4, non fa 5, non fa 3, fa 4. E allora vediamo che cosa dice l'opposizione, perché ieri ha parlato Conte, dice che l'Istat certifica che il paese non cresce. Sentiamo Conte dei 5 Stelle.
3: L'Istat certifica che il paese non cresce il paese è in ginocchio, prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini, per far ripartire le nostre imprese. Siamo con la pressione fiscale la più elevata negli ultimi 10 anni. Dobbiamo voltare pagina, noi ci siamo.
0: Questo il leader del 5 Stelle Conte. Allora vediamo dal Partito Democratico quali sono state le critiche o comunque i commenti sulla questione dei conti pubblici con Boccia, il capogruppo del Senato del Partito Democratico.
4: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
0: Questa è l'opinione di Francesco Boccia. Allora saluto il prossimo ospite che è Roberta Mori. Roberta Mori del Partito Democratico, ricordo che portavoce nazionale della conferenza delle donne democratiche. Buongiorno, buona mattina e grazie di essere qui con noi.
5: Buongiorno, grazie a voi dell'invito, buongiorno.
0: Senta, ma noi uomini dove siamo finiti dopo aver sentito le voci di Vannacci e di Tajani? Io ho pensato che dietro a queste frasi dette, diciamo, sulle donne ci siano anni e anni di profonda ignoranza, lo dico, diciamo, ma lei sicuramente mi darà ragione, ma anche a quelli che non mi danno ragione, se ci pensiamo bene siamo tornati indietro di un numero impressionante di anni. Ricordo il liceo Parini con la Zanzara, che era un giornale del mio amico Marco De Poli, che venne praticamente accusato di ogni tipo di roba per una incredibile e assoluta leggera inchiesta sul sesso dei ragazzi. Eravamo nel 1966, ma qui siamo nel 2026, 60 anni dopo. Le donne soprattutto vengono così immaginate in questo modo, le gonne corte, le gonne lunghe, senza gonne. Che succede?
5: Guardi, lei ha molto ragione, devo dire, perché la questione che sta diventando molto rischiosa anche per l'atmosfera che si sta creando, insomma, intorno al genere femminile, è che ci sia una regressione culturale. In generale, perché si deve rispetto a qualsiasi persona innanzitutto, e la stessa Convenzione di Istanbul che previene e contrasta la violenza sulle donne e che è legge dello Stato, insomma, no? Dice che è molto importante evitare che gli stati, e quindi i massimi esponenti ovviamente sono diciamo i più responsabili, di perpetrare degli stereotipi di genere, di alimentare, come dire, esemplificazioni, insomma, del femminile sessisti e anche molto degradanti. Allora, io non voglio, diciamo, con questo limitare, come dire, le espressioni, perché poi, insomma, si accusano, no, le femministe, chi ha sensibilità rispetto a questi temi, diciamo, di essere eccessivamente rigorose, ma il linguaggio e le parole sono pietre. Quindi è chiaro che prima di tutto la prevenzione alla violenza maschile sulle donne deve essere sul rispetto, il linguaggio e quindi anche come dire, il comportamento che esponenti politici devono avere su questi punti, perché vede, altrimenti se coloro che hanno responsabilità così importanti e una rappresentanza istituzionale, insomma, no, si permettono sessualizzazioni così, diciamo, anche molto grevi, poi si è scusato Tajani e va bene, ma intanto lo sdoganamento è avvenuto, intanto come dire, un pezzettino, diciamo, di prevenzione come dire, si è distrutto. Ecco perché credo sia molto importante che gli uomini in particolare assumano in qualche modo una postura istituzionale, culturale, insomma, di affiancamento alle donne in questa battaglia contro la violenza. Ecco, io questo credo sia molto molto importante, cioè la serietà del fenomeno della violenza che coinvolge davvero milioni di donne nel mondo non può essere, diciamo così, banalizzato e alimentato da stereotipi inaccettabili, insomma, in questo momento specifico, ecco. E quindi io credo che ci sia davvero un lavoro culturale che dovrebbe partire dalle scuole, ma che insomma è difficile far partire dalle scuole per diciamo così le difficoltà che ha inserito il decreto Valditara nell'educazione sessuaffettiva e quindi siamo qui in grandissima difficoltà.
0: Senta, io le leggo l'incipit di Checco Codo di una bravissima scrittrice oggi, Elena Stancanelli, su Repubblica, perché giustamente lei dice non varrebbe la pena di occuparsi del commento di Antonio Tajani sulla lunghezza delle gonne in relazione all'affidabilità di una donna più di quanto non ci occuperemo delle battute a Natale sulle carte del mercato in fiera. Non ne varrebbe la pena, neanche considerando che è molto probabile, per quanto inspiegabile, che il ministro non lo intendesse come una battuta.
5: Esatto,
0: e questo sarebbe forse per certi versi
5: anche più grave.
0: Ancora, io sono assolutamente d'accordo con la Stancanelli. Io penso che lui volesse dire proprio esattamente quello che ha detto. Le pezze sono state ancora peggiori del buco, secondo me. Cioè, le scuse forse era meglio non farle, che non ha. Mi sono sembrate assolutamente inutili. Ecco, io penso, e questo lo dico a lei ma anche ai nostri ascoltatori, che esattamente come diceva lei prima, cioè quando una persona ha un posto, un luogo di responsabilità politica molto forte, cioè qui non siamo al bar spot, come diceva il mio vecchio amico Stefano Benni dentro nel suo libro venduto con milioni di copie, cioè tu sei un vice premier, sei il ministro degli esteri, non sei nel bar spot di Casarano, con tutto il rispetto che ho per Casarano, e questo non lo puoi fare. Diverso è il ruolo del generale Vannacci, che è all'inizio della sua carriera politica. Però ecco, diciamo, forse è più grave per chi come Tajani ha un ruolo istituzionale.
5: Ma sì, guardi, le dico che forse alla base, diciamo, di questi ragionamenti, che come si diceva possono anche essere davvero convinti, no, da parte, diciamo, degli uomini che li pronunciano, ma anche a volte di donne, c'è una questione irrisolta con la libertà delle donne, le dico la verità, nel senso che il tema della libertà di espressione, di vita, di scelta è alla base di un'oppressione che come dire, ancora oggi nel mondo, no, rende la condizione femminile così difficile e così impegnativa, insomma. Allora credo che in una democrazia occidentale come la nostra, che insomma si vuole dichiarare una democrazia compiuta, con le parole del presidente Mattarella, che insomma cerca sempre di rimettere un po' la barra al centro, no, rispetto, come dire, alla gravità dei fenomeni che noi cerchiamo di prevenire e contrastare, come la violenza maschile sulle donne, che parte da un humus culturale che va in qualche modo contrastato, va corretto, va riorientato, no, nel pieno rispetto delle proprie libertà. Ecco, è qui il tema vero, è qui il vulnus intorno a cui in qualche modo diciamo ancora non si risolve la questione femminile. E allora chi meglio delle istituzioni nell'ottantesimo anno dell'anniversario del voto conquistato dalle donne dovrebbe rimettere in fila le libertà femminili come un elemento di civiltà, no? Della democrazia,
0: sì, che
5: e
0: poi,
5: del nostro paese.
0: Che poi la libertà femminile è la libertà di tutti. Io la ringrazio, Roberta Moro, ma prometto che su questo tema magari un po' meno in tono banale, come hanno fatto, come ho visto fare in alcuni talk show televisivi, torneremo anche qui su Giornale Radio. Grazie ancora. Allora saluto l'ultimo ospite, che è Roberto Carboni. Buongiorno, buona mattina.
6: Buongiorno a voi.
0: Allora, Roberto Carboni, lei ha scritto Newton Compton Editore, La stanza dei fiori neri. Questa indagine di Paul Cialdini. Chi è Paul Cialdini? Perché qua ci sono un numero piuttosto elevato di personaggi che non farebbero istituzionalmente gli investigatori. In questo caso un giornalista bolognese, cinico, dal passato traumatico, che viene risucchiato in una sorta di incubo quando vede il cadavere della sua ex collega ritrovato in una foresta delle streghe in Umbria. Mi dica, ma esiste la foresta delle streghe in Umbria?
6: Ma non esiste come nome, ma esiste come luogo di incubo, come luogo di sogno, come luogo di immaginario, come simbolo. E l'Umbria ha queste foreste bellissime, enormi, e non possono non incantarti e non possono non trascinarti dentro la loro storia, che può essere vera o può essere immaginifica, ma comunque fa parte di quello che è l'inconscio collettivo umano, no? E Paul Cialdini è un giornalista italo-americano nel 1968, e se ne sta a Bologna, indaga. Lui peraltro indaga perché ha un passato di psicologo in America, poi si è messo a fare il giornalista perché suo padre, che era un giornalista, è morto, e lui ha come cercato di rimpiazzare questa grande figura paterna, no? E quando trovano il cadavere della sua ex collega, che con lui ha avuto anche una piccola storia con lei, in realtà l'elemento scatenante è che questa sua collega è sempre ha smascherato, perché negli anni 60 andavano molto le sedute spiritiche, e ha smascherato moltissimi medium. Lei era famosa proprio per smascherare e ridicolizzare pubblicamente i medium, no? E che faceva le sedute spiritiche, e fino a quando Paul in realtà non scopre che lei si comportava in questo modo perché da piccola aveva perso un fratellino e cercava di mettersi in contatto. Quindi lei non era una materialista convinta, ma era frustrata dal fatto che nessuno di questi medium riuscisse a metterle in contatto col fratellino. E quello che diventa l'elemento scatenante per cui che risucchia dentro l'indagine Cialdini è appunto lo scoprire che lei riteneva di aver trovato un posto nel quale le persone riuscivano a entrare in contatto con gli spiriti. Quindi, e lui diceva, se una con il carattere e l'esperienza di questa sua collega era finita in questo giro, allora voleva dire che effettivamente qualcosa doveva esserci di vero o di profondamente inquietante. E allora lì incomincia a indagare. Dalla foresta delle streghe si sposta poi in una rocca a Grosseto, dove incontra un altro personaggio piuttosto strabiliante, insomma.
0: E qui ci sono silenzi omertosi, lei racconta fenomeni apparentemente soprannaturali, esperimenti scientifici al limite dell'estremo. Insomma, Paul, che non farebbe l'investigatore, ma si mette a fare un mestiere che, diciamo, in qualche modo comunque lo appassiona.
6: Lo appassiona, ma intanto perché la sua natura, cioè lui quando era in America studiava, cominciava già a studiare, perché in America non esisteva ancora la terminologia del serial killer, ma gli psicologi iniziavano già a cercare di comprendere se era possibile definire una personalità criminale, no? Cosa che invece in Italia noi eravamo molto lontani. Oltretutto lui in Italia è anche visto come una specie di stregone, perché non c'era la laurea in psicologia per fare lo, lo, per per fare il meccanico della mente delle persone bisognava prima prendere una laurea in medicina e poi dopo in psichiatria, quindi lui si trova a essere un giornalista in Italia nel 68 e naturalmente per i rivoluzionari è un servo del potere e per chi sta al potere è pericoloso, è italo-americano, per cui nei tutti i muri delle città ci trova scritto Yankee Go Home, ha poco più di 30 anni, quindi per i giovani è vecchio, per i vecchi è giovane, quindi lo volevo proprio in una posizione di indagine
0: che permette... ci è riuscito molto bene, caro Roberto Carboni, io la ringrazio, e La stanza dei fiori neri, un bel libro scelto dalla nostra Adele Marini. Sono le 6.59, termina Il racconto del timone, tutti i giorni ragazzi in piedi, e già dalle 6, perché già quest'ora si raccontano le notizie in pantofole, ma qui c'è gente che si sveglia alle 4:30 per capire come va l'Italia e il mondo. Tra poco il notiziario, poi L'attimo fuggente. Noi domani siamo belli dritti qui davanti al microfono alle ore 6 del mattino. Ale.
7: Giornale Radio.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 7:02.
14: Giornale Radio News.
15: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: ONU, Trump a tutto campo all'Assemblea Generale, con l'Iran accordo o li caccerò all'inferno. Meloni contro il Quirinale, Mattarella da ministro redigeva circolari per non concentrare stranieri nelle stesse classi, PD da Meloni mancanza di senso dello Stato. L'Italia resta in procedura di infrazione, Istat certifica deficit PIL al 3,1%. Nazionale testa al Belgio, venerdì sera l'esordio in Nations League.
14: Giornale Radio News.
15: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Nicola De Muro e Laura Supino. Trump infuoca l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il Presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran.
16: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo. Lateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti, e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia, con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
15: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula: il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno. E poi Erdogan: Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
17: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze e i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremmo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
3: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
15: Ieri a Roma la manifestazione Preti contro il genocidio. Alla testa del corteo il vescovo Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia. Sentiamo.
18: Facciamo della Chiesa una casa della pace, o case della pace. Siamo chiamati a disinnescare le ostilità, a cancellare dal nostro vocabolario il termine nemico. Sì, perché per i cristiani non c'è nessun nemico, c'è solo il fratello da incontrare e discutere, e negoziare e trattare.
15: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
19: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani: di non disperarsi se questa cosa succede.
15: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
21: Sveglia, dormienti!
22: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
23: Si è svegliato!
22: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
21: Questo è l'attimo fuggente!
24: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
25: Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci. E uniti, anche nelle nostre differenze, discuteremo sul programma comune, sulle 4.850 cose che abbiamo già in comune e sulle 3 o 4 su cui non siamo già d'accordo.
26: Buongiorno! Mercoledì 23 settembre 2026, San Pio da Pietrelcina. E ricordate, come diceva il mio amico il Buddha, non importa quanto duro sia stato il passato, potete sempre ricominciare da capo. Ciao!
27: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
28: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
27: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque.
29: E allora sveglia dormienti, perché oggi veramente un grande letargo è possibile e una grande rivelazione invece è auspicabile. Sono tre le mine poste sul cammino dei lettori in catalessi e sono tutte e tre molto potenzialmente deflagranti. La prima mina l'avete sentita. La saga della gonna ormai è diventato un virus che attraversa il centrodestra. Avevamo detto nei giorni scorsi che probabilmente l'incredibile esternazione del ministro Tajani sulle fidanzate affidabili e quelle no, su quelle che mettono il corno e quelle che non lo fanno, sulla bruttina da acchiapparsi con la gonna lunga e quella un po' vamp da lasciare con la gonna corta, fosse in qualche modo un tentativo maldestro sicuramente di stabilire delle distanze, di avvicinarsi a vantaggi il fenomeno, la cometa, il grande perturbatore politicamente scorretto. Ebbene, lo dicevamo ieri questo e oggi era così vero che, come avete sentito con le vostre orecchie, l'originale si è ripreso il controllo sulla realtà. E al ministro degli esteri, che aveva detto meglio che vi prendiate la gonna lunga che cura la famiglia, vi tiene in ordine la casa, piuttosto che quella corta un po' peccaminosa che non è affidabile, magari mi mette il cornetto, ecco che in questo dittico di alternative così prospettato da Tajani si inserisce Vannacci. Ma dice, intervistato a Giovanna Pancheri, l'avete sentita a Sky News 24, dice: ma io, se mi consente una battuta, vabbè, io la donna la preferisco senza gonna. Risentiamocelo, Peter, rullo di tamburo.
27: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
28: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
27: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque.
29: Eh sì. è la gara del salto in basso, eh? È la gara del tromba, un film di Alvaro Vitali, quello che volete voi, cioè è la gara del tentativo di fare gli spiritosi su questa metafora. Non è woke, non è un senso del politicamente corretto, perché qui non è ciò che scandalizza la rottura di un presunto codice, di un presunto politicamente corretto. Io non amo il politicamente corretto, qui non è un dover essere astratto, qui è un punto davvero decisivo, cioè le ironie sulla lunghezza della gonna, con la gonna lunga, con la gonna corta, senza corta, sono la fotografia di un modo di immaginare la donna e la famiglia. Quindi non è che scherzano su questo tema perché in realtà vogliono dissacrare, scherzano su questo tema perché pensano veramente che esista qualcuno in Italia, magari qualche anziano, che ancora si fa sedurre da questa idea della donna bruttina e ragionevole che tiene in ordine l'economia di casa e cura i figli, mentre il capobranco, il patriarca, sta fuori a farsi bello. Fantastico! Questo era veramente il primo lampo da cui partire. Chissà che succede domani sulla saga della donna senza gonna. Ma dicevo che sono tre i grandi temi, e quindi il secondo, l'avete forse sentito nel telegiornale, è la guerra ormai senza quartiere che è scoppiata fra il Quirinale e Palazzo Chigi, e l'attacco di ieri a Mattarella da parte non solo della Meloni ma anche dei suoi uomini. La Meloni se ne va da Bruno Vespa, già l'immagine è spettrale perché Vespa è caduto e ieri nel suo programma aveva tenuto a tutti i costi essere presente, si presenta con un braccio al collo veramente come nei fumetti e addirittura col volto parzialmente tumefatto, e sono caduto, dice. La Meloni vorrebbe dirgli ma no, non facciamo la puntata, invece Vespa dice ma sì, facciamo. E durante questa intervista la Presidente del Consiglio assesta un colpo che chiaramente è studiato, recupera una circolare sugli studenti e sulla densità degli studenti omogenei linguisticamente. Pensate, nel lontano 1990 Mattarella era ministro della pubblica istruzione nel governo Andreotti e quella circolare ovviamente parlava di un altro mondo. Non c'era certo il problema della sovrappopolazione degli studenti stranieri nelle classi, semmai l'omogeneità linguistica riguardava, che ne so, le minoranze in Alto Adige, insomma era molto, ove possibile, c'era scritto addirittura in italiano un po' desueto, si possono riunire classi con gruppi socialmente omogenei. Eppure, tuttavia, quella frase e quella circolare diventa il pretesto per un attacco molto duro, e basta leggere cosa dice l'eurodeputato meloniano Marco Squarta. 4 anni fa ho avuto l'onore di essere grande elettore Presidente della Repubblica. Non votai per lei, Presidente, e me lo permetta, ogni giorno che passa sono sempre più convinto di aver fatto bene. Quindi questo ennesimo scontro fra Mattarella e Fratelli d'Italia che segue, ricordate quello famoso in cui Donzelli si alzò in piedi in aula e attaccò Mattarella per le dichiarazioni del suo consigliere in una festa, in un retroscena in cui Francesco Saverio Garofani, consigliere del Quirinale, aveva ipotizzato e si era immaginato che cosa sarebbe accaduto se ci fosse stato un altro governo, ma lui ce l'aveva con la Schlein, ma non importa, Fratelli d'Italia lo attaccava su questo. Poi gli scontri durissimi sui decreti legge, sulle cose da modificare, un disegno di legge fermato sulle pensioni, ai tempi della manovra un anno fa, e poi la riforma che ha fatto arrabbiare sicuramente il Quirinale elettorale, in cui c'è la negazione in diretta del Premier, e poi l'intervento del Quirinale per rimuovere, lo abbiamo ricordato, quel lodo cancella cespugli nella nuova legge elettorale, rimosso perché il Quirinale aveva detto che l'avrebbe considerato incostituzionale, e poi una guerra senza quartiere fra lei, Giorgia, e lui, Sergio. Allora, questo è molto interessante perché ieri ancora una volta si è ripetuto, leggeremo che cosa è accaduto, ma il terzo gong potente è la botta micidiale che il governo ha preso dall'Istat. Abbiamo raccontato tante volte che l'obiettivo a cui la Meloni e Giorgetti lavoravano era quello di mantenersi sotto il 3%, rientrare quindi di quel deficit nel rapporto PIL che avrebbe consentito a Palazzo Chigi di poter spendere nell'ultimo anno elettorale dei soldi uscendo dalla procedura di infrazione per la violazione del rapporto debito PIL. E invece cosa succede? L'Istat nominata dal centrodestra dice: no, fermi, il rapporto non è al 3%, il che avrebbe consentito questa operazione, è al 3,1. E apriti cielo, addio sogni di finanziaria elettorale, addio sogni di spese magari ben assestate in campagna elettorale, lo scenario diventa tutto bloccato, niente deficit, niente spese, niente regali Natale. Sentite dunque Conte che dice: l'Istat certifica che il paese non cresce. Sentite.

0: importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini, per far ripartire le nostre imprese. Siamo con la pressione fiscale la più elevata negli ultimi 10 anni. Dobbiamo voltare pagina, noi ci siamo.
1: Sentite sull'altra sponda Salvini, che addirittura invoca, dopo questa fotografia dell'Istat che blocca i conti e chiude la cassaforte, la disobbedienza, diciamo così, civile, ovvero lo scostamento di bilancio. Serve uno scostamento bilancio da miliardi, le banche possono dare un contributo. Sentitelo.
2: È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi, ripeto, solo per pagare lavori già fatti, imprese che hanno lavorato e operai che hanno lavorato fino ad oggi. Per non bloccare i cantieri noi abbiamo bisogno di 8 miliardi cash. No, con i 14 dell'Europa noi possiamo pagare nuove opere. Io sto parlando di cantieri fatti nel 2024, 2025 e 2026. 14 miliardi su 2 anni. Noi abbiamo bisogno di una legge di bilancio con 2 guerre in corso, forte, coraggiosa, non dello 0, virgola. Avrei detto la stessa cosa se invece del 3,1 ci fosse stato il 2,9. Siamo la seconda potenza industriale d'Europa, non possiamo rimanere bloccati agli umori di qualche burocrate europeo. Quindi questo porterò, il tema della riforma delle pensioni e dell'aumento degli stipendi per i giovani sono 2 temi centrali. Leggevo il commento dell'amico Patuelli, presidente di ABI, le banche sicuramente potranno portare un loro importante contributo.
1: E cioè una tassa di extragettito volontaria? Ma attenzione, tutto questo è naufragato, perché quella procedura di infrazione che continua a blocca come le ganasce alle macchine parcheggiate la possibilità di sfondare il debito. Sentite Tajani, fantastico. Conti pubblici, il governo ha lavorato bene, bene. 36.
3: Mancata l'uscita dalla procedura di infrazione anticipata, perché il termine per uscire dalla procedura di infrazione è il 31 dicembre del prossimo anno. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, perché siamo partiti dall'8,1 e siamo arrivati a 3,1, quindi questo significa che il governo ha lavorato bene per quanto riguarda il risanamento dei conti, per quanto riguarda la crescita. I risultati economici sono sotto gli occhi di tutti.
1: Sul ponte di comando Peter Bescapè ha intonato l'inno eterno dei conti in rosso, Money, Dark Side of the Moon, 1973. E allora ballate, ballate, 334 11 11 622, mandate il vostro messaggio. Siete in macchina, siete a letto e state cercando l'angolo freddo con il piede, state portando il pupo a scuola, mandate il vostro messaggio e ballate con noi.

Sì, buongiorno a tutti. Ma come mai sento ancora parlare dell'abolizione del bollo auto, da parte dei compagnucci, da parte di quelli del Movimento 5 Stelle? Ma come fate a parlare dopo che siete stati quelli che hanno con il super bonus creato la più grande voragine nelle casse dello Stato, che è costata agli italiani 170 miliardi di euro? 170 miliardi di euro, avete il coraggio di venire a dire ma dove troveranno i soldi per eliminare il bollo? Ma non vi vergognate, non vi vergognate. L'unica cosa che sapete fare a sinistra è quella di mettere le mani in tasca agli italiani.

0: situazione e gli italiani non se lo scordano il motivo per cui vi ci hanno mandati. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
1: Caro Luca, purtroppo io penso che questo sentimento che ha espresso Vannacci appartenga proprio agli italiani. Io penso che sia un sentimento particolarmente diffuso, purtroppo. Che dire, speriamo di no. Saluti Marco da Napoli.
2: Attenzione, contenuto speciale, siete pronti? Sì, stiamo galoppando verso il primo gong. Verso il primo round, ma come si fa a farsi perdere questa chicca micidiale? Vincenzo De Luca va ospite da Paolo Del Debbio ed esalta il manganello educativo di cui ha fornito i suoi vigili bello coso bianco, e sentite come lo fa.
3: In 30 secondi gli racconto, quando abbiamo preso i manganelli per i vigili urbani.
4: Sì, me lo ricordo.
3: Era il periodo di invasione degli albanesi, arrivavano a decine
4: di
3: migliaia.
4: Lo ricordo perfettamente.
3: Capita una sera che nella piazza della ferrovia due albanesi facevano i parcheggiatori abusivi. Due vigilesse li fermano, li invitano ad andarsene, questi due cacciano fuori dalla tasca due coltelli a serramanico e glieli puntano alla gola. Allora decidemmo di dare uno strumento di difesa ai vigili. E qui abbiamo scoperto una anomalia demenziale del nostro paese, cioè i vigili possono avere le armi da fuoco, ma per avere uno sfollagente devono avere l'autorizzazione del Ministero dell'Interno. Un paese di dementi. Ovviamente abbiamo superato il problema, sa come? Abbiamo trovato una fabbrica, credo, di fresco.
4: Come l'avete superato, scusi?
3: Abbiamo trovato una fabbrica di Brescia che produceva un oggetto di ottimo artigianato con un'anima d'acciaio di 80 centimetri con un rivestimento di plastica dura bianca fosforescente. Quindi noi abbiamo fatto una delibera con la quale abbiamo acquistato non i manganelli ma 200 mazzette di segnalazione e siamo rimasti contenti tutti qua.
2: E sentite Del Debbio che sembra brodo di Giugio, il manganellone terapeutico camuffato da barra di segnalazione, gli sembra straordinario. Sentite come procedono i due.
4: A questo punto la chiamo sindaco, ma con quelle mazzette di segnalazione avete anche segnalato qualcuno?
3: Le posso garantire che hanno avuto un effetto pedagogico straordinario. quell'oggetto, ecco, una manganellata fra capo e collo è più efficace di 100 ore di educazione civica. Non lo porteranno più il coltello in tasca.
4: Diciamo che lei è il Montessori del manganello, insomma. Va bene. Senta.
3: Se mi devo prendere io una coltellata, è meglio che te la prendi tu una manganellata.
4: No, certo.
3: Anche il ragionamento fila.
4: Io sono toscano, anche dalle nostre parti funziona così.
2: Vai, bel far west toscano, a uno una botta in testa, a uno giù la gonna, ma sì, ci stiamo vannacizzando tutti. 334 11 11 622, ci fermiamo un istante, consegnate le vostre opinioni, perché ricordatevi che io sono Luca Telese, questo è l'attimo fuggente. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, e anche il Rocchettaro. E ricordatevi che questo è l'unico programma in cui le voci sono libere e in cui le opinioni negli editoriali li scrivete voi con le vostre idee. A fra poco!
5: Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
6: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Cristoforo, e quello cos'è?
14: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
13: E che ci fai?
14: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
15: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
14: Oh ragazzi, un altro mondo!
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Mercoledì 23 settembre, siamo all'appuntamento con informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria da nord a sud. In Lombardia verso Milano code per il traffico sulla Milano Meda, da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. Ci sono poi code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in Ovest tra Corsico e Assago verso l'A1. In A1 complici un incidente e un cantiere di lavori. Ci sono code a tratti tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Sul tratto toscano dell'A1 circa 5 km code tra Firenze Nord e Impruneta verso Napoli. Verso Roma, code sulla Pontina tra Spinaceto e l'Eur, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est, prime code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In Campania verso Napoli ci sono le prime code in autostrada in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale, code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Buongiorno Giornale Radio, Jerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Mi vergogno di avere il pisello, mi vergogno di avere i testicoli, mi vergogno di essere esteticamente e mentalmente e culturalmente un maschio italiano. Se i maschi italiani che ci guarda il mondo sono Tajani e Vannacci, io mi vergogno. E non so come fanno i tre strossi a non vergognarci di queste figure che stanno trattando l'immagine femminile peggio che nell'Ottocento. Cioè, ci manca soltanto che non la pensano come loro e le bruciano a rogo come le streghe. Torneremo così, ragazzi, cioè a vergognarci la faccia di come sta parlando la politica sinistra, destra, la politica in generale, di come tratta la figura femminile. Io vi voglio bene a tutti quanti, andate piano e comunque sempre forza mia. Mamma che vergogna. Ciao ciao!
9: Buongiorno, Giornale Radio, Giornale da Scalea. Allora, ieri sera ci sono stati due attacchi, ma proprio fortissimi e frontali. Uno al velato, bello, tranquillo, con un Vespa acciaccato, della Meloni al Presidente della Repubblica, accusandolo che lui aveva fatto quando era Ministro del Pubblico Istruzione nel 90, quindi stiamo parlando di oltre 30 anni fa. E, no, di più, quasi 40 anni fa, dove l'immigrazione era ridicola. E quindi non aveva nessun senso, quindi è il primo attacco al Presidente della Repubblica e io mi auguro che gli italiani capiscano veramente a che cosa stiamo giocando qua. E l'altro è di Calenda, un essere che è inutile secondo me, proprio inutile, non essendo nella sua vita, ma nella politica. La politica non serve. Questo qua è stato invitato da Floris e ha sferrato un attacco senza esclusione di colpi a Conte, accusandolo di cose assurde. Cioè senza calcolare che questo ha dovuto combattere con il Covid, non solo, ha fatto arrivare dei miliardi e miliardi con il PNR e cosa fa questo l'attacco? Cioè, in pratica si sa, era chiaro, questo qua è venuto là dentro e ha detto le stesse parole di Meloni quando attacca Conte. Quindi questo qua nel centro-sinistra deve fare le... proprio non esiste proprio, non ci deve essere.
10: Non sono un meloniano, anzi tutt'altro, sono tendenzialmente di sinistra, riformista ma di sinistra. Però faccio notare come Gonde litiga col proprio cervello. Dice che l'Italia non cresce, la nostra crescita del PIL è 0,8, 0,9, qualcosa del genere, e non cresce, e sono d'accordo fondamentalmente, ma però bisognerebbe mettersi d'accordo anche nel valutare la crescita degli amici. Quando qualcuno dice che la Russia sta crescendo economicamente perché le sanzioni fanno male a noi ma fanno bene a loro, si dimentica che la Russia ha una crescita dell'1,1 se non sbaglio quest'anno, qualcosa di meno. Quindi, caro Gonde, quando fai delle valutazioni il metro di paragone deve essere univoco, non è che gli amici crescono e gli avversari invece ci fanno stagnare. E tutto questo, ripeto, da elettore di sinistra. Ciao Fabrizio Milano.

0: ci stiamo godendo davvero questo fraseggio e stiamo entrando nel vivo di questa giornata. Abbiamo sentito De Luca oltre il muro del suono e sentiamo Crozza, e qua è la satira che si alimenta, che prende Tajani e le sue leggendarie lezioni di vita.
1: Se no non ce la faccio ad aspettare.
2: Buonasera ministro Tajani. Allora, molte donne si sono offese dopo la sua dichiarazione.
3: Ma io volevo chiedere scusa proprio a tutte le donne. No, è che mio figlio l'altra sera è arrivato a casa e mi ha detto: papà, c'è una ragazza con baffetti, che c'ha la gonna lunga, un po' di peluria, che mi fa gli occhi dolci.
2: Ma non peggiora.
3: E io sono scappato, mi ha detto. E gli ho detto: no,
2: senta,
3: non devi scappare. No, ma... perché gli ho detto: è meglio una che si veste come Jessica Fletcher,
2: ministro,
3: la signora in giallo con la Thatcher.
2: Ma che la Thatcher?
3: È meglio così che una che si veste con la maglietta fina, ministro, tanto stretta al punto che... te immagini.
2: Cosa fa Cito Baglioni? Guardi,
3: ma sono ragionamenti che girano un po'.
2: Ma dove girano? Dove? Non...
3: Nella mia testa girano.
2: Ok, questo.
3: Come quello sugli elettricisti, perché io penso che ho detto a mia moglie: guarda, che è meglio un elettricista senza denti, che magari c'ha una mano sola, che però ti fa un impianto affidabile.
2: Ma perché?
3: Che un elettricista bello, palestrato, muscoloso, con tutte le dita, tutte le cose, ma magari
2: con tutte le dita.
3: Poi fa l'amore con tua moglie.
2: Senta, lasci stare.
3: E se però tua moglie è vestita come la Thatcher, stai tranquillo.
2: Vabbè, tutto torna, sì.
3: Ma infatti volevo chiedere scusa anche alla Thatcher, alla Fletcher.
2: Perfetto.
3: Sì. Ma io ne ho tante cose da dire di queste cose qua.
2: Ne ha tante. E le dica.
3: No, non le dico ora.
0: Ma avete visto che meraviglia, siamo all'arte. Ma Vannacci non ci sta e ritorna su questo tema dell'abbigliamento. Secondo me ci volevano rendere luminoso e lieto l'attimo di oggi, non ho altre spiegazioni. Non è dall'abbigliamento che si qualificano le donne. Io non mi vergogno di nulla, sentite.
4: Vede, era una domanda fatta con leggerezza alla quale io ho risposto con altrettanta leggerezza. Il fatto che lei si riferisse alle donne senza vestiti rivela una sua personale maliziosità, perché una donna senza la gonna potrebbe avere i pantaloni. E l'ho specificato e ci tengo che questa cosa venga riportata. Vede, io non sono un bacchettone, quindi non mi vergogno di quello che dico, non lo sono mai stato. Non è tramite un capo di abbigliamento che si classificano le donne. Le donne sono esseri fantastici e meravigliosi, che io adoro. Ma adoro in quanto donne, in quanto un dono dell'universo, l'unico essere che può dare la vita. Ed è per questo che io mi inchino di fronte a loro sotto un certo punto di vista e rifiuto ogni procedura di omologazione o di omogeneizzazione con l'uomo, così come rifiuto ogni tentativo di delegare alla percezione ciò che invece la natura ha già deciso di per sé.
0: È chiaro? Attenzione, perché questa è una vicenda che abbiamo seguito quest'estate. Alessandro Di Battista era a Cuba quando improvvisamente si sente male, accusa nausea, dolore di testa, vomita, sono i sintomi precisi di una deficienza neurologica, forse un ictus, forse gli effetti di un tumore alla testa. Viene operato di corsa a L'Avana. Accorrono due medici del Gemelli, lui torna con una aeroambulanza pagato, attenzione, dalla sua assicurazione. Poi esce una foto in cui è rasato a zero, gonfio probabilmente di qualche farmaco cortisonico necessario alla sua situazione. Ma ieri arriva il primo videomessaggio di martedì dopo l'operazione. Sentiamo questo messaggio. Forza Dibba.
5: Buonasera a tutti, un saluto a tutti i telespettatori di martedì, un saluto a Giovanni. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse un po' presto. Comunque tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Io sapete che sfruttare nel senso buono del termine spazi mediatici che mi vengono gentilmente concessi e la libertà tra l'altro che Giovanni mi ha sempre concesso per fare denunce fa parte della mia vita, quindi raccontare quello che sta avvenendo, questo assedio medievale che sta subendo Cuba e il popolo cubano ad opera degli Stati Uniti d'America. Anche oggi Trump ha detto frasi da bullo indecoroso, è qualcosa che mi va di fare ancora di più perché non è retorica, a me i medici cubani mi hanno salvato la vita e dunque tornerò presto. Io comunque mi sento meglio, mi sento più in forze, ogni giorno mi sento meglio, questa cosa è per me è tanto importante. Oggi mi sento meglio di ieri e domani sicuramente starò meglio di oggi e insomma avremo tempo di parlare di tanti argomenti che non mancano e volevo di nuovo salutare tutti voi, anche ringraziare tutta la comunità di martedì perché mi avete scritto, ma credo decine di migliaia di messaggi, non sto esagerando, e io tutto questo affetto l'ho sentito. E poi ringrazio anche Giovanni di nuovo per lo spazio che mi ha sempre dato, che mi darà, e per la libertà che mi ha sempre concesso totale di dire tutto quello che ho sempre ritenuto opportuno e doveroso dire. Un saluto a tutti quanti e buona trasmissione.
0: Ancora non nel pieno delle forze, ma pieno di passione e di grinta, e giù il cappello, non la gonna, di fronte ad Ale Di Battista che ritorna dopo essere stato sull'orlo del burrone. Ma attenzione, il deficit, quel deficit al 3-1 e lo 0-1 che cambia il destino dell'Italia. Sentite Gentiloni ad 8:30 che dice uno smacco politico, ma il governo Meloni questo smacco se l'è cercato perché... Sentite, sentite.
6: Ma sul piano politico è uno smacco, se ne parla già in queste ore in Europa, ed è uno smacco che si sono un po' cercati, questa è la cosa che mi colpisce, come se un governo avesse una voglia di perdere... premierato, separazione delle carriere, federalismo fiscale, adesso questa storia del 3%. È una sticella che hanno messo loro, non è che fosse una cosa così enorme. L'economia non va bene, quando tu hai la crescita a 0, l'inflazione al 3% e la pressione fiscale ai livelli che oggi l'Istat ha fatto conoscere, le cose non vanno bene per le imprese, per il potere d'acquisto delle famiglie.
7: Ma perché se la sono cercata, mi scusi?
6: Questo veramente non lo capisco, perché se la sono cercata. È chiaro che se i conti fossero andati sotto il 3%, ma il Ministero dell'Economia...
7: Hanno fatto male i conti al Ministero dell'Economia?
6: Nella prima occasione all'inizio dell'anno, secondo me c'è stato anche proprio un disguido nel calcolo dei conti. Poi non so perché hanno ribadito l'importanza di questo obiettivo, ma la cosa che chi ci ascolta deve sapere è che non è che sotto il 3% c'è l'isola del tesoro, come sopra il 3% non c'è un'onda di austerity, ci sono dei margini maggiori di flessibilità, ma come li usiamo questi margini? E il problema è tutto lì, perché se li usiamo per dare mance...
0: Ancora...
6: Rischiamo, chi è che paga?
7: Il bollo auto è una mancia, abolirlo?
6: Il bollo auto, chi è che non è contento di non pagare il bollo auto? Siamo tutti contenti, dopodiché non è molto progressivo, no? Vale per tutti, ma sapete quanto abbiamo speso per questi mini ritocchi sul prezzo del diesel? Abbiamo speso 2,5 miliardi, cioè una cosa incredibile. Chi paga questa roba? Se dice, beh, lasciamo il debito ai nostri figli. No, lo paghiamo noi i nostri figli.
7: Cioè, paghiamo già noi.
6: Sa quanto abbiamo pagato quest'anno, quanto paghiamo quest'anno di interessi sul debito? 95 miliardi.
7: Ed è una cifra destinata a salire.
6: Sì, ma 10 anni fa pagavamo 64 miliardi, da 64 a 95.
7: Ma quindi non è vero che la Meloni e il suo governo tengono i conti in ordine?
6: È vero che hanno... ha fatto delle scelte prudenti, questo va riconosciuto, è vero che hanno ereditato qualche scasso precedente, il famoso super bonus, ma purtroppo più si avvicinano le elezioni e più vedo di nuovo una politica completamente fuori di senno, perché accumulare ulteriore debito, quando il debito, cos'è cambiato in questi 10 anni? I tassi di interesse. prima potevi pensare che il debito non costasse tanto, adesso 95 miliardi, sono 4 leggi finanziarie, paghiamo solo di spesa di interessi, la metà di quello che spendiamo per la sanità, anzi più della metà.
0: Questa dotta analisi del ministro, ex ministro, ex commissario, ex premier Gentiloni Dormiglioni questo passo felpato della pantera Sarah Vaughan vi dice chi è arrivato fra noi. Il grande esegeta delle gonne lunghe della tradizione è arrivato fra noi, Giuliano Gonnabardi.
8: E buongiorno, io accetto volentieri di essere l'esegeta delle gonne lunghe nel momento in cui tu farai l'esegeta delle donne senza gonne che piacciono a voi Vannacciani, caro Luca.
0: Ma che cosa dici? Ma perché? Ma se viene dal tuo mondo questa prosopopea, perché devi scaricarla su di me? Io sono figlio di una donna che negli anni 70 esaltava la minigonna come gesto di tradizione e di libertà. Tiè.
8: E questo va tutto a merito di tua madre, ma non di certo tuo, perché non hai ereditato e non erediti certo dai genitori nelle cose negative né quelle positive, rispondi di te, del tuo conservatorismo e del tuo essere profondamente patriarcale, come è noto non solo agli ascoltatori di questa trasmissione, ma chiunque ti abbia incrociato anche solo per un simpatico e veloce pasto. E quindi non metterti adesso dalla parte dei progressisti, perché proprio non ci sei, andremo a scavare e troveremo subito le tue note di antico e antico conservatorismo. Però questa vicenda di Vannacci,
0: ma quanto è bello
8: ormai.
0: Tajani,
8: avete preso la mano, cioè avete preso la mano
0: Tajani Crozza, intendo,
8: alle cazzate. Sì va bene, va tutto bene, però basta, non si parla d'altro, potrebbero essere delle note di colore e invece le prime pagine dei giornali sono occupate dalle sciocchezze, da questa roba delle gonne che francamente adesso
0: senti,
8: comincia un
0: ma
8: po'
0: lui
8: a
0: ha chiesto scusa, però dimmi se è sincero, lo sentiamo insieme. 21, sentiamolo.
8: La toppa peggiore del buco, sentiamo.
9: Mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica. Faccio un esempio per tutti, proprio a difesa del diritto delle donne. Ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan, due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio, ne potrei fare altri 100, ma non è il caso di fare, non voglio fare polemiche né alimentare polemiche, voglio soltanto dire che non devono essere strumentalizzate alcune frasi, perché da parte mia non c'è mai stata alcuna volontà di offendere le donne. Ripeto, lo dimostra la mia attività politica, la mia attività di ministro e la mia vita personale.
0: Hai sentito che tono
8: ho
0: grave?
8: Sentito vedi, la cosa grave è proprio questa, che non solo Tajani che si scusa in una maniera che rende grave le affermazioni che forse potevano essere simpatiche e divertenti, ma le rende grave proprio con le scuse, e tutti i commentatori che dopo non si accorgono che la cosa grave è esattamente nella spiegazione che ha dato Tajani dando le scuse, e cioè nel rendere le donne una specie di razza a parte che deve essere in qualche modo difesa come le specie in via di estinzione o quelle che rischiano per particolari aggravamento delle condizioni climatiche. Io ho nominato una donna ambasciatore in Afghanistan, ma che modi di esprimersi sono questi di considerare poi i diritti delle donne come veramente un mondo a parte? Non esistono le donne, non esistono gli uomini, esistono le persone, tutte uguali, tutte con gli stessi diritti, e tutta questa vostra idea delle gonne, delle domande. Ma posso dire che mi sembra curioso che nessuno abbia sottolineato anche la reazione di Giovanna Pancheri mentre intervista Vannacci. La vogliamo risentire insieme per dire che una giornalista probabilmente non si comporta così quando sente una frase che è fuori dai confini del dibattito civile. Possiamo dire che si dice generale, per favore, siamo in fascia protetta.
0: Ma
8: possiamo
0: perché? Dire che doveva fare?
8: Non si fa. Doveva dire
0: che sono risponda
8: fare. Intanto non generale ma onorevole, perché basta con questa vicenda di continuare a chiamare generale un membro del Parlamento. Sì, ancora. E doveva chiedergli conto di quello che ha detto, anziché sorridere in una maniera quasi complice a delle affermazioni ributtanti.
0: Quindi riesce a uscire
8: il sostrato
0: con battute misogine sulla Pancheri. Mamma mia.
8: No, non sono misogine, come vedi io non parlo di donne e di uomini, di maschi e di femmine come fate voi, boomer ancora ancorati alla cultura Flintstone. Parlo di persone,
0: ecco, certo.
8: E parlo di professionismo. E sì, caro Luca. Si può.
0: Attenzione, arriva un messaggio. Buongiorno, nel 2022 il deficit, dice un ascoltatore chiaramente meloniano, era all'8.1 anche per colpa del super bonus. Ehi, Neno, sveglia! Ma ti ricordi che anno era il 2022? Che abbiamo dovuto fare debito, peraltro autorizzati perché eravamo col virus nelle case. Te lo ricordi il lockdown, la pandemia,
8: sì,
0: Ciccio?
8: Ce lo ricordiamo
0: sveglia.
8: Tutti, ma si può dire che aver portato...
0: Quindi
8: aver...
0: santo super bonus... Ma
8: si può dire che
0: aver
8: portato
0: un provvedimento limitato, poi è stato votato anche dagli uomini di questo governo, ma santi giorni del 2022 in cui ci siamo indebitati per salvare l'Italia un pochetto,
8: ma in
0: e
8: omaggio
0: non si poteva
8: all'onestà
0: fare a meno.
8: In omaggio all'onestà intellettuale, si può dire che un percorso che porta, dopo una vicenda drammatica come quella del Covid, evidentemente il deficit dall'8,1 al 3,079 è un percorso dal punto di vista della finanza pubblica virtuoso, si può dire, o bisogna essere per forza meloniani? Si può dire,
0: qui
8: no?
0: C'hai davanti
8: urla.
0: A te l'unico che ha fatto le pezze ai proprio pazzi irresponsabili che hanno votato o si sono astenuti sul nuovo patto di stabilità vergognoso che impone e riverbera e reitera questo osceno vincolo del 3% del PIL. E se tu questo orrore lo hai fatto passare perché in Europa, come hanno fatto il PD, come ha fatto Fratelli d'Italia, ti sei astenuto su quel documento, no, poi non puoi dire ma come ho fatto solo lo 0,1, perché andava cancellato col napalm il 3%, è una roba degli anni 80 del secolo scorso, serve flessibilità.
8: È un ragionamento ardito il tuo ed è un ragionamento che non tiene conto della situazione di cui stiamo parlando e come sempre parlando di altro sei riuscito ad arrivare all'ora in cui dobbiamo cedere il microfono al giornale radio.
0: Senti questo messaggio, è un genio De Luca.
8: No, manda. Ne parleremo, giornale radio, basta, puntualità.
10: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
11: Attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione. Renault.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Sono le 8 e 3 minuti.
18: Giornale Radio News.
19: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
20: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
19: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula, il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno, e poi Erdogan, Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva detto la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
21: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze e i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremmo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
22: L'Istat certifica che il paese non cresce
1: il paese è in ginocchio, prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
19: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
2: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
19: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
22: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
23: Il governo guidato da Giorgia Meloni aveva sperato nell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo già nel 2026, ci aveva puntato soprattutto nelle ultime settimane, ma i dati non gli danno ragione. La revisione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Nello specifico la revisione ha aumentato il PIL di 6,954 miliardi, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo di 355 milioni, quindi il dato finale resta 3,1 contro il 3% della legge europea. Per portare il deficit esattamente al 3% sarebbero mancati dunque 1,8 miliardi, ma per raggiungere il 2,94, cioè il valore indicato dall'Istat come quello necessario per ottenere un dato chiaramente inferiore al 3% anche dopo l'arrotondamento, sarebbe servito un miglioramento di circa 3,145 miliardi. La revisione del PIL non è dunque bastata a spingere il deficit sotto la soglia europea e questo avrà conseguenze importanti per le prossime scadenze economiche dell'esecutivo, per le coperture finanziarie di alcuni provvedimenti programmati, perché al di là delle desiderate dei vari partiti della maggioranza, le promesse elettorali devono poi fare i conti con le regole generali. L'Italia potrà utilizzare la clausola energia difesa anche se con un deficit eccessivo, perché permette di scorporare determinate spese per difesa e energia dal calcolo del percorso concordato con Bruxelles, ma quei capitoli continuano ad entrare nel deficit nominale e nel debito. La decisione dell'Istat chiude la scorciatoia del 2025. La partita ora si sposta sui conti del 2026 e sull'equilibrio tra manovra, crescita, interessi e utilizzo della clausola energia difesa.
22: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
24: È l'ora dell'attimo fuggente.
25: È svegliato!
24: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
26: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
27: Grazie Giuliano, sintesi perfetta dei boomer del linguaggio. Come al solito non ci vedranno arrivare. Ciao Elisabetta da Roma.
28: Perdonatemi, ma questa ipocrisia proprio non ce la faccio. Adesso io sono d'accordissimo, figuriamoci, ho pure una figlia anch'io. La donna sarà a livello fisico più debole? Sarà a livello, no, di attenzioni più appetibile per certe persone con intenti proprio non esattamente sani. Io dico solo questo, quindi magari in questo c'è sicuramente una differenza che credo che lo vediamo, lo leggiamo sui giornali quotidianamente praticamente. Dico solo questo.
0: Buongiorno a tutti. Allora, stamattina abbiamo sentito l'ennesimo delirio di Jonathan, che però si sta spegnendo un pochettino, e bastava che aggiungesse anche i pattini a rotelle, perché non hanno più argomenti. Di quale buco state parlando? Nessun premier, nessun governo ha mai ricevuto su un piatto d'argento 209 miliardi. 209 miliardi portati da Conte. Buona giornata a tutti, Patrizia da Milano.
3: Buongiorno banda. 3.150 miliardi di euro, e questa è l'entità del debito pubblico italiano, con dei tassi di interesse di più o meno 95 miliardi annui. Detto questo, è impensabile che il paese come il nostro, nemmeno dopo 10 generazioni di austerity, possa pensare di risanare. Quindi dobbiamo pensare a metodi alternativi, alla ricostruzione del debito, e perché ovviamente questo debito incide pesantemente su tutti i governi, da quelli di centrodestra a quelli di centro, perché ovviamente la sinistra adesso non esiste. Un abbraccio, Lorenzo Raccampi.
4: Allora, Antonio D'Alecce, se proprio vogliamo prendere per il culo Tajani, segnalo la versione di Sono una donna, non sono una santa di Rosanna Fratello, nella versione degli Squallor di quel grandissimo Figlio della Mignotta di Daniele Pace. Straordinaria versione, te la segnalo, Luca, sicuramente vi piacerà.
5: Buongiorno giornale radio. Ragazzi miei, brutta cosa la vecchiaia. Questi due, Tajani, novello di Vai Donna ormai ribattezzato, e De Luca, hanno perso praticamente i freni inibitori, per cui voi intervistateli un vero spasso, ne dicono di ogni. Oh mamma mia, ribadiamo il concetto, tutti assieme, dai, a casa i dinosauri, a casa i cialtroni, non ci stanno a fare niente in Italia, in Europa e nel mondo, via via, tutti via, dentro al cassonetto. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
6: Ha ragione Rubina, recuperiamolo subito. Subito, subito, subito, subito. Ma attenzione, io godo, caro Giuliano, per quel casino che è saltato fuori sul bollo. Avevano detto, vi ricordate, ma il panzanometro qui vibra.
7: Ti farà piacere.
6: Avevano detto che i soldi arrivavano dai risparmi del PNRR. Panzana, panzana, perché su diversi giornali, da Corriere della Sera in giù, esce fuori che invece arrivano da altri gettiti, e quindi la misura non solo è un po' traballante, non solo col 3-1 crea problemi proprio per quel tema, il nostro debito crea scarsa credibilità sui mercati, ma attenzione, non è reiterabile, quindi altro che provvedimento strutturale, una panzanona elettorale.
7: E vuol dire che quando prossimamente andrete al governo sarà reinserito il bollo, e magari anche aumentato, e magari ci sarà anche la parte del programma che viene fuori dal quello che ha votato il Movimento 5 Stelle nei giorni scorsi nella loro manifestazione. 9.
6: No, allora, ma ci sono i tagli di bilancio, hai capito? Senti, sì, Dago, se quasi il 40% e 2,3 miliardi arriverà da tagli di vario genere alle spese di bilancio, quindi noi tagliamo di qua per dare due lire di là, e intanto paghiamo sulle accise, con cui il governo si fa bello ricco, perché le accise sale con il prezzo della benzina. Eccolo, presto e detto, lo vedi che sei
7: sta presto, no, figurati se sono KO e che abbiamo un ospite, intendo far parlare lui e non sentire nuovamente un'altra ora dei tuoi deliri in materia di conti che sono particolarmente articolati. Però c'è da noi l'onorevole Francesco Silvestri, viene dopo una importante kermesse come quella di Nova in cui Conti ha annunciato che al governo, come sperano di andare prestissimo, si comincerà cancellando niente riarmo, niente accordi commerciali e militari con Israele, ripristino dell'abuso d'ufficio, cancellazione della riforma sulla Corte dei Conti e fine dell'esperienza dei centri in Albania e immagino anche bollo auto e anche un ministero per Telese che si sta candidando, come sentirà l'onorevole Silvestri. Buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
6: Buongiorno, lo perdoni Silvestri, lui è molto così, è molto
7: Taglianeo
6: oggi.
7: Mi perdoni dopo averci ascoltato e averci risposto soprattutto su questo programma che arriva da Nova e su, mi perdoni la domanda anche qui, magari un po' banale, magari gliel'hanno fatta tutti, però è la curiosità di tutti, come si fa ad andare al governo in una coalizione in cui un'altra parte importante della coalizione non pensa esattamente alle stesse cose su argomenti di questa importanza?
8: Beh, non si dovrebbe formare nessun governo allora, né di centrodestra né di centrosinistra, da nessuna parte. Dovremmo rimanere senza governo per i prossimi 30 anni, perché contraddizioni ce ne sono da una parte e dall'altra.
7: Cioè, siccome lo fanno loro, lo fate voi?
8: No, nella politica estera ci sono contraddizioni banalmente perché ogni partito molte volte ha un punto di vista che non è perfettamente identico all'altro. Noi ne abbiamo uno molto molto preciso e su questo dialogheremo e troveremo una soluzione con il resto della coalizione, ovvero non si possono fare riforme importanti in materia di sanità, in materia salariale, in materia di rilancio dell'impresa e di sgravo fiscale se non si parte dall'errore che ha fatto questo governo, cioè firmare l'aumento delle spese militari al 5% del PIL. Vuol dire decine di miliardi in più, vuol dire che per i prossimi anni istruzione e tutte le colonne portanti del nostro paese non potranno essere finanziate adeguatamente. E io non voglio un paese in declino totale, perché dobbiamo comprare armi fino al 5% del PIL, dobbiamo spendere decine di miliardi su questo. È una follia, quindi partiamo da lì, partiamo da dove troviamo i soldi.
7: Sì, partiamo però dal fatto che, mi perdone, così completo la domanda e poi lascio definitivamente la parola a Luca Telese. Siamo a fine settembre, si vota, io credo, in primavera, ma se anche fossero vere le considerazioni del governo, si vota tra meno di un anno a questo punto e siamo senza un leader, senza una modalità di individuarlo e senza un programma comune. Discuteremo, troveremo, faremo, ci accorderemo, verificheremo quando e su cosa, perché su questo capisce bene l'argomento delle armi all'Ucraina e del riarmo, sono argomenti sui quali probabilmente su queste posizioni l'accordo non si trova e ribadisco, non sono argomenti secondari.
8: Devo correggere un po' di informazioni che ha dato. Il primo, senza leader ma con un metodo per trovarlo, perché fino a prova contraria il Partito Democratico non ha detto che non vuole fare le primarie, il Movimento 5 Stelle le vuole fare, la segretaria del Partito Democratico si è detta disponibile, Conte si è detto disponibile, vedremo. Quindi da qui a breve si andrà a primarie e si troverà un candidato leader con la partecipazione di una popolazione intera, mi sembra una bellissima notizia. Il tema del riarmo, non è vero che non c'è accordo. Un mese fa abbiamo presentato una mozione unitaria alla Camera e quindi

0: temi abbiamo trovato una sinergia. Basta vedere quello che abbiamo votato insieme in Parlamento su salario minimo, su istruzione, su tante cose. Il programma è vero, non è scritto, ma basta vedere quello che abbiamo votato insieme in Parlamento. Sono tantissime cose, c'è un'idea comune di paese. Poi sulle armi in Ucraina, il 5 Stelle dice basta armi in Ucraina, ma puntiamo sulla diplomazia, visto che dopo 4 anni l'Europa ancora deve trovare una persona che si deve mettere, che si può mettere al tavolo con la Russia per trattare. Il Partito Democratico o parte di esso ha un'idea diversa su questo tema, che mi sembra il 4-5%, non lo sto sottovalutando, ma il 4-5% dei temi di importanza e rilevanza nazionale, c'è ancora qualcosa da disquisire, lo faremo e troveremo una soluzione. Abbiamo guidato il paese in pandemia, figuriamoci se non risolviamo.
1: Con lei non era ancora collegato, io ho dato la mia risposta, però per fortuna lei non l'ha sentita. Le pongo la domanda un po' polemica che vi girano tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia, del centrodestra, e dicono: ah, ma come questi 5 Stelle che adesso godono perché c'è il vincolo, perché non abbiamo tenuto il rapporto debito-PIL al 3%, proprio loro ci hanno consegnato un paese con un deficit all'8,1. Che cosa risponde lei?
0: Che prima di tutto non si gode mai quando un paese ha una difficoltà, quindi credo che i deputati di Fratelli d'Italia sbaglino proprio sull'atteggiamento della nostra natura. Noi, quando il nostro paese ha un problema, poi anche creato da loro, ma comunque ha un problema che va sulle spalle dei cittadini, non godiamo mai. Questa è la prima cosa che ci tengo a dire, perché c'è una differenza sostanziale proprio a livello umano tra chi gode delle disgrazie altrui e chi no. Detto questo, noi abbiamo consegnato un paese con un PNRR 209 miliardi che vengono da una trattativa estenuante di Conte e di tutta di tutto l'asse progressista. Io non so, più che consegnare un paese con 209 miliardi di possibilità, che altro dovevamo fare? Avevamo gestito una pandemia, abbiamo bloccato i licenziamenti, abbiamo cercato di fare tutto il possibile, giorno e notte, a lavorare per non far crollare il paese. Abbiamo portato a casa una delle migliori trattative che sono mai state fatte in Europa, che ci ha visto protagonisti. Non so cos'altro gli dovevamo lasciare. Sono capaci.
1: Il PNRR, però, lei vuole dire questo?
0: Prego?
1: Vuole dire che hanno gestito male il PNRR in centrodestra?
0: Beh, allora, sono stati spesi dopo 4 anni, sono stati spesi non so quante centinaia di miliardi. Mi dica chi sta a casa, chi è cambiata la vita. Basta uscire per strada, andare a vedere le nostre scuole, i nostri edifici, andare a vedere i rapporti sull'edilizia scolastica e quanti oggi dei nostri edifici scolastici che stavano a rischio sismico sono ancora a rischio sismico. La digitalizzazione nei servizi, nella sanità, è cambiato qualcosa a qualcuno? Qualcuno fa un'ora di fila in meno per quanto riguarda le liste d'attesa? È cambiato qualcosa in questo paese con una delle maggiori spese che sono state messe a terra da questo governo grazie a Conte e al governo precedente? È cambiata la vita a qualcuno? Basta vedere la realtà per avere una risposta, non c'è bisogno che la dico io.
2: Perché ritenete, onorevole, che Conte sia più capace della Schlein, cioè della leader del partito più rappresentativo e maggiore della vostra probabile futura coalizione per portare avanti questo programma?
0: Allora, io non entro nel merito delle capacità, perché io credo che Eli la conosco molto bene ed è una persona molto capace. Conosco benissimo Giuseppe e trovo altrettanto capace. Qui si tratta di capire chi possa essere il miglior presidente del Consiglio in contrapposizione alla Meloni. Per me è ovvio che la Meloni contro Conte, l'asse progressista ha più possibilità di vincere che in un'altra situazione, ma banalmente perché Conte, non perché qualcuno sia male e l'altro sia bene, ma banalmente perché Conte ha già dimostrato di saper reggere pressioni importanti, di saper stare ai tavoli internazionali,
2: insomma, è un usato garantito.
0: di saper guidare il paese anche in momenti difficili. Uno ha avuto la possibilità già di dimostrarlo, l'altra no, quindi è ovvio che in questo momento è un competitor, a mio avviso,

0: più pericoloso per la Meloni.
1: Luca.
2: Perché dunque lei immagina che la Schlein non sia in grado di reggere pressioni internazionali, dice, e Conte ha già dimostrato di saperle reggere, lei no.
1: Beh, è anche una donna poi, quindi.
0: Il fatto che io dica che Conte è riuscito a farlo non vuol dire che la Schlein può non riuscirci. Ho detto che una persona lo ha già dimostrato, quindi le persone hanno già avuto possibilità di vederla e l'altro no. Non che la Schlein non sia in grado di reggere le pressioni. Un segretario del PD, secondo me, per sua natura è in grado di reggere le pressioni.
1: La Ferrenzi, lo volete, non lo volete, vi dà così tanto fastidio? Riuscite a farne a meno?
0: Il fastidio non è un tema della politica, nel senso non si va per
1: simpatia. Altro che se lo è, onorevole. Ora, lei anche mi è molto simpatico, però che il fastidio non sia un tema della politica, francamente, è un'affermazione che mette in crisi tutto quello che ha detto prima.
0: Non avremmo fatto il Conte 2 se il fastidio fosse stato un tema della politica, perché lì c'era Renzi e non è che prima era più simpatico di oggi, noi l'abbiamo combattuto moltissimo Renzi, quindi non è che avevamo particolare simpatia, ma necessità fa virtù e quindi abbiamo fatto un governo e fortunatamente abbiamo governato bene. Qual è il problema vero? Che quando se la simpatia e l'antipatia non è un tema della politica, lo è la lealtà. Quando si fa cascare un governo in quella maniera lì, dando la possibilità poi alla Meloni di diventare quel che è diventato, perché se ci fosse stato il Conte 3 a posto di Draghi, la Meloni oggi non sarebbe in quella posizione, non avrebbe mai preso quei voti. Quindi io reputo il grande aumento, il consenso elettorale della Meloni al fatto che Renzi abbia fatto cadere il Conte 2 in maniera inesorabile. Quindi il punto è lavorare bene, lavorare al massimo, produrre, cercare di tenere a galla un paese in quelle condizioni lì, in quel momento lì. Non è bastato ad avere la lealtà per continuare insieme? Questa è una domanda politica, non me ne frega nulla se Renzi è simpatico, è antipatico, parla bene o parla male.
1: Però la domanda gliel'ho fatta io questa, la risposta qual è?
0: La risposta è che dal nostro punto di vista, quando ci si dimostra sleali, si deve fare è un problema politico, e per noi la slealtà è sostanzialmente un problema. Noi vorremmo un campo sicuramente con persone che la pensano bene o male nella stessa maniera, perché bisogna governare insieme. Si può pensarla diversamente in alcuni temi, il punto è che non si può essere pretestuosi per far cadere i governi. Visto che Renzi lo ha già fatto, noi abbiamo tante perplessità.
2: Senta, manca solo un pugno di secondi, ma le faccio una domanda secca. E quante possibilità ci sono che non si facciano più le primarie proprio un attimo prima dal duello rusticano in stile gioventù bruciata, si arrivi a un accordo su un terzo nome che non sia né la Meloni né Elie Schlein né Giuseppe Conte, arrivi un terzo nome che cosiddetto Renzi federatore?
0: Per me poche, ma spero poche, perché io sono di quest'idea. Se tu dici troviamo un terzo nome, non ti viene in mente nei primi 30 secondi, di sicuro non batte la Meloni. Quindi per me andare a creare questo terzo nome da un accordo lo vedo molto lontano, molto improbabile e molto poco produttivo. Anche se ho apprezzato tantissimo il passo di lato di Conte, la disponibilità di Conte a farlo, semplicemente per spezzare quella narrativa che lo vuole ossessionatamente a Chigi. Io spero veramente che invece vada Conte, vada Schlein alle primarie e chi voglia, e che si possa decidere su una spinta popolare. Questo è quello che mi auguro, ma sono sicuro che avverrà questo, e credo, spero, subito dopo la legge di bilancio.
1: Grazie onorevole Silvestri.
0: Grazie a voi.
2: Sai che è successo, Giuliano? Che abbiamo toccato le 8:31. Viva il burka, viva la gonna lunga, ci fermiamo e torniamo fra poco.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Cristoforo, e quello cos'è?
9: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
8: E che ci fai?
9: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
10: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
9: Oh ragazzi, un altro mondo.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 36 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In A4 per lavori code a tratti per circa 6 km tra Sirmione e Somma Campagna verso Trieste. Verso Bergamo difficoltà in tangenziale sud dal bivio per Clusone al bivio per Grassobbio. Code a tratti inoltre in circonvallazione tra Curno e Orio verso l'aeroporto. Verso Milano da sud code in A1 tra il bivio per la tangenziale esterna e San Giuliano Milanese. Ci sono code anche in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Code inoltre sulla Milano Meda da Seveso a Paderno Dugnano verso Milano e in tangenziale nord da Nova verso Sesto. In A8 circa 2 km di code per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. A Torino per il traffico ci sono code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno. In Toscana circa 7 km di code per un incidente in A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze e più avanti per il traffico in uscita a Peretola. 5 km di code inoltre in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Verso Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Prime code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli per il traffico ci sono circa 4 km di code in A1 tra Casoria e il bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale. In tangenziale code tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
8: Chiedo con quale coraggio, Conte parla. Stiamo pagando praticamente i debiti che lui ha lasciato con sto cavolo di super bonus e reddito di cittadinanza, non ce lo dimentichiamo, e ha il coraggio di parlare, ma che vada a farsi fottere, Gianni da Vigevano.
9: Buongiorno ragazzacci, Luca da Pisa, ma come si fa a intervistare uno di 5 Stelle che poi ha il coraggio di parlare di scuole, di strutture scolastiche, quando hanno buttato via milioni di euro in banchi a rotelle, per esempio? No, perché ha detto per 4-5 minuti che loro hanno gestito il paese durante una pandemia. Non hanno fatto niente, hanno fatto un debito impressionante, hanno coraggio ancora di parlare. Non dico che il centrodestra l'abbia vinte tutte, assolutamente, ma insomma voglio dire, questi avevano 8 punti di inflazione. Cioè io veramente non so, ma le loro madri credono a cosa dicono questi ragazzi. Io veramente rimango allibito. Fate bene a fare informazione, ad intervistarli. Spero che l'opinione pubblica poi si renda conto a chi andremo in mano, dalla padella nella brace col PD. Arrivederci, ciao Telese.
10: Mirabardi,
5: tu mi ricordi tanto mia nonna che aveva sempre la battutina pronta. Adesso hai detto su Conte, mi ha fatto molto ridere, usato garantito, è perfetta come battuta. Però guarda, mi ricordi tanto mia nonna, guarda. E poi volevo dire, volevo farti una domanda shakespeariana. Guido Bardi, cosa sei? Chi sei? Cosa, dove stai? Gabriele da Milano.
10: Cari amici, sono Marco da Milano. No, rispondo un attimino a voi conduttori e anche al vostro ospite di prima. C'è solo un nome che potrebbe mettere d'accordo la Schlein e Giuseppe Conte, che è Bersani, e mi sembra una figura che potrebbe battere comunque la Meloni. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
11: Buongiorno. Soltanto una puntualizzazione, ieri a me e a Roberto avete dato dei trogloditi, però non è che voi siete delle specie più evolute, continuando a ribadire su Tagliani, continuando a mandare in onda sempre gli stessi spezzoni che riguardano Tagliani e quel possibile scivolone. Ci sono tanti altri argomenti di cui discutere, molto più importanti, mentre invece ribadite queste cose. Io non so il vostro dove volete arrivare. Vabbè, buona giornata.
12: Ed eccoci, siamo qui in onda all'attimo fuggente, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, quindi la nonna del nostro Gabriele, qui per parlare un po' di esteri, perché Luca, è il giorno dopo l'intervento di molto atteso di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e ha detto delle cose un po' insolite, cioè, per il leader di una superpotenza mondiale, diciamo così, sì. Trump sostanzialmente esprime una linea, il potere statunitense dice che il vincitore deve prendere tutto e decidere tutto, dappertutto, cioè è andato alle Nazioni Unite a negare il fondamento delle Nazioni Unite. Però, per capire che cosa si agita nella società statunitense e americana, noi abbiamo un commentatore che quella società la conosce molto bene, oltre a conoscere anche la nostra, perché è tornato a trovarci Alan Friedman. Buongiorno e bentornato, Alan.
13: Buongiorno, buongiorno.
12: Allora, come ti è sembrato il discorso del Trumpone?
13: Ma è la prima volta che un presidente degli Stati Uniti va davanti all'Assemblea Generale dell'ONU e minaccia di annientare un popolo intero e minaccia crimini di guerra. Un po' insolito, no?
12: Beh, come abbiamo detto in apertura, nega il fondamento delle Nazioni Unite parlando alle Nazioni Unite.
13: Sì, no, comunque Trump, bisogna essere un po' filosofico. Trump è un fenomeno molto negativo, fa parte di un tris di autocrati che stanno distruggendo il mondo. Gli autocrati si chiamano Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Questi tre dittatori hanno in comune la corruzione, la brutalità e un atteggiamento da dittatore. È solo che America, almeno per la nostra Costituzione, non dovrebbe essere un dittatore, una dittatura. Quindi Donald Trump si è disgraziato, si è umiliato all'ONU, ma non è una sorpresa. La cosa con Trump è che lui non sorprende, perché ormai è prevedibile che dirà le fesserie ogni giorno, e che lui comunque è il presidente degli Stati Uniti e continua a fare queste cose. Firma un accordo con Groenlandia che non vuol dire nulla, è una ripetizione di un accordo fatto nel 1951 dal presidente Truman con Groenlandia, e lui lo presenta come nuovo. Bene, bene, oramai quando i leader europei vanno a vederlo è come andare a vedere un zio Rinco e cercano di non offenderlo, di non farlo scattare. Hai visto la faccia di Zelensky ieri quando era seduto con Trump? Sono imbarazzati, sono frustrati. Trump è la cosa più terribile che è successo negli Stati Uniti negli ultimi anni.
12: Ma direi, mi pare che si possa dire dalla dichiarazione di indipendenza, a giudicare da quello che ha fatto finora e anche da quello che annuncia di poter fare. Oltre all'Assemblea delle Nazioni Unite c'è un'altra importante visita che arriva e che sarà anche questa densa di conseguenze, quella di Xi Jinping, l'altro dittatore di cui tu parlavi, che incontrerà adesso Trump a Washington. Però Xi si reca negli Stati Uniti con grandi differenze rispetto a 10 anni fa, quando ci fu l'altro incontro tra Trump e Xi Jinping alla Casa Bianca, con una Cina che è andata molto avanti e, come titola CNN oggi, che avrai sicuramente visto, fiducioso che il futuro appartenga alla Cina.
13: Sì, la storia del rapporto fra Trump e Xi Jinping è interessante, perché un anno fa, no, più di un anno fa, 18 mesi fa, Trump stava dichiarando la sua guerra commerciale contro la Cina, mettendo dei dazi di 100-150% sulla Cina e attaccando la Cina. In due balletti la Cina ha detto va bene, non mandiamo più le terre rare, e la Cina ha vinto. Trump è stato sconfitto, ha fatto tacco, ha ritirato i dazi. E poi è successa un'altra cosa, l'ultima volta che si sono visti a Busan, anche Trump ha preferito fare business, come sempre. Ricordiamo che Ivanka Trump, la sua figlia, ha avuto tanti deals, accordi con la Cina, brevetti, per cui fa tanti soldi in Cina. La famiglia Trump guadagna sempre, ricordiamo. Ma siccome Trump è suscettibile ai dittatori come Putin e Xi, l'ultima volta che si sono visti era pieno di ammirazione per Xi. Non un'ammirazione scambiato, reciprocato, perché Xi non si è comportato con Trump come Trump con Xi. Trump si è messo come un gattino. Un gattone sulle gambe di una persona. Cioè, Trump adesso. Oggi andrà all'aeroporto, si metterà sulla pista, aprire la porta dell'aereo e dare il benvenuto a Xi Jinping. Xi Jinping ha vinto. La Cina non deve prendere Taiwan in questo momento, non deve fare nulla. Xi Jinping può fregarsi le mani, può stare fermo e guarda come Trump fa tutto da solo, perché Trump è, come ha detto Vittorio Emanuele Parsi ieri sera nel mio nuovo Substack podcast, se posso fare un po' di pubblicità per...
12: ma ci mancherebbe, la pubblicità è l'anima del commercio. Freeman
13: Report è un nuovo Substack che si può accedere gratuitamente, e Parsi ha detto che Trump oramai è succubo a Xi e vuol fare business con lui. Quindi abbiamo una situazione in cui la Cina ha vinto de facto la guerra commerciale, la Cina guarda mentre Trump fallisce in Iran, la Cina appoggia il suo vassallo Vladimir Putin nella guerra contro l'Ucraina, e quindi la Cina e Xi Jinping possono sorridere a Trump e essere contento che Trump è il loro migliore alleato, se l'obiettivo fosse la distruzione della democrazia americana e la distruzione della credibilità degli Stati Uniti sulla scena mondiale. Siamo a questo punto, quindi la visita di Xi a Washington oggi e domani con la cena di Stato e tutto questo per me certificherà la vittoria della Cina sull'America.
12: Cosa ti aspetti dalle elezioni di midterm imminenti oramai?
13: No, come ho discusso con Antonio Di Bella nel podcast America America, che fa parte del nostro nuovo giornalino digitale The Friedman Report, Di Bella ed io siamo d'accordo che i democratici vinceranno al 99%, vinceranno una bella maggioranza nella Camera dei Deputati, e è molto probabile che vincano anche una maggioranza nel Senato. Io, se dovessi scommettere, direi 85% probabile che vincano il Senato, 99% la Camera, che vuol dire che a gennaio avremo un congresso democratico che inizierà di mettere i capi di accusa per corruzione, per violazione della Costituzione, per guerra illegale, c'è un imbarazzo di scelta per i capi di accusa dell'impeachment di Donald Trump. E caro Telesi, saremo qui fra 6 mesi a parlare dell'impeachment di Donald Trump.
14: Caro Alan, tutto questo è vero, però ti faccio l'ultima domanda, ti facciamo l'ultima domanda con Giuliano che è decisiva. In realtà noi diamo un peso simbolico enorme, ce l'ha il midterm, ma quante volte un presidente si è trovato un'altra zoppa e ha continuato a governare tranquillamente? Accadde persino Obama, senza maggioranza, credo addirittura in 2 camere. Quindi Trump continuerebbe a fare Trump, o no?
13: Assolutamente sì, è la domanda giusta, perché Trump già governa come non esistesse la separazione dei poteri o i checks and balances del Congresso e la Corte Suprema. Lui ha questo mancanza di rispetto per il Congresso, è solo che quando i democratici cominciano a fare l'impeachment e elencare i capi di accusa, la mia preoccupazione, la mia previsione è che verso primavera, estate prossimo, Trump, purtroppo, come un leone ferito, inizierà altra violenza, utilizzerà le squadriste di ICE e sarà come un animale in una gabbia, urlando e cercando di ferire chiunque viene vicino, perché la reazione psicologica di Donald Trump al suo impeachment, ai capi di accusa, sarà violente, almeno a livello emotivo e forse a livello fisico in America, e quindi è vero che altri presidenti hanno governato negli ultimi 2 anni. Per Trump sarà un spettacolo terribile e credo che farà più male all'America e al mondo, perché cosa ci vuole per Trump di cominciare un'altra guerra? Perché è cominciata la guerra del 28 febbraio contro l'Iran? In parte almeno perché Bibi Netanyahu ha ingannato Trump, ma in parte perché in quel giorno dovevano uscire gli Epstein Files, che dimostravano forse che Trump è stato un stupratore di minorenne. Quindi cosa succede nei prossimi 2 anni con il Congresso Democratico? Trump scatenato, problemi ancora per America e il mondo. Finché dura Trump non avremo pace.
14: Chiarissimo. Grazie davvero ad Alan Friedman, lo salutiamo, gli auguriamo buon lavoro.
13: Grazie a voi. A voi.
15: E vogliamo veloci verso il notiziario distopico che viene dall'Abaro, dal nostro Alberto Fazzolo. Buongiorno, buon mercoledì.
16: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, ben trovati.
14: Alberto, ma vale il vincolo del 3% all'Abaro? Voi avete una vostra finanza di plan sovietico che procede implacabile.
16: No, noi siamo rimasti invece alla finanza creativa dei primi governi Berlusconi, quella che ti consentiva di fare un po' tutto, che è sicuramente più apprezzata dalla gente, un po' meno da chi paga le tasse.
15: Ah, una bella distinzione tra le persone per bene e tutti i magnacci. Bene, proseguiamo.
16: Benissimo. Allora, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sicuramente elemento principale della discussione, l'avete affrontato bene, però va ribadito che ci sono 2 questioni centrali su cui si sono concentrati tutti i discorsi e tutti i movimenti che ci sono stati. Da un lato la campagna elettorale, perché questo è vedere le Nazioni Unite ridotte a davvero un luogo di comizi e di litigata è da inserire all'interno delle dinamiche elettorali, tanto statunitensi quanto israeliane. Sono i 2 paesi in cui sono puntati gli occhi del mondo per vedere come andranno le elezioni e soprattutto sono i paesi in cui si cerca di fare un cordone sanitario, perché le crisi diplomatiche che ci sono state, anche poi con gli ultimi attacchi, quello di Macron ieri e anche i gesti del Canada che ricordiamo, ha stanziato 100 milioni in aiuti a Gaza. Ecco, tutto questo è da inserire all'interno di una generale campagna per fare questo cordone sanitario per le prossime elezioni. Ma l'altra questione interessante che è stata forse presa sotto gamba, ma che ci riguarda più da vicino nella nostra quotidianità, è che si è parlato seriamente della questione energetica, sia sul fronte russo-ucraino sia sul fronte medio orientale. Sul fronte russo-ucraino è vero che Zelensky e Trump hanno avuto questo incontro che è durato pochissimo, 8 minuti, però probabilmente perché Trump non gli andava di perdere tempo, perché mentre Zelensky andava in aeroplano fino a New York, ha fatto uno scalo tecnico in Irlanda e lì lo ha raggiunto Ratcliffe, il direttore della CIA, e in aeroporto in Irlanda hanno discusso bene delle questioni degli attacchi alle raffinerie, che probabilmente verranno centellinati in questa fase, si andrà a una riduzione progressiva. Cosa che vediamo anche per il fronte medio orientale. Ieri avevamo ricordato che l'Arabia Saudita aveva caricato 7 superpetroliere e nessuno gliel'aveva toccate. Beh, adesso arriva pure la notizia che l'Arabia Saudita è riuscita a riattivare l'olodotto est-ovest, quello che le consente di aggirare gli stretti.
12: Mannaggia. No,
16: vuol dire che c'è un'intesa.
12: Fastidio.
16: No, quello non mi dà fastidio, anche perché comunque i risultati in disegno opposto ce ne stanno in contemporanea. Questo riguarda soltanto le questioni energetiche, mentre ad esempio c'è stato il terzo abbattimento di droni in 3 giorni e soprattutto è stata bombardata la villa del principe saudita Mohammed bin Salman. Lui salvo, ovviamente non era soltanto la sua abitazione principale, ne ha più di qualcuna, diciamo.
12: Che cerca casa, quindi.
16: No, esatto, non ha bisogno, non mandiamogli una tenda della protezione
14: paga
16: civile.
14: Qualche IMU sui chioschi.
16: Esatto, qualcosina riuscirà a fare. Ma il prezzo del petrolio comunque è sceso, sta già a 99 e quindi queste manovre che ci sono state alle Nazioni Unite stanno funzionando e stanno portando dei risultati concreti, quindi secondo me...
14: Probabilmente l'annuncio che si riapre una trattativa più che... le manovre all'ONU.
16: La trattativa vediamola, perché comunque adesso stiamo ancora parlando di incontro separato tra Trump e le petromonarchie del Golfo. Vedere poi una trattativa con l'Iran, con gli Houthi non è proprio intavolata, con l'Iran quando la vedo ve lo dico, io sinceramente non sono così convinto, anche perché ieri c'è stato lo stimolo di Giuliano a parlare di Eritrea
12: e le
16: dinamiche che noi vediamo in Eritrea comunque vanno in direzione opposta alla possibilità di una trattativa, perché c'è evidente il tentativo da parte dei Stati Uniti e Emirati Arabi di riaffermare la propria presenza nel Corno d'Africa e quindi la sponda opposta del Mar Rosso, perché Trump ha revocato le sanzioni che Biden aveva fatto nel 2021 ad Asmara per la questione, sicuramente gli ascoltatori se la ricorderanno, della guerra del Tigray, che è caduta completamente nel dimenticatoio, dove comunque c'è stato un bagno di sangue, e c'è un bagno di sangue. E perché si cancella con un colpo di spugna tutto questo sangue? Beh, perché sostanzialmente l'Eritrea c'ha 1000 chilometri di costa che stanno proprio di fronte allo Yemen, quindi se non si riesce a controllare lo Yemen, si riesce in qualche modo a controllare la sponda opposta e si dà un qualche vantaggio. In tutto ciò l'altra questione delicata del Corno d'Africa è la spartizione della Somalia con il Somaliland, e proprio ieri è arrivato un accordo molto importante tra gli Emirati Arabi che si sono aggiudicati si sono aggiudicati il controllo del porto di Berbera nel Somaliland, e quindi riaffermano una propria presenza anche lì, sia di carattere commerciale che poi si vedrà di altra natura, perché in pochi pensano
14: ma
16: che quella
14: possa... Ma ti ricordi che Israele voleva spedire in Somaliland i superstiti di Gaza? Ti pare possibile?
16: No, una deportazione del genere è assolutamente impossibile.
14: Ma tecnicamente o politicamente? Perché politicamente sono capaci di tutto.
16: Allora, diciamo che al contrario Israele l'ha già fatti i ponti aerei per prendere le popolazioni ebraiche del Corno d'Africa e trasportarle in Israele. Quando noi vediamo le immagini di Israele con le persone scure, sono stati quelli presi, caricati sugli aerei nottetempo e portati in Israele. Però diciamo che dal punto di vista politico un'operazione inversa di deportazione, magari fare dei treni piombati fino al Somaliland, mi pare un po' troppo anche per governi spregiudicati come quelli che ci sono in questo momento. Mentre la cosa potrebbe essere molto più facile, e questo non è ancora escluso, cioè che venga, che possano essere spinti verso il Sinai, quindi spinti fuori da Gaza e buttati in Egitto. L'Egitto sarebbe anche molto felice di accoglierli in quella scatola vuota di esercito del Sinai, per cercare poi di avere qualche compensazione per la gestione dei campi profughi.
14: Diciamolo agli ascoltatori, ma tu hai un compito istituzionale. Questo è il weekend in cui esce Nazza nelle sale per 3 giorni. Se fosse questo, non vorrei sbagliarmi, tu hai il compito di fare una relazione impeccabile su questa pellicola quando riapriamo lunedì con tutta la banda.
16: Non mancherò.
12: Il preside ti ha dato i compitini per il weekend.
14: Pure tu, tutti e tre dobbiamo essere pronti e dobbiamo esaltare questo capolavoro.
12: Prenderò il vecchio foglio protocollo e lo dividerò in due come si faceva ai bei tempi per portare il temino al preside Telese.
14: Bravo,
12: e abbiamo finito, caro Ciccio. Luca.
14: Ora prima, dopo porta il temino e ora dacci la morale della puntata.
12: Oggi me l'ha suggerita Alan Friedman, mi ha ricordato il grande Leo Longanese, che diceva che soltanto sotto una dittatura riesco a credere nella democrazia.
14: Vai! E allora sapete che cosa diciamo? Viva Longanesi, e mi raccomando, ci vediamo e ci sentiamo su queste frequenze di Giornale Radio lunedì, ancora una volta insieme. Ciao!
12: Ciao!
17: L'attimo fuggente.
18: Giornale Radio.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:02.
23: Giornale Radio News.
24: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino. Faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Il governo guidato da Giorgia Meloni aveva sperato nell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo già nel 2026, ci aveva puntato soprattutto nelle ultime settimane, ma i dati non gli danno ragione. La revisione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Nello specifico la revisione ha aumentato il PIL di 6,954 miliardi, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo di 355 milioni, quindi il dato finale resta 3,1 contro il 3% della legge europea. Per portare il deficit esattamente al 3% sarebbero mancati dunque 1,8 miliardi, ma per raggiungere il 2,94, cioè il valore indicato dall'Istat come quello necessario per ottenere un dato chiaramente inferiore al 3% anche dopo l'arrotondamento, sarebbe servito un miglioramento di circa 3,145 miliardi. La revisione del PIL non è dunque bastata a spingere il deficit sotto la soglia europea e questo avrà conseguenze importanti per le prossime scadenze economiche dell'esecutivo, per le coperture finanziarie di alcuni provvedimenti programmati, perché al di là delle desiderate dei vari partiti della maggioranza, le promesse elettorali devono poi fare i conti con le regole generali. L'Italia potrà utilizzare la clausola energia difesa anche se con un deficit eccessivo, perché permette di scorporare determinate spese per difesa e energia dal calcolo del percorso concordato con Bruxelles, ma quei capitoli continuano ad entrare nel deficit nominale e nel debito. La decisione dell'Istat chiude la scorciatoia del 2025. La partita ora si sposta sui conti del 2026 e sull'equilibrio tra manovra, crescita, interessi e utilizzo della clausola energia difesa.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, queste Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo e oggi esplode il caos fra Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica. Tutti i giornali titolano su questo scontro al vertice con il Colle e il tema è ovviamente il tetto al numero di stranieri nelle classi che Mattarella, quando era ministro dell'istruzione tra l'89 e il 90, aveva in effetti applicato, e ovviamente poi i tempi sono cambiati e anche le posizioni. Parliamo di questo, ma anche delle regole europee e della procedura di infrazione da cui l'Italia non riuscirà ad uscire anticipatamente. Quindi state qui che iniziamo.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo. Andiamo a dare il benvenuto al nostro primo ospite, l'europarlamentare della Lega, Paolo Borchia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, avrà accolto con tripudio la notizia che col deficit al 3,1 restiamo nella procedura di infrazione. Per poi partiamo da qui, perché poi dicono ma la destra parla di tutto per non parlare dei conti che non sono in ordine, per non parlare dell'economia che va male. Io dico la mia opinione, cioè finché uno sta nella gabbia europea appeso allo 0,1%, è ovvio che insomma la situazione non può migliorare. A me sembra anche un po' insultante, no? Stare lì attaccati alle percentuali in un momento di crisi, soprattutto dopo che altri hanno fatto di tutto di più negli anni, hanno sforato quando volevano. Ma questa è la mia opinione, vorrei sentire quella della Lega.
1: Ma oddio, lo storico ci racconta che dal punto di vista dei bilanci, purtroppo questa è un'Unione Europea che ha fatto figli e figliastri. Ma l'ha detto anche von der Leyen la settimana scorsa in aula, parlando del rispetto dei valori europei, parlando del fatto che in futuro concederemo i finanziamenti solo a chi si allinea. Quindi una pagellina, cos'è una pagellina tra simpatici e antipatici? Diamo i soldi solo a quanti ci stanno simpatici. Poi sugli scostamenti, ma ragazzi, qui stiamo parlando di regole che sono state scritte una vita fa, con un'altra moneta, con un altro contesto. La revisione del patto di stabilità, che è stata una revisione anche abbastanza recente, però mi ha dato l'impressione del classico, della classica mano di bianco su un edificio che aveva bisogno di essere rifondato, altro che. Per cui ovviamente, e ve lo dico da imprenditore, da persona che ha i conti, presta attenzione, però al di là degli 0,1 poi dovrebbe subentrare quella cosa che a Bruxelles non si sa cosa sia, vale a dire il buon senso, il common sense. Il punto è che, ripeto, se fossimo di fronte ad uno scostamento importante, ad uno scostamento che mette a repentaglio la tenuta dei conti, io sarei il primo che magari anche in maniera impopolare verrebbe a raccontarvi che bisogna fare attenzione. Però torniamo un attimo indietro, torniamo ai tempi del governo Monti, a quando bisognava far vedere che i conti erano a posto a tutti i costi. Il governo Monti, con la sua attenzione maniacale agli 0, con questa ansia da prestazione nei confronti di Bruxelles, ci ha lasciato un paese con i principali indicatori economici a livelli disastrosi: il PIL, disoccupazione giovanile, tutti questi indici che ci raccontano come va l'economia. Per cui da questo punto di vista noi non possiamo nascondere che finire dietro la lavagna per un 3,1 oggettivamente è il funerale del buon senso.
0: Ma concretamente cosa significa che non uscire? Perché proviamo a spiegarlo a chi ci ascolta, cioè non uscire dalla procedura di infrazione, che cosa significa? Che voi non avete soldi per fare che cosa in quest'anno?
1: Ma fondamentalmente chi è in procedura di infrazione poi viene sottoposto ad alcune sanzioni. Adesso il nostro governo potenzialmente ha a disposizione qualche mese per rientrare, per arrivare al 3%, però ricordiamoci che in questa fase quello che sta facendo sballare tutte queste valutazioni è legato al fatto che abbiamo un PIL che, come in tutta Europa, sta facendo abbastanza fatica. Però adesso qui non è che bisogna andare a fare la caccia alle streghe, ad inventarsi che è colpa del governo, stiamo semplicemente pagando, come stanno pagando tanti altri paesi in tutta Europa, una situazione internazionale che presenta tante tante problematiche, perché finché ci sono le sanzioni verso la Russia tu non puoi esportare, quindi sono quote di PIL grandi, piccole, sono quote di PIL che intanto mancano. Sulla crisi di Hormuz non serve che sia io a spiegarvi stamattina cosa ci racconta la pompa al distributore. Per cui nel momento in cui il PIL fa fatica, ma non, ripeto, perché ci sia qualcuno che abbia sbagliato chissà cosa, ma perché la situazione internazionale è questa, poi anche il rapporto col deficit ne risente. Poi sinceramente io non credo che Giancarlo Giorgetti sia uno che ha bisogno di consigli, anche perché sembra che il suo lavoro sia stato riconosciuto in maniera molto positiva, però se devo dire la mia, non impicchiamoci, anche perché a volte per rientrare di uno zero virgola poi si vanno a creare degli effetti molto più disastrosi sull'economia reale, sull'economia di tutti i giorni, quella che viviamo.
0: Ecco, allora entriamo nell'altro grande tema. Intanto 334 11 11 622, se volete parlare con noi in diretta, arrivano già dei messaggi. Dice qualcuno: Mattarella con questa puntualità mette lo zampino per aiutare la sinistra disastrata. Allora veniamo a questo scontro istituzionale. Che cosa pensate voi delle classi con un tetto agli stranieri? Perché questa è la questione che ha fatto deflagrare lo scontro fra Meloni e Mattarella. E allora vorrei sapere, immagino che siate d'accordo a porre un tetto agli stranieri, il punto è poi la contrarietà, diciamo, del colle.
1: Allora, la contrarietà del colle, io mi stupisco sempre di chi si stupisce, nel senso che se in Italia abbiamo sempre avuto dei presidenti della Repubblica con una determinata sensibilità politica, poi non possiamo aspettarci che i presidenti della Repubblica della situazione poi vadano nel dubbio a dare una mano a chi è di un colore politico avverso, se così lo vogliamo definire. Ma poi entrando nel tema, le dinamiche demografiche comunque hanno portato ai numeri che conosciamo. In tutta Italia ci sono molte scuole che presentano degli squilibri evidenti che poi, al di là delle origini, al di là di tutti questi aspetti, comunque implicano che quella che è l'offerta formativa vada incontro a dei rallentamenti. Io di principio sarei anche molto favorevole al fatto che vengano messi dei limiti, ma questo per tutelare gli studenti che sono di origine italiana, che hanno una famiglia italiana. Però al di là di questo bisogna anche fare i conti con quelli che sono i numeri, perché oggettivamente se nel comune X ci sono 20 studenti di origine straniera e uno studente di origine italiana, poi noi possiamo mettere tutte le quote del mondo, ma questi ragazzi dove li mettiamo a studiare? Io credo che la prima risposta sarebbe avere la capacità di invertire questo trend negativo legato alle nascite, ma a questo ci si arriva non spendendo i miliardi di euro, ma cercando di partire dalle cose semplici, vale a dire dai servizi di prossimità che magari possono dare la possibilità ad una coppia di ragionare sull'allargamento della famiglia, potendo contare sull'asilo, ad esempio, a prezzi umani, tutti questi servizi che appunto a chilometro zero o quasi possono poi aiutare le famiglie ad andare in questa direzione.
0: E allora, questi sono, mi sembrano, insomma, dei ragionamenti anche di buon senso, soprattutto sull'integrazione linguistica. Erano quelli che faceva Mattarella nel 1990, era ministro dell'istruzione, il giorno prima di dimettersi, e licenziò una circolare in cui si diceva: bisogna che il numero di stranieri per classe non superi le 4-5 unità. Ecco, non vedo cosa ci sia di così terribile nel sostenere oggi che il 30% sia un limite adeguato, no? Arriva un altro messaggio: Giancarlo da Cuggiolo, a proposito delle questioni economiche, questi falliscono passando per vittoriosi, se la cantano e suonano da soli. Ma il fallimento non lo so, a parte che era atteso, però io, Giancarlo, ti dico la verità, cioè,
1: è un fallimento, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Dai.
0: C'è un altro messaggio: a cui Paolo Borghi risponderà subito dopo un po' di musica. Voi criticate sanzioni e armi, ma i decreti li avete votati tutti. La tattica con Meloni, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo è obsoleta. E allora facciamo rispondere a Paolo Borghi fra un istante.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, con noi Paolo Borchi, europarlamentare della Lega. C'è qualcuno che al 334 11 11 622 Borchi vi rimprovera, dice: ma voi siete contro la guerra, però poi votate i decreti.
1: Ma io capisco queste osservazioni, però da un lato è un po' come guardare una partita di calcio mentre i giocatori stanno cercando di segnare. Allora, io faccio questa premessa perché dove c'è stato lo spazio politico, comunque la Lega ha sempre espresso la sua posizione. Pensiamo ad esempio al voto sul libro bianco, sul futuro della difesa in Europa, dove la Lega si è schierata apertamente contro la corsa agli investimenti bellici. Un'altra cosa, un altro paio di maniche, invece, far parte di un governo di coalizione. Per cui cosa succede? Io, Lega, sono contrario all'invio di armi, mentre gli alleati sono compatti perché legittimamente hanno un'idea diversa. A questo punto valutiamo le alternative. Che cosa faccio? Io faccio saltare il governo? Questa è un'opzione, è una delle cose che si potrebbero fare. Ma dopo, quali sono le alternative? Se io faccio saltare il governo, ci ritroviamo con un governo simile Draghi, dove determinate decisioni vengono prese da parte comunque di un esecutivo che non ha la legittimazione popolare? Ragazzi, io so benissimo che a stare in tribuna è molto più facile fare tutti i ragionamenti di questo mondo. Io sul tema bellico ho sempre parlato in maniera chiara, in maniera netta. Non credo che la corsa agli investimenti, o meglio alla spesa miliardaria delle armi, sia utile per far concludere i conflitti. Poi però nel calderone di tutte le scelte che bisogna prendere, attenzione, perché non è facile riuscire sempre a trovare la soluzione che ci piace di più.
0: Borchia, voglio chiedere un'altra cosa, cambiando argomento, perché c'è un altro tema infuocato che so che vi sta a cuore. A Baldissero d'Alba, o Baldissero, adesso io non so pronunciare, comunque provincia di Cuneo, un 35enne Roberto Mollo ha aperto il fuoco su dei ladri che sono entrati nel cortile di casa sua, sparando, pare, 13 colpi. E ne ha ucciso uno. Adesso ovviamente è indagato per omicidio, stanno verificando l'assenza del, sapete che serve un requisito, no? Del pericolo attuale, e in più aveva un'arma, diciamo, solo con un'autorizzazione per uso sportivo, e in teoria, insomma, non totalmente in regola. È un caso di legittima difesa che, insomma, prevederebbe che Mollo fosse tutelato, secondo voi, oppure ha esagerato in una situazione di difficoltà?
1: Ma allora, io torno all'immagine di prima, che è sempre più facile guardare la partita invece che giocarla. Io mi metto anche nei panni dei soloni che stamattina saranno lì che piangono il povero rapinatore, però oggettivamente a me fortunatamente non è mai capitato, però subire una rapina, subire la violazione della propria casa, delle proprie mura domestiche da parte di sconosciuti, credo che porti ad uno stress, ad uno spavento che possono dare adito a delle reazioni che possono essere non normali, in alcuni casi eccessive. Poi, voi lo sapete benissimo, non serve che lo ripeta io, la Lega si è sempre battuta per un'estensione del perimetro della legittima difesa. Gli alleati in alcune circostanze hanno avuto idee diverse, per cui quella che è stata la riforma magari è una riforma che al 100% non è andata nella direzione nella quale auspicavamo, ma un aumento del perimetro e quindi delle tutele nei confronti di chi subisce una rapina sono aumentate. Poi, su questo caso specifico, io sinceramente non voglio fare il populista, non voglio essere banale, però oggettivamente, se questi rapinatori avessero scelto di fare un'altra vita, non saremmo qui a commentare questo fatto di cronaca. Per cui io, a prescindere dagli episodi di cronaca, a prescindere dalle singole responsabilità, però mi sento sempre di stare dalla parte di chi ha subito una rapina e da parte di chi chiaramente ha avuto un determinato tipo di reazione. Poi

0: un caso che io conosco poco, non so quali affetti avesse da difendere questo signore, però resta il fatto che è stato a tutti gli effetti aggredito in casa sua. Io non sono assolutamente a favore del Far West, come ho risposto alla domanda precedente, non sono un appassionato d'armi, però se qualcuno si trova nelle condizioni di doversi difendere, io starò sempre dalla sua parte.
1: Mi sembra una posizione chiara. Anch'io penso sinceramente che stare lì a sindacare, sapete, su ma ha sparato 13 colpi, doveva verificare il pericolo attuale, questo e quell'altro, signori, però bisogna trovarci, sì, in una situazione del genere, cioè non credo che faccia piacere a Mollo aver ucciso una persona, credo che sia una cosa che si porterà dietro.
0: Ma infatti, questa è una persona che sarà condannata per tutta la vita a convivere col pensiero di aver ammazzato un essere umano. Per cui io ho già detto come la penso, però contestualmente non è che siamo qui che stiamo festeggiando, non è che stiamo dicendo c'è un rapinatore in meno, però oggettivamente i fatti sono questi. Una persona è stata aggredita in casa sua, e poi le reazioni sono reazioni, possono essere anche scomposte, possono portare anche a queste conseguenze.
1: Grazie a Paolo Borchi, europarlamentare della Lega, e ovviamente noi continuiamo a parlare di questi temi, sentiamo anche la versione dell'opposizione fra qualche istante.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 9:32. Giornale Radio.
2: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta. Sentiamo la vostra voce.
6: Io penso che la situazione che c'era nel 2010 della circolare Gelmini non è la stessa che c'è adesso nel 2026 per quanto riguarda le classi di extracomunitari. Gli extracomunitari innanzitutto perché sono extracomunitari ancora? Perché non integriamo? Perché non gli diamo la possibilità di integrarsi in tutto e per tutto, cominciare dalla scuola? Il primo è lo Stato che deve intervenire per fare in modo che questi bambini, che magari sono anche di seconda generazione, magari nascono già qua, quindi l'italiano lo parlano molto bene, secondo me c'è sempre un fondo di razzismo.
5: Vedremo cosa ne pensa l'opposizione, che sta criticando pesantemente questo provvedimento, anche se in effetti Mattarella nel 1990 diceva ci vuole un tetto agli stranieri, eppure la CEI, che oggi critica, nel 2010 applaudiva. Allora fra un attimo sentiamo anche la versione della sinistra.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Arrivano tanti messaggi al 334 11 11 622, molti su questo tema del tetto agli stranieri. Allora sentiamo che cosa ne pensa l'opposizione. Diamo il benvenuto a Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, co-presidente del Consiglio Federale Nazionale di Europa Verde. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, Zaratti, questo governo che vuole mettere un tetto agli stranieri in classe, lo fa per razzismo o per che cosa?
1: Ma intanto lo fa perché ormai la Presidente Meloni è scesa in campagna elettorale. È evidente che dopo l'approvazione della legge elettorale o la sua bocciatura, l'idea della Presidente è quella di andare presto alle urne. Le iniziative che ha messo in campo sul bollo sulle auto, quella adesso sul canone Rai e questa proposta, diciamo, che viene fatta relativa al tetto del 30%, sono iniziative di carattere propagandistico che servono soltanto a mettere in campo una campagna elettorale dura, polemica, come quelle che spesso fa la Presidente Meloni. Quindi io penso che siamo su questo terreno qui. D'altro canto, la situazione economica del paese è una tragedia, tutti gli indicatori sono negativi, l'ultima notizia di ieri dell'Istat dello sforamento del patto, diciamo, di stabilità del 3-1 crea delle condizioni insostenibili e il fallimento economico del governo si cerca di nascondere questi fallimenti attraverso posizioni di propaganda che possono rincorrere Vannacci sul suo terreno, quello della xenofobia e razzismo.
0: Posso chiederle però che cosa c'è adesso nella questione di principio, poi uno sceglie le priorità, no? Però che cosa c'è di così sbagliato nell'idea di porre un limite alla presenza di ragazzi e ragazze che non sanno la lingua in una classe?
1: Ma intanto il sistema migliore per imparare la lingua è quello di andare appunto in classe e andare a scuola e ovviamente creare le condizioni per cui tutti possono andare a scuola. È evidente che l'idea di trasferire a volte, diciamo, per mantenere il tetto i ragazzi da un quartiere all'altro, da una situazione all'altro, non è certamente il sistema migliore per favorire questo tipo di integrazione e questo tipo di apprendimento. Oltretutto la scuola è proprio il veicolo che permette anche, diciamo così, una maggiore diffusione della nostra cultura, della nostra identità democratica, della conoscenza della nostra Costituzione, oltre naturalmente della lingua. Ma io voglio fare un esempio. Non è la prima volta che nel nostro paese c'è questo tipo di problema, perché quando i migranti del sud Italia andavano a lavorare in nord, soprattutto nell'area di Torino, vi era un problema serio di conoscenza della lingua italiana, perché tanti di questi bambini parlavano un dialetto molto molto stretto. Come si risolse questo problema a Torino a fine degli anni 60? Facendo il tempo prolungato nella scuola, assumendo altri insegnanti che favorì, diciamo, la soluzione di questo problema in brevissimo tempo. Quindi se la volontà è quella di una maggiore integrazione, di una maggiore multiculturalità, diciamo, della scuola, sì, si può fare, ma non è certamente quello di creare ulteriormente veleno nel dibattito pubblico, immaginando dei bambini che fondamentalmente, peraltro, molti sono già, non sono italiani, ma sono nati in Italia e non hanno la cittadinanza unicamente perché in base alle nostre norme si può prendere soltanto 18 anni.
0: Ha visto però che Giorgia Meloni si è peritata di ricordarlo, anche Mattarella a suo tempo, quando era ministro di istruzione, disse ci vuole un limite a 4-5 persone per classe. No, cioè qui non si tratta di escludere dei bambini dall'istruzione, che sarebbe terribile, si tratta semplicemente di cercare di equilibrare una presenza, cosa che anche appunto l'attuale Presidente della Repubblica, quando era ministro, suggeriva.
1: No, ma intanto trovo abbastanza sgradevole questo attacco diretto al Presidente della Repubblica per le affermazioni che ha fatto ad Amatrice rispetto a questo argomento, parlando di una scuola inclusiva, parlando del fatto che bisogna rispettare l'articolo 34 della Costituzione, che prevede che la scuola deve essere un luogo accogliente per tutte e per tutti, a prescindere dalla razza, religione, cultura e via discorrendo. Il fatto di citarlo in questo modo sta a significare una Presidente Meloni particolarmente preoccupata dello scontro elettorale, se ritiene opportuno a attaccare addirittura in modo così significativo il Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda nel merito, c'è da dire che quella era una circolare e quindi non era una proposta di legge, specificava ove possibile, e peraltro era inserita una circolare che inseriva questo ragionamento all'interno di un potenziamento della scuola multiculturale, della scuola dell'integrazione, rispetto ai ragazzi stranieri che in quel periodo c'erano nel paese. In realtà erano molto pochi e molti erano anche, diciamo, di natura europea, perché ancora non era stata messa in campo le norme di integrazione dell'Unione Europea. Quindi la situazione francamente mi sembra totalmente decontestualizzata. Quello che invece è molto preoccupante è questo attacco che prefigura, diciamo, un conflitto tra poteri dello Stato, che francamente può forse la Meloni pensare che possa essere utile in campagna elettorale, ma certo danneggia il paese in una situazione di così grave difficoltà internazionale ed economica.
0: Senta, per tornare alle questioni economiche, appunto, questo 0,1%, ora voi giustamente fate la vostra, come dire, la vostra parte di opposizione e attaccate il governo, criticate, giustissimo e sacrosanto. Quello che però vorrei chiederle io è, non è che questo 0,1, cioè essere lì appesi allo 0,1 sia un po' pesante, come dire, un po' una gabbia europea che magari anche voi da sinistra, essendo poi un movimento, diciamo, critico, no, verso certe forme di capitalismo, ecco, forse non dovrebbe far piacere neanche a voi questo sistema, no? Questa cosa della spesa pubblica sempre negata e di queste restrizioni agli investimenti.
1: No, ha ragione, questo è un punto molto importante, ma proprio questo 0,1 in più, per quanto piccolo, segna il fallimento delle politiche economiche della Meloni e di Giorgetti, perché invece di pensare a una politica, diciamo, espansiva dal punto di vista economico, quindi stimolando la crescita e quindi aumentando, appunto, il flusso e il movimento del denaro nel nostro paese, la scelta che è stata fatta è stata quella dell'austerità. E d'altro canto, anche da questo punto di vista, Giorgetti segna una sconfitta clamorosa, perché sono molti mesi che si sapeva che c'era uno 0,1 che ballava. È stato denunciato circa 6 mesi fa questo aspetto anche dall'Istat, e francamente un governo capace per recuperare 700-800 milioni in 7 mesi era anche alla sua portata, fondamentalmente. Evidentemente non soltanto si è scelta la politica sbagliata per affrontare una situazione di difficoltà economica, ma contemporanea, che è quella, appunto, dell'austerità piuttosto che quella dell'espansione, ma contemporaneamente anche sul fronte dell'austerità non si è stati capaci, appunto, di recuperare quello 0,1% che avrebbe permesso all'Italia di stare dentro le regole europee.
0: Secondo lei come si dovrebbe agire adesso da questo punto di vista? Cioè, qui o si taglia ancora, non vedo grandi uscite,
1: intanto bisognerebbe recuperare il denaro dove è possibile recuperarlo, per esempio dalle opere inutili e faraoniche tipo il ponte di Messina o tipo l'aumento delle spese militari. Diciamo, sono tutte grandi questioni che possono permetterci di recuperare decine e decine di miliardi, pensando anche a un contributo di solidarietà per i grandi patrimonio oltre i 5 milioni di euro. Anche quello potrebbe portarci a recuperare 13-15 miliardi l'anno. Quindi dove prendere i soldi ci sono, anche perché in questa fase politica ed economica del mondo, in Italia abbiamo assistito a un fenomeno terribile, che è quello che i salari hanno sempre perso maggiore peso, sono calati dal 2021 ad oggi del 6,6%, i prezzi al consumo sono aumentati di quasi il 35%, è aumentata l'energia in modo inverecondo, basta vedere andare a fare benzina, e in questo contesto invece l'anno scorso è stato l'anno dei record guadagni della borsa. Le compagnie petrolifere e del gas in questo primo semestre del 2026 hanno fatto circa 7,5 miliardi di euro di extra profitti senza che la Presidente Meloni pensi che sia necessario tassare almeno questi extra profitti. È lì che si devono recuperare le risorse, ma si devono recuperare queste risorse per investire sulla sanità, sulla scuola, dove ci sono appunto 320.000 precari, dove le scuole sono fatiscenti, altro che il provvedimento tutto ideologico a costo zero e di propaganda che in queste ore la Presidente Bonino sta portando avanti con un misto di xenofobia e razzismo che strizza l'occhio a Vannacci. Queste sono le cose che bisognerebbe fare immediatamente per cercare di salvare il Paese. Ma mi sembra che la destra, purtroppo al governo in questo momento, sia più attenta alla legge elettorale che gli deve tutelare, diciamo così, in qualche modo la possibilità di vittoria, e appunto alle battaglie ideologiche che possono contenere la destra estrema che preme e guidata appunto dal generale Vannacci.
0: Cioè lei sembra che questo governo stia seguendo Vannacci?
1: Ma di fatto è così, lo sta rincorrendo da ogni punto di vista, quindi mi pare oggettivo dalle cose che stanno accadendo, dalle proposte che si fanno, e devo dire che questo è preoccupante, perché quello che afferma Vannacci da ogni punto di vista è sostanzialmente al di fuori di ogni regola civile, oltre che di ogni regola costituzionale. Quindi il fatto di mettere un argine a quella ideologia così distruttiva e così così grave dal punto di vista dell'integrazione e dei rapporti tra le persone nel nostro paese, credo che sia un obiettivo che invece dovrebbe accomunare tutti i sinceri democratici.
0: Ecco, questo è sono una serie di temi importanti da tanti punti di vista. Io continuo a pensare che dal punto di vista europeo, perlomeno, insomma, cambio d'approccio radicale, non so, al di là di quello che fa questo governo, sarebbe necessario. E quindi le voglio chiedere, poi, subito dopo, un pochino di musica, come ci dobbiamo regolare sulle questioni internazionali, cioè in primis le guerre, ovviamente, la questione ucraina e la questione medio orientale. Vedo che c'è nel centro sinistra, c'è anche nel centro destra, divisione sul tema Ucraina, però il campo largo ha questa frattura come faglia principale. Allora voglio sentire da VS qual è la sua posizione fra un istante.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo e continuiamo a parlare delle questioni che scuotono la maggioranza e l'opposizione. Con noi Filiberto Zaratti, Alleanza Verde e Sinistra. Voi Zaratti siete per fare le primarie oppure no? E come si decide il leader della coalizione e di conseguenza anche il programma?
1: Ah, noi crediamo che la questione fondamentale in questo momento sia quella di scrivere finalmente questo programma. Penso che sia arrivato il momento, dovremmo rendere chiaro al Paese quali sono le nostre proposte su tutti i gravi temi e importanti temi che riguardano la vita del Paese, da quelli di natura economica, a quelli di politica internazionale, a quelli di lotta al cambiamento climatico, le grandi questioni dell'energia. Dobbiamo avere la forza di dire quali sono i 20 punti sui quali il nuovo governo del centro-sinistra si impegna a governare il Paese. Quindi credo che la priorità sia assolutamente il programma. Per quanto riguarda la leadership di chi appunto dovrà in qualche modo rappresentare l'insieme del centro-sinistra, del campo progressista, è necessario che ci sia un'assunzione di responsabilità. Proprio credo ieri l'altro il portavoce nazionale di Europa Verde diciamo co-leader di AVS Angelo Bonelli ha lanciato la proposta che diciamo i due leader facciano un passo indietro, intendo il presidente Conte e l'onorevole Schlein, e che si trovi un terzo nome, un federatore. In questo momento è un senso di responsabilità nei confronti del Paese fare in modo che appunto l'alleanza progressista abbia la capacità di trovare la persona migliore che in questo momento può rappresentare appunto quella figura di mediazione che è necessaria e che serve. Quindi noi non siamo appassionati di primarie, assolutamente, non crediamo che sia la panacea a tutti quanti i mali, riteniamo invece che in questo momento, vista la gravità della situazione del Paese, è necessario fare uno sforzo unitario. Noi siamo convinti che sia diciamo il PD che il Movimento 5 Stelle siano in questa lunghezza d'onda, risolveremo il problema. Secondo noi il modo migliore per risolvere il problema è quello appunto che stavo indicando poc'anzi.
0: Senta, ma quando lei dice un federatore, che significa esattamente? Cioè quale figura, quale profilo ha questo federatore?
1: Ci sono tante figure molto interessanti nel campo del centro-sinistra, storicamente, persone molto qualificate, non soltanto nel mondo della politica, ma nel mondo della scienza, nel mondo dell'economia. Bisogna semplicemente avere la capacità, diciamo, di saper individuare la persona migliore che possa rappresentare questo progetto.
0: Ma me ne dica una. Mi dica una.
1: Ma io, francamente, di nomi ce ne sono tantissimi, non è il caso che io faccia qui un nome piuttosto che un altro, però credo che il metodo giusto per affrontare il problema sia questo.
0: E il problema è se poi non vi mettete d'accordo, cioè questa direttrice dell'Ucraina, no? Fondamentale mi sembra per Conte e mi pare anche per voi. Ora, come si trova la quadra con il PD al di là delle formule? Perché se no poi vi ritrovate come il centrodestra, cioè o siete contro parole, poi votate, non so, il riarmo, l'invio di armi
1: come
0: e quant'altro.
1: Come Bassardini, diciamo.
0: Beh, insomma, poco fa un europarlamentare leghista ci ha detto è difficile stare al governo, no? Quando... devi scegliere fra la tenuta e lo capisco, sono il primo a capirlo, nonostante io sia ferocemente contrario a questa guerra, però penso che un conto è la tenuta della coalizione, un conto è stare all'opposizione, mi capisce, no? È ovvio che questo problema, diciamoci la verità, si porrebbe anche per voi, è inutile che ci giriamo intorno.
1: No, ma il problema dell'Ucraina, ma come quello inserito nel contesto più ampio anche di tutti questi conflitti che sono alle porte di casa, quello che succede in Medio Oriente, quello che è accaduto a Gaza, il genocidio perpetrato da Netanyahu nei confronti dei palestinesi, la guerra che continua a essere in atto nel Golfo, nel Mar Rosso, viviamo un clima di guerra nel quale appunto si inserisce anche questa grande tragedia dell'Ucraina. Io voglio ricordare insomma che in questi 4 anni e mezzo di guerra ci sono state più di 1 milione di vittime in quella guerra, di ucraini e russi, che aumentano di giorno in giorno. È evidente che la soluzione che si è trovata, quella di protrarre sempre di più il conflitto, non è la soluzione migliore per cercare di di risolverlo appunto il problema, di arrivare a un punto di tregua prima e a un punto di accordo e di pace tra i due contendenti. Ne ha bisogno, ne hanno bisogno quei due paesi, ma ne ha bisogno l'Europa, ne ha bisogno, diciamo, il pianeta da questo punto di vista. La nostra posizione qual è? È quella di sperimentare finalmente le strade che sono state lasciate in questi anni colpevolmente deserte, che è quella della grande offensiva diplomatica. L'Europa deve giocare un ruolo fondamentale da questo punto di vista, e invece la sua presenza in questa discussione, in questa possibilità di aprire un dialogo, di aprire un confronto che possa permettere una tregua quantomeno e una conclusione anche della guerra, è stata troppo debole e assolutamente troppo timida. Noi su questo pensiamo che dobbiamo puntare le nostre carte. È evidente che nel campo del centro-sinistra ci sono delle questioni che rappresentano delle differenze. Le dovremmo affrontare ovviamente in sede, appunto, come le dicevo prima, della discussione del nostro programma. Su alcuni punti siamo tutti quanti d'accordo, sul fatto che è necessaria una difesa europea, che serve un'integrazione, che bisogna dire no al riarmo in Europa, bisogna dire no allo stop dell'aumento, diciamo, delle armi, che sono già tantissime. Io voglio ricordare che nello scorso anno a livello mondiale sono stati spesi 2.800
0: miliardi. Beh, tutti d'accordo, mi perdoni, proprio no, perché nel PD
1: no,
0: per esempio
1: siamo d'accordo su alcuni, no, ho detto su alcuni punti siamo d'accordo, su altri ci sono delle differenze, non è che noi le vogliamo nascondere. Il nostro punto di vista è che dopo 5 anni di guerra deve arrivare il momento della trattativa e del confronto diplomatico. Soltanto in questo modo si può sperare di risolvere quel massacro che, diciamo, di cui siamo testimoni purtroppo ormai da tanti anni.
0: No, certo, questo poi dovreste poi anche spiegarlo però ai vostri compagni di coalizione, cosa non facilissima. Ma comunque vedremo se il campo largo riuscirà a trovare la quadra. Intanto grazie a Filiberto Zarate, Alleanza Verdi e Sinistra, qualche istante, un po' di notizie e poi ritorniamo.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 10.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Trump contro tutti all'ONU, nel mirino Iran, Cuba e Corte Penale Internazionale. Anche Netanyahu va all'attacco, a fondi contro Macron e il sindaco di New York. Meloni sfida Mattarella sulla presenza di stranieri nelle classi. Il PD dalla Premier: mancanza di senso dello Stato. A Roma un operaio di 22 anni muore al Colosseo, precipitato da un'impalcatura alta 10 metri.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Supino e Nicola Compagnone. Tra bilaterali, incontri riservati, presenze eccellenti e interventi pubblici, l'81esima Assemblea ONU di New York si conferma, mai come quest'anno, specchio dei conflitti e delle tensioni internazionali in corso, ma anche importante crocevia diplomatico. Ieri l'intervento, tutto all'attacco di Donald Trump. Il servizio.
8: Come sempre incendiari i toni di Trump nel suo atteso intervento davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, il tycoon ha attaccato gli organismi multilaterali come la Corte Penale Internazionale, definita banda di teppisti, e le stesse Nazioni Unite. Molti parlano di pace, io la realizzo, ha detto, rivendicando straordinari successi in economia e in politica estera. Parole dure per l'Iran, un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo ancora decidere se fare un accordo o annientare, ha detto il presidente USA. L'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Al centro le condizioni di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Indiscrezioni inoltre su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, appena giunto a New York. Da Trump anche un monito a Putin sull'Ucraina. La guerra deve finire, ha detto dopo il suo bilaterale con Zelensky. A margine oggi faccia a faccia tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Stasera invece alla Casa Bianca l'arrivo di un peso massimo, il presidente cinese Xi Jinping. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: Dopo il bilaterale con Trump, il presidente ucraino Zelensky, che oggi interverrà davanti all'Assemblea ONU, ha parlato di incontro produttivo, riferendo che il presidente americano si sarebbe mostrato favorevole al rilascio delle licenze per la produzione di missili Patriot, invocato da tempo. A Trump ho detto che vorremmo che la guerra finisca prima dell'inverno, ha aggiunto Zelensky. Le guerre di Israele sono tra gli altri elementi di tensione a New York. In attesa di intervenire, Netanyahu attacca Macron. Grottesche, secondo il premier israeliano, le parole del presidente francese, che aveva definito non attiva la minaccia di Hamas in Cisgiordania. Accuse anche al sindaco di New York, Mamdani. Sostiene i mostri terroristici di Hamas, ha detto. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra responsabile di genocidio. Critiche dal premier britannico Burnham. Siamo al fianco di Israele di fronte alle minacce in corso, ma ciò non giustifica le azioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania. E al Palazzo di Vetro anche il ministro degli esteri Tajani, che ha avuto un incontro con l'omologo iraniano. Sentiamo.
9: Abbiamo insistito molto sulla necessità di trovare un accordo, vedremo come reagiranno gli americani. Noi vogliamo favorire, come stiamo facendo in tutto il Medio Oriente, il dialogo, una soluzione diplomatica, e ho insistito molto anche sulla riapertura di Hormuz, e anche abbiamo parlato della situazione di Bab el-Mandeb, abbiamo parlato della situazione in Libano. Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran.
7: Apertura di seduta in rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto, spread stabile a quota 88 sul fronte del petrolio, avvio il lieve calo per il Brent che si attesta intorno ai $98 al barile. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro della Pubblica Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri di altezza. È accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili soccorsi, in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Maltrattamenti in un asilo nido comunale a Roma, schiaffi e minacce a bimbi di 3 anni, sospesa una maestra 62enne. Il servizio.
10: Aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte ai bimbi di 3 anni dell'asilo nido comunale nel quale lavorava. A Roma, nel quadrante Appia San Giovanni, un'educatrice di 62 anni è stata sospesa dal servizio dopo le segnalazioni di alcuni genitori, anche a seguito di racconti degli stessi bambini. Le indagini condotte dai carabinieri sono partite dallo scorso mese di maggio e hanno documentato le violenze con intercettazioni audio e video. La maestra è stata così ripresa da apposite telecamere installate per documentare quanto accadeva nella struttura comunale. Le immagini l'hanno immortalata mentre strattonava con forza i bambini bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe per poi posizionarli con forza sulle sedie. È ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori e interdetta dall'attività lavorativa. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Operazione internazionale contro l'immigrazione clandestina coordinata dalle autorità italiane ed inglesi. In corso di esecuzione, ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, in particolare in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. A Bologna arrestata una persona. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta. Ci sono tanti temi sul tavolo, ovviamente lo scontro al vertice tra il Colle e Giorgia Meloni, ma anche la legittima difesa per il caso di Cuneo, un uomo di 35 anni che spara 13 colpi in Malvina. Viventi che sono entrati dentro casa sua. Continuiamo a parlarne, se volete, con noi 334 11 11 622 per intervenire in diretta.

0: siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, 334 11 11 622 per parlare in diretta con noi. Anche stamattina un'altra notizia, insomma, non piacevolissima, riguardante le forze dell'ordine. Gravissima aggressione ieri pomeriggio nel carcere di Caltagirone. Un assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria è stato colpito con inaudita violenza da un detenuto extracomunitario durante una perquisizione straordinaria nel reparto accettazione. L'agente è stato colpito ripetutamente al volto e alla testa con una serie di pugni, riportando un serio trauma cranico, la frattura del setto nasale e una profonda ferita al volto provocata dai vetri degli occhiali andati in frantumi. Do il benvenuto a Domenico Pianese, che è un sindacalista delle forze dell'ordine, segretario di sindacato di polizia COISP. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Pianese, allora, un'ennesima aggressione. Ieri nel Pesarese hanno trovato dei ragazzi in possesso di una serie di Molotov, stavano costruendo questi ordigni, immagino per usarli durante le manifestazioni contro di voi. Questo tema, come dire, si manifesta appunto a Corrente Alternata, per questo anche ce ne occupiamo. Mi chiedo se sulla sicurezza e sulla vostra sicurezza ritenete che questo governo abbia fatto a sufficienza, oppure che la situazione sia ancora grave, anche perché ci sono dei partiti, l'altra sera ne parlava il programma di Nicola Porro, citando il programma di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, che addirittura chiede una sorta di non disarmo della polizia, addirittura di togliere ginocchiere, protezioni e cose di questo genere.
1: Allora, purtroppo è una situazione che non è a corrente alternata, ma a corrente continua, perché noi tutti i giorni in tutto il paese registriamo ferimenti, aggressioni ai nostri colleghi, che purtroppo il tema non è tanto cosa abbia fatto il governo. Il governo ha fatto molte cose in questa direzione, ha introdotto grazie ai decreti sicurezza alcune norme che noi da anni chiedevamo sulla violenza nei confronti degli appartenenti alle forze di polizia, sia nelle attività di controllo del territorio che nelle situazioni di ordine pubblico, ma purtroppo noi registriamo rispetto a queste attività un disallineamento dell'attività giudiziaria della giustizia rispetto a quello che avviene. Noi abbiamo denunciato per esempio quello che è accaduto
0: Ecco, è caduto il collegamento con Domenico Pianese, cerchiamo di ripristinarlo immediatamente, vediamo se riusciamo a ritrovarlo, perché poi dobbiamo chiedergli anche della presenza sul territorio delle forze dell'ordine in relazione in particolare ai casi, diciamo così, di legittima difesa, o comunque casi di discussa legittima difesa, ad esempio quello di Cuneo, perché lì il tema è se uno si difende da solo, forse anche perché evidentemente non c'è un presidio sufficiente di forze dell'ordine sul territorio. Questo è quello che viene da pensare, però vediamo se riusciamo a ritrovare il segretario del COISP. No, non ancora. Allora, nel frattempo vi ricordo 334 11 11 622 per intervenire in diretta con noi. Arrivano vari messaggi, si parla sempre dell'immigrazione del sud Italia, contrapponendola all'attuale immigrazione ci si dimentica che gli immigrati attuali non vogliono integrarsi, ma vogliono integrarci nella loro cultura. E ancora, tutte le attenuanti, questa sulla legittima difesa, tutte le attenuanti del mondo, ma se non vedete la differenza tra legittima difesa e difesa della proprietà, il vostro squilibrio rimane. Cioè, invito l'ascoltatore a spiegarsi meglio la difesa, cioè ci deve essere una differenza fra, certo che c'è a livello giuridico, fra la difesa della propria sicurezza, no? Della vita, ecco, mettiamola così, e della proprietà, però insomma anche la proprietà, i propri beni, i propri affetti in qualche maniera, no? Vanno protetti, non è che uno può stare lì a vedere i malviventi che gli entrano in casa, anche perché poi non si sa mai cosa può succedere. E Domenico Pianese, l'abbiamo ritrovato, eccoci qui. Diceva, insomma, al di là di quello che fa il governo, Il punto no, è che
1: sì, c'è un sistema giudiziario che non dà prosecuzione a quelle che sono le norme introdotte dal governo, c'è il tentativo da parte di alcuni partiti politici, quello che lei ha detto giustamente su chi vuole addirittura togliere le protezioni passive a chi va in ordine pubblico, agli appartenenti alle forze di polizia che vanno in ordine pubblico, significa voler rendere ancora più pericoloso, più difficile il nostro lavoro, aumentare i feriti tra le forze di polizia, perché togliendo le protezioni passive questo è il risultato che si ottiene, quindi si vuole distruggere il sistema di ordine e sicurezza pubblica nel nostro paese.
0: Senta, a proposito di ordine e sicurezza, avrà visto l'ennesimo caso, no, a Cuneo di quest'uomo 35 anni che spara 13 colpi e finisce per uccidere una delle persone che gli erano entrate in casa. Voi di fronte a questi casi, insomma, che cosa pensate? Perché viene da dire, la polizia e carabinieri non è che possono essere ovunque, no? Uno deve avere anche la possibilità di difendersi o no.
1: Ma guardi, la riforma della legittima difesa che è stata fatta nel 2019, la legge 36 del 2019, introduce delle importanti novità che evidentemente non entrano nel dibattito mediatico, perché proprio questa legge che riforma appunto la legittima difesa introduce il tema della difesa all'interno del proprio domicilio e del luogo di lavoro e introduce un elemento molto importante che mai prima era stato preso in considerazione dal punto di vista legislativo, ovvero il grave turbamento, ovvero proprio come nel caso di Cuneo, se io sono nella mia abitazione e alle 2 di notte mentre sto dormendo vengo svegliato da alcuni ladri, perché lì a Cuneo si parla di alcuni soggetti, non di un unico ladro isolato che tenta di entra e tenta di rubare qualcosa. Il turbamento a livello psicologico che ne discende da questo momento inaspettato, ovviamente alle 2 di notte mi sveglio di soprassalto e mi trovo delle persone all'interno del mio giardino, in quel momento le reazioni che posso avere io non sono reazioni che possono essere codificate, quindi l'autorità giudiziaria ha il compito di verificare se in quel momento io ero nelle condizioni di poter avere la lucidità di capire, anche visto l'ora tarda, in piena notte, il buio, di capire quanti erano gli aggressori, se erano armati, se non erano armati, e quindi capire se quella reazione che io ho avuto è stata proporzionale all'offesa che io potevo avere in quel momento.
0: Ecco, però resta un punto, Pianese, cioè che questa persona, cioè noi oggi sono 3 giorni che parliamo di quest'uomo, scandagliamo la sua vita, lui è indagato, si va a fargli insomma proprio lo scanner, no? Cosa ha fatto prima, cosa ha fatto dopo, cioè questo non succede con i rapinatori, cioè dei rapinatori non sappiamo manco il nome, forse anche qui forse non è ancora sufficiente, non lo so, me lo dica lei.
1: No, assolutamente siamo in una situazione in cui non c'è nessuna garanzia per le persone per bene, perché adesso sarà l'autorità giudiziaria a valutare il comportamento di questo signore, se rientra nella legittima difesa così come prevista dalla legge 36 del 2019, se c'è stato il grave turbamento previsto dalla norma, quindi valuterà una serie di questioni, ma il diritto alla riservatezza rispetto a questo signore, che lo ricordiamo, lui era parte offesa di un furto dove alcuni soggetti nottetempo tentano di entrare nella sua abitazione. Quindi, cioè, mentre, come ha detto giustamente lei, c'è il massimo riservo nei confronti di soggetti che vengono arrestati anche per gravi reati, molto spesso si divulgano esclusivamente le iniziali, non la nazionalità, addirittura c'è stato una sorta di veto sull'indicare la nazionalità di alcuni soggetti. E invece questo povero signore lo troviamo sbattuto su tutti i media come se fosse veramente Brusca o Provenzano.
0: Sì, in effetti è questo il tema. Poi, per carità, lì io non conosco bene le specifiche tecniche. Si è detto aveva una pistola, un'autorizzazione solo per uso sportivo, non il porto d'armi. Se brevemente mi spiega che differenza c'è.
1: Allora, il porto d'armi per uso sportivo consente di detenere un'arma e di portarla presso il poligono di tiro dove si è iscritto per esercitare lo sport del tiro sportivo, mentre il porto d'armi per difesa personale consente di portare l'arma che si è acquistata ovunque, senza limitazione territoriale su tutto il territorio nazionale, perché appunto è rilasciato per difesa personale. Ma nel caso specifico di questo signore si è spostato di poche decine di metri da quello che abbiamo appreso dal suo domicilio, dove aveva il nulla osta a detenere la sua arma, quindi al massimo si può inquadrare in una sanzione amministrativa l'errore che ha commesso. Non parliamo né di porto abusivo d'armi né di illecita detenzione di armi, quindi sostanzialmente era un'arma acquistata e detenuta legittimamente.
0: Sì, anche perché poi uno che dovrebbe fare, star lì dire no, mi entrano in casa, però io non posso uscire più di 3 metri, 4 metri, cioè no, anche lì diventa sempre complicato. Grazie a Domenico Pianese, segretario del COISP, 334 11 11 622 per farci sapere cosa ne pensate.

0: Siete su Giornale Radio, questa è Corrente Alternata, c'è un intervento, abbiamo in diretta un ascoltatore, 334 11 11 622 per parlare con noi. Ci sono tanti messaggi, nel caso di Cuneo, dice uno, poteva semplicemente sparare in aria. Beh, insomma ragazzi, di notte vedeva delle torce, attenzione, se aveva il porto d'armi per solo uso sportivo poteva usare l'arma solo al poligono. Ripeto, siamo tutti lì a fare le piccole differenze, no? Quando uno poi si trova in quella situazione, si è sparato tanti colpi, è come se ne avesse sparati due. Se entrano nella tua proprietà è giusto poter reagire come si può. Il cortile di casa, pur inseguire i malviventi, non è legittima difesa. Sentiamo allora il nostro ascoltatore al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao, sono Roberto da Milano.
0: Prego.
1: Io volevo proprio fare due considerazioni veloci proprio su quello che hai appena detto. La prima, sono solidale al 100% con le forze dell'ordine. Io quando sono stato svaligiato ho scoperto una cosa tristissima a Milano. Talmente pochi mezzi che io con i carabinieri a un chilometro ho dovuto chiamare la polizia perché la mia via non era di competenza loro, perché non hanno abbastanza macchine per coprire tutto. E già questo la dice lunga. Però ho subito una rapina a mano armata, e questo lo voglio dire a tutti quelli che stanno scrivendo questi messaggi. Una rapina a mano armata con 50 centimetri e una pistola dalla faccia. Quando sono arrivati i carabinieri in 3 secondi, sono arrivati in una velocità impressionante, ho descritto male il rapinatore. Quando, guardando i video delle telecamere, mi sono accorto che il colore della felpa era sbagliato, il disegno sulla felpa era sbagliato, a 54 anni ho cominciato a piangere, scusate se cambio il tono della voce, ho cominciato a piangere come un bambino di 5 anni, con il carabiniere meraviglioso, qualcosa di fantastico, che mi ha preso, mi ha messo la mano sulla spalla e mi ha detto: guarda, se abbiamo paura noi, che lo viviamo tutti i giorni, una pistola davanti alla faccia, non puoi pensare di essere tranquillo tu, che l'hai vissuto 10 minuti fa e mai nella vita prima. E non si può. Questa è una di quelle cose che è proprio brutta, è proprio la frase giusta è quella: se non lo provi non puoi capire. Per quello che certe volte non capisco i giudici, perché è facile dire avresti dovuto fare, pensare, eccetera. No.
0: Come no. Grazie Roberto. Grazie Roberto da Milano di aver condiviso con noi questa sua bruttissima esperienza. C'è al telefono Claudia Pagliariccio, consigliere comunale dell'Aquila per Fratelli d'Italia, perché insomma tra le tante notizie, insomma un po' così, dibattiti inquietanti, invece ogni tanto parliamo anche di cultura, perché all'Aquila dal 24 al 27 settembre, cioè in questi giorni, si tiene il festival letterario L'Aquila Città del Libro, con tante presentazioni, incontri, e poi ci sono anche io, ve lo dico se qualcuno all'ascolto volesse, mi trova giovedì pomeriggio verso le 18:30 all'Aquila, poi ci sono Cruciani, Bertinotti,

0: San Giuliano, Giuseppe Culicchi, Gaia Tortola, Beatrice Venezzi. Pagliariccio, quindi si può, cioè anche a destra ogni tanto qualche evento culturale si può fare?
1: Sì, certo, buongiorno a tutti. Intanto certo che si può fare, anche perché questa è arrivata alla quarta edizione, quindi è già qualche anno che riusciamo a organizzare questo splendido festival all'Aquila.
0: Ecco, di solito, cioè, perché poi uno immagina, no, anche in questi giorni la destra, c'è sempre questo pregiudizio che a me dà un po' fastidio, lo dico, so che ci seguono tante persone di sinistra, qualcuno ogni tanto un po' di pregiudizi li ha, però tanti altri sono, mi sembra, molto aperti di mente. Però c'è sempre quest'idea, no, che a destra ci sia l'incultura, parlare alla pancia della gente, anche su questa storia adesso, no, del tetto agli studenti nelle classi, si dice, hai visto che puntano sul razzismo, la discriminazione, così en passant. Lì all'Aquila come state a scuole? C'è una alta percentuale di stranieri?
1: Allora, a scuola sì, diciamo sì, soprattutto nelle frazioni, però in città questo si sente meno. Le polemiche all'Aquila non ci sono state per il tetto e quest'anno non ci sono state neanche per il Festival del Libro, perché hanno capito che è un momento di confronto non solo su temi culturali ma anche politici, e che lo spazio viene dato sempre e comunque a tutti quanti. Hai ricordato tu che tra di noi ci sarà Bertinotti, che ci saranno esponenti del centrosinistra a premiarlo, e che non ci mettiamo paura né ci spaventiamo di avere confronti sereni con tutti.
0: E che mi sembra una cosa molto, molto importante, molto interessante, che è quello che cerchiamo un po' di fare qui. Qualcuno di voi lo ha notato, dice che siete una trasmissione equilibrata, questo mi fa molto, molto piacere. Allora, se volete, all'acqua, qui là dal 24, cioè da domani, trovate un sacco di incontri, tanti ospiti e insomma tante cose di cui discutere e anche da leggere. Qualche libro ogni tanto, all'Aquila, altrove, compratelo. Grazie a Claudia Pagliariccio, torniamo fra un istante.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Queste correnti alternate, sono Francesco Borgonovo. Abbiamo parlato di legittima difesa, arrivano tanti messaggi al 334 11 11 622, però c'è qualcos'altro di cui dovremmo preoccuparci a livello di violenza, che è la violenza dei giovanissimi. Si è parlato del caso di Roma, del tredicenne che ha prima spruzzato in faccia la professoressa lo spray al peperoncino, poi l'ha accoltellata. Si è detto frequentava i siti internet estremisti neonazisti. Attenzione, perché le nostre categorie sono un po' obsolete. Su internet si muovono delle minacce che attirano questi ragazzini, e sono un po' tanti in Italia. Non ne parla nessuno, ma c'è un fenomeno sotto traccia che va molto oltre le questioni dell'estremismo di destra o di qualunque altro orientamento politico. Qui siamo proprio nella violenza cieca. Ne parliamo fra un attimo con il maggiore esperto della questione.

0: Siete su Giornale Radio, questa è Corrente Alternata. Vado subito a salutare Andrea Venanzoni, saggista, giurista, firma del Tempo e del Giornale, nonché l'unico, devo dire, che ha scritto delle cose molto molto interessanti su questa, diciamo, piccola epidemia di ultraviolenza adolescenziale. L'ultimo caso a Roma, dove questo ragazzino di 13 anni ha aggredito la professoressa. Allora, Andrea, intanto buongiorno. Si è detto questo ragazzo frequentava dei siti web estremisti, si è parlato di estremismo di destra. È così? Adesso, al di là della colorazione politica, cioè estremismo politico oppure qualcosa di diverso?
1: Buongiorno, un buongiorno anche agli ascoltatori. No, non è un estremismo politico, e questo in realtà è anche un indicatore, secondo me, molto negativo del fatto che il dibattito pubblico, nonostante anche dei precedenti come quello in Lombardia e quello in Sicilia assolutamente uguali come pattern, ancora si dibatta all'interno di categorie che non ci portano avanti nelle ipotesi di contrasto. L'FBI ha nel 2023 coniato un paradigma criminologico che serve anche per condurre le indagini, ed è quello di nihilistic violent extremism, quindi un estremismo violento nichilista. Io la parte estremista, come anche, diciamo, sugli articoli che ho fatto sul Giornale, preferisco tradurla con digitale, soprattutto perché in Italia noi siamo molto indietro nella comprensione del fenomeno. Ed è un fenomeno assolutamente digitale che si muove e utilizza come infrastruttura qualunque chat a disposizione, non solo le piattaforme social, e con questo sgomberiamo anche il campo da certe proposte, diciamo, di contrasto legate semplicemente al divieto di accesso. No, vengono utilizzate anche le chat, ad esempio, dei giochi, da Fortnite fino a Minecraft, e la componente nichilista è perché semplicemente non c'è un quoziente politico. Il nemico è l'essere umano in quanto fine a se stesso, è anche una forma di trasformazione della realtà in un videogioco violento, tanto c'è vero che molto spesso le persone che assistono in diretta alla commissione del gesto violento assegnano addirittura dei voti, dei punteggi, commentano, interagiscono come se fosse una diretta su una qualunque piattaforma.
0: Cioè, lo scopo, ti chiedo adesso per provare a volo un po' terra terra, però qui lo scopo qual è? Cioè la violenza cieca fine a se stessa, il divertimento, o c'è una, come dire, c'è dietro una certa idea di politica in senso lato, anche di distruzione totale, non lo so.
1: Allora, diciamo che questi gruppi nascono ad opera di giovanissimi, perché ad esempio uno dei gruppi più famigerati, ormai in una certa misura conosciuti, che è 764, viene fondato da un quindicenne, Bradley Kevened, quindi un quindicenne, diciamo, che è anche molto difficoltoso che possa avere una visione ideologicamente formata, peraltro un ragazzo iperbullizzato. Quindi da questo punto di vista l'infrastruttura concettuale era quella del caos assoluto e soprattutto dell'essere riconosciuti come le persone più violente in assoluto. Poi questi gruppi si sono cominciati ad imbricare tra di loro con una serie di ideologie. È il caso dell'Atom Waffen Division, quindi dell'accelerazionismo neonazista alla James Nolan Mason, il cui spunto saliente è propiziare l'aumento del crimine fino ad un livello tale che porti al collasso della società. E dall'altro lato un quoziente parareligioso, che è quello di gruppi come il Temple of Blood, che è l'Order of the Nine Angles americano, non è quella inglese, diciamo, è quella americana, di un personaggio molto inquietante come Joshua Caleb Sutter, che è stato anche informatore dell'FBI, e quindi praticamente tutte le ideologie radicali, antiumane, appunto nichiliste, hanno trovato convergenza all'interno di gruppi che poi hanno iniziato a pescare anche da un immaginario che è quello del crimine, il true crime. Il ragazzo del caso romano dell'Istituto Verga molto probabilmente è entrato in contatto con persone che fanno parte della cosiddetta TCC, che è la True Crime Community. ed è una comunità che al di là del nome non è composto, diciamo, di casalinghe che amano la cronaca nera e se ne interessano. In realtà sono persone che parteggiano e che hanno come idoli gli spree killer, gli stragisti di massa o addirittura i serial killer, e che molto spesso lì proprio fanno reclutamento per quegli altri gruppi.
0: Ma com'è che uno arriva, cioè adesso uno dice, ma come fa mio figlio, no, ad arrivare su una roba del genere? Cioè devi avere delle qualche abilità in forma, cioè se io adesso voglio andare su un uno di questi siti, come faccio, dove lo trovo?
1: No, in realtà non ci sono dei siti specificati, molto spesso loro fanno grooming, cioè manipolano le persone entrando loro in contatto con te. Ad esempio tu giochi a un videogioco online che sia anche interattivo, che ha anche le chat, e ti iniziano a contattare lì, appunto io prima dicevo da Minecraft, oppure su piattaforme come Roblox, come Discord, ma li trovi anche banalmente su X. Io su X mi imbatto ogni tanto in appartenenti a Maniac Murder Cult 764, ci sono dei ricercatori che vengono anche stabilmente stalkerizzati da questi gruppi su X. L'altro giorno proprio ho assistito a una conversazione tra alcuni di questi, ma assolutamente alla luce del sole, quindi non c'è nulla di dark web, non c'è nulla di nascosto.
0: Cioè non si nascondono?
1: No, in nessun modo, anche perché teniamo presente che, essendo nella stragrande maggioranza dei casi veramente anagraficamente dei ragazzini, non hanno neanche quelle accortezze tipiche di organizzazioni malavitose, quindi una soglia di tolleranza per chi mette il naso. Io tutte le persone che conosco che si sono interessate di questi gruppi in maniera più o meno organica sono stati minacciati in maniera molto pesante subito, a differenza dell'organizzazione malavitosa che ha una certa soglia di tolleranza perché fa, no, analisi costi-benefici e capisce quanto male gli stai arrecando, fino ad un certo punto non gli interessa nulla e, superata quella soglia, invece passano alla violenza. In questi gruppi no, assolutamente, c'è poi continuamente anche il vantarsi tra di loro per chi è il più violento, quindi da questo punto di vista sono ancora più pericolosi, ed è per questo che, ribadisco, l'FBI ha coniato questa categoria criminologica, che non è uno sfoggio, diciamo, di teoria generale, è un tentativo di avere investigazioni, tecniche investigative di contrasto del tutto nuove, tanto c'è vero che di questi giorni le prime incriminazioni di minorenni negli Stati Uniti per terrorismo, e li si sta trattando processualmente come maggiorenni, perché sono persone che fanno parte, c'è un ragazzo del Maine di 17 anni che fa parte di 764 ed è il primo incriminato per terrorismo perché fa parte di queste organizzazioni.
0: In Italia non sono nemmeno pochissimi, perché in pochi mesi ne abbiamo visti quanti? Tre?
1: Tre, ma questa mattina i carabinieri ne hanno sventato un altro alla Lamezia Terme. Quindi proprio di questa mattina la notizia è che i carabinieri hanno sventato un altro attacco al coltello con video che doveva essere rimandato su Telegram, quindi totalmente la stessa dinamica. C'era stato già il fatto che in una certa misura ha aperto questa sequenza nel febbraio 2025 a Bolzano, quindi nel 2025 è un caso. Quest'anno tre consumati, fortunatamente solo parzialmente, perché poi tutti i tre aggressori al coltello sono stati bullizzati nelle chat perché li hanno accusati di non essere riusciti a fare assolutamente nulla, perché noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Noi in Italia stiamo parlando di feriti, ma in molti paesi, dalla Romania alla Svezia agli Stati Uniti, ci sono i morti. In Svezia e in Romania, uno dei casi più celebri in Europa, legato alla sfera di Maniac Murder Cult, che è un gruppo est europeo che fa parte di questa costellazione, questo ragazzo soprannominato Tobs ha iniziato ad accoltellare passanti fino a che non è riuscito ad uccidere a coltellate una signora molto anziana. Quindi in realtà di questo stiamo parlando. In Svezia adesso hanno arrestato l'istigatore di un celebre attacco del 2024 in cui un ragazzino di 13 anni ha accoltellato 8 anziani. Quindi da noi sta arrivando adesso, ma sta cominciando anche statisticamente ad esplodere, quindi è un fenomeno che, su cui secondo me c'è ancora un'enorme sottovalutazione. Quando io leggo disagio giovanile e quello e quell'altro, no, in realtà non ci siamo, cioè comunque è una forma di manipolazione che diventa a tutti gli effetti terrorismo. Imbatterci in queste realtà è molto semplice. Nella TCC ti ci puoi imbattere molto semplicemente seguendo anche degli hashtag, cioè tu stai navigando, cominci a seguire degli hashtag che riguardano il true crime, la cronaca nera, e ci finisci dentro. Quindi è molto più semplice di quello che possa sembrare. Non c'è dark web, non ci sono artifici particolari, e quindi per questo anche la proposta di vietare l'accesso alle piattaforme social è un palliativo ed è più che altro un modo per deresponsabilizzarsi da parte della politica. Cioè questi temi devono essere affrontati a tutti gli effetti, come lo riconosce il Centro per la lotta al terrorismo di West Point, che nel luglio di quest'anno per la prima volta ha inserito anche l'Italia all'interno del fenomeno, che è un segnale preoccupante e deve essere affrontato come terrorismo. Bisogna formare le famiglie devono essere molto sensibilizzate, e voglio aggiungere una cosa: devono essere sensibilizzati anche gli influencer, soprattutto quelli che affrontano il crimine quando utilizzano certi hashtag, perché rischiano di poi creare da imbuto per portare verso queste realtà i ragazzini, e deve essere molto formata anche la magistratura, perché le nostre forze dell'ordine sono molto formate e molto sul pezzo. Spesso da parte di alcuni magistrati non c'è la reale comprensione del fenomeno, soprattutto sulla necessità dell'urgenza di adozione di certi provvedimenti di contrasto.

0: Siete sul giornale radio, la radio libera di informare. Francesco Borgonovo con voi, ancora qualche minuto insieme per corrente alternata. C'è collegato Andrea Venanzoni, stiamo parlando di questi casi di violenza bestiale dei giovani minorenni soprattutto. E Andrea Venanzoni, come si combatte questa cosa? Cioè, dici è terrorismo, non disagio giovanile.
1: È terrorismo perché soprattutto poi negli ultimi anni, come è stato rilevato anche in report dell'Institute for Dialogue, c'è anche una penetrazione per fini di guerra cognitiva da parte di attori statali ostili che manipolano magari molto spesso anche questi ragazzini. Bisogna distinguere tra l'aspetto della prevenzione e quello della repressione. Dal punto di vista della repressione, trattando questa materia come terrorismo, si consente una snellezza procedurale nell'intervento che è assolutamente essenziale per riuscire a bloccare sul nascere certi exploit, quindi attraverso un costante monitoraggio delle reti che ad esempio la nostra polizia postale per la sicurezza cibernetica fa in maniera molto, molto brillante. Va sensibilizzata la magistratura da questo punto di vista, chiaramente, proprio dal punto di vista culturale. Dal punto di vista della prevenzione vanno sensibilizzate molto anche le famiglie, perché nel caso di Roma a posteriori si è scoperto che la famiglia fosse consapevole del fatto che il figlio guardava certi video di estrema violenza, ma violenza reale, quindi tutto quel pattern che viene seguito da questi gruppi, che avesse iniziato a collezionare e a collazionare nella sostanza una serie di armi di una certa simbologia, e non hanno ricondotto il tutto a nessuna forma in realtà di possibile esplosione di problemi di violenza. Quindi da questo punto di vista i genitori devono essere molto più sensibilizzati, perché fino a che riconduciamo proprio culturalmente questi fenomeni solo all'anomia giovanile, al disagio magari passeggero, ci sarà anche da parte delle famiglie un'enorme sottovalutazione. E poi la politica, ecco, dovrebbe interrogarsi un po' di più al di là delle, diciamo, degli slogan, di proposte come il divieto di accesso alle piattaforme social, che secondo me è soltanto un palliativo che rimane sulla superficie del tema, che è enorme invece.
0: Alla Mezze Terme hanno sventato questo attacco, quello proprio di stamattina, di nuovo con un coltello in un istituto comprensivo. Questa volta il ragazzino aveva 14 anni e il problema è anche, cioè forse si potrebbe dire, maggiore assunzione di responsabilità da parte delle famiglie, cioè forse bisogna controllare un po' di più
1: chi
0: frequenta online.
1: Assolutamente, anche perché in realtà quando entri all'interno di questi gruppi il ragazzino, molto spesso il bambino, cambia radicalmente. Cioè non parliamo semplicemente di passare più tempo davanti al computer. Perché? Perché questi gruppi nei fatti ti manipolano, tu guardi costantemente video di violenza reale proprio per essere desensibilizzato, quindi esecuzioni violente dei narcos piuttosto che video dell'ISIS che diventano il pane quotidiano. Quindi queste cose cambiano molto l'umore, il carattere, e soprattutto molto spesso c'è anche una richiesta vessatoria da parte di questi gruppi di marchiarsi i simboli delle varie sigle addosso sulle carni con un coltello, i cosiddetti cat signs come vengono definiti, cioè la raccolta e la collezione di materiali violenti che vengono messi in apposite cartelline, i lore books. Quindi diciamo di indicatori per le famiglie
0: ce ne sono
1: tanti. Assolutamente sì, assolutamente.
0: Due domande conclusive. La prima, chi sono gli istigatori? Cioè sono un po' più grandi, rispondono a certe caratteristiche, oppure, come dire, è un sistema per cui uno viene reclutato, poi a sua volta recluta? E due, allora, il caso di Modena, Salim El Kudri, un altro che guardava i video dell'ISIS, ha qualcosa in comune con questo?
1: Allora, nel primo caso in realtà molto spesso sono giovani, le vittime di ieri diventano i carnefici di oggi, quindi c'è una circolarità per cui alla fine si passa attraverso tutta una serie di vessazioni, di ricatti, di sextortion, di violenze, e poi diventi tu il violento stesso. Teniamo presente che molti dei fondatori di questi gruppi erano veramente ragazzini tra i 15 e i 17 anni, 22 anni quelli più grandi, poi sono anche entrate persone più grandi, ad esempio sono cominciate a entrare pedofili, perché chiaramente c'è anche la produzione di materiale pedopornografico, quindi sono state attratte quelle persone. Per quanto riguarda il caso di El Kudri di Modena, c'è sicuramente una parte che è consonante, cioè l'essersi abbeverato alla propaganda online violenta, però dal punto di vista degli elementi sostanziali lì sembra che la persona si sia più che altro abbeverato a diciamo propaganda islamista e video di quel genere di violenza, più che essere entrato in contatto con queste realtà di nichilismo violento, perché queste hanno dei loro pattern più specifici che lì a me non sembra di vedere.
0: In effetti è un fenomeno che va osservato meglio. Io leggo anche oggi delle analisi che parlano appunto del famoso disagio giovanile, che sicuramente c'è un disagio, altrimenti uno non entra, per carità, il disagio c'è dappertutto, però qui c'è qualcosa di più specifico e molto meno generico, anche perché appunto altrimenti non assisteremmo a un'escalation così rapida, perché sono tanti casi in pochissimi mesi e non assisteremo probabilmente a delle azioni così brutali. Quindi ringrazio Andrea Venanzoni, torneremo a parlarne volentieri, lo ospitiamo ancora su questo e su altri temi, quindi quando leggete sui giornali di questi casi state attenti, soprattutto io credo che il punto sia a casa, no? Verificare che cosa uno fa, stare un po' attenti a dove uno, quanto e dove uno naviga, e soprattutto se ha dei cambiamenti, no? E purtroppo si tende sempre a dare la colpa ad altri, la responsabilità ovviamente è anche sulle famiglie, le quali certo non possono fare tutto, però un po' di attenzione devono darla. Siamo arrivati alla fine per oggi di Corrente Alternata, grazie di averci seguito. Adesso Next Economy con Manuela Donghi, noi torniamo domani dalle 9 alle 11 sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
2: Giornale Radio. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 11.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
5: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
6: Dopo lo spavento, la verità. Nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.
5: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in CDM giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, ha però assicurato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.
6: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU, Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
5: Il calcio: prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
3: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Next Economy.
8: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
9: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
10: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
11: I want the retail prices to come
12: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
7: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
13: Eccoci qui, buongiorno, 11.04, è mercoledì 23 settembre 2026 e io, Manuela Donghi, torno qui al microfono per tenervi compagnia per le prossime due ore con Next Economy. Buongiorno anche a Jack Saglia, che è in regia, Daniela Vindini in redazione, siamo tutti pronti e siamo pronti proprio per raccontare quello che è successo nelle ultime ore. Abbiamo davvero tante tante notizie, tanti spunti. Sicuramente ripartiremo dal deficit 2025 al 3.1. Cosa si rischia a questo punto, no? Nella manovra Giorgia Meloni ha detto che la tabella di marcia non cambia, però di fatto bisognerà fare qualche conto in più. E poi c'è Donald Trump al centro dell'attenzione. Ieri ha parlato all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un discorso che non è stato neanche così lungo stando un po' ai tempi di Trump, meno di 40 minuti, però insomma non è che le ha mandate a dire nemmeno questa volta, soprattutto all'Iran. Ha detto: questo accordo con l'Iran arriverà dopo le elezioni di midterm, altrimenti annienterò l'Iran. Cioè insomma non è stato molto morbido. E poi tra poco vi racconterò insomma i punti più importanti che ha affrontato. E poi si attende l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Oggi il leader cinese arriverà a Washington, domani si incontreranno alla Casa Bianca e poi tanto altro. Però vedete che già come spunti di partenza praticamente abbiamo fatto la puntata, Jack. Possiamo andare a casa. Allora no, non scherziamo, perché prima voglio sentire anche voi al 334 11 11 622. Partiamo con la prima canzone di oggi, la canzone di Dua Lipa, These Walls, e poi partiamo con la nuova puntata di Next Economy.

Allora, Trump, ne stanno parlando tutti ovviamente oggi del discorso del presidente americano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, all'ONU. È un discorso anche relativamente breve, tipo 35 minuti, ma comunque 40 minuti scarsi. Anche questo sapete che è monitorato, no? Quando i grandi leader parlano si cerca di capire anche quanto tempo si prendono. L'anno scorso se n'era preso molto di più Trump. Comunque in questi 35 minuti il presidente americano ha parlato davvero di tantissime cose. Intanto ha riportato questa immagine dell'età dell'oro dell'America. Siamo nell'età dell'oro, prima era tutto uno sfascio sostanzialmente con Biden, invece noi l'abbiamo riportata in grande e l'America è tornata più forte che mai. Punto di domanda, perché in realtà i sondaggi dicono il contrario, cioè gli americani non percepiscono proprio questo, no? Lo sappiamo, e visto che lui sicuramente ha parlato anche in virtù della vicinanza sempre più netta con le elezioni di midterm di novembre, a chi si stava rivolgendo, insomma, ai suoi elettori, al suo partito, perché anche all'interno dei repubblicani c'è un po' di maretta, a chi si rivolgeva, agli avversari internazionali, visto che è sempre un Trump contro tutti, tra virgolette, poi in modo relativo, perché oltretutto parleremo anche dell'incontro con Xi Jinping delle prossime ore, domani si vedranno alla Casa Bianca. Comunque l'America più forte che mai, è tornato a parlare del conflitto con l'Iran, dice che arriverà questo accordo dopo le elezioni di midterm, altrimenti, beh, qui la minaccia è arrivata, annienterò l'Iran e lo farò più velocemente possibile. E oltretutto ha detto: sono stato io, no, a portare in evidenza il pericolo Iran, tutti preferivano ignorare la minaccia. E per il discorso dell'arma nucleare non solo. In realtà poi c'è anche un po' un paradosso, secondo me, perché Trump si è appellato agli altri leader che erano presenti, cercando di dire che è necessario in questo momento dialogare, necessario portare una de-escalation di tutti i conflitti che ci sono nel mondo. E poi però, e lui ha detto anche che ha fermato 8 guerre, e diciamo che lui ha contribuito, allora c'è del vero in questo, lui ha contribuito con degli accordi, però non è che lui ha fermato 8 guerre, ma in ogni caso invece con l'Iran lui va avanti, nonostante sia, l'abbiamo detto più volte, uno degli aspetti meno ben visti dagli americani, cioè il fatto che Trump continui, abbia deciso di dichiarare guerra all'Iran e di continuare questa guerra che sta portando delle conseguenze economiche, non solo economiche ma anche economiche importanti, è appunto uno degli aspetti meno che danno meno credibilità a Donald Trump e che meno piace agli americani. Quindi insomma, anche qui la sintesi poi la faremo tra poco con un nostro primo ospite. Inevitabile, i riflettori sono tutti puntati comunque sulla Casa Bianca, domani arriverà Xi Jinping e la Cina è l'interlocutore numero uno della Casa Bianca di Washington, perché sul tavolo ci sono tutti i grandi dossier globali: commercio, tecnologia, sicurezza, rotte marittime, catene di approvvigionamento, assetti geopolitici, e poi c'è il tema dell'intelligenza artificiale, per esempio. Però insomma, i due competitor che si vedranno e si sono visti a maggio, era andato Trump a Pechino, però Xi Jinping non arriva alla Casa Bianca da oltre 10 anni, quindi insomma in questo momento in cui c'è sicuramente una situazione internazionale molto complessa, cioè si sta un po' ridiscutendo, se vogliamo, l'ordine globale, l'ordine mondiale, beh, questo incontro capite bene quanto serve, quanto conta anche per i mercati finanziari, che aspettano. E mentre aspettano, vi dico subito cosa sta succedendo in Europa. Abbiamo una situazione un po' mista, però per il FTSE MIB un rialzo dello 0,22 in questo momento a 52.211 punti, il DAX invece è negativo, meno 0,43, è negativo anche l'IBEX di Madrid, meno 0,34, mentre il FTSE 100 e il CAC di Parigi sono sopra la linea di parità. Il FTSE 100 guadagna lo 0,13 e il CAC di Parigi lo 0,02, non una situazione particolarmente tonica, però appunto c'è attesa soprattutto per questo. Abbiamo anche le stime dell'OCSE che rivede al rialzo le stime del PIL dell'Italia per il 2026, più 0,9 invariato nel 2027, prezzi al 2,6 il prossimo anno nel nostro paese. E poi ci sono anche le previsioni mondiali, un PIL che frena a livello mondiale a più 2,9 nel 2026, si riprende leggermente nel 2027, abbiamo un più 3%. E queste stime sono state ritoccate
rispetto al precedente Outlook che era arrivato a giugno, perché per prima dell'estate l'organizzazione prevedeva per esempio per l'Italia una crescita dello 0,5, quindi adesso siamo allo 0,9, invece per il 2027 la stima è rimasta invariata allo 0,6. E poi vabbè, sull'Italia abbiamo questi numeri che sul deficit, rapporto deficit PIL, che sono arrivati ieri dall'Istat, 3,1%, che come sicuramente ben sapete adesso non ci permettono quest'anno di uscire dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea. Probabilmente, anzi così dovrebbe essere, usciremo l'anno prossimo. C'è un po' di rammarico, no? Che arriva dal governo, in particolar modo dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, e invece Giorgia Meloni ha detto: noi continuiamo con la nostra tabella di marcia in vista delle elezioni, a parte in vista della manovra economica che deve essere, come sapete, licenziata entro il 31 dicembre di quest'anno come ogni anno, però poi c'è anche l'appuntamento elettorale nel 2027. Beh, sarà insomma, bisognerà essere un po' dei funamboli, perché bisognerà stare in equilibrio un po' tra tutto, il controllo dei conti pubblici e però anche la necessità di investire nel paese. In mezzo c'è tanto, perché non è che intanto non si può accontentare tutti, c'è tanto però perché tutto quello che sta succedendo a livello globale va a ridefinire anche le possibilità o meno di fare delle cose. Allora, 334 11 11 62, vedete quanti spunti ci sono oggi, cioè non mi devo fermare perché sennò tolgo spazio agli ospiti, e aspettiamo anche le vostre considerazioni. Intanto ascoltiamo la prossima canzone, Nickelback, Leave Me Behind. La musica di Giornale Radio ci accompagna sempre. Tra poco entriamo nei mercati finanziari, però analizziamo un po' anche le parole di Donald Trump e le conseguenze di queste.

0: E adesso cerchiamo di unire un po' tutto quello che, come premessa, abbiamo detto poco fa, tante questioni. Partiamo da Trump, ieri ha parlato all'ONU e tutte le sue dichiarazioni si ricollegheranno inevitabilmente anche ai ragionamenti che farà con Xi Jinping, che domani arriverà alla Casa Bianca, anzi in realtà arriverà oggi, poi i due si incontreranno domani. E beh, il rapporto tra Stati Uniti e Cina è importantissimo per la stabilità internazionale, soprattutto in questo momento. Parliamo di competizione globale, competizione che ci chiediamo, ecco la prima domanda che adesso rivolgerò al mio ospite: può essere gestibile oppure siamo davvero entrati in una fase un po' di disequilibrio nella quale è necessario trovare un nuovo ordine mondiale? Spesso si sente parlare di questo ordine mondiale, però cerchiamo di dare concretezza a questo concetto. Saluto Dario Baudo, buongiorno. Baudo, economista, esperto di finanza comportamentale, bentornato.
1: Buongiorno a lei, bentrovata, e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, in gioco c'è effettivamente un po' la stabilità internazionale, Baudo?
1: Assolutamente sì. Peraltro ieri, neanche a farlo apposta, ho avuto un incontro in cui erano presenti diversi esperti di livello di intelligenza artificiale. Era un incontro in cui in realtà gli ospiti erano tutti internazionali. Ci sono due questioni che in questo momento principalmente bisogna attenzionare nella relazione fra Stati Uniti e Cina. Uno di questi è legato al tema dell'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato tanto nelle settimane scorse, anche per effetto, insomma, di quali sono stati, certo, gli episodi che tutti conoscono, ma ci sono in questo momento, c'è un'idea prevalente che è quella che in effetti, è qui una volta tanto diciamo che Trump non dice una bugia, c'è un'egemonia effettivamente degli Stati Uniti rispetto alla Cina, quindi la Cina corre dietro gli Stati Uniti, riescono a diciamo copiare quello che stanno facendo gli americani, sicuramente con costi inferiori rispetto a quelli che insomma in qualche modo stanno cominciando, ma questo abbiamo detto anche in passato, a fare un po' di pulizia fra i soggetti che sono entrati in questo nuovo Eldorado. Però non hanno comunque ancora le capacità degli Stati Uniti. Il tema interessante però è che quello etico sul quale si sta discutendo, ci sono diciamo due aspetti da monitorare, uno interno agli Stati Uniti e l'altro invece nella relazione con la Cina, e sono fortemente interconnessi, perché i due diciamo principali player, quindi chi controlla ChatGPT, o quindi OpenAI, e poi l'altro invece che è Anthropic, hanno da questo punto di vista un approccio totalmente diverso l'uno rispetto all'altro, nel senso che Anthropic effettivamente è molto preoccupata da quella che è l'evoluzione che sta avendo l'intelligenza artificiale con tutti i potenziali rischi. Si dovrebbe fare una puntata a sé per quello lo che so. C'è dietro.
0: No, tante puntate a sé su tutti questi capitoli, veramente.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Anche solo per gli scenari diversi che si ipotizzano, giustamente, perché non possiamo sapere.
1: Esatto,
0: quindi
1: esatto,
0: figuriamoci.
1: Esatto.
0: Però grazie alla sua capacità di sintesi, cercheremo di farlo non in ordine.
1: Esatto, e quindi nel cercare appunto di condividere queste informazioni con i nostri ascoltatori, invece da questo punto di vista OpenAI è totalmente disinteressata a questa tematica, quindi c'è una frattura forte fra i due colossi, perché gli altri, al di là di quello che leggiamo, non hanno gli stessi numeri. Ma in realtà poi è un gatto che si morde la coda. Perché? Perché in mancanza di una vera e propria regolamentazione internazionale, quindi con una sorta di audit, che ci vorrebbe quasi una sorta di ONU che funzioni però sull'intelligenza artificiale. E quindi il punto qual è? Che la Cina sicuramente non ha alcun interesse, alcuna intenzione nel rallentare, nel cominciare a porre regolamentazioni o farsi condizionare da regolamentazioni. Gli Stati Uniti a quel punto non potrebbero cedere il passo diciamo alla Cina, e quindi in particolare guidati da OpenAI vanno avanti, ma la stessa Anthropic non può fermarsi, perché altrimenti OpenAI prende il sopravvento.
0: Certo.
1: E quindi in questo meccanismo si crea questa situazione. Da questo punto di vista Cina e Stati Uniti saranno abbastanza d'accordo, quindi nell'affrontare il tema dell'intelligenza artificiale sono i due principali esperti, perché l'Europa da questo punto di vista è totalmente assente. I due principali possessori di know-how che si guarderanno bene, insomma, al danneggiarsi l'uno con l'altro, e si guarderanno un po' in cagnesco nel cercare di guadagnare spazio. L'altro tema, in realtà forse se ne parla meno di quanto non si dovrebbe. Sì, c'è questo incontro i cui temi, insomma, sono abbastanza noti, ma il focus degli interessi in questo momento per i cinesi è Taiwan, quindi
0: il dossier, infatti ci sarà arrivato, è il dossier più delicato, quindi anche lei è d'accordo, mi pare di capire.
1: Assolutamente
0: questo,
1: sì, assolutamente.
0: Quali
1: sì.
0: Quali segnali il dobbiamo osservare, appunto, Baudo?
1: Ma quello che filtrerà ovviamente sarà molto molto molto poco. Io dico sempre una cosa: spesso ci si racconta quando la Cina invaderà Taiwan. È un'eventualità, ma lo stato attuale è assolutamente da escludere, perché comunque la Cina ha dei suoi problemi strutturali che, insomma, spesso affrontate in trasmissione. Un'eventuale

0: economici e la situazione geopolitica nel complesso rendono meno probabile questa eventualità. Quindi più che altro saranno, ecco, una volta tanto colloqui realmente diplomatici nella partita a scacchi che stanno giocando con Stati Uniti e Cina. La Cina in realtà in questi anni, anche questo è capitato di raccontarlo in ospite da voi, la Cina in realtà in questo momento si sta rafforzando grazie alle politiche di Trump, perché senza far nulla in effetti la sua posizione in questi ultimi anni si è rafforzata e si sta rafforzando, una cosa che non va, diciamo, assolutamente sottovalutata e preoccupa molto più lo staff di Trump che non Trump, che probabilmente sottovaluta questo aspetto, quello che è il tema BRICS, perché quello che è venuto fuori in occasione dell'ultimo incontro è quello che è. Diciamo la volontà precisa di, ad esempio, sganciarsi dal dollaro, è una tematica molto molto forte. La Cina peraltro ha incrementato in questi ultimi mesi, nel 2026, il suo acquisto di oro sui mercati e sta semplicemente facendo quello che è un replacement di asset, però è significativo che, pur essendo il principale produttore, al tempo
1: Eh
0: stesso
1: certo.
0: continua ad acquistare. È un segnale anche questo che stanno dando
1: Diciamo che
0: agli Stati
1: esatto,
0: Uniti.
1: diciamo che come dicevamo, allora, l'incontro tra i due è sempre di cruciale importanza. In questo momento si cerca da entrambe le parti, in modo diverso, per obiettivi spesso anche diversi, alcuni invece uguali, un nuovo equilibrio e quindi ci dobbiamo aspettare un confronto strutturale che è destinato a durare un po', però, Baudo. Insomma,
0: Sarà un confronto in cui quello che farà apparire probabilmente Trump da fuori è quella di una sua all'esterno, di una sua posizione di forza, che in realtà, come sempre, non corrisponde alla realtà. Lui in questo momento è concentrato su quello che sta per avvenire tra 2 mesi. E ha già, fra l'altro, cominciato a mettere le mani avanti, dicendo che comunque, se dovesse esserci una sconfitta alle elezioni di midterm, comunque loro conserverebbero la cosa più importante, gli Stati Uniti, che è il loro presidente. Anche il discorso che è stato fatto all'ONU è più autocelebrativo che non
1: Ma
0: di
1: infatti volevo
0: contenuti.
1: arrivare lì con questo tema. Guardi, forse lo stava dicendo lei, però il fatto di aver ribadito l'età dell'oro e l'America è tornata più forte che mai, quando invece sappiamo a livello proprio statistico, numerico e di sondaggi che non è così, quantomeno nella percezione degli americani. Insomma, a chi si stava rivolgendo? Era già un comizio elettorale oppure era più rivolto al suo, secondo lei, Baudo, al suo partito repubblicano, dove sta perdendo comunque dei pezzi, oppure a tutti quelli che lui considera gli avversari internazionali? A chi stava parlando Trump?
0: In realtà a tutti i soggetti che lei ha elencato, anche se vorrei sottolineare una cosa, sicuramente non gode di grande popolarità anche negli Stati Uniti, però non dobbiamo pesare eccessivamente quest'ultimo sondaggio in cui lo si dà sotto il 30% semplicemente per un motivo, perché la società che lo ha elaborato già in passato ha sbagliato in maniera plateale
1: Ah, ok, quindi potrebbero
0: alcune
1: esserci delle
0: previsioni.
1: sorprese anche in questo senso,
0: Potrebbe,
1: secondo lei?
0: esatto, è vero che se sto al 29 o sto al 32 non è che stia messo bene, però diciamo che non darei peso più di tanto a questo sondaggio, perché, ripeto, se si va a fare una ricerca storica, questa società talvolta ha fatto degli errori piuttosto pacchiani. Quindi in questo momento diciamo che c'è parte della stampa, parte dei media che ne in qualche modo evidenzia i risultati, perché comunque rientra in un discorso, anche questo elettorale, in cui si cerca di sminuire quanto più possibile quello che è la figura di Trump. Io non mi sono mai mostrato un simpatizzante di Trump, ma per un discorso puramente, per un approccio puramente da economista, però insomma questo non significa che lo si debba attaccare o prendere per buona qualunque cosa venga detta contro di lui. Quindi va considerato, ma insomma con la giusta attenzione.
1: Allora, Baudo, poi se lei può fermarsi con me ancora
0: Sì.
1: dopo una pausa, però le faccio una domanda, poi la interrompo e ci torniamo per qualche minuto ancora
0: Sì.
1: dopo una pausa. Dicevo, però, Trump, nonostante tutto, nonostante il midterm, nonostante sappia cosa pensano gli americani, è tornato ad attaccare nuovamente a parole. Intendo dire, ieri l'Iran ci ha detto: se non c'è
0: Sì.
1: l'accordo, io lo anniento. Cioè, non è che è proprio stato molto morbido. Forse io mi aspettavo un po' più di cautela, ecco, in questo, ma perché? Perché Trump è uomo politico e comunque stava parlando anche agli americani, anzi soprattutto agli americani, per il voto, no, del midterm.
0: Sì, questo sicuramente c'è.

0: perché comunque sempre più forte è il, abbiamo detto più volte, se guardiamo quello che è un po' il lavoro che ha fatto Trump dall'inizio del mandato, sicuramente è stato coerente soprattutto nei confronti della base MAGA, per quelli che erano insomma il suo, poi il suo sì, motto America First, no? Però al tempo stesso viene fortemente criticato per quella che è la guerra con l'Iran, prima di tutto perché l'opinione pubblica americana pensa che sia una guerra di Israele in cui è stato tirato dentro, in cui sono stati tirati dentro gli Stati Uniti, e in secondo luogo perché l'impatto, diciamo, dei morti in guerra negli Stati Uniti è molto forte, e ultimamente invece questo non c'è da sorprendersi, sembra che abbiano barato, quindi i dati che sono stati forniti sulle vittime militari americane in realtà siano stati ridimensionati rispetto alla realtà. Mm-hmm, e quindi certo, questo può essere sicuramente un problema. Però diciamo che l'atteggiamento che ha avuto nei confronti dell'Iran, aggiungerei anche di Cuba, anche se poi da un punto di vista macroeconomico e geopolitico conta al momento apparentemente meno, un po' meno, okay, è sicuramente legato al fatto che in realtà è in un cul-de-sac da cui non riesce ad uscire.
1: Certo, comunque, certo, deve fare poi sintesi su tutto. Allora, senta, esatto, Baudo, resti lì perché facciamo una pausa, poi in realtà voglio parlare ancora qualche minuto con Baudo per capire, cioè tornare in casa nostra commentando la notizia del deficit che resta al 3,1, abbiamo sentito un po' di dichiarazione, di commenti, insomma, quanto ci legherà nelle scelte che servono al nostro paese. 334 11 11 622, se volete intervenire, tra poco torniamo.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 33 minuti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
5: 11.33 minuti, ancora buongiorno. Dunque l'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL dell'Italia per il 2026. Cerchiamo di incrociare queste stime, sono stime che sono arrivate proprio in mattinata, di cui si sta parlando tantissimo, con il dato che invece ci ha riportato l'Istat sul deficit, che resta al 3,1%, quindi il disavanzo 2025 è sopra il 3% per il nostro paese, niente uscita dalla procedura dell'Unione Europea. Questo è sicuramente un ostacolo alla spesa su capitoli oltretutto molto importanti, energia, difesa in generale. Allora, incrociando questi due temi, cioè questi numeri più che altro, più che temi, che poi diventano anche temi, capiamo come possiamo crescere se però non abbiamo le risorse adeguate per investire, no? E questo un po', e dobbiamo controllare anche i conti pubblici, ovviamente, perché non è che un governo fa bene non solo quando fa riforme, ma quando controlla i conti pubblici. Magari facciamo riforme, però facciamo ancora più deficit e crolliamo, quindi bisogna far sintesi un po' su tutto. Comunque, detto questo, come incrociare questi due riferimenti che abbiamo, OCSE e Istat? Tra poco ne parliamo ancora con Dario Baudo, economista, e poi andiamo oltre perché andiamo nell'economia reale, sempre qui.

0: E allora 11.37, dicevamo, incrociamo diversi numeri e dati. L'OCSE, che rivede al rialzo le stime del PIL dell'Italia per il 2026 a più 0,9%, e poi sarà invariato nel 2027, quindi vabbè, poi ci sono anche le stime sul PIL mondiale che frena più 2,9 nel 2026, si riprende un pochino nel 2027 più 3%, però abbiamo anche, restiamo in Italia, questo Istat che ha confermato che il disavanzo 2025, il rapporto debito PIL, è sopra il 3%, non c'è l'uscita dalla procedura dell'Unione Europea, questo ci blocca un po' di più, no? Perché dobbiamo stare nei paletti del patto di stabilità. Con me ancora Dario Baudo, economista. Baudo, in qualche minuto cerchiamo di incrociare le due cose, nel senso che come fare a crescere se però non si investe, e avremo poco margine forse per investire.
1: Allora, io vorrei soffermarmi su un aspetto. Lei giustamente sottolineava i dati OCSE sulla correzione rispetto alle stime che erano state fatte sulla crescita del nostro PIL. Peraltro lo stesso dato viene fuori dall'Istat, nel senso che l'ultima volta che aveva fatto un po' il calcolo del PIL ad aprile, in realtà poi è venuto fuori che siamo cresciuti di più rispetto alle vecchie tabelle dell'Istat. Se andiamo a vedere, che è interessante, cioè questo 0,1 che tanto ci sta un po' togliendo il sonno, da che cosa è stato causato? Più che in realtà dal PIL che non è cresciuto, perché ripeto è cresciuto più di quello che era stato previsto nelle tabelle Istat, è stato determinato da un aumento di 2,4 miliardi di spese in conto capitale in più rispetto anche in questo caso a quanto era stato calcolato ad aprile, quando già c'erano state le prime schermaglie sul dato, perché ricordiamo che questa nuova analisi è anche un po' figlia di quella che era stata la mancanza di condivisione o la richiesta di controllo dei vecchi dati elaborati dall'Istat. Io non aspetterei ancora a fasciarmi la testa, mi spiego meglio, perché ad esempio c'è l'ultima parola che verrà pronunciata a novembre dalla Commissione, lo farà sui dati certificati da Eurostat. Eurostat li certificherà, se non ricordo male, il 21 ottobre, comunque alla fine del prossimo mese. Certo, guidano i numeri Istat, però c'è ad esempio una mossa che io considero tutto sommato interessante, anche se ci sono in questo momento delle polemiche con Giorgetti, che io invece stimo perché ha fatto un lavoro veramente incredibile di contenimento della spesa pubblica. Mm-hmm. E questo a denti stretti glielo riconosce anche l'opposizione, che insomma è un eventone da questo punto di vista, no? Però è stata interessante una mossa di un sottosegretario, Fazzolari, che di fatto ha avuto una pensata che potrebbe in effetti in qualche modo liberarci. Cioè ha detto: signori, voi volete all'Unione Europea, voi volete questi investimenti in difesa, noi li facciamo, ma a condizione che ci sia elasticità rispetto all'ultimo dato che è uscito. Quindi io ancora aspetterei, nel senso che chiaramente noi adesso stiamo valutando il numero, come giusto che sia, il dato che è uscito ieri, che non è un dato che depone bene, però non mi sorprenderei di scoprire.
0: Le faccio sentire, Baudo, poi dopo la devo salutare, però lo sentiamo insieme. Un messaggio di Salvatore da Milano, così rispondiamo perché sta parlando di questo. Sentiamo.
2: Sì. Buongiorno, Salvatore da Milano. Questa crescita, o questa poca crescita che c'è stata in Italia, non è anche merito, ma soprattutto merito dei fondi del PNRR? Non c'era il pericolo che quel 3,1 diventava 4? Grazie.
0: Allora Baudo, quanto ha inciso il fatto che dall'Europa abbiamo avuto più risorse, no, per poter investire? Se no l'Italia rischiava comunque di essere altro che ancora di più nella procedura di infrazione. In 30 secondi.
1: Sicuramente ha inciso in positivo, questo è fuori discussione, chi più chi meno, però in Europa hanno avuto lo stesso vantaggio. Direi però anche un'altra cosa, che dall'altra parte ha inciso, ma non positivamente, la cosa del super bonus, quindi è inutile che ci si giri intorno. Il super bonus comunque non ci ha aiutato, al di là di quelle che poi sono le politiche, per cui se io poi vado a fare proprio un'analisi dei numeri, da una parte sì, mi hanno aiutato i fondi del PNRR, dall'altra però mi hanno penalizzato, anche se poi tutto chiaramente
0: no,
1: è legato.
0: No, quello sì, però giustamente Salvatore diceva il super bonus è stato un errore tutto italiano, del precedente governo, va bene, però comunque certo, italiano, mentre invece il fatto che siamo cresciuti un po' di più è stato un merito di risorse aggiuntive, no, che l'Italia ha avuto.
1: Sicuramente, quindi, ecco, ma questo non è un problema, nel senso che nella storia c'è sempre stata una storia economica e quindi sono misure che periodicamente vengono prese, che è giusto che vengano prese.
0: Va bene Baudo, la saluto,
1: sbagliato, ma insomma
0: la ringrazio. No, assolutamente, c'è tutta una serie di caratteristiche che poi si intersecano, come ha detto, proprio da che mondo è mondo, no? Grazie a Dario Baudo, economista, esperto di finanza comportamentale. E allora, prossima canzone che ci accompagna al prossimo nostro argomento, parliamo di un cambiamento culturale significativo tra i giovani italiani. Cosa succede dopo la laurea quando si entra nel mondo del lavoro?

0: E abbiamo iniziato a parlare naturalmente in questa puntata di Next Economy della situazione geopolitica dopo le parole di Trump di ieri all'ONU. È arrivato un aggiornamento, colloqui USA-Iran a margine dell'assemblea ONU. Teheran ha trasmesso le condizioni per un accordo, quindi l'Iran ha trasmesso agli Stati Uniti attraverso il Qatar a New York le proprie condizioni per un'intesa. Ci sono aggiornamenti, insomma erano già trapelati queste ipotesi di colloqui, no, tra l'America e l'Iran. Dunque, noi però parliamo, perché ne parliamo sempre, di lavoro, però parliamo di lavoro di giovani, di percorso di studi. Intanto l'Istat ci ricorda ancora una volta che è record di occupati nel nostro paese. In Italia lavorano più di 24 milioni di persone. A luglio il tasso di occupazione è salito al 63,2% e appunto il numero di occupati ha raggiunto questa cifra, 24,4 milioni. Di persone. Restano però tante problematiche relative alla qualità del lavoro e qui voglio arrivare, perché abbiamo a disposizione il nuovo rapporto di Alma Laurea che fotografa sicuramente un cambiamento culturale significativo tra i giovani italiani. Se da un lato cresce effettivamente l'occupazione anche post laurea, dall'altro aumenta la selettività nei confronti delle offerte di lavoro. Buongiorno a Davide Cristofori, responsabile indagine profilo dei laureati Alma Laurea, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. Allora, è vero, abbiamo dei dati importanti che ci riportano un mercato del lavoro sicuramente che lavora meglio, ecco, giusto per fare un giro di parole, lavora meglio rispetto a una volta, però restano altre criticità. Dunque, facciamo così, cominciamo a dire qual è la fotografia che emerge da questo rapporto.
1: Allora, diciamo che questo rapporto evidenzia appunto come diceva lei, alcune caratteristiche del lavoro sono migliorati in realtà alcuni indicatori, tra cui appunto il tasso di occupazione che continua a crescere. E per quanto riguarda invece le retribuzioni, possiamo vedere che a livello nominale queste aumentano, ma appunto con le retribuzioni invece reali invece continuano a scendere. Questo chiaramente è dovuto al fatto che appunto il mercato del lavoro probabilmente in questo periodo sappiamo non riesce a a fornire delle retribuzioni adeguate.
0: Certo.
1: Questo in realtà lo abbiamo visto anche attraverso la voce dei giovani. Voce dei giovani che ci dicono sempre di più che che già fanno una selezione alla base, già addirittura alla vigilia di conseguimento del titolo. Infatti ci dicono sempre di più che sono sempre meno propensi ad accettare dei lavori poco retribuiti, e questa percentuale è esplosa negli ultimi 10 anni. Uh-huh. E ci fa capire come effettivamente le persone, i giovani, non siano disposti, no, ad accettare lavori poco pagati. Questo ovviamente è colpa sicuramente dell'inflazione, sicuramente della ridotta capacità appunto del sistema di offrire delle retribuzioni adeguate, però appunto non sono più disposte, diciamo,
0: certo,
1: a fare tutto come magari lo facevano le generazioni precedenti.
0: Qui si pone anche quello che è un po' un dilemma, Cristofori, nel senso che mi pare però di capire che non sia solo una questione di ambizione, cioè molti osservatori potrebbero leggere questi dati come un aumento delle pretese dei giovani, no? In realtà è più una questione di sostenibilità, perché se abbiamo inflazione, costo della vita, che hanno modificato anche profondamente la percezione di cosa sia uno stipendio dignitoso, la domanda, 1500 euro netti rappresentano davvero una richiesta elevata oppure è diventata oggi la soglia minima, no, per vivere autonomamente, giusto? È una questione di sostenibilità, si legge questo dai numeri?
1: Sicuramente sì, perché appunto le retribuzioni non sono più adeguate per poter vivere in modo adeguato all'interno del nostro paese. C'è sicuramente anche una questione, secondo me, legata anche alle ambizioni e alle prospettive, all'importanza degli aspetti che loro danno nel lavoro, perché noi negli ultimi anni abbiamo notato questo cambiamento proprio generazionale. Gli studenti non sono più così tanto legati alla carriera, al guadagno, che erano gli aspetti che storicamente erano preponderanti, ma danno sempre più attenzione, importanza a quegli aspetti legati invece alla agli aspetti qualitativi del lavoro, ad esempio il tempo libero che il lavoro lascia è cresciuto,
0: certo,
1: tantissimo,
0: certo.
1: Oppure quindi, e questo ci dice che stiamo andando verso, hanno sempre una maggiore attenzione verso il work-life balance, no? Nel senso, non è più un lavoro a tutti i costi, diciamo così, è lavoro, però attenzione a determinate condizioni, ecco. Quindi c'è sicuramente una questione che, come lei diceva, legata alla sostenibilità dal punto di vista proprio economico, no? Per la propria vita, ma stanno sempre più appunto prendendo piede aspetti legati ad esempio alla flessibilità del lavoro, al rapporto con i colleghi, quindi proprio aspetti più qualitativi, no? Meno
0: ma
1: legati,
0: certo,
1: alla carriera e guadagno,
0: certo,
1: a cui eravamo abituati qualche anno fa.
0: Ecco, a questo punto però si pone un'altra domanda cruciale, no? Stando anche a quello che è emerso, questo aumento dei rifiuti verso lavori che non si considerano coerenti con il percorso formativo, appunto ci fa arrivare a chiedere il sistema produttivo, visto che anche poco fa abbiamo parlato di crescita italiana, poi ne parliamo sì, numeri positivi, però la qualità del lavoro che resta sempre un po' bassina, tanto per usare un eufemismo. Dicevo, il sistema produttivo offre davvero queste opportunità che possono essere all'altezza delle competenze richieste dalle università, ma soprattutto in prospettiva futura, no? Cioè, ci stiamo la sottodomanda è: ci stiamo lavorando, Cristofori?
1: Allora, se noi guardiamo, a me viene in mente adesso, rispondendo alla sua domanda, un indicatore che noi raccogliamo, che è un indicatore di efficacia del titolo, cioè quanto effettivamente poi i giovani spendono appunto nell'attività lavorativa le competenze che hanno acquisito all'interno del loro percorso, e quanto effettivamente fanno lavori da laureati, in questo caso, quindi per lavori in cui è richiesta la laurea. Effettivamente devo dire che noi abbiamo un livello di efficacia abbastanza stabile nel tempo, cioè la coerenza percepita tra studio e lavoro, circa 2 persone laureate su 3 l'hanno giudicata molto efficace. È chiaro che continua ad esserci, purtroppo, ed è ancora a livelli abbastanza elevati, quello che noi chiamiamo mismatch, no? Il disallineamento,
0: certo,
1: tra studio e lavoro,
0: certo,
1: perché continua a essere, soprattutto tra i laureati a un anno dal titolo, ancora questo mismatch, cioè la quota di chi nel proprio impiego utilizza poco o per niente le competenze acquisite e svolge un'attività per cui il titolo non è formalmente richiesto, riguarda ancora quasi il 40% dei laureati a un anno di primo livello e il 32,5% dei laureati di secondo livello, quote che addirittura rimangono comunque alte anche a 5 anni dal titolo, 39% tra primo livello e 25% nel secondo. Quindi sì, diciamo, l'efficacia è buona, ma c'è ancora tanto da lavorare. Poi dobbiamo ricordare anche il fenomeno del lavoro all'estero, che
0: certo,
1: invece è un fenomeno che continua possiamo utilizzare questo termine, sprecare risorse che il paese ha investito, no, per formare i propri giovani, perché appunto poi lo vanno a spendere all'estero. Ecco, questo è un fenomeno che deve essere monitorato e che noi continuiamo a monitorare.
0: Ma università e imprese, per stare ancora per un istante su questo, dialogano abbastanza secondo voi per andare un po' a cercare quantomeno di ridurre il divario tra le competenze formate, le competenze richieste, e capire, no, perché un giovane probabilmente oggi ha delle richieste di un certo tipo?
1: Secondo me le università e le imprese dovrebbero dialogare di più, dovrebbero esserci molti più strumenti da una parte e dall'altra per far sì che questo dialogo sia maggiore. Noi abbiamo visto in realtà che dove ci sono degli accompagnamenti delle università, no? Prendiamo ad esempio i servizi di orientamento in uscita, no, dai percorsi universitari. Abbiamo visto che dove questi percorsi vengono attuati dalle università e quando gli studenti sono soddisfatti di queste attività di orientamento, quindi allo studio successivo, ma anche all'inserimento nel mercato del lavoro, abbiamo notato che dei livelli di occupazionali e retributivi più elevati rispetto invece alle situazioni in cui queste attività non vengono svolte,
0: sì,
1: oppure vengono svolte ma in maniera poco soddisfacente. E questo in realtà è un piccolo risultato che viene fuori da un nostro approfondimento statistico, che ci dice in realtà che quella è la direzione giusta. La direzione giusta è un dialogo maggiore, un accompagnamento maggiore dei ragazzi quando stanno concludendo il loro percorso di studi verso il mercato del lavoro. Abbiamo visto che anche lo stage e il tirocinio curriculare ha un impatto sulle opportunità occupazionali, anche lo studio all'estero durante gli studi ha un impatto sulla capacità di essere occupato a un anno dal titolo. Ci sono alcuni driver, no, su cui il paese, le università, ma anche le aziende dovrebbero investire. Ad esempio, non so, la conoscenza delle lingue, le esperienze lavorative durante gli studi, sono tutti momenti importanti in cui lo studente può effettivamente conoscere il sistema produttivo e quindi essere più pronto.
0: Sono d'accordo. Senta, c'è una domanda molto interessante, una riflessione, una domanda che arriva da Lamberto al 334 11 11 622. Scrive: chi ha grandi e giuste a volte pretese è perché ha spalle coperte da genitori, secondo me, dice lui, per l'80%. Se invece devi pagare bollette e non hai famiglia che ti aiuta, ti tocca accettare, come facevano una volta. Potrebbe essere una chiave di lettura. Allora, anche qui è emerso questo, perché effettivamente è vero che i giovani oggi forse hanno queste, chiamiamole pretese, richieste, preferisco, perché abbiamo motivato, no? Perché arrivano queste richieste, che una volta magari si sentivano meno, però ecco, lo possono fare davvero tutti, cioè, perché c'è anche un'altra, no, fetta e fascia di popolazione che invece purtroppo, ai noi, deve accettare, e questo è anche uno dei motivi per cui la qualità del lavoro resta bassa, perché se poi il mercato del lavoro è fatto anche da persone che accettano per forza di cose delle proposte non proprio dignitose, la domanda si abbassa proprio qualitativamente. Che ne pensa?
1: È assolutamente vero, e purtroppo sappiamo che il contesto familiare di provenienza ha una fortissima incidenza non solo nella scelta del percorso di studio, non solo nella scelta di studiare oppure no all'università, ma anche nella scelta del percorso di studio, e ce l'ha anche nelle opportunità occupazionali successive. Abbiamo visto ad esempio che chi ha le spalle coperte, come diceva l'ascoltatore, ha sicuramente una maggiore capacità di attendere il momento giusto per entrare nel mercato del lavoro, cioè ha la possibilità di attendere la richiesta, come dire, l'offerta di lavoro migliore, mentre invece molto spesso le persone che non hanno appunto questa possibilità alle proprie spalle devono inserirsi nel mercato del lavoro magari con un lavoro poco retribuito, magari con un lavoro poco stimolante, magari con un lavoro poco allineato, no, con la formazione che ha acquisito all'università. Quindi sicuramente anche appunto in questa indicazione che sono dati i laureati di appunto del potersi permettere, no, oppure di non desiderare retribuzioni elevate, c'è sicuramente un contesto familiare di riferimento dietro, che purtroppo ancora ad oggi influenza i giovani, a partire dalla scelta della scuola superiore fino all'introduzione nel mercato del lavoro.
0: Ma infatti poi c'è anche un tema che è lo stesso tema che pone anche Giuseppe. Scrive: se ottieni tempo libero ma non ti puoi pagare l'affitto, puntini di sospensione. Ecco, noi siamo in chiusura, però dobbiamo purtroppo ancora rimarcare, Cristofori, che il rapporto evidenzia divari occupazionali e retributivi tra uomini e donne e un ritardo nel mezzogiorno, giusto? Dobbiamo proprio recuperare ancora su questi, restano sempre dei punti fermi.
1: Questo purtroppo sono dei punti fermi che rimangono. A parità di condizioni, gli uomini hanno mostrato una maggiore probabilità di essere occupati rispetto alle donne e una retribuzione superiore in termini di euro netti al mese. Ci sono fortissime differenze territoriali, perché chi risiede al nord ha avuto una circa il 35% di probabilità in più di lavorare rispetto a chi risiede al sud, e sul piano retributivo chi lavora al nord ha percepito un pochino di più in termini appunto retributivi rispetto a chi invece si è occupato del mezzogiorno.
0: Ecco.
1: E sappiamo che il divario di genere, purtroppo, questo ancora una volta, si accentua un po' in presenza di figli.
0: Devo salutarla proprio 20 secondi perché non posso andare oltre, prego.
1: Purtroppo, a fronte di carriere universitarie migliori delle donne, più regolari negli studi e con voti di laurea più elevati, rimane una loro minore valorizzazione del mercato del lavoro, e questo ancora più forte, purtroppo ancora più pesante questa condizione quando si è in presenza di figli.
0: Però su questo, esatto, su questo vorrei tornare anche magari con lo stesso Cristofori, che ringrazio, Davide Cristofori, responsabile indagine profilo dei laureati Alma Laurea, con questo tema delle donne non solo. Facciamo una pausa, però proseguiamo con Next Economy, seconda ora, dopo l'aggiornamento delle notizie.
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 12 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal Ministro della Cultura, Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
0: Eccomi ancora con voi, 12.04. Abbiamo sentito un po' di notizie che poi ci riporteranno all'interno dei nostri temi qui per la prossima ora fino alle 13, e perché poi parleremo ancora di petrolio, in generale mercato energetico, volatilità temporanea o cambiamento strutturale, cioè il prezzo di petrolio e gas continua a incorporare, no, un forte premio geopolitico, lo mettiamo tra virgolette, con il conflitto in Medio Oriente, tutte le tensioni sulle rotte marittime strategiche, il ruolo dell'OPEC Plus che va a ridefinire un po' quelli che sono i flussi energetici verso l'Europa. E poi disimpegno dal gas russo è un altro fattore, no, che va a influenzare quotazione e sicurezza energetica. Noi ne parleremo con Federpetroli, peraltro il presidente che sarà con noi è intervenuto nelle scorse ore a proposito del caro carburanti con quella che potrebbe essere una ricetta, cioè per fermare la crisi energetica serve aprire alla Russia. Molte volte me lo dite anche voi, c'è però una sensibilità diversa su questo tema, ve lo chiedo, che cosa, cioè potrebbe essere un'ipotesi nonostante tutto, perché poi noi ci siamo staccati dalla Russia per le motivazioni che conosciamo, no? Per la guerra contro l'Ucraina, per tutte le sanzioni anche che l'Europa ha deciso di mettere alla Russia stessa. 334 11 11 622, tra poco invece ancora un riferimento, a parte notizie, a quello che dicevamo, cioè che le donne ancora oggi sono un po' penalizzate nel mondo del lavoro, un po' per dire, per stare un po' morbidi, e sono arrivati un po' di numeri sui figli, cioè quanto costa non solo metterli al mondo ma crescerli, e pensate che è un conto che cresce ancora, appunto, tanto per parlare di crescita. Vedo che state scrivendo messaggi su argomenti vari, anche di crescita in generale, perché inevitabilmente ne abbiamo parlato per questi numeri dell'Istat sul rapporto deficit-PIL. Intanto ascoltiamo una canzone e poi leggo anche voi. Continuate a stare con noi su Giornale Radio con Next Economy.

0: Ma scusate, ma perché non si dice mai che il PNRR era più di 200 miliardi e l'eco bonus di Conte ne è costato 150, che la differenza di 50 miliardi di euro non è poca cosa? Inoltre, i 150 miliardi di euro di eco bonus hanno generato ricchezza, cioè è una politica fiscale, è stata una politica fiscale aggressiva come quella che Keynes, che è stato il più grande economista mai esistito, ha professato per poter risollevare l'economia dopo una batosta come il Covid. E ripeto, l'eco bonus ha generato ricchezza. Ora, stimare quanta non è facile, ma comunque della ricchezza l'ha generata. Cioè, io mi chiedo come la Meloni abbia fatto a non far crescere questo paese come la Spagna, avendo ricevuto più di 200 miliardi di PNRR, francamente.
1: Allora, grazie per questo messaggio. No, in realtà ci sono delle risposte. Allora, Antonio, grazie. Un messaggio di Antonio che pone un problema importante. Allora, è vero, è difficile, come dire, se la domanda è l'eco bonus e quindi il super bonus che è più esteso, 110% ha generato ricchezza. Sì o no? Non è che possiamo dire né sì né no. Nel senso, sì, ha generato una forte ricchezza nell'economia reale nel breve termine, soprattutto dopo il periodo del Covid, come diceva appunto Antonio. Però parallelamente ha causato anche un costo altissimo per le casse pubbliche, che va a gravare sul debito dello Stato a lungo termine. Ed è possibile in realtà avere delle cifre, io sono andata a riprenderle, perché se parliamo del forte stimolo, ha generato un valore economico stimato in circa 195 miliardi di euro complessivi, poco meno di quelli che diceva il nostro amico, tra effetti diretti, indiretti e indotto, ed ha sostenuto il PIL post-Covid. È aumentata la ricchezza privata, cioè i proprietari degli immobili che sono stati efficientati hanno ottenuto un aumento del valore patrimoniale della casa e un risparmio medio in bolletta di circa 500.000 euro all'anno. Quindi questi sono gli effetti anche indiretti, no? del super bonus. Il settore edilizio e tutta l'intera filiera delle costruzioni hanno registrato una crescita record di fatturati e posti di lavoro. Però attenzione, qui arriviamo al grave deficit che c'è stato sulle casse dello Stato, perché il costo totale dei bonus edilizi ha superato appunto i 170 miliardi di euro e lo Stato ha recuperato sotto forma di tasse solo il 38-43% della spesa erogata. Quindi sostanzialmente bisogna poi incrociare non solo questo, ma quando si dice il male della nostra economia e dei nostri conti pubblici è stato il super bonus, non è vero, cioè quella è una dichiarazione politica. È chiaro che però in una situazione in cui il debito pubblico italiano è già alto, in cui le casse dello Stato sono sempre lì che soffrono, in cui si dice che la coperta è corta, ovviamente un provvedimento come il super bonus e l'eco bonus in generale hanno sì nel breve termine rilanciato l'economia, però sono andate a appesantire ulteriormente delle casse dello Stato che già sono pesantissime. Per questo, per dire che non è colpa solo del super bonus, è diventato ancora di più colpa del super bonus. Perché? Perché il governo ai tempi aveva deciso di sì portare avanti questa misura ottima sulla carta, che però forse andava un po' ridimensionata, cosa che è stata fatta successivamente al governo Conte, ma che andava un po' ridimensionata, cioè era troppo forse per le nostre casse dello Stato. Purtroppo la capacità anche politica e amministrativa è questa, dire, io lo dico sempre ragazzi, ma uno o l'altro, tutti lo fanno questo errore che poi non so se è un errore ma è una strategia politica, tutti vorremmo fare delle cose, tutti sappiamo cosa serve all'Italia, ma cosa possiamo fare affinché non solo ci sia un risultato immediato, ma affinché nel lungo periodo poi non si penalizzino appunto i conti pubblici, perché sennò non abbiamo fatto niente. Io dicevo anche in modo un po' provocatorio poco fa, non è che la capacità di un governo si misura solo da quante riforme fa, perché se il governo fa tante riforme ma le fa senza tenere conto delle conseguenze a livello economico nel lungo periodo, ripeto, non è che è stato bravo. Stessa cosa, se un governo fa conto solo di quello che diciamo che succede sulla finanza pubblica, quindi sui conti pubblici, e non fa riforme, non cresce, ovviamente non è bravo allo stesso modo. Però ecco, non è che fare riforme è sinonimo di ah bravo, allora il governo è stato bravo. Cioè bisogna vedere anche le conseguenze, e qui credo, no, che si ponga l'interrogativo che poi giustamente ha mandato l'amico. Daniela scrive: purtroppo i governi spesso derogano ai principi per pure convenienze economiche. Questo si continua a fare non solo col gas russo ma molto più in generale. Adesso parliamo appunto dei rapporti con la Russia per ma secondo qualcuno riuscire a risolvere maggiormente e più velocemente la crisi energetica. Personalmente, scrive Daniela, metterei al bando anche altri paesi e altri rapporti commerciali pur di contrastare l'ingiustizia, l'oppressione e la prepotenza dei potenti. Quindi no al gas russo, anche perché non troviamo per favore le solite scuse per rimandare politiche energetiche impellenti che devono guardare altrove. Giustissimo Daniela, il discorso che però è nell'immediato cosa fare. Non possiamo più tergiversare nel portare avanti delle politiche importanti, ma attenzione, perché qui si sta dicendo ok, ma nell'immediato, no? Quindi parallelamente devono andare le due cose. Nel lungo periodo politiche che sono state rimandate ai noi, e questo è il nostro mea culpa, devono essere condotte sul binario giusto e alla velocità giusta, però nel frattempo, mentre le aspettiamo queste politiche, soprattutto mentre aspettiamo che poi facciano effetto, non è che se c'è un provvedimento che domani entra in vigore vediamo subito gli effetti. Che facciamo nel mentre? Qualcuno dice beh, bisogna ricominciare a dialogare con la Russia, altrimenti non ne usciamo più. E tra poco parliamo proprio di questo, poi torneremo anche sul tema dei figli, ma mi piaceva rispondere anche a queste riflessioni che avete portato. Tra poco, appunto, gas, petrolio, cosa fare nell'immediato, poi parliamo anche del lungo termine. Benson Boone, Beautiful Things.

0: E allora, quando parliamo di gas e petrolio, da una parte ci sono numeri che continuano a cambiare, chiaramente mi riferisco al prezzo del gas e il petrolio, prezzi molto volatili per la situazione contingente, ma sono volatili anche un po' le considerazioni che arrivano su come fare per cercare di uscire da questo shock energetico, crisi energetica, non so, dopo qualche mese come possiamo chiamarlo, per oltretutto mesi legati al Medio Oriente, però poi possiamo tornare anche negli scorsi anni con diciamo le conseguenze della guerra Russia-Ucraina, che non è ancora terminato, e parleremo proprio anche di Russia. Dicevo, però, se noi cerchiamo continuamente notizie sul gas e petrolio, vediamo degli input sicuramente contrastanti, no? Da una parte alcuni giorni prezzi di gas e petrolio che continuano a salire, quindi cosa rischia l'Italia, non solo l'Italia, ma insomma inflazione che sale, crollo del PIL. Oppure queste ultime ore ci hanno riportato i cali di petrolio e gas, quindi con un po' di respiro maggiore da parte delle borse, anche forse da parte nostra, seppur sappiamo, no, che la situazione è in continua evoluzione. Bisogna capire se oggi il prezzo di petrolio e gas continua a incorporare, sicuramente sì, ma quanto e come potrebbe cambiare lo scenario questo forte premio geopolitico, tra virgolette. E poi c'è il tema dei rapporti con la Russia. Già qualcuno di voi ha scritto al 334 11 11 622, quasi tutti mi dite sempre: ma no, con la Russia non dobbiamo più avere a che fare perché abbiamo ridotto la dipendenza. Però io vi ho anche detto, ragazzi, sì, è bene portare avanti altre politiche, ma nell'immediato che bisogna fare? Allora, cerchiamo di mettere un po' di puntini sulle i. Oggi con noi Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli. Buongiorno, grazie per essere a Next Economy.
1: Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
0: Argomento complesso, presidente, lo sa meglio di me, oltretutto con degli spunti che arrivano quotidianamente e che quindi non ci permettono di avere una visione nitida, però cerchiamo di averla più possibile. Allora, intanto le chiedo oggi quanto dell'attuale prezzo del gas e petrolio, cioè quanto conta davvero oggi il rischio Medio Oriente? Cioè, sta apprezzando questo o c'è altro? Possiamo aprire altre parentesi?
1: Ma guardi, lei nell'introduzione l'ha chiamato shock petrolifero, è giusto, energetico, però prima analizziamo che c'è una crisi in Italia, quella che abbiamo vissuto, come lei ha detto, già nel periodo Covid e poi con la crisi russo-ucraina. Cioè, in Italia manca una strategia energetica nazionale che comprende tutte le energie, non sto parlando solo di quelle fossili. Quindi, mancando questo, ogni accadimento esterno, estero, che possa essere sue, Hormuz, il Medio Oriente, Gaza o altro, si riflette immediatamente su un paese come il nostro che importa il 95% della propria energia. Poi, ovviamente, venendo più alla sua domanda, quanto incide il Medio Oriente, noi, lei consideri che gran parte della risorsa mineraria lo prendiamo in Medio Oriente, è ancora l'hub mondiale petrolifero per eccellenza. Certo, c'è anche l'Africa, però comunque l'Africa è vicino. Se vediamo anche l'ultimo stretto che è stato attaccato e chiuso, che è quello di Bab el Mandeb, noi quando riceviamo in Europa, in Italia, dal Mozambico il nostro GNL, il nostro gas, comunque passa per quel canale di navigazione che poi si chiama Mar Rosso e si chiama Suez. In questo momento è ancora chiuso o diciamo è sotto attacco, quindi il Medio Oriente è una polveriera da tantissimi anni. Certo. E noi dobbiamo sapere che ci rapportiamo con dei paesi della penisola arabica o di altre parti che hanno un'instabilità politica, economica e ovviamente anche sociale.
0: Ecco, presidente, allora le faccio subito un'altra domanda diretta che si riferisce a quello che sta succedendo in questi ultimi giorni, ma soprattutto alle riflessioni che stanno arrivando in questi giorni. Perché? Perché intanto siamo in fase di manovra economica, cioè quindi chiaramente al centro c'è questo, cioè quante risorse abbiamo a disposizione per contenere, per fare delle misure che contengano l'impatto, no, dell'aumento dei costi energetici su famiglie e imprese. Però anche qui, no? E qui arrivo alla domanda cruciale. Ci stiamo sempre a interrogare su quanto abbiamo a disposizione ora per cercare di risolvere la situazione emergenziale contingente, ma il nodo è sempre lo stesso: soluzioni strutturali per ridurre questa pressione sui prezzi. E si collega a quello che mi ha appena detto lei, cioè che in Italia manca una vera e propria strategia, forse anche in Europa, perché mi dico, In Europa abbiamo risolto il problema della sicurezza energetica o siamo semplicemente passati da una dipendenza all'altra? E qui poi apriamo il capitolo di delle relazioni che dobbiamo avere necessariamente magari in momenti come questi. Insomma, anche qui le soluzioni strutturali non arrivano mai. Rischiamo di fare lo stesso errore anche in vista di questa manovra?
1: Parto un po' dalla fine, le relazioni che dovremmo avere, di relazioni non ce ne sono più, perché io ho investito sempre da quando sono in Federpetrolio Italia proprio nei rapporti e nella diplomazia, ma in questi ultimi mesi, se non in questi ultimi anni, si sta vedendo che la diplomazia conta zero per alcuni stati, per alcuni capi di governo o per alcuni rappresentanti. L'Europa non ha una dipendenza, cioè non ha qualcosa di energetico suo, e questo lo possiamo vedere già nel 2011 quando si voleva fare quel progetto dettato da Bruxelles, Energy Union, che è stato un progetto fallimentare, non si è riuscito a fare, perché l'Europa ha 27 paesi che hanno comunque uno dall'altro una propria necessità energetica, e anche quando si parla di mercato energetico unico europeo non si potrà mai fare perché è troppo difficile. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto guerra alla Russia, come ha detto lei nell'introduzione.
0: Certo.
1: Io non ne sto facendo un caso politico, ne sto facendo assolutamente solo una questione tipo economica ed energetica. Però la Russia ci dava quel gas di cui in questo momento noi

0: proprie, dei propri stoccaggi. L'Europa è messa un po' più maluccio se la prendiamo con tutti, con i 26 paesi membri, rispetto all'Italia. Però c'è una cosa fondamentale: è alto il costo del gas al TTF di Amsterdam. Cosa vuol dire? Che noi quello che immagazziniamo lo stiamo pagando tanto, e ovviamente questo si dovrà ripercuotere sulle bollette energetiche di ottobre e novembre, sia per le famiglie italiane che per le imprese.
1: Allora sì, qui stavo dicendo, adesso le leggo anche un po' di messaggi che stanno arrivando al 334 11 11 622. Lei giustamente ha già detto, no? Però io riprendo quello che lei mi ha comunicato sul tema Russia. È vero, il gas ci servirebbe, però appunto con la politica che abbiamo noi come europei portato avanti fin da quando è scoppiata la guerra russo-ucraina a oggi, diventerebbe un po' un paradosso, perché abbiamo puntato, no, su queste sanzioni economiche che continuano ad arrivare peraltro pacchetti, quindi è una politica che continua, cioè su cui non c'è stato alcun ripensamento, e quindi adesso riprendere i rapporti con la Russia sarebbe proprio un paradosso. Qualcuno me lo scrive, nel senso, qui la credibilità non rischierebbe di portare delle conseguenze ancora più importanti? Presidente, che ne pensa?
0: Ma guardi, io le ho mantenuti sempre anche con gli stessi ambasciatori che si sono succeduti in Italia. Certo, noi nei primi pacchetti, come diceva lei, facevamo una cosa: chiedevamo alla Russia, noi ti diamo delle sanzioni, però tu ci puoi dare un altro po' di gas. Quindi questo già è ovviamente ridicola questa cosa. Adesso rimettersi in moto, anche se la Russia non ha fatto mai vedere nessun motivo ostativo nei confronti dell'Italia, però, o dell'Europa, però diventa un po' ridicolo. Riprendere i rapporti non è che con uno schioccare di dita si possono riprendere, però noi non sfruttiamo neanche il gas che abbiamo in Italia, lo sfruttiamo pochissimo. Alla produzione nazionale sia di gas che di olio, che sarebbe il petrolio, è meno del 5%, quindi l'Italia principalmente non vuole sfruttare le proprie risorse, non vuole prendere il gas dalla Russia, e ovviamente si lamenta di quello che prendiamo dagli Stati Uniti, perché costa 4-5 volte tanto. Io penso che con l'energia e con l'indotto petrolifero un compromesso tutti lo dobbiamo fare, perché non trattiamo certamente, mi perdoni, né caramelle né acqua minerale, quindi è un prodotto particolare, però è un prodotto che al giorno d'oggi condiziona ancora l'85% dei fabbisogni mondiali.
1: No, questo sicuramente. Guardi, messaggi di cui le parlavo, Daniela che scrive: che senso ha aiutare economicamente l'Ucraina e poi dare soldi alla Russia attraverso l'acquisto del gas, con i quali anche la Russia poi continua a fare la guerra all'Ucraina? Mi sembra veramente una follia. Mentre invece c'è un altro amico, Chico da Roma, che scrive: no, invece lui sarebbe d'accordo, dice, se no torniamo all'età della pietra, no? Perché altrimenti dovremmo applicare lo stesso criterio etico nei confronti di altri paesi che certo non brillano per rispetto dei diritti umani. Invece c'è chi, come Augusto, dice: bisognerebbe incrementare il commercio a chilometro zero e favorire quello che abbiamo a disposizione sul nostro territorio. Questo rientrerebbe nella strategia che oggi manca all'Italia, di cui anche lei parlava, Presidente?
0: Certamente, una strategia energetica nazionale, come le ho detto, io parlo di tutte del mix energetico, quindi di tutte le forme di energia disponibili, che devono essere strutturate, quei cambi strutturali, in modo adeguato. È inutile portare del greggio in Italia se poi abbiamo una carenza di raffinazione, oppure tirare greggio dei fondali italiani quando dove andiamo a raffinarlo. Quindi depositi ci mancano, abbiamo dovuto fare dei rigassificatori, diciamo semi-rigassificatori, perché non abbiamo i rigassificatori, quindi sono state messe le navi a Piombino e a Ravenna per ovviamente cercare di tamponare questo fabbisogno e questa grande problematica. Bisogna fare una politica energetica nazionale, ovviamente anche un po' distaccata da quella europea, come le dicevo prima, che per poter permettere comunque all'Italia di avere almeno un 40% di soddisfare il proprio fabbisogno, e questo comunque porterebbe delle royalty sia alle regioni che allo Stato italiano, quindi non c'è neanche più problema di fare sconti su accise o su altro, e l'Italia, qualsiasi accadimento estero, può avere un effetto sì boomerang ma limitato comunque a una certa percentuale, perché invece noi siamo comunque totalmente vulnerabili.
1: Ecco, lei Presidente può restare, faccio una breve pausa, può restare un paio di minuti anche dopo la pausa, le faccio l'ultima domanda, così voglio partire da questa vulnerabilità, può rimanere con noi ancora una manciata di minuti?
0: Con immenso piacere.
1: Grazie, gentilissimo. E allora proprio sulla vulnerabilità, cioè che cosa rischiamo se poi non si attivano tutti questi canali? Perché quello che interessa a tutti noi, no? L'impatto che già stiamo sentendo, percependo e anticipando, se vogliamo, perché l'economia è fatta di anticipazione.

0: emissioni. Molto spesso, no, quello che poi accade è la non crescita dell'economia non si basa su cose già avvenute ma su cose che devono ancora avvenire, no? Sembra un paradosso ma non è così, è proprio la dinamica, perché siamo noi che facciamo l'economia. E allora cerchiamo di capire che cosa rischiamo o cosa non rischiamo se invece si attivano questi canali di cui anche il presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia, mi stava parlando. Il rush finale e tra poco, dopo la linea alla regia con la pubblicità, torniamo. Restate lì perché arriviamo proprio nelle nostre tasche, tra pochissimo.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Quanto rischiamo, dicevamo poco fa, se la situazione intanto in Medio Oriente non migliora, se non si trova un accordo tra l'America e Iran, ma soprattutto quanto rischiamo se continuiamo a rimandare gli interventi strutturali, di cui a prescindere da quello che accade a livello esogeno, continuiamo a rimandare, dicevo, quanto rischiamo, perché poi è quello, perché guardate, è vero che una situazione va gravare, no? Qualcos'altro. Però se è un po' come una casa, se le fondamenta sono solide, non è che se arriva un terremoto, nel senso, nella peggiore, io adesso ho parlato di un evento estremo, deve per forza accadere una disgrazia, ok? O una tempesta. Certo che se partiamo già da una situazione fragile, un qualsiasi colpo di vento può portare anche delle conseguenze non propriamente felici. E tra poco ne parliamo ancora con Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che è con noi. Cerchiamo di capire lo scenario futuro. 334 11 11 622, anche voi siete sempre preziosissimi con i vostri riferimenti, quindi scrivete. Next Economy con voi fino alle 13.

0: Intanto, mentre parliamo di crisi energetica, è arrivato il via libera definitivo al Senato del decreto legge carburanti, quindi è legge perché la scorsa settimana era stato approvato alla Camera e è arrivato anche da Palazzo Madama l'ok al testo che accorpa il decreto legge di fine luglio e i due di agosto, quindi è definitivo, quindi sarà un tema di discussione anche questo nelle prossime ore. Però appunto io vorrei capire con il mio gentile ospite Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, quali sono, dopo aver fatto tanti ragionamenti su quello che dovremmo fare in questo momento sul fronte energetico, presidente, quali sono gli scenari? Allora, lei adesso non ricordo, forse un paio di settimane fa o settimana scorsa aveva parlato, cioè aveva lanciato un allarme: tra un mese il pieno potrebbe costare 30 euro in più se la situazione non dovesse avere freno. E quindi insomma, a partire da questo, non so se lo pensa ancora e se ritiene che possa essere uno scenario possibile, però in generale allarghiamo, no, la domanda: quali sono i rischi che corriamo maggiormente?
1: Allora, io ho detto qualche settimana fa, quindi verso la metà di agosto, che si poteva arrivare a 3 euro al litro per quanto riguarda,
0: sì,
1: il gasolio.
0: Lo ricordo.
1: Siamo a 2,8 se non 2,9 sulle autostrade, quindi per arrivare alla veridicità di quello che ho detto manca pochissimo. E ovviamente se andiamo su dei diesel più raffinati ancora di più. Ho detto poi che si può arrivare ad un prezzo del greggio a $120 al barile. JP Morgan qualche giorno fa, che ha più voce in capitolo di Federpetroli del sottoscritto, ha detto no, possiamo arrivare a $140 al barile. Ovviamente con questo sì, I prezzi si vanno automaticamente ad alzare. Lei citava il decreto legge carburanti, c'è uno sconto sulle accise che è già finito, da 17 siamo passati a 12 e dal giorno 28 diventerà di 6, quindi ovviamente quando si diminuisce si alza il prezzo in proporzionale del carburante. Quindi oggi lo scenario che ho detto io, noi abbiamo analizzato su un pieno in media di 50 euro, di 50 litri di un automobilista, quanto può incidere il costo del carburante in aumento come in queste ultime settimane. E siamo già arrivati dal novembre 2025 a 25-28 euro in più per quanto riguarda un automobilista. Per quanto riguarda invece un mezzo pesante, cioè un camion che hanno erogati molto grandi, abbiamo un costo mensile da luglio e agosto di quasi 1.100-1.300 euro in più.
0: Certo.
1: Quindi ovviamente questi aumenti ci sono, si vedono, perché la rete carburanti sta soffrendo. Noi valutiamo, vediamo, cioè le persone non fanno benzina o fanno meno benzina. Quando si dice no, vabbè, serve a tutti, quindi nessuno se ne importa, no, non è proprio così, perché un camion, un'azienda di trasporti aspetta ad avere tutti i camion pieni prima di partire, quindi
0: certo,
1: c'è un rallentamento,
0: certo,
1: della filiera generale.
0: Certo, e beh, la produttività poi è... Sì, oppure dicevo, io mi sto rendendo conto, sicuramente anche chi ci ascolta, che faccio benzina più spesso, cioè nel senso che ovviamente allo stesso prezzo, no, con cui faccio rifornimento, però mi dura meno, perché ovviamente costa di più. Senta, quindi parliamoci chiaramente, presidente, il tema è questo: non possiamo certo controllare la situazione in Medio Oriente, non possiamo noi come dire, anche se ce lo auguriamo, però aumentare le possibilità che un accordo tra Iran e America arrivi prima possibile, però quindi nell'immediato non cambierà nulla, perché non possiamo sperare in questo. Bene sarebbe portare avanti tutte le strategie di cui parlava, piuttosto che anche, no, parlare di rinnovabili, di aumentare insomma il dialogo su questo, ma nell'immediato, quindi non so, l'unico modo per riaprire i canali che abbiamo chiuso, tipo la Russia?
1: Nell'immediato non c'è niente. Catastrofico. Però lo devo dire anche per rispetto a lei e agli ascoltatori: nell'immediato non c'è niente, perché noi cerchiamo l'immediato ogni volta che siamo in crisi. L'immediato era quando c'era il presidente Draghi al governo, che avevamo avuto il conflitto russo-ucraino, poi c'è stato Gaza. Quindi noi gli immediati, o quando ci sono delle situazioni, non le risolviamo, cerchiamo solo la misura tampone come quella che si sta facendo, e quindi diventa continuamente un problema. Se l'Algeria, che ci ha dato miliardi di metri cubi di gas per aiutarci nell'inizio del conflitto russo-ucraino, se in Algeria succede qualcosa, abbiamo il problema anche con l'Algeria, ma anche se succede in Norvegia o negli Stati Uniti.
0: Ma certo.
1: Quindi, continuando così,
0: Spostiamo solo il problema, no? Spostiamo il problema e poi il costo diventa ancora, cioè lievita ancora di più per forza, perché si sommano
1: di più.
0: Tutte.
1: Certo, lievita ancora di più. Quindi se lei mi dice apro un pozzo in Abruzzo, perché ci sono dei pozzi, noi dobbiamo sapere che ci sono dei pozzi in Italia che sono stati già perforati, trivellati e completati, pronti all'uso, che per degli iter autorizzativi per quanto riguarda burocratici ministeriali sono chiusi. Questi basterebbe girare questo rubinetto e possiamo, si dice, pompare gas nelle nostre case o nelle nostre aziende. Quindi l'Italia è aperta anche su una situazione di stallo legislativo in questo tipo di cosa. Quindi l'immediato è stare solamente attenti, ma ovviamente stare attenti non riduce il costo del carburante o della bolletta, e quindi nell'immediato non si può fare niente. Da oggi ci vogliono 3-6 mesi, un anno, però se mai si inizia saremo sempre in questo
0: default energetico. Tutto appunto si dilata oltre a lievitare. Allora la ringrazio molto anche per la disponibilità aggiuntiva a Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, che sicuramente risentiremo presto. Stiamo attenti, ma non basta, e non so, speriamo che davvero prima o poi qualcuno possa iniziare un percorso più virtuoso. 334 11 11 622 per scriverci messaggi. Tra poco chiudiamo con la nostra rubrica Marketing con Vista, parliamo ancora di prezzi e di costo della vita fondamentale.

0: Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: Vi leggo questi numeri che ci portano in qualche modo all'interno dell'argomento che oggi affronterò in marketing con vista. Pensate che in base all'attuale costo della vita, crescere un figlio in Italia da 0 a 18 anni comporta una spesa compresa tra 112.000 e 212.000 euro per una media di circa 162.000 euro, oltre 9.000 euro all'anno. Sono numeri nuovi, dati nuovi che sono emersi dai calcoli fatti da Money Farm, numeri che vanno a spiegare anche come il costo della genitorialità incida poi sul calo demografico in Italia, e lo sappiamo, non accenna a rallentare, quindi il numero di nascite che continua a contrarsi anno dopo anno. E rispetto alla rilevazione solo dell'anno scorso, del 2025, la spesa è aumentata di circa 6.000 euro, più 4%, equivalente a 350 euro di extra spesa all'anno per figlio. Il costo medio nel 2025 era di 156.000. Quindi, cioè, ragazzi, qui aumenta di anno in anno praticamente il costo per mantenere i figli. Poi ci chiediamo come mai non ne facciamo, mica perché siamo diventati tutti aridi o insensibili, no, a fare una famiglia. Io non credo che sia solo quello, poi anche a livello, diciamo così, evolutivo cambiamo predisposizione nei confronti di tante cose, però insomma credo che venga prima, no, la difficoltà che possiamo avere. Davide Schioppa, buongiorno.
2: Ma buongiorno, eccoci, ben ritrovata qui, cara Manuela, buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: No, ci tenevo a dare questi numeri, al di là del fatto che io parlo sempre di questi temi e dico sempre, quando sentiamo, no, proposte, bonus, primo figlio, ma insomma non è che ci servono delle risorse solo per quando il figlio nasce, anzi il figlio costa molto di più poi quando cresce, no? Quindi da qui non è che nessuno
2: possiamo
1: ci deve
2: dare una soluzione,
1: nessuno ci deve regalare niente, però dobbiamo strutturalmente fare delle politiche importanti. Che soluzione porti?
2: Possiamo dare una soluzione. Possiamo farci adottare io e te. Siamo adulti, abbiamo già studiato, quindi non ci devono pagare gli studi e potremmo essere la risposta a questo problema, cara Manuela. Che ne dici?
1: Ma guarda, ci devo ragionare.
2: Soltanto se siete molto molto ricchi, però.
1: Non lo so, cioè mi devo un attimo ragionare e riflettere su una proposta come questa che non avevo mai sentito, quindi premiata l'originalità, ma insomma, da colei che in qualche modo studia, no, l'economia, devo capire quanto è fattibile e quanto porterebbe in termini positivi e di crescita. Però magari no, studiamo questo nuovo modello economico che potrebbe aiutare sicuramente, perché no.
2: Sai,
1: meno male che Schioppa
2: momento?
1: C'è, dove sei?
2: Meno male che Schioppa c'è. Sono nella ridente Napoli. Sono qui oggi per motivi di lavoro, mi stanno ospitando gli amici di un'agenzia pubblicitaria, fammi dire il loro nome perché ci tengo tantissimo, l'agenzia The Village di Napoli, di Nola, in realtà.
1: Sì.
2: Ah, vedi, Napule parte dalla regia, ma è una roba, una roba fantastica. E quindi sono molto felice perché quando sono giù al sud, in terra borbonica, mi scatta un sorriso super smagliante. Non che non ce l'abbia a Milano, però è ancora più bello il sorriso quando sei.
1: Ma certo, ma anche cambiare aria ogni tanto fa bene e dobbiamo farlo più possibile. Senti, però ecco, dobbiamo fare più possibile. Qui non so, un assist, se vuoi, anche con l'argomento di oggi.
2: Non è ancora tempo.
1: Appunto, la generazione del non ancora. Che generazione è, appunto?
2: Madonna, che cosa strana, non ancora. Questi sono degli studi che ci vengono presentati.
1: A proposito di figli e di famiglia, no? Si rimanda sempre,
2: appunto,
1: poi non si fanno più.
2: Sono una serie di studi che ci sono stati presentati da Eurostat, quindi sono degli studi molto rilevanti a livello europeo. E praticamente noi già, se ti ricordi, qualche mese fa avevamo parlato del fatto che si stessero allungando un po' i cicli all'interno delle vite di ciascuno, per cui eravamo arrivati addirittura a dire che a 50 anni si era ancora quasi teenager da un punto di vista proprio comportamentale. E quello che succede è che ci troviamo davanti ad una generazione che ci portano i dati dell'Istat, che possiamo definire proprio la generazione del non ancora. Non è ancora il momento di uscire di casa, non è ancora il momento di fare un figlio, come appunto dicevi tu, e quindi ci sono tanti non ancora, tante cose che rimangono lì appese, e non si ha a volte la possibilità economica, nel tempo,
1: certo.
2: E tante volte non c'è il coraggio di fare qualcosa. Insomma, questi dati che ci dà Eurostat sono molto importanti, ma il dato principale che mi è saltato all'occhio, cara Manuela, è il dato dell'età a cui si esce di casa. Secondo te noi italiani come siamo messi? A quanti anni più o meno usciamo di casa noi italiani?
1: Sempre più, paradossalmente sempre più tardi, no? Nel senso che una volta appunto era tutto diverso, c'erano anche probabilmente a parte più disponibilità economiche, dipende dai periodi, ma più anche mentalità. Secondo me andiamo verso i 30, non prima. Anche perché si studia più a lungo, no? Cioè comunque, ecco, una volta si studiava meno, a 20 anni si lavorava già, oggi molti si laureano dopo i 25 anni, quindi immagino che se andiamo verso i 30 ho azzeccato?
2: Allora, sì, hai azzeccato, ma proprio 30,2 è l'età media degli italiani.
1: Ecco, quindi oltre proprio i 30,
2: Però c'è qualcuno che sta peggio di noi in Europa. Noi siamo pari con la Spagna. Italia e Spagna hanno questa età media dei 30,2 anni più o meno. Sta leggermente peggio di noi la Grecia, quasi a 31 anni si esce di casa, come la Slovacchia. E il popolo europeo messo peggio sono i croati, perché escono di casa quasi a 32 anni.
1: Però.
2: Questo è il dato. E c'è una sorta di spartiacque che è dato dalla casa. Cioè la casa è proprio il collo di bottiglia dell'età adulta, cioè quasi una linea di spartizione, lo dicevi prima, no? Prima si lavorava, prima c'era la possibilità di uscire di casa. Ecco, l'acquisto della casa o la possibilità di affittarsi in maniera autonoma una casa, ovviamente lo spartiacqua, se non puoi andare a vivere in affitto, non puoi andare a vivere fuori casa, e quell'età lì sta aumentando.
1: Ma poi guarda, oggi abbiamo parlato anche con Alma Laurea dell'ultimo rapporto, del fatto che i giovani rifiutano più frequentemente rispetto a prima delle proposte di stipendi che non sono considerati adatti al loro percorso, no? Però ecco, qualcuno poi mi ha scritto: sì, però lo può fare chi magari ha le spalle coperte, chi può vivere ancora in casa con i genitori, altri no. E però appunto, se anche qui no, è un effetto, se più giovani possono permettersi di rifiutare il lavoro, vuol dire che vivono ancora a casa, perché sennò dovrebbero pagarsi le bollette, l'affitto e tutto,
2: no? Ci troviamo in un tilt. Allora, praticamente tanti giovani rifiutano magari perché si rendono conto che gli stipendi che vengono proposti sono molto più bassi rispetto al costo della vita, e questo secondo me è pacifico,
1: bravo.
2: E ci sta. Dall'altra parte però metto il cappello delle aziende, e io quanto sono disposto a pagare un giovane sul quale devo investire per formarlo, perché non ha ancora competenze? E soprattutto in tutto questo c'è una materia che adesso non voglio ammorbare i nostri ascoltatori, parliamo di robe più leggere come il marketing, ma c'è un tema che è quello che tu conosci molto bene da giornalista che parla tra i media di economia e di finanza, che è il cuneo fiscale. Cioè ogni euro che viene dato in busta paga ad uno stipendio, quanti di quegli euro vengono dati in tasse? Ecco, quello è estremamente rilevante. Quindi c'è un sistema che sta andando assolutamente in tilt da questo punto di vista.
1: Assolutamente.
2: E bisognerebbe in qualche modo, insomma, mettersi d'accordo un po' tutti. Se i giovani non fanno esperienza, poi non possono neanche arrivare però a guadagnare degli stipendi alti. Quindi da qualche parte bisogna iniziare.
1: Ma quindi, insomma, mi sembra di capire che però, no, torniamo al discorso anche forse che stavamo facendo in apertura, quando parliamo di questo, cioè dei giovani che non accettano lavori, che se ne vanno, stiamo forse confondendo il non voglio con il non posso ancora, no? Tornando alla generazione del non ancora. Quindi, e qui ti chiedo questo, ma anche collegandolo al marketing, cioè cosa bisogna fare, perché passa, se così fosse, una comunicazione totalmente deviante e sbagliata.
2: Guarda, io sono nessuno per risponderti come Davide, quindi mi attengo di nuovo ai dati, e abbiamo proprio una fonte, poi Eurostat, molto, molto forte. Ti do dei non voglio, e alcuni secondo me sono non posso, alcuni sono proprio non voglio, quello che dicevi tu prima per esempio del lavoro. Tipo, non vogliono comprare casa, ma comprare la casa è perché magari a volte non si può. Non vogliono sposarsi, è un altro del non ancora, dei non ancora che arrivano dai nostri giovani.
1: Perché non ci sono più donne con la gonna lunga, non si sposano.
2: No, non mi cadere su questo.
1: Ma dai, ma vabbè,
2: no,
1: va.
2: Però,
1: io perché voglio far capire a volte la vacuità delle cose che si dicono, no? E allora lo dico in modo proprio, vai avanti, che è molto più interessante.
2: No, è che non ci si può sposare perché magari mancano i soldi, per quello
1: certo.
2: Non si possono avere figli, quindi non voglio ancora avere figli. qua non voglio avere ancora l'automobile, e qui però sull'automobile c'è anche da aprire un discorso. Una delle economie che si sta diffondendo di più è la share economy, quindi la condivisione dei beni anche materiali, come può essere anche l'automobile, può essere un'alternativa. Quindi secondo me non voglio l'automobile nelle grandi città, tante volte è una scelta che viene fatta anche in maniera ponderata. Però poi vengo a quello che dici tu, perché Eurostat proprio ha rilevato questo: non voglio fare carriera, che è diverso a non voglio iniziare a lavorare, non sono ancora,
1: certo,
2: non voglio fare carriera, cioè non voglio assumermi delle responsabilità. E questo è una roba che va a cozzare un po' con le generazioni precedenti, che avevano l'ambizione magari di avere un tipo di carriera. Qui ci troviamo davanti a delle generazioni che magari hanno voglia di godersi un po' di più la vita e di assumersi un po' meno responsabilità. E ce n'è un altro di non ancora, cioè ci sono questa generazione che viene rilevata appunto da Eurostat, preferisce vivere delle esperienze piuttosto che avere cose di proprietà, quindi preferiscono le esperienze alla proprietà. Quindi è veramente uno scenario molto interessante, lo dico da addetto ai lavori del marketing, da esperto di marketing, no? Poi il nostro lavoro poi sì, è interpretare i desideri delle persone, cercare di capire che cosa vogliono, che cosa possiamo offrire. Lo scenario che ci abbiamo davanti è molto molto molto particolare. Ricordo soltanto che il dato ha interessato 30 paesi, quindi questo non è un dato sull'Italia, che però ce li abbiamo tutti questi in Italia, ma è insomma un dato proprio a livello europeo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, alcune cose non si possono fare, ma alcune cose non si vogliono fare.
1: No, ma certo, poi non c'è mai, no, un'unica strada, però diciamo, ma è quello anche che dicevo in apertura, senza fare la sociologa necessariamente, perché non lo sono, ma è ovvio che se poi non possiamo fare delle cose, diventano anche cose che non vogliamo più fare, no, perché ci abituiamo a vivere in un sistema che non ci mette nelle condizioni di fare delle cose, quindi anche noi automaticamente cominciamo a non volerle più, e viceversa, cioè è un doppio binario, no, che bisogna analizzare. Senti Davide, allora sabato di cosa ci parli a Marketing con Vista su Giornale Radio?
2: Non lo so ancora quali saranno i temi più caldi, stiamo lavorando in questi giorni con Alessandro per portare delle testimonianze molto molto ricche, molto molto interessanti. Molto probabilmente parleremo di una cosa. Tu ci vai spesso al cinema?
1: Non più, cioè una volta andavo più spesso perché a me piace molto guardare film, adesso con le varie piattaforme mi sono un po' impigrita, quindi spesso
2: vedi,
1: no, ogni tanto
2: sarà
1: sì.
2: Sicuramente un tema, sarà certo, sicuramente un tema che toccheremo sabato, della pubblicità nel cinema, e poi io ti inviterò al cinema così riprenderò ad andare al cinema.
1: Vabbè. Ma tanto tu mi porti dappertutto, no? Tu mi porti dappertutto.
2: Certo.
1: La settimana scorsa era il nostro anniversario, come hai detto tu, quindi sei venuto in studio. Adesso te ne sei già andato a Napoli senza portarmi, quindi vi faccio solo capire qual è la, come dire, no? C'è anche un messaggio vocale, chissà cosa ci dico.
2: Cosa ci dicono?
1: Non lo so. Me lo faccio mandare da Jack, che magari lo ascoltiamo in un altro momento, caro Davide. Vabbè, insomma, comunque pensaci mentre sei in quel di Napoli. Salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano da Napoli.
2: La sfogliatella più buona, la mangerò.
1: E ci mancherebbe altro, però portamene qualcuna magari quando rientri, no?
2: Non mancherò.
1: Cioè, le dediche sono belle, però insomma poi serve ciccia, come si dice. Allora, grazie Davide,
2: allora,
1: Schiop.
2: Sfogliatella. Ciao.
1: Saluto anche Mary, che mi ringrazia per ieri perché ci siamo scritte un paio di messaggi. E caro Jack, domani torniamo con Next Economy, abbiamo terminato per oggi, ma alle 11 domani saremo sempre qui su Giornale Radio. Ora l'informazione continua con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone, tempo reale, Samuele Campochiaro in regia, però io devo salutare Jack Saglia che è stato con me queste due ore, Daniela Vindigni in redazione, e restate naturalmente con noi. Io sono Manuela Donghi, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio.
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 13.
6: Giornale Radio News. Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Tragedia nella notte al Colosseo, un operaio di 22 anni muore precipitando nel vuoto. ONU, ieri show di Trump all'Assemblea Generale, oggi attesi il presidente iraniano e Zelensky. Scuola, polemica dopo le parole di Meloni su Mattarella. Val di Tara, strumentalizzato l'intervento del capo dello Stato. Europei maschili di volley, c'è la Finlandia tra l'Italia, le Final Four di Milano, stasera la sfida dei quarti.
7: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Supino, Nicola De Muro per lo sport, Gerardo De Vivo. Tragedia del lavoro nella notte a Roma, in un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro, una piaga senza fine.
8: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: Alla Mezzia Terme, sventata dai carabinieri, un'altra aggressione all'arma bianca ai danni di una professoressa. Lo studente 14 anni stava organizzando l'azione contro la professoressa d'italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni di scuola del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa.
9: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento di Donald Trump, praticamente contro tutti, ha catturato le attenzioni globali. Oggi, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, protagonisti saranno i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ieri Donald Trump non aveva escluso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'Assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro, che sono disperati e vogliono l'accordo dopo le nostre elezioni midterm. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a uscire dalla sala dell'assemblea, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
6: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Val di Tara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie, lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che va sempre tutelata e assistita. Europei maschili di pallavolo, attesa alle stelle per Italia-Finlandia di stasera a Torino, chi vince trova la Francia nella semifinale che è l'obiettivo minimo per gli azzurri.
10: La prima prova della verità, dopo 6 vittorie su 6 gare, l'Italia di Fefe De Giorgi è di fronte al match che può dare senso al suo europeo, non solo per l'avversario, la Finlandia, di sicuro di livello più alto rispetto a quelli del girone e alla Danimarca travolta negli ottavi, quanto per la posta in palio. Per i campioni del mondo in carica e argento agli scorsi europei, il traguardo minimo è entrare tra le prime 4, non riuscirci sarebbe un fallimento. Gli azzurri mettono da parte l'inevitabile pressione e restano concentrati sull'avversario di stasera, l'opposto, Yuri Romanò.
11: Sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
10: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: L'Estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar, giunti alla loro 99esima edizione. Il film concorre per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre prossimo. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Ogni secondo una notizia cambia direzione. Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Due voci per leggere il presente.
12: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
14: Eccoci qua, ben trovata Vicky Mangone. Ciao Vicky.
15: Ciao Lapo. Ciao, De Vicky. Carlo.
14: Allora, vorrei farci notare.
15: Che
14: con straordinaria capacità, con modalità Starsky Hatch, oggi sono riuscito ad arrivare in tempo in radio, tra l'altro inseguito dalle volanti della polizia, ho passato tutti i rossi possibili. Non me ne frega.
15: Fazzoletto bianco, fazzoletto fuori finestrino, bianco. Paletta.
14: Sì, sì, in barba la legge. No, sto scherzando, ovviamente. Però diciamo che c'era leggermente un po' di traffico e quindi ho dovuto un attimo pazientare con calma. Tu sai che chiunque è in macchina pazienta in auto. E
15: io no.
14: E io per esempio ho detto sono arrivato e ci picchia, ho pensato c'è un po' di traffico, che peccato, ho detto proprio così insomma, e quindi l'ho presa molto bene.
15: Allora, bene comunque temi. L'importante è che tu sia qui fra noi
14: Tra l'altro facciamo gli auguri tutti quanti a Michele Ceci, che oggi compie 39 anni, mi fa un grandissimo piacere. Naturalmente 39
15: davvero?
14: Anni mentali.
15: avrei detto un paio di più.
14: Io non ho mai visto in un corpo di 24 anni,
15: però con quei capelli
14: anni, ma a 78 anni proprio sparati, proprio verso gli 80 sparati, impressionante, una cosa, mai visto una roba del genere, uno che segue tutta la musica e il cinema degli anni 60-50.
15: Vero, poi lui piace moltissimo il quartetto Cetra, esatto. Anche a me devo dire, però insomma, abbiamo capito, anche età diverse, però. Io e Michele, capito? Ecco, per cui va bene, buon pranzo se ci state ascoltando davanti a un bel piatto di fettuccine, questa è l'ora, ci sta, sono le 13:10, buon pranzo anche se ci state ascoltando magari dall'automobile, mangiando un camogli pagato 8,50 in autogrill, un po' peggio, meglio le fettuccine, esatto. Come dire. Bene, tre ore a partire da adesso, attraverseremo come sempre notizie di attualità supportati da validissimi ospiti. Oggi parleremo di pensioni con questa bella notizia che allunga l'età pensionabile a 67 anni e mezzo, tacci loro.
14: Sì.
15: Poi parleremo dell'inchiesta sulla radicalizzazione dei giovani online, ne parleremo con un luminare nel campo della neuropsichiatria, il professor Stefano Vicari. E poi arriva il via libera alle trasfusioni di sangue per i testimoni di Geova, ne parleremo con chi da quel mondo ne è uscita qualche anno fa, Martina Pucciarelli, ha scritto anche un libro dal titolo Il Dio che hai scelto per me, un libro che racconta la sua scelta molto coraggiosa di uscire da questo meccanismo che è molto simile alle sabbie mobili, no? Quando sì. ti ci trovi dentro è sì. molto difficile uscire, ecco, devo dire con grande grande coraggio, perdendo tutta la famiglia, insomma veramente è stata messa da parte, allontanata da tutti e tutto, però ce l'ha fatta, brava.
14: Decisamente.
15: Brava.
14: Allora 13:11, il nostro numero 334-11-11-622, siamo pronti per partire. E allora una giornata, quella di oggi, ricca, ricca di eventi, abbiamo detto, e anche di situazioni che tragicomiche, poi vi diremo anche di cosa sto parlando. Intanto Youngblood, questa è Abyss.

0: posso dire, oggi è il compleanno di Michele Ceci che festeggia i suoi 42 anni dimostrati, 24 effettivi.
1: Ma è registrata, l'abbiamo detto poco fa, Vicky.
0: No, vabbè, lo ridico adesso perché voglio fare un attimo così. Voglio aprire una piccola parentesi, uso personale del mezzo pubblico, oggi è anche il compleanno del mio papà, che festeggia il 90esimo compleanno.
1: Complimenti.
0: Matteo.
1: Dove 90 bisogna sempre chiedere alle persone che compiono quegli anni, ci arrivano in un certo modo, cosa mangiano, perché poi che vita fanno. Il modello va preso assolutamente.
0: Vero,
1: complimenti a tutti, auguri a tutti, bravi.
0: Auguri.
1: Allora,
0: ok.
1: Vicky, diciamo notizie. Che prima le notizie, abbiamo giusto un minuto e mezzo perché poi andremo dal direttore, dicevamo, del secolo XIX.
0: Sì.
1: E prima di tutto bisogna anche dare un'occhiata alle parole di Trump all'ONU, ne parleremo appunto con Andrea Castanini, ma poi c'è da registrare una morte bianca, l'operaio 22enne morto cadendo dal Colosseo da 10 metri durante dei lavori notturni. E l'anfiteatro è stato chiuso, la procura dice che l'imbracatura non era legata alla fune, ne stanno parlando tutte le homepage. Un'altra delle morti bianche che ovviamente spaventa, no? Perché i lavoratori che devono anche effettivamente essere messi nelle condizioni di non dover rischiare niente teoricamente quando lavorano, e invece queste cose capitano, ma bisogna andare fino in fondo, ne parleremo. Così come parleremo anche delle pensioni, come giustamente hai detto tu prima, e qui dicono 67 anni 6 mesi, io dico, per quel che mi riguarda, almeno 73-74 anni, arrivandoci bene però, arrivandoci molto bene.
0: C'è questa notizia alquanto inquietante, la tratteremo nei prossimi giorni. Morbillo, casi in aumento in Italia. Vedremo anche quali sono le regioni più a rischio. Il quadro è emerso da un'indagine epidemiologica diramata dal Ministero della Salute. La copertura vaccinale è insufficiente.
1: Decisamente.
0: Si vaccina sempre
1: meno. Cosa? Cos'è che sempre meno? Scusami.
0: Ci si vaccina?
1: Ah, vaccina, sì, non c'è dubbio. Voglio dare una notizia, perché guardate che i prezzi della benzina oggi, adesso non so a quest'ora all'una, ma stamattina erano più bassi del solito. E
0: dai,
1: quindi io adesso onestamente...
0: Hai fatto il pieno?
1: Me ne sono accorto mentre stavo arrivando di corsa.
0: Non era il caso.
1: E quindi per colpa tua ho dovuto arrivare prima e non ho potuto fare la... peccato.
0: Pure il pieno della benzina mi porto a casa. Va bene.
1: È un caso, c'è un motivo, poi vi lo spieghiamo, ma adesso noi andiamo ad ascoltare un'altra canzone e dopodiché naturalmente andremo al nostro primo ospite della giornata. Intanto ascoltiamo
0: Castanini.
1: Bravissima. Che è il direttore di Secolo XIX. Sky Newman, Man of the House.

0: 18 minuti, questo è Tempo Reale, Vicky Mangone e Lapo De Carlo. Primo ospite di oggi Andrea Castanini, direttore del Secolo XIX. Buongiorno direttore, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Eccoci, bentrovato direttore. Allora io partirei subito da Donald Trump, così almeno, come dire, ce lo togliamo di mezzo.
0: Togliamo il pensiero.
2: Esattamente. Ma insomma, Trump all'ONU ha difeso la forza unilaterale, ha spaccato l'assemblea e con le istituzioni globali che sono state messe all'angolo dalle solite questioni che ovviamente conosciamo tutti quanti, guerre, veti. E quindi questo multilateralismo e la diplomazia sono, diciamo, morti definitivamente, o almeno fino a quando Trump sarà in carica, o c'è la possibilità che invece qualche spiraglio possa essere aperto?
1: Non vedo grandi spiragli per quanto riguarda il ruolo dell'ONU in questo momento, almeno fino a quando ci sarà Trump. Mi sembra evidente che Trump non gradisca un'istituzione sovranazionale che possa da una parte oscurarlo e dall'altra parte togliere a lui il potere di mediare in prima persona, trattare in prima persona. E soprattutto mi sembra che Trump voglia avere il controllo e voglia avere istituzioni al suo servizio e nella sua disponibilità. Questo non può succedere con l'ONU e quindi non vedo grandi margini, ma posso sbagliarmi, potrebbe cambiare anche Trump, può darsi che dopo le elezioni di midterm, se non saranno, il risultato non sarà positivo, l'atteggiamento di Trump possa cambiare. Al di là del quello che si può pensare, Trump ha già dimostrato di essere una persona pragmatica e di capire quelli che sono i rapporti di potere, quindi se non riesce a raggiungere un obiettivo si scontra contro un muro. Spesso cambia idea anche repentinamente e non mi sorprenderebbe se succedesse in questo caso.
0: Io col direttore del Secolo XIX, con Andrea Castanini, vorrei parlare di sicurezza. Al Viminale c'è stato questo vertice tra il Comune di Genova e il Ministero dell'Interno sulla sicurezza nei vicoli del centro storico, a tutta pagina sul Secolo XIX di oggi. Uno dei temi centrali emersi è proprio la richiesta di un fondo dedicato a nuove assunzioni per la polizia locale. Secondo lei quanto pesa la carenza di organico nella percezione di insicurezza dei Caruggi? Che poi parliamo dei Caruggi, ma potremmo estendere la questione in tutta Italia.
1: A pesare è sicuramente la carenza di organico, è uno dei temi attualmente in discussione, però ci sono altri problemi da affrontare e probabilmente prioritari rispetto a questo. Bisogna precisare che noi stiamo parlando di una città costruita in modo particolare, con un centro storico che è stato costruito nel Medioevo per evitare per scopi di difesa, anche per evitare che la città potesse essere presa d'assalto dal mare. Quindi ci sono vicoli stretti, c'è la possibilità di controllare chi entra nei vicoli, c'è la difficoltà per chi deve fare controlli o azioni di polizia di riuscire a ottenere dei risultati. È in vantaggio chi ha qualcosa da nascondere nei vicoli di Genova, e in questo caso il problema di sicurezza riguarda soprattutto la diffusione quasi incontrollata negli ultimi anni di stupefacenti, e in particolare del crack, micidiale e droga a base di coca a basso prezzo, che viene spacciata da, da bande specializzate che vivono e lavorano, se così si può dire, nel centro storico. E quindi la situazione va inquadrata nell'ambito geografico in cui la sicurezza deve essere garantita. E in questo il personale dei vigili deve essere rinforzato, ed è una delle richieste del Comune di Genova, ma devono essere portate avanti anche altri progetti, altre istanze che sono state fatte presente dal sindaco al capo della polizia Vittorio Pisani e al ministro Piantedosi negli incontri che ci sono state nelle scorse settimane. L'obiettivo è quello di creare un presidio che sia un presidio sociale anche, fatto da studentati, quindi portare gli studenti a popolare il

0: Bene,
1: direttore, io volevo portarla su un altro tema di sicurezza, ma questa volta ha una rilevanza a questo punto nazionale, perché ci riferiamo all'operaio 22enne Andrea Moretti, che ha, diciamo, riaperto il tema della sicurezza nei grandi appalti pubblici. Se una fune non agganciata può uccidere nel monumento tanto più controllato d'Italia, uno dei più controllati, c'è qualcosa che non sta funzionando nel sistema della prevenzione?
2: Sì, questo è evidente ed è veramente triste che anni di appelli da parte di tutte le forze politiche, tutte le istituzioni, non portino poi a risultati concreti. Il numero dei morti sul lavoro in Italia continua a essere inaccettabile e come si vede la sicurezza non è garantita neanche dove la visibilità è massima. Questo lascia pensare che evidentemente siamo davanti a un sistema forse dovuto ai subappalti, forse dovuto alla mancanza di preparazione anche delle persone che vengono mandate a fare certi lavori, che non si riesce a regolare in modo accettabile per una società come la nostra, dove certi lutti sono inaccettabili e sono molto dolorosi, perché pensare che una persona esca di casa per guadagnarsi da vivere e non faccia più ritorno è veramente inaccettabile.
1: Vicky.
0: Direttore, chiudiamo con il caro carburante che sta mettendo in ginocchio veramente mezza Italia, anche la flotta peschereccia di Sanremo.
1: Tutta Italia,
0: sì, certo, tutta Italia, mezza Italia per dire, tutta Italia, chiaro. Il gasolio è arrivato a costare tantissimo, 1,40 al litro, quasi il doppio rispetto a prima, le barche ne consumano tantissimo, anche 700 litri al giorno. Si parla della flotta peschereccia di Sanremo, a questo punto ne parlate voi in home page nel vostro sito, eppure a differenza della Francia, dove i pescatori invece hanno bloccato i porti, a Sanremo non si fa nulla, no? C'è questa protesta silenziosa, non si sciopera, ci sono solo queste barche ferme in banchina. Come dobbiamo leggere questa differenza? È rassegnazione? C'è un motivo più profondo per cui da noi la crisi si affronta in silenzio anziché in piazza?
2: Ma in questo rientra anche il tipo di lavoro particolare che è quello dei pescatori. Per una serie di ragioni i pescatori, e in particolare i pescatori liguri, purtroppo sono abituati a periodi di sosta, che sia dovuto al fermo biologico o che sia dovuto ad altri motivi, ci sono ragioni anche dovute alle politiche dell'Unione Europea, che ha chiesto di ridurre il numero degli equipaggi anche in Liguria. Quindi i pescatori sono abbastanza abituati a rimanere fermi. In questo momento è diventato una questione di convenienza, perché il carburante, come segnalavate, ha prezzi che ormai sono proibitivi, che vanificano l'attività
0: certo,
2: lavorativa.
0: Voi riportate anche la storia di questo pescatore, dice di essere uscito in mare aver speso 420 euro di gasolio per un incasso di 400 euro, cioè si lavora in pratica per andare in perdita, no?
2: Sì.
1: Allora, intanto io voglio ringraziare Andrea Castanini, tra l'altro Daniele Biacchessi, direttore anche di Giornale Radio, che lo saluta, e quindi gli portiamo i saluti a nostra volta di un altro direttore che è il nostro, e quindi gli direi che
2: grazie.
1: È una simbolica
2: storia di
1: cosa.
2: Abbiamo una partnership, quindi esatto. Collaboriamo esatto. Con voi.
1: Certo, naturalmente.
0: Vero.
1: Ecco per quale motivo Andrea Castanini sarà di nuovo con noi molto presto, il direttore del Secolo XIX qui a Giornale Radio. Grazie ancora, direttore, e a prestissimo. E buon lavoro intanto.
2: A risentirci.
1: Grazie ancora. E allora 13:29, siamo arrivati al momento di dare lo spazio alla pubblicità, o meglio un paio di minuti, ma noi vi ricordiamo sempre il nostro numero 334 11 11 622, ci sono un paio di messaggi, poi tra poco li leggo, e allora tra poco, ma adesso una brevissima pausa e poi torniamo con voi.
3: Giornale Radio.
4: MFGP

0: la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
7: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
8: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
9: Allora, la notizia è questa: quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo, quindi attribuibili al Niño. Oggi, intanto, fra un caldo e l'altro, è arrivato sto benedetto equinozio, Dio lo abbia in gloria. Per fortuna, evviva, festeggiamo.
10: Mica tanto, perché a me fa stare peggio. So che il cambio di stagione,
9: allora,
10: ho capito, perché ti fa venire mal di testa.
9: Però.
10: Cambi repentini.
9: Invece il caldo no. Il caldo no.
10: Mi ero quasi abituato. No, sto scherzando. Volevo assecondare il nostro presidente del Senato, la Russa, che dice: ci abitueremo al caldo. Volevo soltanto dire che, però, magari quando c'è un repentino cambio di temperatura, non è che ci sia stato ancora. Io sono in maglietta corta e quindi.
9: Ci dicono
10: che avremo un autunno caldo.
9: Esatto,
10: è importante.
9: Esatto, non dovremmo fare il cambio degli armadi, quantomeno, perché quello che veramente che ci raccontano quelli bravi, avremo questo inverno molto molto mite, niente cappotto, al massimo un blazer.
10: Chi è che non ce l'ha a casa? Allora, intanto, invece, tra poco andremo a parlare di quella cosa che non avremo mai, cioè le pensioni.
9: Esatto.
10: E quindi sì, parleremo di questa sorta di mito, dicono
9: unicorno.
10: Sì,
9: un unicorno,
10: un quadrifoglio, non so come possiamo chiamarlo. Ad ogni modo, le pensioni, perché sale, ma che strano, la soglia della pensione di vecchiaia. Ecco per quale motivo dico, mi chiedo come mai non si stia pensando ad una riforma radicale, strutturale. Ne parleremo anche con Ezio Cini, responsabile delle politiche previdenziali della CGIL, perché non soltanto per preoccuparci dei prossimi 6-7 anni, ma anche dei prossimi 30-40, perché abbiamo dei ragazzi di 23-24 anni che sono a questo punto certi di non prendere nessuna pensione,
9: certo,
10: se si va avanti in questo modo. Quindi ne parleremo con lui e ovviamente anche con le vostre domande e il vostro aiuto. 334 11 11 622. Allora andiamo ad ascoltare questa canzone di questo gruppo che io trovo magnifico, Love Monsters and Men, e poi di nuovo insieme a voi con Tempo Reale tutti i giorni dalle 13 alle 16.

0: giornale radio tempo reale, dicevo prima, l'Apote Carlo, Vicky Mangone e viceversa, Vicky Mangone e l'Apote Carlo, ma
1: sempre
0: non
1: noi.
0: Soltanto, esatto, anche Samuele Campochiaro in regia, c'è ovviamente Daniele Vindini all'accoordinamento e il compleannato Michele Ceci che compie gli anni a salti di 6, cioè un uomo più maturo a 24 anni non l'ho mai visto in tutta la mia vita. Ma noi invece andiamo a parlare, a proposito di maturità, vedi, ho trovato il gancio, è un uomo che a 24 anni potrebbe già andare in pensione per la sua maturità, pensione che non sappiamo se avrà, perché a 24 anni io chi lo sa se avrà davvero il diritto ad averla, il diritto sicuramente, ma la possibilità non lo so, perché la pensione di vecchiaia torna ad allontanarsi con la fine del congelamento post pandemia e il riavvio anche degli scatti automatici sull'aspettativa di vita. Insomma, diciamo che la soglia per l'uscita del lavoro supererà i 67 anni, una stretta che garantisce i conti pubblici ma che paralizza o penalizza i lavoratori con carriere che magari sono frammentate, hanno impieghi gravosi, per esempio le partite IVA. Ne parliamo con Ezio Cigna, responsabile delle politiche previdenziali della CGIL, che è con noi. Ben trovato.
2: Buongiorno,
1: Cigna,
2: grazie,
1: buon pomeriggio. Eccoci,
2: grazie
1: qua. Allora, veniamo a noi e partiamo subito da questo meccanismo. L'età pensionabile sale automaticamente in base alla speranza di vita, senza bisogno di una legge ad hoc ogni volta. Come sindacato, come considerate questo automatismo? Lo considerate un principio giusto oppure lo considerate un problema, indipendentemente dai numeri che produce? Cioè, la vostra battaglia è contro i 3 mesi in più o contro il fatto che decida un calcolo statistico e non una scelta politica?
2: Ma diciamo che il meccanismo, come diceva lei, oggi è a pilota automatico. In realtà il tema vero non è bloccare il 27, il 28 o i 3 mesi in più addirittura che ci porteranno a 67 anni e 6 mesi per la pensione di vecchiaia nel 2029, ma in teoria questo tema meriterebbe una discussione molto profonda, perché parto dal principio che è oggettivo: noi non abbiamo un mercato del lavoro per tutti uguali, ma abbiamo invece una condizione previdenziale di uscita dal mondo del lavoro per tutti uguali. Quindi noi sappiamo che l'attesa di vita non può essere uguale per tutti i lavoratori. Oggi certo, le eccezioni sono veramente pochissime, parliamo dello 0,1% della forza lavoro. Quindi noi riteniamo che dentro un cantiere di riforma della previdenza, e io ci tengo a sottolinearlo, è 3 anni che non parliamo di pensioni con questo esecutivo, ci fosse la realtà di affrontare i temi per quello che sono. La pensione è lo specchio del lavoro. Oggi il lavoro ha una serie di criticità, a partire dai contratti, a partire dai salari che generano poi la pensione nel sistema contributivo. Immaginare un pilota automatico di questo tipo, che non sono per dire che va cancellato, ma sono per dire che va totalmente rivisto, anche perché oggi il meccanismo costruito di fatto pone una incertezza ancora più grande per le persone che sentono quel tema molto, molto forte. Cioè, il tema della previdenza nel nostro paese è forte proprio perché è stata cancellata qualsiasi certezza.
0: Sì, c'è ancora da tornare sulla questione legata al divario anche salariale, perché le vostre simulazioni dimostrano che l'aumento appunto dell'età pensionabile, che adesso è 67 anni, ma mi chiedo per esempio tra 10 anni, non tra 50, tra 10 di quanto sarà, e penalizza chiaramente i lavoratori. Io ho detto prima le partite IVA in particolare e i precari, quindi anche i lavoratori a basso reddito. E quindi la questione è anche sapere se, visto che lei ha appena detto che non parlate da 3 anni con questo esecutivo, però il problema esiste anche da decenni, che non viene affrontato nel modo corretto da qualunque tipo di esecutivo, e mi chiedo onestamente che cosa si può fare e che quali sono le rimedi che voi proponete anche per cercare di fare una scelta radicale per cambiare, dare una speranza a chi oggi ha 25 anni, per esempio.
2: Certo, noi dobbiamo partire proprio da questa ultima cosa. Noi dobbiamo garantire un sistema previdenziale che sia in grado di rispondere a quella domanda alle giovani generazioni: quando andrò in pensione? La risposta è spesso mai, chissà se la prenderò. Quindi per me, esatto, l'obiettivo è partire proprio dalle giovani generazioni, garantendo al sistema una sostenibilità che dia una garanzia futura. Ad esempio, ci sarebbe bisogno di affrontare la pensione di garanzia per i giovani, che non vuol dire regalare una pensione, ma vuol dire che oggi noi siamo di fronte a tutti quelli che hanno iniziato dopo il 96, che stanno nel sistema contributivo, che il rischio è che l'assegno sociale sia più alto di 40 anni a part-time. prime di 25 anni a 1500 euro. Allora il tema di come noi affrontiamo la previdenza non può essere più con uno slogan o con un numero magico, a prescindere dalla forza politica che parla, perché avremmo bisogno, lo dicevo prima, di un cantiere sulla previdenza, perché avremmo bisogno di riformare un sistema che è un sistema contributivo, che determinerà a lungo andare un'incidenza sul PIL sicuramente sostenibile. Oggi il nostro sistema previdenziale è sostenibile, siamo in un sistema contributivo che avrebbe bisogno di alcuni aggiustamenti, considerando che abbiamo un mondo del lavoro diverso, ci sono persone che ci chiedono di rimanere al lavoro e ce ne sono altre che non ce la fanno più a stare al lavoro. Allora c'è un tema, ad esempio, dei lavori gravosi usuranti che abbiamo provato negli anni ad affrontare, ma che oggi riguarda una percentuale veramente minima delle uscite che abbiamo ogni anno. Ci vorrebbe semplicemente, la dico così, ribadendo che a prescindere dalla forza e dal colore che si rappresenta, credo che ci sia la necessità di sedersi a un tavolo e provare a costruire la previdenza non in maniera, diciamo, ideologica, ma guardando al lavoro. Perché noi abbiamo allungato dalla legge Fornero in avanti il lavoro, cioè per andare in pensione, ma se ci pensate noi abbiamo tre grandi momenti nella vita, no? La formazione, quando uno nasce, poi c'è il lavoro e poi c'è la pensione. Noi stiamo rischiando che l'attesa di vita di cui parlavamo prima, una grande disuguaglianza tra le persone, rischi di generare per tutti lo stesso allungamento, quando abbiamo condizioni non solo di lavoro, di vita, di salario, ma anche di luogo dove in qualche modo vivo. Pensate alla sanità, quanto incide, o pensate al reddito, quanto incide sulla salute. Noi abbiamo oggi condizioni di persone che non si curano. Ecco, provate a immaginare se il salario è direttamente proporzionale al fatto che le persone non si curano, perché se non mi curo non solo rischio di avere un'attesa di vita più lunga, più corta, ma rischio anche da un certo punto di vista di rimanere di più al lavoro e magari infortunarmi, avere una malattia professionale. Quindi io credo che ci sia una concatenazione di situazioni a partire dal mercato del lavoro e dai salari che va affrontato senza una visione politica, ma con l'obiettivo di garantire la sostenibilità del sistema, perché siamo in un sistema a ripartizione. I contributi di chi oggi lavora devono servire oggi per pagare le pensioni e anche in futuro. Quindi io credo che non abbiamo bisogno, lo vediamo spesso nei giornali, di uscite con numeri magici, perché la previdenza è qualcosa di più di un numero che risolve il problema pensionistico.
1: Allora, Ezio Cigna, a proposito di tavolo, lei prima ha citato il tavolo, il tema della legge di bilancio è già sul tavolo, con la Lega che chiede di congelare gli aumenti previsti per il 2027-2028. Voi come CGIL siete pronti a far fronte comune con una forza politica di maggioranza, anche insomma, se su altri temi siete storicamente distanti? C'è un po' il classico il nemico del mio nemico, no? Oppure per voi le alleanze su questo tema non contano, conta solamente il risultato, conta il fine?
2: Io parto dal presupposto che le organizzazioni sindacali CGIL e CISL e UIL sulla previdenza non hanno una piattaforma unitaria. Non guardo solo alla legge di bilancio, come richiamava lei poc'anzi, perché è evidente anche con le notizie dello sforamento del 3% che questo governo, anche volendo, non potrà impegnarsi più di quanto avrebbe voluto fare. Ma c'è un tema poi della campagna elettorale. Ecco, non vorrei trovarmi che qualcuno promette delle cose come ha fatto 5 anni fa e poi non è in grado di mantenerle. Quindi su questo
1: un
2: tema
1: film già visto, lei dice, un film già visto.
2: È un film già visto, oggi è evidente che non si può dire che non si fa nulla, e lei richiamava le proposte dei 64 anni, ma il tema è molto più profondo, a parte che le persone, quelle che incontriamo nei luoghi di lavoro, nelle nostre camere del lavoro, ovviamente sa quello che si è determinato, cioè altro che riforma della Fornero, anzi potremmo dire che abbiamo superato la legge Fornero, perché paradossalmente oggi si va in pensione più tardi. Ricordo tra l'altro, il suo collega richiamava la pensione di vecchiaia a 67 anni, noi oggi dietro a Grecia e Danimarca abbiamo l'età della pensione di vecchiaia che la Germania raggiungerà nel 2029. Ecco, questo adeguamento che nel 2029 ci porterà a 67 anni e 6 mesi probabilmente ci darà il primato dell'accesso al pensionamento. Trovo un po' strano che le forze politiche provano a spararla sempre più grossa, ma poi la realtà ci dice esattamente il contrario. Per noi questo è un tema sicuramente da presidiare, perché ce lo dicono le lavoratrici e i lavoratori nei luoghi di lavoro.
0: Io direi che l'argomento è da, come dire, ancora aprire, perché naturalmente offre anche tanti spunti, e quindi naturalmente noi più avanti cercheremo di andare ad affrontare la questione con i nostri ospiti, a partire da Ezio Cigna, responsabile politica previdenziale della CGIL, che è stato con noi oggi qui a Giornale Radio. Grazie ancora e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Presto Cigna.
0: Grazie
1: a
0: ancora.
1: Presto. Allora, bene, adesso succede che arrivano i Killers, ci ascoltiamo quindi la musica, sì. E poi sai cosa succede? Che ce la vediamo io e te.
0: Ah, dai, io starò. Ogni volta che lo dici in un modo tale che ti sei preparata? Hai già qualcosa che mi metterà in difficoltà?
1: No, assolutamente, improvvisiamo.
0: So che non sono tranquillo.

0: C'è questa storia della quale non si è parlato tantissimo, quantomeno io e te non abbiamo parlato molto in onda, una storia che arriva dalla Sicilia, che devo dire per fortuna dietro questa vicenda finita bene, si nasconde però qualcosa su cui vale la pena fermarsi a riflettere. La storia di quelle due sorelline, no? 12 e 8 anni che spariscono un venerdì, lo scorso venerdì per la precisione, a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, tutti a cercarle naturalmente, i genitori nel panico, la procura che apre addirittura un fascicolo per sequestro di persona, perché, anche perché stiamo parlando di due bambine. Il giorno dopo queste due bambine vengono trovate dentro un negozio, proprio quello frequentato dal padre, sono rimaste lì tutta la notte nascoste senza che nessuno le avesse notate. Nessuno le aveva rapite, non c'erano adulti coinvolti, nessun mistero. La verità è che avevano visto su YouTube e sui social dei video di ragazzi che facevano esattamente questo, quelle che vengono chiamate challenge, no?
1: Sì.
0: Entrare in un negozio, in un magazzino, restare nascosti tutta la notte, uscire il giorno dopo come se nulla fosse. Infatti sugli smartphone di queste due bambine gli investigatori hanno trovato un sacco di tracce di quei video guardati e riguardati. Le challenge sono veramente tantissime e sono una più pericolose dell'altra, eh. Ne ho trovate alcune veramente raccapriccianti, ci sono quelle dove resistenza al dolore e al freddo estremo, velocità estrema, correre sui cornicioni, sui treni, sui tetti per fare un video, challenge dove si coinvolgono sostanze infiammabili, insomma cose estreme, veramente estreme, pericolosissime.
1: Io devo dire che mi sono speso in più di un'occasione e continuerò a farlo, perché la questione è che i social e all'interno dei quali non c'è una regola, non rispondono di nessun tipo di responsabilità. Io non, devo dire la verità, non, ogni volta che si è aperto questo tema, addirittura c'è chi ha detto vabbè, che cosa sarà mai, con un atteggiamento talmente superficiale e con
0: cialtronesco,
1: ma anche con la volontà di farti sentire vecchio, non hai tempo, oppure di esagerare. Allora, io onestamente credo che i social media abbiano un modello di business che si basa sull'economia dell'attenzione. Più tempo un utente resta incollato e più cose fa in funzione di quello che gli viene proposto, e più chiaramente il social, si fa per dire, vince. Hanno algoritmi che sono progettati per mostrare contenuti che sono sempre più estremi, sempre più polarizzanti anche politicamente, sempre più coinvolgenti. Io ho dei colleghi, peraltro ripeto, ci sono anche dei giornalisti che sono secondo me responsabili di fare dei contenuti eccessivamente forti, radicali, radicalizzanti, non radicali nel senso chiaramente di quella parte politica, ma radicali proprio nel modo estremo in cui vengono rappresentate le cose. E poi ci sono le speculazioni sui giovani, la capacità, la spregiudicatezza di sfruttare l'attenzione dei ragazzi che non hanno l'attrezzatura per la vita, che potrebbero, dico potrebbero, uso il condizionale, avere gli adulti e che spesso non hanno. E c'è quindi anche il fallimento della vigilanza degli adulti, cosiddetto il babysitter digitale. E quindi c'è un gap di competenze digitali, perché oggi un genitore non sa utilizzare uno smartphone, posto che non sa usare nessuno fino in fondo, nemmeno i nativi digitali, nemmeno, che poi non esistono più perché sono della generazione precedente. C'è un enorme problema. Ergo, per chiudere il concetto, probabilmente non si riesce, non si vuole politicamente responsabilizzare chi fa i contenuti social, i responsabili dei social. Recentemente c'è stata una multa reclamizzata, ma che niente, è una mancetta quella che è stata data da Meta alle quindi le multinazionali agli stati, ai governi, e mi sembra un modo quasi più una tangente che un, prendete un po' la frase forte, piuttosto che invece una multa sostanziale, vera, importante, che può cambiare le cose, perché se facciamo così continueremo a parlarne e accadranno anche altre cose e il Meta di turno pagherà. E per che cosa? Per niente, perché poi alla fine tanto vanno avanti, fanno molti più soldi di quelli che spendono per poter pagare le multe.
0: Il fatto è che poi fino a poco tempo fa erano gli adolescenti, qui siamo addirittura alla preadolescenza, ancora prima, all'infanzia, no? 8 anni, una bambina, no? Devo dire che colpisce molto anche il fatto che due ragazzine siano riuscite a organizzare questo piano, che è stato un piano anche abbastanza articolato, studiando gli orari di chiusura, il negozio, il momento giusto per intrufolarsi. A me fa fatto veramente impressione.
1: Diciamo
0: che
1: bisogna avere
0: la
1: il coraggio di dire, si vieta il cellulare, sì, lo smartphone a una certa età, sì, dopodiché ci sono dei genitori che però alzano il ditino e dicono, però io ho bisogno di sapere dove è mia figlia o mio figlio. Signori, o uno o l'altra, o tu vigili mentre dai lo smartphone a tuo figlio e vigili sul serio, ma come fai tutto il giorno se lavori, se fai altro? E se invece non gli dai lo smartphone e non sai dove è tua figlia, voglio ricordare che siamo nati e cresciuti in un'epoca storica nella quale né mia madre, né tua madre, né tuo padre e quant'altro sapevano dove eri e dove ero io, e siamo nati e cresciuti in un certo contesto.
0: Verissimo.
1: Bello essere sicuri, però adesso non esageriamo anche con la mania del controllo, che poi tanto controllo non è. Ecco, questo è un po' la
0: è vero, è vero.
1: La mia
0: comunque
1: opinione.
0: I genitori non ne sanno mezza, come si dice, cosa fanno i figli sullo smartphone. Comunque questo è un tema che tratteremo anche più tardi con il professor Vicari, che è un neuropsichiatra del bambino Gesù.
1: Sì. Abbiamo ancora un paio di minuti per raccontare qualcos'altro, perché sono altre questioni che naturalmente sono venute fuori oggi. Diciamo che se andiamo a vedere oggi le pagine più importanti, trovo quella del Post. Si cercano già operai e ingegneri per costruire il ponte sullo stretto. Con una certa dose di ottimismo, scrive il Post, nel fatto che il progetto venga approvato, WeBuild ha pubblicato diversi annunci di lavoro. Quindi diciamo che ci sono problemi sui rischi sismici per quel che riguarda la costruzione del ponte, sul vento, sulla tenuta dei cavi. Il progetto deve essere ancora rivisto dalla Corte dei Conti, ma per il resto tutto bene.
0: Certo.
1: Sto cercando. Però
0: chissà anche che la maggior parte degli annunci è come sede di lavoro Messina, ma non solo Messina, anche Roma.
1: Sì, esatto.
0: Quindi insomma, scegliete. Dove vi fa più comodo, dove, dove vi sentite.
1: Interessante questo
0: potete
1: aspetto.
0: Scegliere. Quindi ci sono anche gli stipendi, vanno da 50.000 euro all'anno per le mansioni meno qualificate fino a 100.000 euro all'anno per gli ingegneri.
1: Non è poco.
0: Per quelli
1: che non sono qualificati, dico io, però è anche un lavoro rischioso, e anche lì ne abbiamo parlato oggi di un tema legato appunto alla vicenda del ragazzo che purtroppo è morto nel Colosseo. Mi permetterei anche di fare una mini polemica, però voglio ricordare più che polemica, mi accodo a un paio di colleghi giornalisti che hanno fatto questa considerazione. Però tempo fa è successo che era morto anche un altro ragazzo sul lavoro, e mi pare che non ci sia stata tutta questa visibilità. Oggi per fortuna la visibilità c'è per quel che riguarda il tema della sicurezza nel lavoro. È morto un ragazzo, non lo so io per quale motivo, ogni tanto la stampa, l'informazione dà visibilità. Oggi su tutte le home page si parla di questo ragazzo che purtroppo è deceduto, e di questo ragazzo di 22 anni, e un mese e mezzo fa è accaduto con un altro ragazzo, e invece non c'è stata la stessa
0: non
1: attenzione.
0: Ne ha parlato
1: non
0: nessuno,
1: capisco a volte
0: non c'è stata questa eco.
1: Da cosa dipende, cioè, perché a volte infatti mi colpisce, perché è giusto che venga dato, come dire, spazio. È vero che è avvenuto nel Colosseo, quindi uno spazio molto importante al mondo, tuttavia una morte è una morte, e quindi
0: succede la stessa cosa anche con i femminicidi,
1: Sì, è vero, a volte ci sono degli spazi che vengono dati di più ad un tipo di femminicidio e pochissimo ad altri. È una cosa che francamente da giornalista non mi spiego. Sono le 14. Così,
0: esatto, noi comunque aspettiamo le vostre considerazioni su tutti i temi trattati qui a tempo reale. 334 11 11 622, linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie, poi ancora noi.
2: Giornale radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 14 ed un minuto.
5: Giornale Radio, News. Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano, tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a 00:30 mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. È stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
5: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
6: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
5: Gli esteri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
6: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. Un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
5: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
8: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
9: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Siamo qua.
1: Sì, ci siamo. 14:05. D'altro canto sono andato in onda.
0: È volata la prima ora.
1: Decisamente sì, stavo già iniziando con un altro orario, perché essendo andato in onda per tanti anni, dalle 14 in avanti, adesso mi devo riabituare. Che
0: questa è già la terza settimana, dovrei cominciare a fartene una ragione. Comunque,
1: no,
0: noi iniziamo alle 13 e finiamo alle 16.
1: No, e come fai? Cioè, non, io ho ancora un fuso orario. Ci metterò almeno un anno prima di abituarmi.
0: Mamma mia, siamo a posto.
1: D'altro canto.
0: Senti, tu l'altro giorno avevi raccontato di un sistema, ma non è una cosa brutta, non sto dicendo una cosa brutta.
1: Quando dici le cose in questo modo, con questo tono, sei un po' intimidatoria.
0: Col ditino, no, ma sì, non è vero, è solo una tua impressione.
1: Cosa ho detto?
0: No, hai raccontato invece una cosa molto, molto bella, molto interessante, di un sistema in Cina, di questo enorme impianto solare che riesce a produrre energia anche al buio, no?
1: Sì, esatto.
0: C'era una cosa, vedi?
1: L'ho trovato sul post anche questo, e devo dire che è stata una cosa notevole, perché è una cosa che vorrei che venisse fatta anche altrove. Non ho ben capito per quale motivo, ma non vengono a volte adottate le certe misure, forse si spera o si aspetta di vedere quali sono gli effetti reali di un investimento del genere per poi procedere e capire se effettivamente funziona, no?
0: Perché altrimenti... forse lo stanno ancora sperimentando, non è ancora,
1: diciamo che devono ancora vedere gli effetti,
0: le prime battute,
1: se devi fare una cosa del genere. Però noi tra poco invece andremo a parlare di un argomento totalmente diverso, perché è una cosa che mi ha colpito, devo dire, la scelta di chiamare Dino Pedreschi, che è professore di computer science all'Università di Pisa, il quale ha fatto uno studio, insomma, è coautore di uno studio, che è quello del navigatore, che io credo a te che una volta l'abbiamo anche detto, che se dovessimo andare, io se devo andare fuori Milano per esempio, oppure quando ero a Roma, che vivevo fuori Roma, andavo a Roma e dicevo adesso devo andare, ma tipo a 3 chilometri, se non avevo,
0: mettevi il navigatore,
1: non sapevo veramente dove muovermi. Ma una volta noi avevamo i cartelli e basta, la mappa, certo, e via. Il navigatore è utile, ma attenzione, se usato in massa come sta avvenendo, se tutti usiamo il navigatore, aumenta il traffico, perché il navigatore dà le stesse direttive. Io devo dire che l'ho verificato.
0: Ci ritroviamo imbottigliati nel traffico.
1: Esatto, poi ne parleremo tra poco.
0: Lì.
1: Esatto. Quindi se state usando il navigatore, sappiate che vi sta facendo confluire in una zona dove ci sono altre migliaia di macchine che hanno avuto la stessa idea. Insomma, tra poco ne parleremo con Dino Pedreschi. Va bene? Andiamo ad ascoltare una canzone? Così.
0: Dai, andiamo ad ascoltare una canzone. No, così, tanto
1: così,
0: per,
1: così, quella
0: per,
1: di...
0: per spezzare.
1: Brava. Leon Bridges, e io e noi come sempre abbiamo detto anche delle cose, quindi avete sempre la possibilità, la facoltà di dire che naturalmente le vostre opinioni al 334 11 11 622. Ora Leon Bridges, Talk It Over.

0: muoverci senza il nostro smartphone e quando siamo in automobile ci viene naturale delegare al navigatore la scelta del percorso, questo per evitare il traffico, per ovviamente arrivare prima e quindi consumare anche meno carburante. Ma se a tutti viene dato lo stesso consiglio, lo stesso percorso, può essere un problema. Uno studio del CNR ISTI dell'Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore di Pisa mostra che l'effetto può essere meno virtuoso del previsto. Quando l'adozione collettiva dei navigatori raggiunge una quota compresa tra il 60 e l'80%, i percorsi suggeriti tendono a concentrarsi su un numero più ristretto di strade e i benefici individuali e ambientali possono ridursi fino a scomparire del tutto. Ne parliamo con Dino Pedreschi, professore di Computer Science all'Università di Pisa e coautore di questo studio. Buon pomeriggio, professor Pedreschi.
1: Benvenuto.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Eccoci, allora professore, avete uno studio che dimostra che la ricerca del percorso individuale, quindi quando qualcuno si mette lì con il navigatore e dice ti prego salvami, portami oppure da una destinazione da A a B, quindi magari più veloce, e diciamo che si traduce in un collasso del traffico un po' per tutti. È abbastanza singolare, io l'ho verificato, dicevo, la settimana scorsa, perché erano tutti incolonnati in una via, io ero che conosco quella zona, ho detto ma che strano che siamo tutti qua. Allora sono andato nella via parallela, non c'era nessuno. Mi è sembrato veramente una scena surreale e non potevo crederci. Adesso arriva questo studio, direi perfetto, e quindi capita, come si dice, nel momento giusto. Ci può spiegare?
2: Molto volentieri. Come dicevate voi nell'introduzione, nessuna, come dire, demonizzazione dei navigatori, che sono strumenti utilissimi, specialmente quando dobbiamo raggiungere una destinazione in un posto che non conosciamo, no? Quindi lungi da noi mettere in dubbio l'utilità, però quello che ci siamo chiesti è: ma qual è l'effetto collettivo? Il traffico, tra l'altro, è una bestia strana, no? È una cosa in cui il collettivo e l'individuale si legano fra di loro. Se collettivamente c'è un ingorgo, ogni individuo rimane intrappolato nell'ingorgo, no? Quello che abbiamo fatto è stato usare una piattaforma che potremmo definire un gemello digitale di tre città italiane, di Milano, Firenze e Roma, per simulare in un modo molto realistico cosa avviene a livello di traffico complessivo in queste città all'aumentare delle persone che usano il navigatore, quindi diciamo andando a toni di grigio fra due situazioni estreme, no? Quella in cui nessuno usa il navigatore e quella opposta a cui tutti usano il navigatore. Per navigatore intendo uno qualunque fra quelli, diciamo, disponibili, Google Maps, Apple Maps, e via discorrendo. E quello che abbiamo scoperto l'avete spoilerato bene voi. Quello che succede è che all'aumentare delle persone che usano, dei guidatori che usano il navigatore, si osserva un fenomeno di concentrazione, cioè le strade su cui il traffico viene instradato diminuiscono, e tra l'altro diminuiscono non in modo casuale, sono, diciamo, le strade di grande percorrenza capaci di assorbire molto traffico, che tipicamente sono nelle periferie, quindi c'è sistematicamente una spostamento del traffico dal centro verso la periferia, il che innanzitutto vuol dire una cosa molto precisa, che gli effetti negativi del traffico, come l'inquinamento da CO2 o l'inquinamento acustico, non vengono concentrati su certe zone della città.
1: E così.
2: Questa è la prima.
1: È così.
0: Ma c'è anche un'altra questione: quanto siamo diventati dipendenti tutti, perché tutti, dal navigatore? Quanto abbiamo ormai rinunciato alla nostra capacità di orientarci, di scegliere anche in maniera autonoma un percorso? Perché se l'algoritmo decide per noi e contemporaneamente influenza anche le scelte degli altri automobilisti, rischiamo di perdere non solo autonomia, anche quella diversità di comportamenti, no? Che distribuisce poi il traffico, o quantomeno contribuisce a distribuire il traffico.
2: Questo è un'osservazione molto importante, che peraltro noi studiamo nel nostro laboratorio congiunto fra quelle istituzioni di cui parlava. Studiamo in altri studi come in realtà più le persone adottano i suggerimenti dei dei navigatori o del recommender system in generale, più c'è una perdita di diversità di comportamento delle persone e questo fa emergere problemi. Parlavamo prima di concentrazione su poche strade, no? Ma lo stesso fenomeno si può vedere anche concentrazione in certe zone della città quando andiamo a chiedere a Google Map un ristorante piuttosto che un luogo da visitare, no? Il fenomeno è fondamentalmente molto molto simile, è un fenomeno di concentrazione. Nel caso dei navigatori si lega anche a un problema di carattere di peggioramento del traffico. In che senso? Dicevamo prima, all'aumentare delle persone che lo usano c'è una concentrazione su poche strade. Se queste strade erano già congestionate prima, si bloccano completamente. Quindi ecco che non soltanto c'è il fenomeno della concentrazione del traffico, c'è anche il fenomeno del congestionamento delle macchine ferme accese e quindi dell'aumento anche dell'inquinamento in questi casi specifici. Ci sono stati anche casi riportati sui media, vi ricorderete lo scorso anno in Alto Adige c'era questo problema sistematico che il congestionamento sull'autostrada del Brennero veniva gestito dai navigatori instradando le auto su percorsi alternativi nelle valli alpine, creando in quelle valli ancora più problemi di quanti non ne creasse il congestionamento. Qui dopo di congestionamenti ce n'era due o tre o quattro invece che soltanto uno sull'autostrada.
1: Ovviamente poi c'è la domanda al contrario. Perché giustamente se noi mandiamo, comunque gli algoritmi mandano le persone nello stesso percorso e allora dal punto di vista della teoria dei giochi e dell'architettura degli algoritmi, quindi come si fa a convincere l'utente a fare il contrario, quindi ad accettare un percorso più lento di un paio di minuti magari per garantire la fluidità di tutti? Cioè qual è l'incentivo che può funzionare se manca una fiducia tra virgolette sistemica?
2: Innanzitutto, finendo di rispondere alla domanda che mi avevate fatto prima, di tutti i vari tipi di recommender basati sul machine learning, sull'intelligenza artificiale che usiamo oggi, per esempio, di cui siamo oggetto, per esempio, sui social, sui siti di commercio elettronico, ma anche appunto per quanto riguarda la navigazione, i navigatori sono quelli che seguiamo più ciecamente. Cioè, magari non ci fidiamo della scelta che ci suggerisce Facebook, ma il percorso che ci suggerisce Google Map è molto poco probabile che lo mettiamo in discussione, no? Questo impatta moltissimo proprio sul caso specifico dei navigatori e in generale dei sistemi che ci aiutano a trovare cose negli spazi geografici, nelle città. Ma l'altra osservazione che diceva, che tipo di incentivo può servire a cambiare questo atteggiamento? Proprio sfruttando il fatto che noi ciecamente tendiamo a seguire il suggerimento del navigatore, anche se ci fa fare un percorso che può sembrare più lungo, apre un ventaglio di possibilità, no? Perché se il navigatore comincia a non dare a tutti nello stesso momento lo stesso suggerimento, ma a diversificare i suggerimenti in un... coordinando la mobilità, prevedendo i suoi impatti a breve, il navigatore può suggerire percorsi leggermente più lunghi che hanno una grande probabilità di essere accettati, quindi poi questo potenzialmente con un notevole beneficio. Queste sono tematiche su cui stiamo facendo ricerche, su cui sicuramente noi speriamo, anche come risultato del nostro lavoro, anche le case che producono navigatori americani,
0: certo, interessante,
2: aprono gli occhi.
0: Interessante. Chiudiamo con un messaggio di un'ascoltatrice, Elisa da Varese, una sua osservazione, un suo pensiero. Scrive: la cosa che mi colpisce non è tanto l'impatto ambientale quanto la nostra dipendenza dagli algoritmi. Ormai saliamo in macchina, inseriamo l'indirizzo, seguiamo le istruzioni senza neanche chiederci perché quella strada sia stata scelta. Se tutti facciamo la stessa cosa, finiamo per comportarci come una massa guidata da un unico cervello digitale, così come abbiamo detto del resto. La tecnologia dovrebbe aiutarci a decidere, non decidere sempre al posto nostro. Questo era il pensiero di Elisa. Bene, io la ringrazio, professor Pedreschi. Siamo in chiusura. Grazie al professor Dino Pedreschi, professore di Computer Science all'Università di Pisa e coautore di questo studio sui navigatori. Il navigatore, se usato in massa, aumenta il traffico. Adesso ci ascoltiamo la musica, arrivano The Killers. Lapo se n'è andato a bersi il tè delle 14:20, un po' presto, ancora mezz'oretta, dai, per prendere

0: prima, agganciandomi alla notizia dell'impianto solare che riesce a produrre energia anche al buio, inventato e installato in Cina, avrei voluto raccontarti anche un'altra cosa nata sempre in quella parte del mondo. Si sono inventati di produrre carburante per gli aerei dalla plastica. Dice perché il carburante costa troppo e poi inquina, dice invece la plastica.
1: Sì,
0: la plastica non inquina. Vabbè, comunque alcuni scienziati hanno messo a punto questo nuovo procedimento per trasformare la plastica in un carburante che può essere utilizzato per gli aerei, che detta molto semplicemente, il processo funziona in due passaggi. Prima la plastica veniva scaldata a temperature molto alte, oltre i 460 gradi, per romperla, trasformarla in molecole più piccole, insomma poi tutto un processo che adesso non vi sto a raccontare perché sarebbe troppo lungo, un procedimento che porterebbe in pratica a consumare molta molta meno energia. Alla fine si ottiene una miscela di idrocarburi che, secondo questi ricercatori cinesi, ha caratteristiche paragonabili a quelle del normale cherosene. Per ora i test sono stati fatti su piccole quantità, soprattutto su

0: plastica. È brutto?
1: Sì, dipende. No, io voglio solo sapere se è inquinante.
0: No, se è un po' titubante.
1: No, è vero, perché non voglio vedere gli effetti, voglio capire.
0: Chiaro,
1: non è che arrivo e dici abbiamo trovato il sistema.
0: Evviva! No, fatemi capire. Esatto.
1: Invece ti voglio dire, beh, intanto c'è un ascoltatore che sfotte, Federico da Pontevico.
0: E fa benissimo, l'ho letto.
1: Ti devi abituare alle 13.
0: Bravo, con Fede.
1: Uso il tono.
0: Bravo,
1: con le emoticon sorridenti che ride, ride. Perché dice fino a pochi anni fa, appunto, pochi anni fa.
0: Dalle 13.
1: Dalle 13 alle 16 con Football Club. Ho capito.
0: Vedi?
1: Poi dopodiché sono cambiate altre cose, poi ricambiate, adesso sono cambiate di nuovo, quindi devo abituarmi dal punto di vista mentale. Federico da Pontevico. Ad ogni modo, dall'altra parte, poi invece un ascoltatore dice: a volte basterebbe cambiare nelle impostazioni di Google Maps strade alternative, strada meno veloce. È tutto vero, ma Renato, se tu fai questa imposta, non è che tutte le volte mentre sei in macchina ti fermi, aspetta che adesso metto, perché ora che tu sei arrivato nell'ingorgo le impostazioni erano quelle, cioè non è che tutte le volte ti metti a cambiare impostazioni, lo fai quando magari parti per un lungo viaggio, ma se sei nei centri urbani è difficile che uno si metta dicendo mi fido, tra poco potrebbe
0: se
1: esserci
0: dovesse,
1: il traffico.
0: Però se dovesse essere veramente così, noi non glielo diciamo al professor Pedreschi,
1: no,
0: che
1: però,
0: sono anni che studia
1: ragione,
0: sta cosa, che
1: Renato ha ragione, perché effettivamente se io invece prevedo una serata di traffico, e allora in quel caso potrebbe essere.
0: Posso fare il giro
1: posso
0: del
1: fare
0: Loca.
1: Il giro più lungo, ha ragione, infatti mi dà un'idea. Adesso sai cosa faccio, visto che stasera devo andare in una zona incredibilmente trafficata, faccio la modalità Renato. Modalità Renato, che tanto ho mandato un vocale in questo momento, e anche se non so bene cosa abbia detto.
0: Poi
1: ma
0: domani ce lo racconti. Vabbè, se ci hai messo tre quarti d'ora in più, oppure ti è andata bene, oppure ti è andata grassa.
1: Ti chiamerò domani dicendo: guarda, devo ancora arrivare perché sono da ieri sera.
0: Da ieri
1: che
0: sera.
1: Esatto. Invece ti voglio
0: sto
1: dare.
0: Sto cercando un parcheggio, vai.
1: Una notizia da Soul Kitchen, perché è successo che l'estranea di Paolo Strippoli è stato ufficialmente designato per rappresentare l'Italia agli Oscar del prossimo anno nella categoria International Feature Film Award e
0: quella roba là
1: esattamente, molto lunga. Il film vede protagonista Jasmine Trinca nel ruolo di Anna e Valeria Bruni Tedeschi nei panni di una estranea, così si chiama, l'estranea, un'inquietante estranea. E il film diretto da Paolo Strippoli, diciamo che è un film anche complesso, si apre durante un nubifragio con Anna che si presenta all'improvviso nell'appartamento romano della figlia Alice, e Anna diciamo che non può più aspettare, deve confessare un segreto sconvolgente che ha tenuto nascosto per oltre 20 anni e che ha retto l'intera esistenza della loro impeccabile famiglia borghese. Ma che segreto sarà? Vabbè, poi dopodiché naturalmente vi diremo. Però il film è questo, è quasi un horror d'atmosfera e familiare, è un film interessante, quindi vedremo naturalmente come figurerà nei.
0: Allora, caro Lapo De Carlo, visto la tua passione per il cinema, dacci due titoli da vedere, non necessariamente al cinema, magari anche sulle piattaforme.
1: Beh, allora intanto io devo dire che, visto che mi fa piacere che tu mi dica, mi faccia questa domanda a tradimento senza che avessi potuto preparare, e quindi
0: certo,
1: io ti faccio vedere subito che
0: fatto apposta.
1: No. Allora, voglio prima consigliare un film per conoscere meglio Paolo Strippoli, ti consiglio Piove, che
0: Piove
1: è il secondo film, neanche a farla apposta, è il film dello stesso regista dell'Estranea, ambientato in una Roma molto piovosa, che è esattamente il contrario di Siccità, che è un altro film che raccontava un futuro distopico di un'Italia e una Roma in modo particolare dove non pioveva da anni. Qui è esattamente l'opposto, e racconta di questa melma che fuoriesce dai tombini quando piove, risvegliando la rabbia delle persone. E quindi anche qui vedo che Paolo Strippoli attinge molto dal tema horror, e magari questo può essere interessante per conoscerlo meglio. Diciamo nei film, sai che io poi sono uno che segue molto le serie televisive, ogni tanto mi fa piacere andare a vedere, e devo dire che ho guardato con un po' di delusione Reacher, l'ultimo che è uscito, che è una serie televisiva che è su Prime Video, che ha avuto un grandissimo successo, più che meritato, ma la quarta un po' deludente. Reacher, che tra l'altro l'avete visto al cinema con Tom Cruise nella parte insomma del personaggio che girava negli Stati Uniti a bordo di un autobus senza meta, ebbene lì Tom Cruise era più piccolo e se vogliamo anche più addomesticato tra virgolette, mentre invece il Reacher diciamo della televisione è l'opposto, è una belva, è una specie di armadio a quattro ante dall'intelligenza raffinata e che gira per l'America risolvendo non solo dei casi o dei delitti ma anche delle situazioni particolarmente complesse dal punto di vista politico.

0: Per cui è davvero molto interessante. La quarta, se vogliamo, è la più deludente. Così, la prima che mi è venuta in mente è che comunque.
1: Va bene, ma una che ama i ponti di Madison County potrebbero piacere i titoli che hai detto?
0: No.
1: E allora?
0: Ho capito, mi devi dire. Infatti, quando gli amici mi chiedono: Lapo, cosa vado a vedere? Una volta lo dicevo a tutti, adesso devi dire: dimmi cosa ti è piaciuto, che tipo di persona sei.
1: Prossima domanda.
0: Di che segno sei?
1: Siamo in ritardo, 14:31. Torniamo tra poco.
0: Che cosa vuoi vedere? Che gusti hai?
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Cristoforo, e quello cos'è?
8: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
7: E che ci fai?
8: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
8: Oh ragazzi, un altro mondo!
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Sono le 14 e 33 minuti.
9: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
13: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
14: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Allora, c'è la riunione degli ascoltatori per cazziarmi oggi, non ho capito io. Adesso tutti mi cazziano, non ho capito cosa ho fatto di male.
1: Allora, nulla. Ma nulla.
0: Mary che dice: buongiorno, vi chiedo.
1: Nulla
0: Lapo.
1: Che si possa dire.
0: Dice: guardate che le banane l'uva ci sono. Al mercato non so. Al mercato non lo so, no, ma io ho capito che ci sono. Esserci ci sono. Ma in misura minore. Misura minore.
1: No, tu l'altro giorno hai detto: io non trovo l'uva nel mercato nel supermercato sotto casa
0: male.
1: Mia, e ce ne sono 7 di supermercati sotto casa mia. L'hai detto tu.
0: Ma in realtà è andata male, è andata già un po' andata. Ovviamente a settembre avevi l'uva migliore. Qui invece era un po' andata. Poi cos'è Renato? Cos'è che ha detto il messaggio volare sulla storia che diceva: devi però cambiare l'impostazione? Lui cos'è che risponde?
15: Vabbè, Lapo adesso. Provare a impostare prima il navigatore, no? Ciao, buona giornata a tutti, buon lavoro.
0: Mi cazziano tutti, ma cos'è?
1: Detto che lo fai, hai detto stasera lo fai e poi domani ce lo racconti.
0: Però meno male che ho una forte autostima, perché qua altrimenti torno a casa scornatissimo. Allora, 14:35, adesso entriamo nella modalità.
1: Ah, sì, hai messo sull'acqua? A scaldare? No, perché stai avvicinando l'ora del tè.
0: Sì, esattamente. No, e devo dire so che molta gente ha detto: guarda, io non so come si usa l'intelligenza artificiale, non so proprio nulla, ti dico che non so neanche quando si mette l'acqua nel radiatore e quindi niente. Allora, noi tra poco parleremo di questo, perché con Pierino Di Silverio, che è segretario, anzi sì, con segretario nazionale ANAO, parleremo del fatto che con l'intelligenza artificiale arrivano risparmi in sanità fino a 22 milioni, ma perché e come? Beh, tra poco lo sapremo, perché ci dirà naturalmente il tutto il segretario nazionale.
1: Pierino,
0: esattamente. E allora, a questo punto siamo arrivati alle 14:36 minuti, ti becchi anche un brava Vicky così a gratis da parte di Mary, e noi andiamo ad ascoltare i Condors. Esatto, con un pezzo memorabile, ormai straconosciuto, che è 74-75, e nel frattempo vi ricordo il nostro numero, che è il 334 11 11 622.

0: Questo è il giornale radio, 14:39 minuti, e è arrivato il momento di andare a parlare di intelligenza artificiale AI, la quale può far risparmiare alla sanità italiana qualcosa come fino a 22 miliardi, non milioni, di euro, riducendo la burocrazia e ottimizzando i processi. La domanda è: come verranno gestite queste risorse? E allora lo chiediamo a Pierino Di Silverio, che è segretario nazionale di ANAO Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri. Bentrovato Pierino Di Silverio.
1: Buon pomeriggio,
2: benvenuto.
1: Eccoci.
2: Grazie. Bene, bentornato Pierino Di Silverio. Allora, 22 miliardi in media, perché si parla dai 18,5 ai 27 miliardi di euro l'anno. Allora, partiamo da questa cifra, che è una cifra importante, no? Di risparmi potenziali ogni anno. Su cosa si basa questa stima, e anche quanto è realistico pensare che una parte di queste risorse possa essere effettivamente recuperata? Perché tra un risparmio potenziale calcolato sulla carta e un risparmio reale nei bilanci delle aziende sanitarie, cioè, insomma, evidente, c'è una bella distanza, no? Evidentemente. Quali sono le condizioni?
1: La prima condizione è un corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lei pensi, bene, soltanto se vogliamo analizzare l'utilizzo dei software dell'intelligenza stessa nella pratica quotidiana, soltanto circa il 30% dei medici ospedalieri e il 46% dei medici di medicina generale oggi la utilizzano. E questo è già un primo bias. Perché? Perché abbiamo studiato che se ad esempio ci facessimo aiutare solo per fare diagnosi precoce e prevenzione, potremmo risparmiare fino a 3 miliardi. Se ci facessimo aiutare per ridurre l'inappropriatezza del ricovero ospedaliero, ci sarebbe un risparmio potenziale di altri 2,5 miliardi. Cioè, non stiamo parlando di fantascienza, stiamo parlando di applicazioni a costo zero di ciò che già peraltro dovrebbe essere previsto dalla normativa europea. Quindi non sono conti fantasmagorici, sono conti che sono correlati a un corretto utilizzo di ciò che abbiamo e che oggi non c'è, perché non ci sono gli strumenti.
0: Non c'è dubbio. Io chiedo dunque, la stima di 22 miliardi di risparmi grazie alle AI non rischia di diventare un alibi per il governo per tagliare ulteriormente i fondi alla sanità pubblica invece che reinvestirli?
1: Beh, non direi, perché parliamo di due argomenti diversi. Un conto è come ottimizzare le cure e le prestazioni. Altro conto è come far sopravvivere e vivere un servizio sanitario nazionale che dai conti europei risulta essere oggettivamente sottofinanziato, ma non da oggi, bensì da 10 anni. Sono due tipologie di investimento diversa. L'una non può escludere l'altra, perché anche se io andassi a risparmiare, poniamo caso, 27 miliardi, non mi basterebbero per sostentare un servizio di cure che necessita oggi di personale, di infrastrutture e di nuova organizzazione.
2: C'è un altro capitolo che riguarda i dati. Perché l'intelligenza artificiale funzioni, servono sicuramente grandi quantità di informazioni sanitarie, certo. Ma proprio quei dati sono tra i più delicati che un cittadino possa affidare al sistema pubblico. Come si può accelerare l'innovazione senza però sacrificare la privacy, la sicurezza e il controllo sui dati? Perché il fascicolo sanitario elettronico dovrebbe essere uno degli strumenti fondamentali, no? Però il suo utilizzo è ancora lontano dall'essere uniforme. Quindi, prima di parlare di intelligenza artificiale, non dobbiamo forse risolvere il problema della qualità, della condivisione dei dati?
1: Assolutamente sì, è come se noi volessimo far studiare storia e geografia a un bimbo che è in prima elementare e sta ancora imparando l'alfabeto. Fascicolo sanitario elettronico ha due problemi al suo interno. Il primo è che è poco sviluppato, il secondo è che i vari sistemi non sono integrati tra loro. Allora ancora oggi ritroviamo nelle regioni aziende ospedaliere che utilizzano sistemi e software che tra loro non parlano. A questo viene ancor prima della salvaguardia importantissima del dato e della questione privacy. Quindi occorre una governance. Infatti, se lei nota nel nostro studio, noi nella proposta primaria diciamo occorre creare una task force al di là di quello che dice la legge europea, al di là della ufficialità, ma una task force di persone che sappiano fare questo mestiere e che trovino soluzione primaria a un utilizzo di software omogenei. È la prima cosa da fare. Perché se non abbiamo un dato esportabile, non abbiamo un dato.
0: C'è una questione, a parte che anche un ascoltatore fa una domanda polemica che gli le propongo subito, perché l'ascoltatore dice l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale, insomma mette in discussione quello, perché risparmio monetario sì, ma con un costo ambientale. Allora mi chiedo se effettivamente i data center che oggi consumano già, quelli globali naturalmente, miliardi di kilowattora e tonnellate d'acqua per il raffreddamento, ecco, nel computo dei 22 miliardi risparmiati questo costo ecologico viene calcolato?
1: Guardi, io direi che potrebbe essere l'esatto contrario, un corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale. Parliamo dei sistemi operativi. Un conto è che io debba avere a che fare con 200 PC diversi tra loro che devono intersecarsi e con diversi cervelloni. Un conto è che io centralizzo il tutto, ho bisogno di meno materiale e di meno kilowattora.
0: E questa è la domanda, poi la risposta. Io le faccio una domanda invece ulteriore, perché il tempo che viene liberato dalla burocrazia verrà usato per far respirare i medici, oppure le chiedo se le aziende sanitarie lo sfrutteranno per aumentare il target e le prestazioni richieste.
1: E questo è il vero vulnus professionale. Noi diciamo, attenzione, lanciamo un alert. Il 40% del tempo che può essere risparmiato dalla burocrazia non può mica essere convertito in tagli lineari al personale, ma deve essere riconvertito per esempio in formazione, deve essere riconvertito in welfare, perché io voglio ricordare che noi siamo l'unica categoria di lavoratori pubblici che non godono di welfare aziendale. Allora occupiamo bene questo tempo, occupiamolo in modo tale da ridare quella tranquillità ai dirigenti medici e sanitari e farli uscire da quel burnout che ne colpisce oggi circa il 65%.
0: Sì, certo.
2: Pierino Di Silverio, sul fronte diagnostico si parla molto delle capacità degli algoritmi di analizzare radiografie, le TAC, le risonanze, ma un sistema che raggiunge un'elevata accuratezza non significa necessariamente che sia in grado di prendere da solo una decisione clinica, no? Dove deve essere fissato il confine tra supporto tecnologico e responsabilità del medico? E soprattutto, se l'algoritmo sbaglia, chi risponde?
1: Ecco,
2: il medico che l'ha utilizzato? La struttura sanitaria? Chi ha sviluppato quello strumento? Chi?
1: Il vero problema è questo, il confine va posto nella responsabilità e nel controllo finale. L'algoritmo può aiutarmi ma non può sostituirmi, anche perché ricordiamo, è vero che il big data e l'algoritmo potrebbe individuare una diagnosi non visibile all'occhio comune, ma è anche vero che tutti gli esami diagnostici, ricordiamo che vengono definiti operatore dipendenti e che ognuno di noi è un essere umano singolo, non c'è una fotocopia di me internamente nel mondo, quindi necessariamente c'è sempre bisogno che il professionista e il medico non solo apponga la firma, ma possa avere il suo occhio che guarda, magari aiutato laddove è necessario anche dall'intelligenza artificiale, e questo confligge nell'atto medico.
0: Ma come può il sistema sanitario nazionale mantenere il controllo pubblico, la tutela anche dei dati sanitari che vengono inseriti e delle persone, e chiaramente senza diventare senza ridursi a cliente passivo dei colossi privati, delle big tech?
1: Bella domanda. Il problema è tutto lì. Cioè, il problema è che noi dobbiamo fare come Stato, come sistema Stato, una scelta. Governiamo l'intelligenza artificiale, governiamo i big data, contribuiamo al governo o li subiamo passivamente? Oggi manca quel coraggio che ci fa dire noi li governiamo.
0: Questa è la risposta.
2: Allora, visto che parliamo di sistemi che vanno governati, se dovesse lei, Pierino Di Silverio, indicare le tre condizioni indispensabili per introdurre l'intelligenza artificiale nella sanità italiana, senza trasformarla però né in una promessa miracolistica né in una minaccia per i professionisti, quali sarebbero?
1: La prima, non dimenticare i professionisti, partire dal professionista. La seconda, utilizzare meglio i software omogeneizzando. La terza, integrare tutte le conoscenze creando una task force non clientelare, non ideologica, ma tecnica.
0: Molto bene, allora direi che noi ringraziamo il nostro ospite che è intervenuto, anche perché ci ha dato un po' la lettura e ha risposto anche agli ascoltatori, Pierino Di Silverio, segretario nazionale di ANAO, e quindi grazie ancora, ma ci sentiremo presto, buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Grazie,
2: grazie
0: ancora.
2: Grazie, a presto alle 14:49 minuti. Bene, questa è bella.
0: Beh, Martin Garrix e gli U2. Quindi con Fireflies più di così, quindi silenzio, ascoltiamo e torneremo io te.

0: questo effetto PUE?
1: Se magari accendo il microfono riesco a parlare meglio. Io parlavo, dicevo, ma perché non mi si sente? Certo, se non accendo, se non schiaccio, non schiaccio.
0: Dicevo, ti piace? Ti piace questo effetto PU?
1: Questo, cos'è l'effetto PU? Perdonami.
0: Questo, perché... vedi che è il fumo del Palo Santo.
1: Ma no, la gente non lo vede, non lo può sapere, la gente non lo sa. Ma
0: infatti sto dicendo a te, l'Apotecario. Stamattina ti piace l'effetto
1: sono arrivato
0: PU?
1: E vedo l'immagine dal monitor e vedo Vicky Mangone sepolta da una colonna di fumo. Che ho detto anche, ragazzi, oggi la trasmissione sarà difficile perché vedo che Vicky sta fumando nervosamente. Già non sapevo neanche che fumasse.
0: Non fumo, ecco, ma non fumo.
1: Tutto sto fumo, ho detto, caspita, ragazzi, oggi sembravi Lloyd Bridges in Aereo più pazzo del mondo. Non so.
0: I Rockets, te li ricordi i Rockets?
1: I Rockets anche, ma tu non ti ricordi dell'aereo più pazzo del mondo? C'è una meravigliosa sequenza di Lloyd Bridges, padre di Jeff Bridges, tra altre cose, e lui in tutto il film al tormentone dice: ho messo il giorno sbagliato per smettere di fumare, ho scelto il giorno sbagliato per smettere di bere, ho scelto il giorno sbagliato, e tutte le volte, tutti i suoi vizi ogni volta, no? E si vedeva lui che fumava 30 sigarette. Allora, torniamo a noi invece.
0: Allora, torniamo, sì.
1: Abbiamo un po' di notizie, naturalmente diamo un po' di aggiornamenti, perché che riguarda i titoli che sono usciti. Perché noi diamo un aggiornamento, per esempio siamo sul Corriere.it e ovviamente si sta parlando ancora della vicenda dell'operaio 22enne morto caduto da 10 metri e al Colosseo, l'anfiteatro tra l'altro è stato chiaramente chiuso. Dall'altra abbiamo parlato molto delle pensioni, ma non abbiamo parlato di una vicenda che è molto brutta, mi piacerebbe parlarne magari domani o dopo con Marco Cappato e anche con Paolo Piffer, cioè la storia dell'attore Arnaud Denis morto per eutanasia.
0: Attore regista.
1: Sì, che ha sconvolto.
0: Giovanissimo, fra l'altro.
1: Sì, 46 anni. 43 anni, chiedo scusa. Morto dopo una eutanasia, ma lui ha vissuto 3 anni di sofferenze degradanti e perché di fatto aveva avuto una vicenda davvero pesante. Insomma, era morto per una, diciamo, un'operazione che non era andata benissimo. E da quel momento le sue condizioni di salute si sono peggiorate sempre di più fino a ridurlo infermo e a letto in preda dei dolori che erano insopportabili e ha vissuto 3 anni drammatici. Questo è un tema che riguarda molte persone, il tema dell'eutanasia, bisogna avere anche il coraggio di esprimerlo e parlarne ed è quello che vogliamo fare anche noi i prossimi giorni.
0: Certo, lo diciamo alla redazione, sentiamo Cappato così
1: la
0: prossima settimana potremo parlarne con lui. Tu lo sai che il 1° di ottobre sarà possibile fare il vaccino antinfluenzale, dopo ne parleremo anche col professor Fabrizio Pregliasco.
1: So che è un tema quello del vaccino, ogni volta che si parla di vaccino si aprono le polemiche perché c'è sempre una rottura
0: che divide.
1: Devo dire la verità, il discorso dei vaccini chiaramente si è alimentato ulteriormente, ha creato di fatto una radicalizzazione anche lì, una polarizzazione su dopo il Covid in particolare. Anche prima c'era un gruppo di persone che
0: dopo il
1: Covid è esplosa ed è flagrata
0: ancora di più.
1: Questa questione. Tra l'altro devo dire, tiriamole fuori tutte oggi, così almeno io non sopporto, a me non importa niente che uno sia Novax, non mi frega niente che abbia, a me non importa, mi importa molto che speculi sulla sua posizione e che ci siano un altissimo numero di persone che quando muore qualcuno riescono a scrivere, la prima cosa che scrivono era: ha fatto l'AstraZeneca oppure ha fatto il vaccino. Cioè,
0: è vero.
1: E lo trovo, è uno sciacallaggio senza alcun riguardo e che fanno su bacheche di persone che neanche conoscono, infischiandosene dell'età, del modo per cui è morto, delle ragioni, e creando oltretutto una frattura ulteriore e soprattutto mostrando di avere totale assenza di intelligenza normale, non è anche emotiva, è intelligenza pura. È proprio cattiveria se uno scrive una cosa del genere sulla bacheca di qualcuno, ma lo fanno centinaia di persone, quindi volevo ricordarlo.
0: Verissimo. Però leggevo sul Messaggero, sempre a proposito di vaccino, che i truffatori si sono inventati un nuovo escamotage per entrare nelle case delle persone, prevalentemente quelle più anziane, quelle più fragili, e non è più il finto carabiniere, ma è il finto medico. I truffatori si sono... Sì, questo infatti è una cosa veramente odiosa. Il meccanismo poi è sempre quello, no? Semplice, crudele. Signore, è iniziata la campagna antinfluenzale, veniamo noi a farle il vaccino a casa. Fra l'altro, voglio dire, procurarsi un camice è molto più facile che procurarsi una divisa, no? Sì, insomma, è sì. Molto. Ecco.
1: C'è poi. Vabbè, questo è un argomento che vorrei parlare, di cui vorrei parlare con il nostro ospite. Ma poi c'è questa polemica di cui oggi non abbiamo avuto il tempo di parlare con il direttore del Secolo XIX, la polemica tra Mattarella, o meglio, tra Giorgia Meloni e il presidente Mattarella, perché di fatto Giorgia Meloni ha detto: quando il presidente era ministro dell'istruzione, redigeva circolari invitando a distribuire gli studenti stranieri, ha detto Meloni, che ha usato questo argomento per definire la sua proposta una misura di buon senso. Siccome questa è una cosa che evidentemente che ha creato ulteriore divisione, oggi tantissimi quotidiani hanno parlato di una spaccatura e di un attacco di Giorgia Meloni al presidente Mattarella, allora evidentemente siamo andati a vedere anche quello che scriveva davvero Mattarella in quella circolare, dove suggeriva di mettere stranieri in ogni classe, anche meno di 5, qualche unità, in maniera che imparassero l'italiano più rapidamente, stando a contatto con i compagni di classe che lo parlavano già. Raccomandava poi il presidente della Repubblica all'epoca di superare i 5 studenti per gruppo solo in occasione di attività dedicate alla lingua, prediligendo la mescolanza in tutti gli altri casi. Cioè, in altre parole, l'idea era di evitare che all'interno delle classi si formassero gruppetti separati di studenti che continuavano a parlare la loro propria lingua senza entrare in contatto con chi parlava l'italiano, e al tempo stesso però di evitare che in occasione di attività linguistiche gli studenti che non parlavano l'italiano fossero esclusi dal gruppo. Come spesso succede, l'equilibrio e la lettura delle cose devono essere date, non rappresentate, come dire, in modo tout court, in modo evidentemente conveniente. Ed è evidente che poi, per poter mettere ordine nel caos con una legge o con una circolare, ci vuole tanto tempo e ci vorrebbe anche il buon senso da parte di chi si attiva, però sappiamo che in politica è così, insomma, funziona in questo modo, con strilli e con strumentalizzazioni. Resta il fatto che è molto difficile oggi per un tema, onestamente, questo che so che è molto sentito, e anzi, come sempre ho detto, e diciamo tutti e due, gli ascoltatori sono i benvenuti al 334 11 11 622.
0: 334 11 11 622, sono le 15 in punto, linea alla redazione, ascoltiamo insieme le ultime notizie, poi Lapo De Carlo, Vicky Mangone tornano qui a Tempo Reale.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 15.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. È fondamentale capire se le regole di sicurezza siano state rispettate, se il lavoratore avesse ricevuto la formazione necessaria, oltre a verificare se chi doveva vigilare ha svolto correttamente il proprio compito, denuncia la CGIL, annunciando che si costituirà parte civile nel processo. Profondo cordoglio è stato espresso, oltre che dalla Premier Meloni, dal Ministro della Cultura Giuli. Sentiamo.
7: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo. E una corona del genere non si improvvisa in pochi minuti, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta.
6: Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. È quanto prevede l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% quest'anno, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6 l'anno successivo. Secondo l'organizzazione, inoltre, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. Pallavolo, agli europei maschili torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21:05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
8: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Siamo di nuovo insieme.
0: Sono le 15:04 minuti. Hai messo sull'acqua, sei pronto per la merendina di metà pomeriggio?
1: Guarda, l'ho fatta mentre che non ti accorgevi. Tu guardavi il monitor.
0: Tu sei andato a nasconderti. No, ti sei abbassato ormai... per non entrare nel monitor.
1: Allora, meccanici della Ferrari, spostatevi più in là. Adesso riesco a fare il caffè, i biscottini, le cose in meno di 30 secondi.
0: Con la cannuccia, poi dopo la spiri tutto.
1: Poi uno dice: perché è stressato? Cioè, una che ti sei. Sai, la collega che va in onda con te, che sta lì a vigilare, neanche sta lì a guardare il monitor. Poi sopra il caffè, la roba, e poi devi andare in diretta. Oh, cioè, nel senso, c'è tutto un limite. Allora, detto questo, però, torniamo seri, che sennò poi uno che ascolta la radio dice: ma questa radio, insomma,
0: questi due? Ma
1: allora,
0: questi due?
1: Sì, perché gli ascoltatori ci vogliono seri, e quindi naturalmente è giusto così.
0: Ma no, allora, ma anche un po' di leggerezza, dai.
1: Non lo so, bisogna, perché sono quelli che ti preferiscono serio, quelli che ti preferiscono leggero. Non puoi
0: contattare tutti. Chiediamolo 334 11 11 622. Ci preferite seri, ci preferite pesanti,
1: o
0: leggeri?
1: Non siamo conduttori veri, siamo due personaggi dell'intelligenza artificiale, le nostre voci sono, quindi voi come ci volete noi diventiamo, tanto siamo AI. Allora, visto che noi tra poco invece andremo a parlare di un argomento che
0: molto serio,
1: sì, tra l'altro tutt'altro che divisivo, non assolutamente, e parleremo con Fabrizio Pregliasco proprio dei vaccini anti-influenzale, che tra qualche giorno partiranno, naturalmente con paradossi dei numeri, con le percezioni in generale, con la sostenibilità del sistema sanitario. Insomma, oggi parliamo molto di salute, per cui adesso, come sempre, andiamo ad ascoltare una canzone. Ah, va bene così, ci dicono intanto, va bene così. Va bene, Mary dice che va bene così. Sì, ma noi vogliamo sapere da tutti se dobbiamo condurre in un modo o un altro. Noi facciamo quello che volete voi.
0: Ce lo dovete dire, esatto. Più leggeri o più pesanti?
1: Più pesanti, sicuro. Osier, nel frattempo.

0: E allora dal 1 ottobre parte la nuova campagna di vaccinazione anti-influenzale, un appuntamento che quest'anno si preannuncia anche particolarmente sfidante e ha una previsione che dovrebbe oscillare, Vicky, tra il 12 e il 14 milioni di casi complessivi in Italia tra influenze, virus respiratori, diciamo apparentati, e gli esperti stimano una stagione di intensità medio-alta, e vogliamo parlarne con un virologo piuttosto noto come Fabrizio Pregliasco per capire come affrontare anche questi mesi caldi del contagio. Ben trovato Fabrizio Pregliasco.
1: Eccoci qua.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Benvenuto.
1: A
2: voi. Benvenuto Pregliasco. Sempre, io devo fare, mi dica, sempre a parlare sempre, di cose negative, vero?
1: Esatto. Ormai me
2: diplomato. Però gliel'ho promesso, prima o poi parleremo di vacanza, parleremo anche di una cosa un po' più leggera.
1: Vacanze, anche nelle vacanze ci sono malattie, grandi rischi.
2: Allora
1: vale
2: però, però.
1: Non ho
2: professore, mi dica una cosa invece, ogni anno il vaccino anti-influenzale viene ricalibrato sui ceppi che si prevede circoleranno, ma di fatto è una scommessa scientifica fatta con mesi d'anticipo. Cosa succede concretamente quando la previsione sbaglia bersaglio? Può succedere, anche se quest'anno poi i ceppi sono 9, no? Quelli presi in considerazione, se non sbaglio.
1: Allora, 9 sono i 9 tipi di vaccino disponibili, ma la composizione è sempre la stessa. Vengono decise a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in due momenti, a febbraio e a settembre, per le composizioni e per i vaccini dei due emisferi. E quest'anno ci è andata bene. Bisogna prepararsi prima perché ci vuole il tempo di produzione delle dosi, no? Quindi sicuramente non possiamo arrivare troppo a ridosso e quindi produrre il materiale che serve, anzi ogni anno è sempre una rincorsa, no? Mentre gli altri vaccini sono, come dire, sistematici e si producono non stagionali, questo ha questa come campagna ogni anno. C'è di buono che ormai c'è anche un sistema di sorveglianza virologica che ci permette di monitorare il dato. Ad oggi possiamo dire che ciò che c'è nel vaccino effettivamente è quello che è circolato in Australia e anche prime nostri isolamenti sporadici ce lo confermano. Purtroppo nel passato, 1991, per esempio, non ci fu un mismatch, come chiamiamo noi, cioè una appunto non esatta, diciamo, capacità di proteggere dal ceppo poi circolante, e questo purtroppo riduce tra virgolette l'efficacia, ma non l'azzera, perché dobbiamo ribadirlo, il vaccino anti-influenzale sì riduce l'infezione e la malattia all'incirca nell'80% dei casi, ma è comunque confermata una buona efficacia nella riduzione degli effetti più pesanti, quelli che ci interessano di più sui soggetti fragili.
0: Ecco, professore, lei mi pare di aver capito che stima, o voi stimate, intorno ai 14 milioni di contagi tra le varie influenze e virus respiratori, come abbiamo detto prima. Però, da quello che si è percepito, soltanto un italiano su 3 vuole vaccinarsi. Quindi la questione è perché la percezione del rischio è così bassa rispetto ai dati scientifici e quanto incide quello che è accaduto con il Covid?
1: Allora, le previsioni effettivamente sono mie, si basano appunto sul confronto di quello che è successo in Australia e andranno meglio precisate poi in funzione dell'andamento meteorologico, perché gioca anche la meteorologia, ovvero se sarà una stagione invernale molto fredda, allora soprattutto più casi della cosiddetta vera influenza. Se la stagione sarà più mite, rimarrà il problema, ma mescolato invece con forme simili influenzali. La vaccinazione anti-influenzale in Italia fa sì che noi ultra sessantenni ci vacciniamo al 50%, 1 su 2, quindi quelli che hanno più bisogno, tra virgolette, del vaccino, ma l'adesione complessiva è appunto bassa. È un problema che c'è negli anni di sfiducia nei vaccini, e purtroppo il Covid ha dato un'ulteriore botta negativa a questa adesione. Purtroppo, come accennavamo, il vaccino dell'influenza ha due limitazioni. Uno l'ho detto, cioè anche di fronte a un'infezione da virus influenzale non ci garantisce la copertura completa, ma riduce gli effetti pesanti. Due, come giustamente avete detto all'inizio, non circola solo il virus influenzale, respirare, e quindi la persona che subisce una forma di raffreddamento, di naso chiuso, naso che cola, poi non è entusiasta, no? Anche perché indagini sul tipo di virus che colpisce la singola persona la eseguiamo solo su dei campioni di popolazione per vedere statisticamente quali sono i virus circolanti, però la signora Maria poi ha solo magari un vissuto non entusiasmante rispetto alla vaccinazione, che comunque invece aiuta, e questo lo sappiamo a livello statistico generale.
2: Professor Pregliasco, c'è un paradosso, devo dire, che mi ha sempre incuriosito. Più una campagna vaccinale ha successo, meno persone si ammalano, e quindi meno le persone percepiscono l'urgenza di vaccinarsi l'anno dopo, no? Cioè, come se il vaccino, funzionando bene, finisse quasi per sabotare se stesso nel lungo periodo, un po' come si dice del paradosso della prevenzione, no? Se non succede nulla di grave, la gente pensa che il pericolo non ci fosse mai davvero stato.
1: È così, purtroppo, l'elemento di tutte le vaccinazioni dimostra, insomma, che sono vittime della loro efficacia. L'abbiamo visto anche in quella triste situazione recente della difterite in una bimba, sì, che purtroppo è venuta, sì, a mancare, che quindi in qualche modo, no, è quello l'effetto. Il vaiolo ormai è stato eradicato, la poliomielite purtroppo è una malattia che è ancora presente nel mondo ma è eliminata in Italia, e quindi oggi non è facile a dei nuovi genitori dire che il loro bimbo deve fare ancora la vaccinazione antipolio, perché nel vissuto di questi giovani genitori c'è magari il ricordo dei loro nonni o bisnonni che hanno subito, no, o comunque della generazione dei loro nonni e bisnonni che hanno subito la polio, quindi sembra una cosa vecchia, anzi nel nostro mondo, nella nostra emisfero è così. Purtroppo, per esempio sulla polio, dato che circola ancora in India e Pakistan, è necessario mantenere alta la protezione. Però
2: fra l'altro, proprio oggi, notizia di oggi, casi di morbillo sono in aumento in Italia. No, tanto per parlare di vaccini, esatto, non a caso.
1: Nessuna regione in Italia ha il 95% di bimbi con la seconda dose di vaccinazione antimorbillo, e con variazioni anche piuttosto pesanti tra regione e regione, con valori che sono ridotti, diciamo, anche di 10 punti rispetto a valori che comunque sfiorano il livello necessario per mantenere bassa la diffusione del morbillo.
0: Io le faccio un'altra domanda, le chiedo proprio direttamente, brutalmente: esiste una stanchezza da vaccino da parte della gente?
1: No, allora, il vaccino si può fare, non c'è nessun problema se lo vediamo dal punto di vista immunologico, però sicuramente il Covid, e lo vediamo anche in particolare giusto appunto nell'adesione ai richiami vaccinali Covid, è bassissimo, perché appunto quello che è successo durante la pandemia, la comunicazione, e poi proprio perché mentre siamo disposti ad assumere un farmaco quando stiamo male, perché abbiamo l'evidenza, come dire, del problema, anche non so, mal di testa feroce, assumiamo qualsiasi farmaco perché vogliamo risolvere il problema che percepiamo essere pesante. Il vaccino ha anche questo limite, va eseguito mentre uno sta bene, mentre uno, come dire, teme gli effetti collaterali, e poi dice vabbè, magari per me l'influenza non mi farà neanche male. Ed è vero nella stragrande maggioranza dei casi, però statisticamente l'influenza uccide o facilita il peggioramento di condizioni di base.
2: Purtroppo è così, purtroppo è così. Allora le giro un messaggio di Giulia, dice: ho 34 anni, lavoro come infermiera, ogni inverno in reparto vediamo arrivare persone anziane con complicanze respiratorie che potevano essere evitate con il vaccino, eppure fatico a convincere anche i miei stessi familiari a farlo. Mio padre, 70 anni, dice sempre che tanto l'influenza la prendi comunque.
1: È un po' quel discorso che facevo all'inizio, no? Non c'è solo il virus influenzale, il vaccino ha una percezione di efficacia sul singolo non completa, no? Perché lo dicevo, diciamo, non c'è solo virus influenzale, ma la persona colpita non lo sa, il vaccino ha una diciamo efficacia non totale, e quindi è comprensibile questa, come dire, non dico disaffezione, ma dubbio nel momento in cui, ed è qui il guaio, i vaccini in genere, partendo dal Covid, hanno poi invece, no, una enorme amplificazione ingiustificata e non reale degli eventi avversi, quindi no, il percepito dal cittadino è: ma chi me lo fa fare? Insomma, sì. Questo è allora, un po' da rovesciare come
0: faccio, siccome siamo in ritardo, però faccio una challenge, la faccio io stavolta, con il professor Pregliasco. Se ce la fai in meno di un minuto a dirmi se, visto che AIFA ha autorizzato 9 vaccini aggiornati, perché il cittadino dovrebbe scegliere l'immunizzazione preventiva invece di affidarsi ai classici farmaci quando compaiono i primi sintomi.
1: La vaccinazione è un'opportunità per tutti, perché evita o comunque riduce molto la possibilità di avere malattie, soprattutto quello che i farmaci disponibili non fanno, di ridurre gli effetti pesanti della malattia, le conseguenze successive all'infezione. Ci sono diversi vaccini, alcuni dedicati alle persone più fragili, i cosiddetti potenziati, e comunque in genere, dato che la gran parte della vaccinazione eseguita attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, sono messi a disposizione gratuitamente e mirati in modo appropriato alla persona che si avvicina alla vaccinazione.
0: Molto bene, risposta esatta. Era esattamente questa la risposta, bravo. Allora.
2: Grazie, grazie professor Pregliasco. Allora, per altre storie nefaste ci sentiamo più avanti, va bene? Come sempre, grazie ancora davvero, gentilissimo. Grazie professor Fabrizio Pregliasco. Adesso la musica di Gracie Abrams, questo è Good Reason, e poi ce la vediamo.
0: Io e te lo sapevo. Immaginavo. Caro.

0: Rientriamo con un'ultima ora lanciata dal sito TGcom 24. La notizia di questa ragazza uccisa, mutilata, nascosta in auto in Francia. È stato arrestato l'ex, questa bellissima ragazza brasiliana, 25enne, Larissa Brito. Aveva avuto, solita storia, no? Aveva avuto una relazione con questo ragazzo, un algerino di 29 anni, rapporto finito. Questo uomo aveva commesso un fatto violento, lei lo aveva lasciato, se n'era andata,
1: No, no, abbiamo già fatto ieri questa considerazione, no? È chiaro che se lo ripeti all'infinito diventa anche magari stucchevole, ma serve sempre dire che naturalmente quello che sconcerta, almeno personalmente, è l'incidenza statistica, perché quando dico che avvengono due, tre episodi a settimana è qualcosa di incredibile,
0: Ma sono quelli che dei quali noi veniamo a conoscenza. Attenzione,
1: quelli che veniamo a conoscenza. È chiaro che poi è difficile.

0: di situazioni che comunque sono piuttosto pericolose, borderline, e che vedono donne, e non solo donne, in una situazione o di disagio familiare o di diciamo, rischio di vita, con un coniuge o un partner che è particolarmente violento, è pieno in un modo talmente diffuso che mi fa pensare che davvero ci sia un ritorno subculturale che sta dominando, condizionando molti uomini. Prima abbiamo sentito anche per esempio di un ragazzino, abbiamo sentito dal notiziario di giornale radio, che è stato per fortuna catturato giusto in tempo, prima, perché voleva commettere anche una strage. Ora, anche il discorso dell'emulazione è qualcosa che vorrei tornare di cui tornare a parlare. Questa estate avevo fatto un'intervista con una psicoterapeuta, proprio perché mi sembrava abbastanza curioso che, dico curioso come termine eufemistico, ma che di fronte ad un omicidio ne seguissero altri, poi altri ancora, allo stesso modo in cui quando la stampa segnalava un incidente aereo ce ne fossero altri ancora, e poi quando c'è un incidente di altro tipo arrivavano altri uguali, e tu dicevi: ma com'è che improvvisamente in un mese avvengono tutte queste cose? La sensazione invece è che, per quel che riguarda il femminicidio, è come se la mente malata di queste persone implicasse, oltre ai disagi che già mostrano, probabilmente questo spirito che, se non è di emulazione, comunque quasi di presa di coraggio, perché siccome l'hanno fatto altro lo faccio anch'io, che è follia totale per noi, ma vedo che sempre più
1: è
0: gente
1: quasi desse in là, no?
0: Sì, e quindi tu dici: allora, se non ne parlo, non ne fai non fai il tuo servizio, non fai un investire nel giornalismo, è anche quello di dare notizia, ovviamente la gente poi va a cercare quello. Se ne parli, poi crei questa situazione, e allora la domanda anche di cosa fare. L'altra notizia non felice, devo dire, che un elicottero russo ha violato lo spazio dell'aereo, lo spazio aereo polacco, della Polonia. E diciamo che ci sono dei caccia in volo. Varsavia ha dichiarato al governo che Mosca mette di nuovo alla prova la prontezza della nostra difesa. È la strategia della provocazione calcolata, la cosiddetta guerra ibrida, e Mosca utilizza questa specie di microviolazioni per misurare con precisione chirurgica la prontezza operativa, in questo caso della Polonia, se non è della Polonia della Norvegia, se non è della Norvegia di un altro paese, perché è come se si stessero preparando a fare una guerra vera. Questo ci dicono di fatto alcuni degli esperti. L'idea è che vogliono capire quanto ci mette i sistemi di tracciamento radar per poter intercettare un drone, e per non dire altri aerei. Francamente sono notizie che fanno impressione, ovviamente.
1: Vorrei dirti: beviamoci sopra, perché veramente ci sono un sacco di notizie negative. Avercelo il vino, se lo so fregato tutto, quantomeno quello nelle Langhe, un furto del mio vino preferito, fra l'altro, il Barolo, è successo a Monforte d'Alba. In appena 3 ore i ladri hanno portato via poco più di 3.000 bottiglie di Barolo delle annate 2021-2022, comprese delle Magnum. Pensate che danno.
0: Beh,
1: cifre importanti.
0: Tanto noi riusciamo a passare dall'invasione di un drone russo della Polonia,
1: certo,
0: al Barolo che viene rubato. È una capacità, credo, soltanto nostra.
1: Con un triplo carpiato ce la si fa.
0: Con votazione della giuria. Va bene, allora facciamo così, glissiamo 15:29, andiamo a dare spazio alla pubblicità. Io vi ricordo, come sempre, visto che stiamo per arrivare nell'ultimo miglio della trasmissione, il nostro numero, con una voce persino flautata, una voce morbida, calda, come quella di Vicky Mangone. Prego, il numero.
1: Ma dai, 334-1111-622.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Invece vorrei saperlo qual è il valore di 3.000 bottiglie di Barolo annata 2022-2021.
7: Mi riservo,
6: comprese delle Magnum. Sono curiosa. Allora lo chiedo agli ascoltatori.
7: Una battuta.
6: Lo chiedo agli ascoltatori. Dai, fai sta battuta. Dai.
7: No, è che la seconda battuta sul vino che stai facendo, a questo punto vi prego, vi supplico, mandate una bottiglia di Barolo a Vicky Mangone. Vi do l'indirizzo, naturalmente. L'indirizzo a Bologna in via.
6: Va bene, vabbè, quella roba lì. Vabbè.
7: Esatto, lo davo, non c'era problema. A questo punto. Allora,
6: no, invece i prossimi temi sono molto molto seri. Sì. Dietro i ragazzini di 13 anni che arrivano a impugnare un coltello contro un insegnante, c'è o potrebbe esserci un mondo fatto di gruppi online che spingono i minori all'autolesionismo e alla violenza più sfrenata.
7: Sì,
6: ne parleremo col professor Vicari.
7: Ci sono delle situazioni che noi conosciamo fino a un certo punto. Il dark web in modo particolare è un tema che non tutti conoscono fino in fondo, e chi è genitore deve essere a conoscenza. Il nostro compito è anche quello di segnalare delle cose. Serena Mazzini, che è autrice dell'inchiesta sulla radicalizzazione dei giovani online, dice che serve al più presto una campagna nazionale. Lei ci è entrata per fare questa inchiesta e ha fatto una testimonianza che credo che sia assolutamente da ascoltare, perché oltre ad essere interessante è anche inquietante. Per questo motivo, dicevo, ne parleremo con il nostro prossimo ospite. E poi andremo da Martina Pucciarelli, che ha fatto un libro.
6: Certo, i testimoni di Geova tolgono il divieto sulle trasfusioni di sangue. Questa è una svolta storica dopo 80 anni, ne parliamo con chi appunto quella comunità l'ha vissuta, l'ha raccontata in prima persona, appunto Martina Pucciarelli, autrice del libro Il Dio che hai scelto per me. Tutto questo fra poco, prima però la musica di Paul McCartney, questo è Come In.

0: una storia che in questi giorni ci ha lasciato veramente senza parole, questo ragazzino di 13 anni che arriva a impugnare, a usare un coltello contro un insegnante. Dietro c'è un mondo che molti di noi adulti non conoscono affatto, lo diceva anche pochi istanti fa Lapo. Gruppi online che spingono minori all'autolesionismo, all'estorsione, alla violenza. E c'è questa inchiesta giornalistica fatta di recente che ha acceso proprio riflettori, no, su questo fenomeno.
1: Sì,
0: ti ha dato anche un nome tecnico: estremismo violento nichilista.
1: Sì, esatto.
0: No?
1: Lei ha praticamente, si chiama Serena Mazzini.
0: Sì.
1: Ha preso un'identità di una ragazzina di 14 anni ed è entrata all'interno di TikTok e ha di fatto trovato nell'arco di sole 48 ore dei gruppi che hanno degli hashtag utilizzati dalle community online, che siano 764 NLM, acronimo di No Lives Matter.
0: Quindi non è andata, non si è infilata nel dark web
1: è partita da TikTok, ma poi è entrata anche
0: Bene.
1: Ha trovato
0: partendo
1: nomi
0: da TikTok, quindi è portata di mano.
1: Sì, ha trovato nomi di gruppi radicalizzati che inneggiano la violenza. Poi in meno di 48 ore è entrata dentro un gruppo che fa estorsioni online. Il suo profilo dice: vedo solo video con tagli di braccia, video su James Mason, che è un neonazista americano, autore di Sieg, il testo su cui è formata l'intera generazione cosiddetta accelerazionista, video celebrativi di stragisti come Elliot Roger o Adam Lanza, e dice: io non interagisco, scrollo, dice l'autrice dell'articolo. Appaiono contenuti con scritto: vuoi entrare a far parte di un server Discord problematico? E l'URL: ne ho aperti un paio, in uno ho trovato 300 video di braccia tagliate. L'inchiesta dice: comincia con un ragazzo di Trescore che accoltella la sua insegnante di francese, e lì ho capito immediatamente dal suo manifesto che si trattava di una violenza che derivava da una frequentazione di un gruppo No Lives Matter. Lui scriveva: nessuna vita conta al di fuori della mia. Un ragazzino di 13 anni non la pronuncierebbe mai se non fosse all'interno di quel circuito, e molte delle frasi che ha scritto fanno riferimento a questo tipo di mondo. Ma noi abbiamo trovato proprio l'ospite che cercavamo, cioè il professor Stefano Vicari, responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Bambin Gesù. Ben trovato.
0: Ben trovato, professor Vicari. Eccoci qua. Professore, da clinico, lei incontra spesso adolescenti fragili o molto fragili. Cosa hanno in comune i ragazzi che finiscono risucchiati in certe dinamiche online? Cosa cercano i nostri ragazzi nel dark web, tutti in questi canali di cui appunto stavamo parlando?
2: Guardi, ovviamente ci possono essere motivazioni molto diverse l'una dall'altra. Tutte hanno in comune il fatto che hanno a disposizione troppo presto, troppo precocemente, uno strumento che è fantastico per noi adulti, ma che nell'età più giovanili nasconde comunque delle insidie molto importanti, e cioè parlo della rete e dello smartphone che consente di accedere alla rete. È come stupirsi, vede, se si consegna un mitra a un bambino di 8 anni e poi c'è una strage. Sono strumenti che non hanno, come dire, che nascondono delle insidie e che richiedono delle competenze per essere maneggiati con molta cura. L'uso dello smartphone e l'accesso a internet poi facilita in chi ha già una propria vulnerabilità maggiori livelli di solitudine, maggiori livelli anche di angoscia, di ansia, di depressione. C'è una stretta correlazione, ormai è nota da tempo, tra le ore trascorse davanti a uno schermo e la comparsa di sintomi come quelli che le descrivevo. Quindi quello che hanno in comune molti di questi ragazzi è che intanto sono arrivati troppo presto alla rete senza un'educazione corretta da parte dei genitori, degli adulti e degli insegnanti, verrebbe da dire, quando vengono utilizzati a scopo didattico, e poi una vulnerabilità che li espone più facilmente soprattutto ad ansia e depressione, comunque un allontanamento dalle relazioni con gli altri coetanei.
1: La radicalizzazione online diciamo che arriva in molti modi, diciamo spesso si manifesta come risposta, no, ad un senso di isolamento, magari ad un vuoto esistenziale, e mi chiedo quali siano questi segnali o comportamenti a cui i genitori, gli insegnanti dovrebbero prestare attenzione prima che il disagio deflagri, no, cresca definitivamente. Quindi partiamo da questo presupposto, visto che ci sono sicuramente dei genitori che ci ascoltano.
2: Lo abbiamo sentito anche raccontare anche in occasione di episodi di cronaca recentissimi. Sono ragazzi che cominciano a cambiare un po' la loro modalità di vivere il rapporto con gli altri, cioè tendono ad essere più chiusi, più cupi, a isolarsi più facilmente e invece accettare di più relazioni virtuali, quindi più navigare sui social. Ad esempio, varrebbe la pena ricordare che in Italia perlomeno non è consentito dalla legge accedere ai social prima dei 13 anni con l'autorizzazione dei genitori, altrimenti sarebbero i 14. Eppure ormai bambini di 11 anni hanno regolarmente i loro profili. Ecco, quando si comincia a preferire la relazione virtuale, cioè quella online, rispetto alla relazione in presenza, quindi c'è una chiusura, c'è un ritiro dalle attività sportive, anche delle attività scolastiche magari in gruppo, questi sono dei piccoli campanelli allarme su cui però un adulto attento dovrebbe in qualche modo accendere l'attenzione.
0: Professor Vicari, notizia di oggi, Lamezia Terme, 14enne, pianifica aggressione alla prof, i compagni danno l'allarme, si comportava in modo strano. Sembra ci sia anche un po' uno spirito d'emulazione.
2: Ah, ma certamente. Del resto gli adolescenti sono sensibili, vulnerabili allo spirito di emulazione. Siamo stati tutti adolescenti, ci ricordiamo perfettamente che spesso incarnavamo i comportamenti del gruppo, anche se magari non erano quelli che proprio ci scaldavano di più il cuore. L'adolescente è più vulnerabile per questo, perché tende ad imitare il gruppo e soprattutto le persone che all'interno del gruppo ritiene, considera come leader. Ora, se però il gruppo non è più quello vissuto nella palestra, nel campo di calcio o in parrocchia o negli scout, mi dica lei qualsiasi ambiente volete proporre reale, ma è sostituito dal mondo virtuale, è facile che nel mondo virtuale io possa incontrare e possa quindi considerare fortemente attrattivo anche chi incarna magari valori molto distanti da quelli che poi normalmente il mio contesto di vita professa, e quindi che mi aggancio alle posizioni più estreme. Del resto gli adolescenti, gli estremisti sono facilmente riconoscibili nei giovanissimi, negli adolescenti, non certo nelle persone della mia età.
1: Sì, io devo dire, continuo a rimanere abbastanza allocchito di fronte all'impotenza che hanno i governi, sempre che si tratti di impotenza, e che hanno le leggi di fronte a delle misure che dovrebbero essere nette, radicali, distintive, chiare, che separino un mondo virtuale dalla gioventù, cioè dagli adolescenti. E francamente non capisco se si tratti di impotenza anche di carattere tecnologico o di carattere legislativo. Di certo è che questi ragazzi prendono, entrano in un mondo senza che nessuno li guardi o li accompagni. E quindi ovviamente può accadere la qualunque. Tra l'altro, mi devi perdonare, professor Vicari, ma aggiungo un piccolo particolare. Io ho 57 anni, vengo da un mondo nel quale negli anni 70-80 c'erano, cioè, vietato ai minori di 14 anni, vietato ai minori di 18 anni, alla televisione si faceva un'attenzione smodata a quello che era la sensibilità dei più giovani. Ogni volta che c'era qualcosa in televisione era "mi raccomando, letto presto". Adesso sembra che in televisione a qualunque ora del giorno, della notte, possa andare in onda qualunque cosa, e non solo in TV.
0: Vero, non c'è più questa attenzione,
1: cioè non c'è più filtro, e quindi chiaramente come facciamo a stupirci che il riflesso sia questo?
2: No, io penso infatti che ci sia una crisi educativa profonda, cioè che abbiamo perso l'interesse nei confronti dei bambini e dei ragazzi, che vengono vissuti spesso come un peso, e internet è lì a sostituire l'attività educatrice di genitori, a volte anche troppo presi al lavoro, perché poi non si può dare la croce soltanto ai genitori se vengono lasciati soli. Lei diceva servirebbe una normativa, a questo servono le norme, cioè ad aiutare chi da solo non ce la fa. Del resto noi abbiamo già regolamentato una serie di attività che pensiamo i ragazzi non debbano, non siano accessibili a dei ragazzi. Esempio uno su tutti è la guida dell'automobile. Il motore a scoppio è un'invenzione fantastica, forse paragonabile a internet. Pare che ci estingueremo a causa del motore a scoppio, o forse per l'intelligenza artificiale, ma non per questo consegniamo un motore a un bambino di 6 anni o di 12 o di 13. Pensiamo che serva, sia necessaria una maturità tale per cogliere i pericoli nascosti dietro a un'invenzione fantastica come il motore a scoppio, cioè la possibilità di far del male a se stesso e agli altri. Internet è esattamente la stessa cosa, è un'invenzione fantastica per chi ha strumenti critici per poterla utilizzare, è un pericolo enorme per chi invece sta imparando a capire da che parte sta nel mondo. se la comunità degli adulti non si assume la sua responsabilità di regolamentare, il Parlamento ferma una legge già approvata dalle commissioni che aspetta solo di andare in aula per stabilire legalmente l'età dei ragazzi quando accedono ai social network. Ecco, io non vorrei che qualcuno domani dicesse non lo sapevo. Noi neuropsichiatri lo urliamo ormai da anni, è un'emergenza comportamentale enorme quella che stiamo vivendo dal 2013, cioè da quando il prezzo del telefonino è crollato, che qualcuno ci ascolti però, perché sì. No, è troppo facile rispondere ai fatti di cronaca con un decreto sicurezza. Davvero pensiamo che i decreti sicurezza possano fermare questa ondata? Ne abbiamo fatti, credo, 17 negli ultimi 10 anni e non è cambiato nulla. Forse dovremmo porci il tema di come educare...
1: Cioè i governi non vi ascoltano generazione. Fondamentalmente, tutti i governi di destra, di sinistra, non importa, però dicono sì, belle parole, fanno magari la manovra del momento e quindi la mossa...
2: Io mi limito ai fatti, guardi.
1: Sì, sì.
2: Dal 2013 ad oggi i disturbi mentali sono aumentati del 500% gli accessi al pronto soccorso del bambino Gesù. L'offerta assistenziale sui territori di neuropsichiatria non è aumentata di nulla, di zero.
1: Sì.
2: Quindi
1: chiaro, chiarissimo. E, professore, naturalmente avremo anche altre domande, purtroppo abbiamo già esaurito.
0: Sì, avrei veramente tante domande ancora da farle, magari ci risentiamo più avanti se ci dà la sua disponibilità, professore.
2: Grazie
0: davvero al professor Stefano, anche a lei, professor Stefano Vicari, responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza al Bambino Gesù. Grazie davvero per essere stato con noi. Fra poco parleremo di Testimoni di Geova. Arriva il via libera alle trasfusioni di sangue, ne parleremo con Martina Pucciarelli, autrice del libro Il Dio che hai scelto per me.

0: crescere all'interno di una comunità che ha delle regole anche particolarmente ferree, magari spesso barattare la propria identità in cambio di un senso di appartenenza totale, e come sa bene Martina Pucciarelli, che è autrice del romanzo autobiografico Il Dio che hai scelto per me, in cui racconta con grande lucidità questo percorso piuttosto doloroso che l'ha portata a 29 anni a scegliere per l'appunto la libertà, affrontando anche l'ostracismo, anche la fine dei rapporti con la propria famiglia per uscirne. Ma intanto andiamo a parlarne con lei, con Martina Pucciarelli. Ben trovata qui a Giornale
1: Martina,
0: Radio.
1: Martina, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, la notizia è che i testimoni di Geova dopo 80 anni hanno tolto il divieto sulle trasfusioni di sangue. Tu parli con cognizione di causa perché quella realtà l'hai vissuta in prima persona, da quella realtà hai anche avuto la forza di uscirne, peraltro a un prezzo altissimo, e l'hai raccontato nel libro Il Dio che hai scelto per me. Partiamo da questa notizia allora. Quando hai saputo che i testimoni di Geova hanno tolto il divieto sulle trasfusioni, cosa hai pensato? Qual è stata la prima cosa alla quale hai pensato? Perché chi è nato e cresciuto dentro quelle regole, insomma, immagino che l'abbia vissuto come, non come una notizia come tutte le altre, no?
2: No, in realtà la reazione mia, ma confrontandomi anche con altri ex testimoni di Geova, è stata una reazione di rabbia più che di stupore, perché diciamo, in nome di questo divieto assurdo tante vite sono state spezzate. Noi,
1: certo,
2: noi siamo cresciuti letteralmente con, veramente c'era una vera e propria propaganda, proprio tipo dal regime teocratico. Per cui io mi ricordo ancora che quando ero bambina, ma anche più avanti, c'erano queste riviste, ovviamente quelle interne Testimoni di Geova, in cui venivano raccontate le esperienze di questi ragazzini 12 anni, 11 anni, io me le ricordo ancora, no? Che venivano definiti, no? Veniva raccontata la loro vita proprio come se fossero dei martiri, perché erano stati disposti a morire per Geova, erano stati disposti a mettere prima la volontà di Geova della loro stessa vita. Erano dei ragazzini coraggiosi, no? Ragazzini che di cui poi i genitori erano orgogliosi, no? Orgogliosi, insomma, che il figlio sì, l'avevano perso, però avevano reso testimonianza ai medici, a tutto il personale ospedaliero, erano stati d'esempio per tutti gli altri. Questo è quello che leggevamo. Nel pratico a volte succedeva che, sì, agghiacciante davvero, nel pratico a volte invece succedeva che qualcuno invece, di fronte all'eventualità di perdere la vita, il sangue lo prendeva e come, e a quel punto purtroppo poi doveva subire la vergogna di tutta la comunità, perché comunque era guarda, ma allora le dico la verità, a volte chiudevano un occhio e quindi non venivano espulsi, però perdevano gli incarichi, perdevano tutti i ruoli all'interno della congregazione, ed era una vergogna, insomma. Per cui sì, per carità, siamo contenti che adesso quantomeno non moriranno più, però ci sembra, diciamo, una scelta assolutamente ipocrita, sicuramente una scelta dettata, non credo, verso un senso di cura, di protezione verso i membri della congregazione. Secondo me questa è una scelta di calcolo, di puro interesse. Ci sono arrivati con 80 anni di ritardo, ma ci sono arrivati, ma non credo proprio che sia una scelta di cura, di buon senso. Per me c'è dell'altro sotto.
0: Infatti la domanda che volevo fare era proprio questo, perché se nel libro la maternità è un po' quella, no, che è la scintilla che alla fine l'ha spinta a fuggire per proteggere i suoi figli, ma questa concessione medica, la domanda in effetti, ma mi ha già detto che di fatto è indecisa sulla risposta, se è quindi un segno di modernizzazione interna o una mossa, ma anche un po' di strategia per sopravvivere alle leggi dello,
2: sì,
0: Stato.
2: Per me è la seconda, per me è la seconda. Guardi, 2 anni fa anche lì c'è stata una nuovissima novità introdotta ai testimoni di Geova, e cioè hanno tolto il divieto di non salutarci, perché chi esce, no, ovviamente non può avere contatto con chi è dentro, ma addirittura c'era il divieto del saluto. 2 anni fa, quindi nell'aprile 2024, tolgono, sempre presentandolo come nuovo intendimento, questo divieto, cioè da aprile 2024 un sistema di Geo può uscire un fuoriuscito. Però guarda caso questo nuovo diciamo così, questa revisione diciamo della regola è uscita in un periodo storico per i testimoni di Geova molto strategico, perché per esempio circa 2 anni e mezzo fa la Norvegia ha tolto i sussidi statali ai testimoni di Geova come religione in nome del fatto che comunque favorivano l'emarginazione sociale dei fuoriusciti. Quindi i testimoni di Geova di corsa hanno, come posso dire, sono corsi ai ripari, hanno fatto qualche ritocchino qua e là, hanno fatto ricorso allo Stato norvegese e lo hanno vinto. Quindi io non penso proprio che la scelta anche in questo caso di rimuovere il divieto, diciamo così, delle trasfusioni sia stata una scelta che insomma a favore del benessere dei fratelli e delle sorelle della congregazione.
1: Non dettato da necessità mediche pratiche.
2: Per me no, perché voglio dire, come vanno le cose si sa da tantissimi anni. In più l'assurdità di questa regola è che si possono donare e ricevere le componenti principali del sangue, ma non il sangue intero. Ma è anche questa un'assurdità, perché tante volte il sangue non è che sempre viene trasfuso intero, cioè tante volte davvero magari possono essere donate le piastrine, i globuli bianchi, i rossi, che non sta né in cielo né in terra. Secondo me è proprio una scelta calcolata già da tempo, che arriverà in un momento che per loro sarà quello giusto.
1: Martina, ti chiedo un messaggio semplice, diretto, per chi magari in questo momento si sente esattamente come ti sentivi tu prima di trovare la forza di andartene.
2: Guarda, io spero che questa ultima novità introdotta dal corpo direttivo dei testimoni di Geova possa farvi aprire gli occhi, che non sono leggi queste, se vuole Dio. Non credo ci sia Geova dietro queste decisioni, ma c'è veramente un gruppo di persone negli Stati Uniti che decide della vita di milioni di persone in tutto il mondo. Per cui mi auguro che questo passo così importante per i testimoni di Geova, per chi è ancora dentro, possa veramente essere, diciamo, il pretesto per aprire gli occhi, perché troppe vite sono state spezzate in nome di un divieto assolutamente senza senso.
1: Troppi
2: genitori hanno perso i figli, figli hanno perso genitori, tutto la base di cosa? Di una legge che ieri andava bene, oggi no, non ha senso.
0: Direi di ringraziare la nostra ospite,
1: sì,
0: Martina
1: Buccialegri. Ricordare il suo libro, Il Dio che hai scelto per me, l'ha scritto Martina Pucciarelli, e noi abbiamo finito, siamo arrivati ai titoli di coda, adesso è arrivato Tommaso Lavizzari e basta. E noi torniamo domani alle 13.
0: Direi di sì, e facciamo ancora una volta gli auguri di compleanno a Michele Ceci in redazione, poi Samuele Campochiaro che è stato con noi tutte e 3 le ore, ci mancherebbe, e ovviamente poi a Daniela Vindigni al coordinamento, da Lapo De Carlo, da Vicky Mangone un saluto. Adesso
1: ciao.
0: Sport Club con Tommaso Lavizzari e Massimo Tedesco.
3: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile, parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il Palazzo di Vetro oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperto oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
8: 23 settembre 2026, oggi, come avete sentito, è il compleanno del nostro Michele Ceci, ma pensate un po' che oggi è una giornata particolare perché avrebbe compiuto 100 anni John Coltrane, per cui voglio dire uno delle più grandi personalità della storia della musica internazionale, grandissimo jazzista, sassofonista che ha unito anche la musica alla spiritualità. Ma oggi sarebbero stati anche i 70 anni di Pablito Rossi, perché era nato per l'appunto il 23 settembre di 70 anni fa, e ci piace forse immaginarlo in compagnia a questo punto di Franco Baresi, Gaetano Scirea, Enzo Berzot, Sandro Mazzola, visto che ci ha lasciato proprio qualche giorno fa, e magari tra un po' giocheranno anche allo stadio di San Siro, che verrà probabilmente demolito entro il 2030, e magari sarebbe bello immaginarlo come il nuovo stadio, ecco, dove giocheranno le vecchie glorie che ci hanno lasciato. È stato un mito vero Paolo Rossi, un mito anche molto molto discusso, perché chi ha studiato un po', chi era presente all'epoca, si ricorderà che arrivò a quel mondiale in cui divenne appunto il protagonista della nostra vittoria nel 1982, da due anni di squalifica per calcio scommesse, che è un calcio scommesse diverso chiaramente rispetto a quello di oggi, perché all'epoca le cifre che giravano erano molto inferiori ed era chiaramente molto più facile cadere in tentazione rispetto a dei ragazzi che oggi insomma sono stati colti in fallo e sono stati poi reintegrati nella nostra nazionale italiana. Allora vi do anche un aggiornamento, perché in questo momento è in corso Belgio-Slovenia, chi vincerà dell'europeo di volley maschile, che è in corso appunto tra Sofia e qui Torino, perché chiaramente si svolge in doppia sede, ecco. Belgio e Slovenia in questo momento sono sullo 0-0 come set, 4-3 in questo momento esatto ha fatto il punto il Belgio per la Slovenia, che ricordiamo ha strapazzato i serbi proprio nella partita degli ottavi di finale. Non solo pallavolo, ma tennis. Parleremo anche di una cosa un po' particolare legata sempre al tennis con il nostro primo ospite, ma vi racconto tutto tra pochissimo. Adesso sentiamo Dasha con Heartbreaker from Tennessee. 334 11 11 622.

0: Jesse.
1: Eccoci di nuovo in diretta, Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, questo è Sport Club, in cabina di regia Massimo Roccia Tedesco, Michele Ceci in redazione che ci recupera spesso e volentieri, anzi direi tutti i giorni, gli ospiti, e con lui costruiamo i contenuti insieme alla nostra redazione. Vi aggiorno anche perché è in corso in questo momento la semifinale di calcio femminile Under 20 tra Italia e Spagna, ha segnato la Spagna 1-0, insomma, vedremo se le nostre azzurrine riusciranno a recuperare questo gol. Ieri però, ieri, poco dopo la nostra diretta, vi abbiamo aggiornato proprio nel mentre, ma abbiamo vinto la prima medaglia d'oro, perché l'Italia è campione del mondo di ciclismo nella staffetta mista a cronometro. Infatti a Montreal ieri è arrivato il primo oro azzurro di questi mondiali, il primo in assoluto della nostra storia in questa specialità, un successo firmato da 6 corridori che sono Filippo Ganna, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero tra gli uomini, Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne. Gli azzurri hanno completato i 40,6 km in 51 minuti e 32 secondi, battendo la Francia di 8 secondi e la Svizzera di 19. Sentiamo per cui un recap di quello che è successo ieri tramite la voce della RAI che ha dato la telecronaca ufficiale.
2: Il secondo rilevamento cronometrico e siamo davanti con il tempo di 16:53. Bravissimo Ganna, perché l'ha gestita anche in base alle possibilità di Sobrero questa ultima salitella verso il traguardo, ed è Vittoria Guazzini che guida adesso il terzetto femminile che è appena entrato in azione. E allora andiamo a vedere la classifica alla fine del primo giro con l'Italia che è al comando con un vantaggio molto importante nei confronti della Spagna, 25 secondi, ma io credo che sia da sottolineare il vantaggio degli azzurri nei confronti della Germania. È appena transitata l'Italia al secondo intermedio e allora andiamo a vedere quello che è stato il risultato delle azzurre. Sempre davanti l'Italia, sempre in tre con Longoborghini. Forza per andare a prendere intanto il miglior tempo, qualche metro di gap adesso per Monica Trinca Colonel. L'Italia che va a prendersi comunque la prima posizione, sprinta anche Trinca Colonel, passa davanti Elisa Longoborghini, nuovo miglior tempo 51 e 32. Si va in rosso? Sì, si va in rosso anche con l'Australia e dunque è ufficialmente medaglia d'oro per l'Italia. Arriva il primo titolo mondiale in questa spedizione canadese di Montreal. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longoborghini, Monica Trinca Colonel. Questo
3: fuori dal
2: il
3: podio.
2: Sestetto d'oro.
4: Come capodanno? 3, 2, 1.
1: Niente, le notti magiche sono diventate ufficialmente l'inno di qualsiasi vittoria della nazionale italiana. Ci poteva essere di peggio, però si può anche inventare qualcosa di nuovo. Ma comunque bene così, una vittoria inseguita per anni, perché ci sono stati 3 podi mondiali senza mai riuscire a conquistare il titolo. Tant'è che la nostra Elisa Longoborghin dice, esprime la propria emozione, dice: ho partecipato a tanti mondiali, sono spesso salito spesso salita sul podio, ma questa è la mia prima maglia iridata e mi dai i brividi. Anche Filippo Ganna ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra e di un successo preparato da tempo. Da inizio stagione pensavamo a questo obiettivo, il percorso era adatto a noi, ad un gruppo che lavora insieme da anni, finalmente ci siamo riusciti. Tra l'altro c'era stato anche uno scambio di battute al vetriolo tra lui e Devenpol, legato proprio ai risultati della gara vinta, della medaglia d'oro vinta appunto da Devenpol nella cronometro, perché Filippo Ganna aveva dichiarato: ho fatto registrare i miei valori migliori, non ho nulla da rimproverarmi, onore a Remco. E Remco invece gli ha risposto che ho grande rispetto, no scusate, che era la stessa risposta che stavo rileggendo, beh sostanzialmente adesso non ritrovo le parole esatte, ma gli ha risposto: se fosse stato così buono il suo risultato probabilmente avrebbe vinto. Allora vi do anche un aggiornamento sul tennis, perché sarà in un certo senso anche il primo argomento che affronteremo in questa puntata. Allora, nel tennis si è fermato Federico Cina, che per il nome sembrava che, visto che il tennis è trasferito in Cina, potesse avere, invece, scusate la battuta pessima, in realtà ha perso il palermitano, è stato eliminato nell'ultimo turno delle qualificazioni ATP 250 di Chengdu dal georgiano Nicolas Basiasvili, che si è imposto 6-3-6-2 in appena 58 minuti. Dopo la netta vittoria ieri contro Urcida, Cina ha pagato la maggiore esperienza e la potenza dell'ex numero 16 del mondo. Domani toccherà Lorenzo Sonego, impegnato nel primo turno contro l'australiano Duckworth. Intanto a Shenzhen, nella Billie Jean Cup, Spagna e Kazakistan sono sull'1-1. In questo momento si stanno giocando il doppio, sono un set a 0 per Buxas e Sori Bertomo. E di conseguenza cercheremo di seguire il risultato finale, di darvelo in diretta, se vincerà per cui il Kazakistan o per l'appunto la Repubblica Ceca, che è in vantaggio in questo momento. Domani invece sarà il giorno dell'Italia, le azzurre di Tatiana Garbin, campionessa in carica, affronteranno la Cina alle 11 italiane per conquistare un posto in semifinale, per cui speriamo domani già di darvi il risultato finale, sperando che sia positivo. Perché il tennis sarà il tema principale della nostra prima mezz'ora? Perché forse avrete visto qualche giorno fa le immagini di Matteo Berrettini, che ha pubblicato sui social, e questo ha provocato chiaramente un tantan mediatico incredibile, è stato ripreso da tutte le testate giornalistiche del Regno Italico e non solo, perché si è presentato una specie di gamba bionica e una maschera luminosa sul volto. Non era chiaramente un film di fantascienza, ma è una nuova tecnologia, o almeno nuova, capiremo col nostro prossimo ospite se è veramente così nuova, che si sta utilizzando oggi per il recupero. Il primo ospite che avremo infatti è il dottor Alessandro Maniero, che è un chiropratico specializzato in terapia manuale, osteopatica e massoterapista, con oltre 20 anni di esperienza nel trattamento e la gestione delle problematiche muscoloscheletriche. Il suo percorso professionale si è sviluppato attraverso una costante ricerca in questo campo, tanto che si è appunto avvicinato anche alla cura attraverso i LED e non solo, anche alla nanotecnologia, eccetera eccetera. Si è occupato della salute di tantissimi atleti, chiaramente per segreto professionale non si possono fare nomi, ma di tantissime discipline. Ha portato atleti a competere per competizioni mondiali, per le Olimpiadi, addirittura adesso so che sta seguendo anche dei piloti, non di Formula 1 ma di altre categorie molto importanti. Lui è da anni che, oltre ad aver inventato un metodo che alleva moltissimo e previene il male alla schiena, ha iniziato a studiare proprio un insieme di pratiche che cercano di ribilanciare quella che è l'energia globale di ogni essere umano, tra cui appunto c'è questa pratica che lui utilizza da anni, dei LED e delle luci. Parleremo con lui, perché io chiaramente non conosco benissimo questo tema, perché non è la mia materia nello specifico, ma devo dire la verità che l'ho trovato molto interessante e mi ha stupito che tra i tanti che hanno parlato di questa notizia in pochissimi sapessero in realtà di che cosa si tratta. Per cui il primo nostro ospite sarà Alessandro Maniero, dottore in chiropratica, che sentiremo proprio tra pochissimo. Io vi ricordo 334 11 11 622 il numero per scriverci o mandarci vocali in diretta. Tra poco.

0: Jenny, Less Than Lover, siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per mandarci messaggi o scritti o vocali. Come vi ho già anticipato, è con noi il Doc Alessandro Maniero. Buongiorno, ben ritrovato Alessandro, Doc, anzi ti
1: chiamo.
0: Ma
1: buongiorno a tutti, grazie Tommaso.
0: Senti che energia. Ti ho presentato prima, dimmi se ti ho presentato bene, perché io ho detto che il tuo percorso professionale parte dalla terapia manuale osteopatica, massoterapista, stai curando da tantissimi anni degli atleti, parti da appunto questa base, hai costruito e inventato e depositato da anni ormai una tua, la teoria di Alessandro Maniero per alleviare i problemi alla schiena, per prevenirli spesso e volentieri, che poi ci spiegherai. Ma la prima domanda che ti faccio, perché come ho spiegato poco fa, il tuo percorso si è poi sviluppato anche con nuove tecnologie, si è aperto un caso sui social perché una settimana fa circa Berrettini si è presentato con una fotografia che lo ritraeva con una gamba sostanzialmente quasi bionica e una maschera in faccia con la luce rossa e blu. Sono state fatte e raccontate delle cose, ma secondo me abbastanza in maniera imprecisa. Per cui volevo da te, a partire da questo caso, un percorso anche su questi nuovi metodi di prevenzione soprattutto e di recupero che si applicano agli atleti e, come dicevo poco fa, tu ne hai curati tantissimi, chiaramente per segreto professionale non si possono fare nomi, ma vi posso garantire che ne ha curati veramente tantissimi, portandoli a riavere risultati dopo problemi fisici molto importanti e talvolta che si pensavano addirittura cronici. Prego Alessandro, partiamo dal caso Berrettini, per cui da queste luci che hanno stupito un po' tutti.
1: Ma sai, Tommy, lo sai che non è un caso. Matteo Berrettini fa vedere un qualche cosa itinerante che lui porta in giro senza dipendere da strutture o terapie varie o altro, e fa vedere un qualche cosa che esiste da un'infinità di tempo.
0: Esatto.
1: È la luce rossa e infrarossa, che si chiama fotobiomodulazione, ha delle valenze medico-scientifiche con degli scritti depositati di anni, anni, anni, anni. La cosa che mi stupisce di più non è il fatto che Matteo Berrettini la usi e vada in giro, che poi possiamo anche parlare di quella cosettina lì, è che si dica che in Italia solo gli atleti agonisti ed è una pornoterapia che arriverà. No, questa qui è una cosa che io personalmente faccio ormai da 3-4 anni, si conosce da un'infinità di tempo e tutti possono utilizzare per stare bene e per stare in equilibrio. Quindi dobbiamo trasversalmente fare informazione per fare del bene a tutti, non vincolarla solo agli agonisti. Poi negli agonisti dobbiamo uscire dai protocolli standard e arrivare ad utilizzare tecnologie che sono all'avanguardia, che tra parentesi la nanotecnologia Tau Pace, ad esempio, che ha 14 anni di vita, nata in Italia, Castelfranco Veneto, Vede Lago, Fabio Fontana, ideatore di questa tecnologia, fotoni quantum dot, ed è una tecnologia che è un medico device applicabile H24, quindi che ti aiuta, che ti porta, tra parentesi, rimanendo nel tema tennis, Djokovic 2 anni fa a Wimbledon, togliendosi una maglietta, ha fatto vedere che li aveva indossati.
0: Ah, vedi, ecco, poi, questo è interessante, non lo sapevo. Ma spieghiamo bene, allora sì? Andiamo per ordine, nel senso che tu appunto hai fatto un tuo percorso che non stiamo a ripercorrere in questo momento, ovviamente sei arrivato a inventare, a depositare la terapia in versione metodo Maniero. Poi da quel momento lì tu appunto hai iniziato ad accompagnare a questa terapia, che adesso ti farò spiegare ovviamente, tutta una serie di nuovi ritrovati che man mano scoprivi, fino ad arrivare a diciamo elaborare un tuo metodo di riequilibrio dell'energia globale dell'essere umano. Dico
1: sì,
0: bene?
1: Che
0: dico
1: si chiama Global Energy Rebalancing.
0: Esatto.
1: Perché se noi non mettiamo il nostro organismo in equilibrio biomeccanico e cellulare, tutto quello che facciamo a posteriori, dopo, che qualsiasi belle terapie, cosa mettiamo all'interno, applichiamo al nostro organismo, viene recepito in percentuale inferiore quanto più noi non siamo in equilibrio. Se noi siamo in equilibrio globale, tutto quello che viene fatto dopo lo percepiamo al 100%.
0: E quindi questo metodo parte, andiamo appunto per fasi. Allora, terapia in versione metodo Maniero, in che cosa consiste?
1: Decompressione della colonna vertebrale, di una semplicità veramente disarmante, che ci aiuta con il mal di schiena, sfruttando la panca antigravitazionale, panca inversione.
0: Certo.
1: Io ho ideato una metodologia che porta il mio nome per portare nella quotidianità, in autonomia, senza dipendere, la decompressione gravitazionale per contrastare la compressione che ci schiaccia. Quindi che cosa fa? La compressione gravitazionale che noi subiamo tutti i giorni H24 ci mette le condizioni di schiacciare i dischi intervertebrali e quindi ad avere degli atteggiamenti posturali compensati. Noi dobbiamo semplicemente decomprimere. Nel 400 avanti Cristo Ippocrate appendeva le prime persone, i primi suoi pazienti, per le prime trazioni spinali agli alberi. 400 avanti Cristo. Non inventiamo niente, però oggi abbiamo le trazioni vertebrali sdraiati sul lettino. Questo non va bene, noi dobbiamo dare spazio ai dischi intervertebrali e questa è una cosa fantastica.
0: Devo dirle di sì. Devo dire di sì. No, perché io ho avuto dei problemi cronici alla schiena e devo dire che con questo metodo che io applico tutti i giorni, sono 10 minuti al giorno sostanzialmente in posizioni che tu hai chiaramente studiato, stando appeso, certo, per ore, poi ha messo a punto ovviamente con un neurochirurgo che doveva chiaramente depositare anche la certificazione medica ufficiale da un altro punto di vista, e ormai da anni, credo che siano quasi 10 anni ormai che è depositato ed è ufficiale questo metodo proprio per la medicina.
1: Ma io guarda, Lo studio dal 2005, quando sì, ho avuto il mio primo problema di mal di schiena. Poi non c'era niente, mi sono messo a studiarla e a interagire nella mia quotidianità. Poi nel 2009-2010 ho fatto il primo studio medico scientifico, dove io e un medico ortopedico chirurgo, il dottor Saviero Colonna, tramite il dottor Monetti abbiamo fatto a livello mondiale il primo studio medico scientifico, dove siamo rimasti appesi io 50 minuti e il dottor Colonna per 30 a testa in giù in una risonanza magnetica, certificando che in decompressione diamo

0: spiegazione invece sull'effetto che hanno queste luci e poi una spiegazione, anzi partiamo dal Taopec che l'hai spiegato meno e poi arriviamo a, quindi alle luci, di famose luci di Berrettini.
1: Taopec, nanotecnologia, fotoni quantum dot, è un dispositivo indossabile che ci segue H24 e acquisisce la luce e la fa diventare coerente con il nostro organismo. La luce che noi abbiamo visto a Berrettini è luce rossa e infrarossa, penso, perché non c'è dato,
0: sì, non si capiva chiaramente
1: di capire eccetera, però io utilizzo luce rossa e infrarossa e viene applicata al ginocchio, gamba, adduttore, muscolo per lavorare a livello mitocondriale, a livello delle cellule, per ridare energia ATP, adenosina trifosfato, e quindi rigenerare le cellule per disinfiammare. Poi ha una maschera con la luce blu sul viso. Uh-huh. Ecco, diamo una micro distinzione per non entrare in troppo. Allora, la luce blu è un segnale biologico diurno, quindi va utilizzata al mattino per non ledere la problematica della melatonina e del sonno, melatonina e sonno.
0: Okay.
1: Invece la luce rossa va utilizzata, più favorevole la sera, e quindi favorisce il sonno. Poi ci sono varie frequenze, cioè ci sono le luci pulsate, c'è la luce gialla, ultravioletta, verde, che hanno delle compatibilità di interazione col nervo ottico, ma queste sono cose che noi stiamo già attuando nel nostro pratico e tutti possono fruire di questo, quindi questa è la cosa fantastica.
0: Ma infatti era, quindi, per me molto importante farti parlare di questo, perché non è una cosa legata appunto solo agli sportivi, ma tutti dovrebbero, perché è importante per tutti il riequilibrio dell'energia.
1: Sì, sì, poi questo è nella longevity e nella, praticamente nell'aiutarsi in questo processo di invecchiamento, ossidazione. Tutti vogliono ringiovanire, farli fare, però prima di mettere qualsiasi cosa devi avere un corpo che a livello cellulare in equilibrio, a livello biomeccanico in equilibrio. Poi tutto quello che fai è stupendo.
0: Doc, io ti dico la verità, sei stato utilissimo, sei stato fantastico, perché hai riassunto delle cose molto difficili per tutti quanti in maniera facile e in un tempo veramente da record. Io vi ricordo, andatela a studiare anche su internet, perché il metodo inversione di Alessandro Maniero è veramente una cosa che serve a tutti, anche a chi non ha mal di schiena, perché il mal di schiena si previene, non si cura. Io ti ringrazio, Alessandro. Ti abbraccio.
1: Ma io ti ringrazio a te, Tommy, grazie tantissimo. E un abbraccio a tutti e vogliatevi sempre bene.
0: Bella
1: sempre.
0: Questa conclusione.
1: Ascoltatevi.
0: Bella questa conclusione. Ti abbraccio, Doc. Grazie mille, a presto.
1: Grazie,
0: utilissimo,
1: Tom.
0: Utilissimo.
1: Buona
0: presto, presto, presto, grazie.
1: Ciao.
0: Secondo me era importante parlare di queste cose. Ci risentiamo tra pochissimo qua a Sport Club, restate con noi.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio.

0: Radio Libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Aggiornamenti. Allora, purtroppo la nostra Under 20 di calcio femminile ha subito il raddoppio delle spagnole, quindi direi che il sogno finalissima si sta decisamente allontanando. La Slovenia chiude il primo set 25-22 sul Belgio, per cui si avvicina ad essere la prossima semifinalista dell'europeo di volley maschile. Ripercorriamo un po' quello che è accaduto, perché ieri negli europei di pallavolo maschile sono arrivate appunto le prime due semifinaliste. Francia, l'abbiamo raccontato in diretta se vi ricordate ieri con Piero Giannico, e la Polonia, che invece ieri sera ha strapazzato la Germania, che arrivava quasi come favorita nonostante i polacchi siano i campioni europei in carica. Oggi ovviamente toccherà anche alla nostra Italia, dopo questa semifinale alle 21 al Palavela di Torino. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno per l'appunto la Finlandia, che ha eliminato la Grecia al tie break rimontando due set. Chi vincerà, ragazzi, giocherà proprio contro la Francia di Andrea Gianni, che è un grande ex giocatore, ce lo ricordiamo, della prima vita pallavolistica di Julio Velasco. Yuri Romanò ha detto: dovremmo essere pronti anche nei momenti di difficoltà, perché sicuramente ci saranno e giocheranno, loro saranno diciamo concentrati e giocheranno bene. Fisicamente mi sento molto bene, forse questa è la cosa che mi ha stupito di più. Questo è Alessandro Micheletto, che ricordiamo non sembrava poter giocare questa competizione, invece all'ultimo è stato convocato, sta recuperando, è esordito pure decisamente molto bene. Ricordo anche che qua a Milano ieri è stato inaugurato, ve l'abbiamo detto, un'area dedicata agli appassionati di pallavolo. Tra l'altro non avevo notato che ieri c'era proprio Piero Giannico, che quando ci raccontava le cose era proprio presente all'inaugurazione di questo nuovo spazio dedicato alla pallavolo proprio nel centro di Milano. Per cui se siete in giro, siete appassionati di pallavolo, questa sera alle 9 un saltino ce lo farei. Cambieremo tra pochissimo però l'argomento, perché torneremo al calcio. Avremo Dario Focardi, che è anche direttore artistico di Goal Festival, che è un festival molto interessante che si svolgerà tra un paio di settimane, inizio ottobre sostanzialmente, e dopo gli faremo anche una domandina su questo. Di solito con lui affrontiamo l'argomento Serie B, ma ci sono delle cose interessanti di cui parlare, anche e soprattutto legate alla nostra nazionale A. Tra pochissimo ne parleremo. Adesso ascoltiamo Britney Spears con Baby One More Time.

0: c'è chi ha ballato questo pezzo e chi mente, e quindi non mentite, ragazzi. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali in diretta. Abbiamo con noi il mitico Dario Focardi. Buon pomeriggio, Dario, ben trovato.
1: Ora, mitico, non esagerare, ciao Tommaso,
0: vero,
1: ciao a tutti.
0: È
1: ciao,
0: vero,
1: ciao.
0: Perché sei uno di quelli che mi piace a me, che le spara sempre dritte per dritte, quindi per me siete tutti dei miti, perché non avete paura. Allora, prima di iniziare però volevo farti una domandina, perché siamo prossimi al Golf Festival.
1: Eh sì, tra 8 giorni iniziamo le danze con Federico Buffa al Teatro Verdi di Pisa con Italia Mondiale, e da lì poi insomma ci trasferiamo alla Leopolda per 3 giorni di festival.
0: Leopolda, che è anche poi un nome che ha delle rimembranze anche politiche, eccetera eccetera. Raccontaci due o tre appuntamenti che ci saranno in questo Golf Festival, a parte Buffa che mi sembra un nome importante. Ci sono, ho visto, tantissimi nomi importanti, ecco.
1: Sì, diciamo che ci sono una cinquantina di ospiti, non ci siamo trattenuti, e direi la cosa che veramente ci, una delle tante, ma insomma quella che probabilmente ci entusiasma forse un po' di più, è avere l'Atletico Madrid con noi. È veramente un qualcosa di entusiasmante. Ci verranno a raccontare l'incredibile lavoro che hanno fatto sulla comunicazione, ma ci sarà anche, diciamo, lo staff di DAZN che verrà a raccontare come hanno lavorato sul mondiale. Ci sarà Francesco Repice, c'è Fantacalcio che verrà a fare un gioco live quiz, insomma c'è di tutto di più. Venite, perché ci sarà da divertirsi.
0: È molto molto molto interessante. Ricordaci le date, così magari qualcuno che se le perse se le segna.
1: 2-4 ottobre, stazione Leopolda, ma non quella di Firenze,
0: no, certo,
1: quella
0: di Pisa,
1: quella di Pisa.
0: L'ho detto apposta così tu potevi specificare prima che la gente sentisse Leopolda e si confondesse.
1: Esatto.
0: Allora, senti, io volevo parlare con te di Serie B in realtà, ma prima ti devo fare delle altre domande. Mi spiace questo.
1: Vai.
0: Perché devo partire da Silvio Baldini, che ieri ha dichiarato che ha tifato Frosinone sul Como, perché secondo lui il Frosinone rappresenta meglio il calcio italiano di adesso. Allora, io non vorrei sapere da te un'opinione su questa esternazione, e poi anche sul fatto che secondo me il suo comportamento, a me piace lui, per carità, come personaggio, però effettivamente mi dimostra sempre di più che forse non era adatto a fare l'allenatore della nazionale, perché una dichiarazione del genere non so quanto sia buona per un allenatore di una nazionale, ecco.
1: Secondo me, se posso permettermi, un po' in generale, nel senso, ecco, che non è che per forza di cose bisogna sempre fare i bastian contrari, nel senso che Albini è un allenatore che merita, finalmente ha il palcoscenico che merita. Io spero che il Frosinone duri tutta la stagione, che riesca a salvarsi, perché comunque è una proposta di calcio interessante e tanti giocatori che secondo me valorizzerà durante la stagione, che il prossimo anno potrebbero anche cambiare casacca e fare un salto in avanti nella loro carriera. Però detto questo, è stato, non è che si può incensare Fabregas tutto il tempo e poi improvvisamente diventa un brocco, l'esempio è il Frosinone. Io capisco qual è il punto di vista di Baldini, nel senso che ci sono tanti calciatori italiani nel Frosinone, nel Como no, eccetera eccetera, però dal mio punto di vista la sai come la penso, Tommaso, su questo.
0: Sì, certo.
1: Per me va bene qualsiasi proposta di gioco, cioè non è che sono un giochista, un risultatista. Secondo me ognuno con le forze a disposizione che ha applica il gioco che ritiene più opportuno, quindi ben venga al Frosinone e ben venga al Como.
0: Sono d'accordo.
1: Qualsiasi altra proposta di gioco che sia bella da vedere, sia difensivamente che offensivamente.
0: Sono assolutamente d'accordo con te. Io sono sempre della scuola capelliana che dice che bisogna fare il vino con l'uva che si ha a disposizione. È inutile pensare,
1: esatto,
0: tutte le volte di voler fare chissà, chissà che cosa. E a tal proposito ti faccio una domanda su un altro tema che secondo me in questi giorni bisogna affrontare: le convocazioni di Mancini, che impressione ti hanno fatto? Perché a me hanno dato quasi l'impressione di zero cambiamenti, cioè sembrava nuovo corso eccetera eccetera, invece ho trovato poca logicità, ti dico la mia e poi tu puoi anche dirmi che sto sbagliando tutto, poca logicità, poca meritocrazia, che è una cosa che per me dovrebbe essere la base principale, tantissimi giocatori, e non so se questa sia una tendenza, perché lui ne ha portati 34, Klopp 44, Zidane invece mi è piaciuto, ne ha portati 23, per cui dice io. E tra l'altro in questo poi ti farò un'altra domanda sui CT stranieri, ma partiamo da Mancini e dalle convocazioni.
1: Non lo so, mi è sembrato, come dire, cioè un po' confuso, forse è quello, ecco, la sensazione che mi ha dato di più, perché comunque tutti questi calciatori, tanti appunto come dici te, che qualcuno se lo meritava, qualcun altro, grande punto interrogativo, ho la sensazione che lui voglia vederli. Questa è la mia sensazione, cioè che prenderà queste partite, sì, per giocare, ovviamente sono partite comunque importanti di Nations League, ma probabilmente secondo me vuole testarli. Io questa ho la sensazione, se no che porti 34 calciatori, cioè
0: sì.
1: Probabilmente vuoi vederli dal vivo, vuoi vedere se reggono la questione della maglia della nazionale, soprattutto in questa fase storica nostra che siamo veramente ai minimi termini, ecco, io penso che sia questa la sensazione che mi ha dato di più, ecco.
0: Sì, questo sono d'accordo, dopodiché vedo per me delle incongruenze, nel senso che Ignacio, per dirti, è un giocatore per me molto forte in prospettiva.
1: Certo,
0: però è anche
1: certo.
0: Vero che ha giocato pochi minuti in Bundesliga, è la prima stagione da professionista ufficiale che fa effettivamente, che
1: sì.
0: Parte come tale, l'avrei visto più in Under 21. Raimondo invece, che ha già 22 anni, ripeto 22 anni, gioca in Under 21, quando in 4 giornate, 5 anzi di Serie A, ha fatto 4 gol e mezzo, perché poi l'ultima giornata gliel'hanno annullato, sì. Però il gol aveva segnato. Non
1: ecco,
0: so
1: quello se... secondo me sarebbe stato un calciatore, un profilo da portarsi
0: esatto,
1: dietro.
0: Esatto, perché sennò passa un po' il concetto della meritocrazia, che secondo me esatto. si sta perdendo.
1: Sì. Sì, sì, soprattutto, sai cosa, qual è la questione secondo me? Che nelle ultime stagioni non si è portato quei calciatori che davvero in quel momento in Serie A fanno la differenza, o quantomeno stanno dando un contributo, cioè che era invece, come dire, un modo di selezionare i calciatori per la nazionale che c'era, almeno a mia memoria, da sempre praticamente.
0: Sì.
1: Questa cosa è scomparsa con gli ultimi allenatori.
0: Ma è scomparsa secondo me un po' appunto in tutte le nazionali, che stanno tendendo tutte quante a creare questi club nazionali che io francamente faccio
1: vero.
0: Un po' fatica a capirne la logica. E a tal punto ti chiedo, al netto di Mancini, ti piace questo Klopp allenatore della Germania, questo Xavi che va a allenare l'Olanda, questo Zidane che va a allenare la Francia? Cioè, questo nuovo corso di CT, secondo te, porterà effettivamente delle novità, oppure fondamentalmente non cambierà nulla?
1: Diciamo la verità, Zidane secondo me se la merita tutta, nel senso, anzi sono proprio curioso di vedere come, se, cioè, visto quello che è successo al Real Madrid, appunto, siccome ha già gestito un club in cui in realtà lui più che l'allenatore faceva, no, il gestore di, ecco, lui sono curioso, perché secondo me ha il profilo giusto per fare più che l'allenatore di club, l'allenatore di nazionale, sia per il carisma, sia per il, probabilmente appunto grazie a quello che ha vinto, probabilmente teste un po' calde come Mbappé e company, magari gli vanno in compagnia bella, gli vanno anche più dietro. Questo sono curioso. Klopp, onestamente, come dire, è l'ennesimo caso di uno che ha detto io basta, e poi improvvisamente torna in panchina. Ecco, lì sono rimasto abbastanza perplesso, al di là delle grandissime qualità dell'allenatore, che ha dimostrato nel corso della carriera, però lì aveva preso un ruolo dirigenziale, quindi di gestione, no, all'interno del mondo Red Bull, poi è vero, la patria che ama, eccetera eccetera, però sono rimasto molto perplesso. Xavi all'Olanda, vediamo che fa, ecco.
0: Sì, tra l'altro ho visto anche una polemica con Malen, che non ha accettato la convocazione.
1: Senza, secondo me fuori luogo.
0: Dici tutto in generale, anche la...
1: Sia quello che l'altro, nel senso, sì. Almeno tenete, cioè, anche lì no, perché bisogna per forza uscire mediaticamente, tiene nello spogliatoio, lui poteva dirlo al calciatore, il calciatore parlare con lui, e bella lì, insomma.
0: Sono d'accordo, hanno creato un po' un caso mediatico gratuitamente, ecco, sì, sono d'accordo con te, perché Malen diciamo che non ha avuto neanche un bellissimo trattamento durante il mondiale, quindi ci sta che avesse un po'
1: certo,
0: il naso storto,
1: certo.
0: Ecco, nei confronti della nazionale. Ma tornando a bomba all'Italia, c'è un giocatore su tutti che mi incuriosisce molto, che è al centro chiaramente di questo 50-50 con la Svizzera, che è Romano, che secondo me ha iniziato ottimamente la stagione. Ieri mi hanno chiesto un raffronto e ho detto che, rispetto a quanto è stato dichiarato da Pisacane, che lo ha paragonato a Strootman, poi sentiremo anche l'audio, io non l'ho trovato così vicino a Strootman, perché ha un tiro da fuori, non so se ti ricorda qualcuno, perché ho visto anche un'intervista di Gökhan Iller ieri che appunto ne parlava in quanto svizzero eccetera eccetera, mi è sembrato quasi più vicino a Iller, non so che idea ti ha dato questo giocatore, però mi piace.
1: Io l'ho preso devo confessare questa cosa, in tutti i fantacalcio che sto facendo. Quindi diciamo che
0: quanti ne fai?
1: Però quest'anno solo tre, ne ho abbandonati altri che non ce la facevo più, però l'ho preso in tutti e tre, quindi diciamo che è un po' un pupillo, ecco, diciamo la verità. E, è un calciatore che mi piace tantissimo, è ad esempio un allenatore di cui si parla pochissimo, è Pisacane. Poi il Cagliari sicuramente calerà, eccetera eccetera, però sta facendo un lavoro eccezionale, con diciamo il materiale che ha a disposizione, e questo ragazzo lo sta tirando su alla grandissima, ha indubbie qualità. Sì, mi piace come accostamento,
0: perché ha questo tiro da fuori che ha segnato
1: proprio duro, boom.
0: Mi è piaciuto molto. E tra l'altro ti dico la verità, visto che manca ormai un minutino, mi piace molto anche questa tendenza che sta ritornando del tiro da fuori, che non si vedeva da anni, e non so se a che cosa sia dovuto. Esatto, sono d'accordo, mi piace tantissimo. Non so se questa offensività, ho fatto un po' di studi tra l'altro, poi magari più tardi o nelle prossime puntate li racconterò anche ai nostri ascoltatori. Ho fatto un po' di studi in realtà, che dicono che l'Italia sì, è aumentata come numero di gol, ma in realtà non così tanto. Secondo te è una tendenza definitiva oppure cambierà nel proseguo della stagione?
1: Ma vediamo che succede. Io spero che sia una tendenza che vada verso, insomma, il tornare a essere definitivo, perché alla fine questo appiattimento costante sull'andare sulle fasce, cercare la palla al centro, che era la cosa che dicevano i match analyst, no? Che era il modo, come dire, più semplice per fare gol, alla fine ha fatto sì che poi le difese si organizzassero e si creassero degli imbuti giganteschi. Quindi a un certo punto, con la qualità comunque di tante delle mezzale, degli esterni che ci sono oggi, la soluzione da fuori deve tornare a essere, come dire, una delle grandi priorità per fare gol, così come io spero che ti ritornino i tiri su punizione, perché anche i gol su punizione se ne vedono pochissimi ormai, sono molto rari.
0: Sono d'accordo, e sono veramente dei gesti bellissimi da vedere. Io ti ringrazio Dario, sì. Ci risentiremo molto presto, mi raccomando, certo. Seguite Goal Festival che andate proprio a Pisa fisicamente dall'1 al 4 ottobre, perché è un evento molto molto interessante. Ti abbraccio Dario, a prestissimo.
1: Vai, a presto, ciao Tommaso.
0: A presto, grazie. Noi ascoltiamo adesso Bruno Mars con Good Was Showing Off e poi rientriamo, leggo qualche messaggino, credo che ci sia anche qualche vocale, 334 11 11 622.

0: Buonasera da Alex di Torino, tifoso del Toro della Nazionale. Vorrei un vostro pronostico su Italia-Belgio, in generale sulla Nations League, e quando, secondo voi, se e quando entro il secolo la nazionale italiana alzerà qualche trofeo al cielo, perché mi piacerebbe molto poterlo vedere e che mio figlio per la prima volta possa vedere la nazionale vincere qualcosa. Chi meglio di voi? Buona serata, Forza Italia, Forza Toro.
1: Forza Italia sempre per te, Forza Toro, forza per tutte le squadre che ti fate. Allora, io ammetto di non aver mai, credo, azzeccato un pronostico assolutamente nella mia vita, ma i pronostici, come diceva Gianni Brera, non li sbaglia solo chi non li fa. Allora, ci proviamo perché, allora, secondo me col Belgio non sarà una partita facile. Uno, perché l'Italia è alla prima fase, insomma, di rinnovamento, e soprattutto perché il Belgio, che è allenato da Mark van Bommel, ricordiamolo, che è diventato il nuovo CT della nazionale fiamminga, è stato in Italia, conosce bene il calcio italiano, ha giocato nel Milan, ce lo ricordiamo, qualche tempo fa, ed è infarcita la sua squadra di tanti giocatori che militano in Italia, perché c'è De Ketelaere dell'Atalanta, Thiat del Bologna, De Winter e Moreira del Milan, De Bruyne del Napoli e Mandela Keita del Parma. Tra l'altro proprio Keita torna in nazionale dopo 2 anni che non veniva chiamato, come alcuni giocatori. Prima volevo chiedere anche a Dario di Dacuña e Butez, che sono stati convocati insieme a Diouf da Zidane. E pensate che nella Francia Zidane ha annunciato che Diouf, che ha appena imparato a giocare come esterno destro dell'Inter, ha idea di schierarlo come terzino sinistro, per cui vedremo anche questa nuova idea di Zidane. È una novità, perché leggevo anche ieri proprio di Guardiola, che ha fatto una battuta, credo a una televisione, a una radio, è stato intervistato a proposito di Maresca e ha detto che quando vede Maresca non capisce bene come giocano, perché mette i terzini a fare i centrocampisti, i centrali, insomma, sostanzialmente ha detto: ha portato all'estremo il mio modo di giocare, e non solo lo ha portato all'estremo, ma ha creato una squadra di quasi solo centrocampisti, per cui palleggio. È una cosa che finché ha dei risultati funziona, dopodiché mi domando: avrebbe gli stessi risultati senza Haaland? Perché un conto è fare il fenomeno quando poi il portiere lancia la palla lunga e in porta c'è Donnarumma da una parte che te le para tutte, e dall'altra riceve la palla un attaccante che mediamente fa almeno 1-2 gol a partita, per cui vorrei vedere i filosofi giocare con dei giocatori che non sono assolutamente a quel livello. Abbiamo parlato prima di Romano, a proposito anche della nazionale italiana, che ha scelto l'Italia al posto della Svizzera, ma visto che lui faceva parte di un progetto che si chiama Futuro, che è un progetto attraverso cui la Svizzera finanzia sostanzialmente la crescita dei ragazzi che reputano meritevoli nelle varie attività sportive. Sui giocatori di calcio mediamente investono 150.000 franchi, e se tu poi decidi di giocare per un'altra nazionale devi versare almeno, credo, 100.000 franchi, da quello che si legge, perché le stime stimano 25.000 euro l'anno a spese, sì, eccetera, eccetera. Per un centinaio di mila franchi dovrebbero essere riversati da Romano nelle casse della Federazione Svizzera. Vedremo se effettivamente lo farà, o se per risparmiare magari deciderà di non giocare per la nazionale italiana e di giocare per la nazionale svizzera. Per tornare a bomba, il pronostico: la partita non sarà facile. Secondo me alla fine vincerà l'Italia contro il Belgio. Per quanto riguarda la Nations League è difficile, perché bisogna vedere prima di tutto come i nuovi CT delle nazionali major, chiamiamole così, decideranno di affrontare questa competizione, che molti magari sfrutteranno per fare degli esperimenti, e quindi magari non molto dal punto di vista competitivo. Se l'Italia vincerà nei prossimi, cosa che ha detto, entro fine secolo, questo spero almeno da italiano di sì, non lo so, dubito che riuscirà a vincere nell'arco dei prossimi 4 anni, come ha detto il nostro CT Mancini. Non so se il suo ottimismo proprio lo condivido. Avevo lasciato indietro anche qualche messaggino che ci avete scritto. Mark dice: credo che alcuni convocati di Mancini siano all'ultimo giro, probabilmente non voleva rivoluzionare tutto a 360 gradi, ci sono nomi interessanti sui quali costruire una nazionale che riesca a tornare al mondiale, spero non vi siano processi. se queste partite di Nations League andranno male, ma nemmeno esaltazione in caso contrario. Mi fa piacere sia stato chiamato romano, poteva scegliere la Svizzera e gli fa onore. Mi spiace non ci sia Cisse. Sentiamo a proposito Pisacane su Romano, appunto, quando lo paragona con Strootman, l'ho citata prima.
2: Romano secondo me non sa neanche lui quanto è forte. Romano è un giocatore completo. Io adesso, se devo farti un esempio, ti dico che un giocatore alla Strootman, con secondo me ancora più impatto da un punto di vista fisico. Forse Strootman aveva un piede forse un pelino più educato ancora, però un giocatore che ha comprensione del gioco, ha sacrificio, ha dedizione, sa giocare a calcio, è un giocatore completo, deve giocare e deve giocare tanto anche se sbaglia. E da questo punto di vista mi ha spiazzato anche rispetto a Marco, perché sembra un giocatore, per l'età che ha, molto più grande.
1: Avete sentito per cui le dichiarazioni di Pisacane? Io non condivido troppo che il piede di Strootman fosse così più educato, diciamo, di quello di Romano. Strootman è per me stato un giocatore fortissimo, però vedo che hanno proprio delle caratteristiche abbastanza diverse. Siamo già in chiusura, ragazzi, il tempo vola ad una velocità impressionante, avevo un sacco di altre cose da dire, ma le recuperiamo domani, perché tanto siamo sempre qua dalle 16 alle 17 a Giornale Radio. Adesso io vi lascio invece a Italian No Limits con Roberto Poletti, Lorenzo Cappadone e Matteo Respinti. Ringrazio Massimo Roccia Tedesco come sempre in cabina di regia. Ringrazio e rifaccio il buon compleanno anche a Michele Ceci, che compie gli anni, ribadisco, nel giorno in cui li compie anche John Coltrane e Pablito Rossi. Restate con noi a Giornale Radio e domani, mi raccomando, Sport Club dalle 16 alle 17, rimanete con noi.
3: Giornale Radio.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: ancora un incidente sul lavoro, un operaio di 22 anni è morto nella notte al Colosseo, la procura indaga per omicidio colposo, cordoglio del governo, i sindacati chiedono più sicurezza, la vita dei lavoratori venga prima delle logiche del profitto. L'Iran è vittima di terrorismo, le dure parole del presidente Peseschiana all'Assemblea Generale dell'ONU, attesa per il discorso di Zelensky che ieri ha visto Trump. Pianificava di accoltellare la professoressa di italiano, studente 14enne fermato dai carabinieri alla Lamezia Terme, era stato bocciato due volte. La nazionale verso il debutto in Nations League contro il Belgio, nel gruppo azzurro il sorriso di Frattesi: sono tornato a divertirmi perché ora gioco.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Nicola De Muro, per lo sport Gerardo De Vivo. L'ennesima morte sul lavoro in Italia nel cuore della notte al Colosseo, in uno dei siti archeologici più famosi al mondo, giovanissima la vittima. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, questa sera fiaccolata alle 19 in ricordo del 22enne. Sentiamo.
3: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno, oltre 500.000 nello stesso anno i lavoratori che hanno subito infortuni. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Tornano ad invocare più sicurezza ai sindacati. La vittima dell'infortunio mortale al Colosseo è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico, denuncia la CGIL, che sollecita la vita dei lavoratori venga prima delle logiche del turismo e del profitto ad ogni costo. Il segretario generale Landini ha evidenziato la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva ordito un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno dell'istituto Nicotera Costabile alla Lamezia Terme, fermato dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni di scuola, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. La seconda giornata dell'Assemblea delle Nazioni Unite è entrata nel vivo con l'atteso intervento del presidente iraniano. Sono gli USA i terroristi, ha detto Peseschian. Ieri il discorso infuocato di Trump, che proprio al regime islamico ha riservato durissime minacce: vi potrei annientare e spedire all'inferno. Attesa anche per il discorso di Zelensky. Il servizio.
4: Gli Stati Uniti e Donald Trump ci chiamano terroristi, ma loro con le bombe hanno ucciso studenti e studentesse iraniane innocenti e hanno ucciso il nostro leader Khamenei fuori da ogni cornice legale. Sono loro i terroristi. Queste le parole del presidente iraniano Peseschian davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Una risposta durissima dunque di Peseschian alle accuse mosse ieri da Trump dallo stesso palco. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro, che sono disperati e vogliono l'accordo. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a lasciare la sala dell'Assemblea. Nella serata italiana oggi parlerà Zelensky, che ieri a New York ha avuto due incontri con Trump e l'altro pare molto teso con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Tra gli altri interventi di oggi, quello del presidente argentino Milei, fervente trumpiano del Sud America, all'opposto del suo omologo brasiliano, il progressista Lula, che ha parlato ieri criticando le tendenze egemoniche degli USA nel Sud America, a pochi giorni dalle cruciali presidenziali brasiliane, con il ballottaggio tra lo stesso Lula e, per la destra, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Per Giornale Radio, Nicola Di Muro.
2: Accelerazione per l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'organizzazione ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandolo allo 0,9%, ben 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'istituto parigino parla di economia italiana resiliente. Quanto all'inflazione, si stima al 3% per l'anno in corso, al 2,6% per l'anno successivo. Siamo al calcio. Cresce la curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini, che venerdì sera a Roma debutterà in Nations League contro il Belgio. Sarà la prima di 4 partite in 11 giorni. Dopo il Belgio, le trasferte con Turchia il 28 settembre e Francia il 2 ottobre. Il 5 ottobre a Bologna ancora una sfida con la Turchia. Nel gruppo azzurro, con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi, che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio.
5: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi e alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo, e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
2: Attesa alle stelle anche per l'Ital Volley maschile, che questa sera affronta la Finlandia nei quarti di finale degli europei al Palavela di Torino. Si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale i campioni olimpici della Francia. Dall'altra parte del tabellone la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Ben ritrovati a Italia No Limits, puntata numero 13, quasi interamente dedicata all'esibizione di Giorgia Meloni ieri a 5 minuti a Porta a Porta. Vi ha convinti la Premier? Noi andremo nel dettaglio, risentiremo pezzi, stralci, dichiarazioni, parleremo con gli ospiti, ma soprattutto voi vi sentite tutelati? Le credete? Vi sentite ben rappresentati? 334 11 11 622, non scappate, restate qui.
8: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Buonasera. Beh, ieri ho ascoltato proprio poco, ma di quello che ho capito lei accusa l'Istat, se non ho capito male, di falsi conteggi, false dichiarazioni. Ma nel 2024 l'ha messo lei, è un suo pupillo quello che è a capo dell'Istat, o sbaglio? Non ho capito. Non è arrivata al punto che non si può fidare più degli uomini che mette lei in certi punti. Ma mi sa che è incominciata a perdere tutto. E nessuno ci vuole rimettere la faccia come spera lei. Diego da Varese.
1: Buonasera a tutti, Gianni da Vigevano. Ogni tanto io ci provo. La domanda se ci sentiamo rappresentati, personalmente dico di sì, a me non dispiace, spero ancora tanto nella accoppiata Meloni-Vannacci, così sparisce il centro-sinistra. Ciao!
2: E allora, eccoci qua con quel che ha detto Giorgia Meloni e le vostre reazioni, ma ascoltiamola in 5 minuti, del resto lei ha diffuso il contributo della sua partecipazione alla trasmissione di un Bruno Vespa conciatissimo per una caduta sui suoi social.
3: Lei ha proposto appunto di limitare al 30% la presenza di alunni stranieri che non conoscono l'italiano nelle classi obbligate. Il Presidente della Repubblica ha paura delle classi ghetto. Che vuol dire?
4: Allora, guardi, no, non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura del classichetto, nel senso che io chiaramente ho letto questa interpretazione prevalente per la quale le parole di ieri del Presidente della Repubblica erano, diciamo, delle parole per contestare l'iniziativa del Governo, ma personalmente non la leggo così. Non la leggo così perché il Presidente della Repubblica per l'appunto dice la scuola deve superare i ghetti. Deve non creare ghetti. Ora, il ghetto è chiaramente molto più semplice se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla la nostra lingua. Questo è il ghetto. Mentre creare una diciamo distribuzione più equa delle classi più equilibrate, serve proprio a impedire che un ragazzo straniero, quanto anche i ragazzi italiani, possano sentirsi dentro un ghetto. Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità. E qual è la base per superare l'incomunicabilità? È la lingua. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione di ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. E, tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. E quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
3: L'Istat ha detto che noi siamo inchiodati a questo 3,1%, quindi non possiamo uscire dalla procedura di infrazione. Che dobbiamo dire?
4: Guardi, sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro da questo punto di vista molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit, lo dobbiamo ricordare, dall'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale non 3,1, 3,08. E quindi, insomma, no, è il classico, hai fatto 30, eri molto vicino al 31. Chiaramente stare sotto il 3% ci avrebbe consentito in anticipo sulla tabella di marcia di uscire dalla procedura di infrazione, ma vuol dire che chiaramente andremo per quella che era la tabella di marcia. Le voglio dire che mi rammarica però, direttore, anche perché nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni. Che dopo un anno, dopo 2 anni, sono state riviste a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra 2 anni e se noi fra 2 anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
3: Senta, bollo auto, le regioni dicono, ma allora in questo modo ci mettiamo un sacco di soldi e non possiamo finanziare la sanità come prima.
4: Ma guardi, le regioni sanno benissimo, perché lo abbiamo ampiamente dichiarato, che la misura che costa 2,4 miliardi non viene pagata dalle regioni. Le regioni vengono rimborsate dallo Stato per le risorse che non chiaramente raccolgono con il bollo auto. Quindi mi pare chiaramente che le critiche che sto ascoltando da diversi presidenti di regione, particolarmente dei partiti dell'opposizione, siano ovviamente, insomma, siano in questo caso strumentali, mettiamola così. Ho sentito anche accuse abbastanza gravi, la Meloni, dobbiamo pagare la campagna elettorale. Quando sento una frase del genere da esponenti del Movimento 5 Stelle, atteso che sto ancora cercando di pagare i 200 miliardi di euro di bonus edilizi che abbiamo utilizzato per consentire a Giuseppe Conte di dire che le persone potevano gratuitamente ristrutturare la loro casa, mi fa abbastanza sorridere. Quindi è falso, niente viene tagliato alla sanità regionale, e se i presidenti delle regioni della sinistra ritengono che questa misura sia così vergognosa, possono sempre decidere di non aderire, rifiutare il contributo dello Stato e far pagare il bollo, ma temo che non lo faranno, giustamente, spero che non lo faranno. E quindi,
3: senta, lei ha detto che se non passa la legge elettorale con le preferenze si va a votare.
4: Allora, io ho detto in realtà un'altra cosa, ho detto, quando lei ricorderà che quando non è passato l'emendamento sulle preferenze alla Camera, con voto segreto, si è detto che il governo non aveva più la fiducia del Parlamento.
3: Cioè, se non passa la fiducia, sostanzialmente.
4: Esattamente.
3: Esattamente.
4: Quindi noi siamo tornati, adesso le preferenze sono nella norma, e credo che sia una grande vittoria che gli italiani possano tornare a scegliere il parlamentare. E chiaramente nel momento in cui torna alla Camera credo che vada fatta chiarezza sull'accusa che veniva fatta relativamente al fatto,
3: quindi,
4: che non ci sarebbe
3: la fiducia. Se non vi danno la fiducia si va a casa.
4: Se non c'è la fiducia del governo, penso che ne dobbiamo prendere atto, no?
2: A proposito di fiducia, ce l'avete voi nella Premier, e tra poco andiamo con i nostri analisti dietro le quinte di tutto questo.

0: Meloni.
1: Per quanto riguarda la Meloni che sorride di Conte, avrebbe potuto fare una cosa il giorno dopo, non due anni e mezzo dopo, bloccare i finanziamenti del PNRR. Il giorno dopo doveva farlo. Allora sì, avrebbe potuto additare a Conte qualcosa, ma così è andata avanti a prendere soldi, a far finta di niente, e adesso si accusa Conte. Non so chi sia la falsa tra lei e Conte, onestamente mi sembra più la Meloni, opportunista, scaltra e bugiarda. Arrivederci a tutti, Renato.
2: A risentirci, Renato, sempre 334 11 11 622. Poi andremo nel dettaglio, parola per parola, dell'intervento della Meloni, ma voglio subito collegarmi con una collega giornalista, la quale ha apprezzato molto l'intervento della Premier, la sua schiettezza, e insomma Anna Rita Briganti, giusto?
3: Buonasera, no? Ciao Roberto Poletti, ho apprezzato, ciao, molto? Non lo so, era col punto interrogativo.
2: No, no, era, pensavo avessi apprezzato molto.
3: Ma molto, molto, mi sembra una parola forte. Diciamo, ho ascoltato, ecco, mettiamola così, ho ascoltato il suo intervento.
2: E che idea ti sei fatta? Intanto di una Meloni, adesso fuori di scherzo ovviamente, di una Meloni molto nervosa, questo sicuramente, no?
3: Sì, a me aveva colpito, a proposito di nervosismo, ricorderai alla festa dei giovani, ancora prima, alla domanda sulla famosa frase delle gonne, lei dice una frase uscita male e non entriamo nel merito di quello, però subito dopo striglia ai nostri colleghi, dice lasciatemi stare, è possibile che non riesca mai a fare una cosa senza voi addosso, con un tono un po' arrabbiato. Detto ciò, da un lato posso capire che avere sempre persone attorno, però il tuo ruolo era la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, un evento pubblico, quindi vedo molta tensione. La cosa che più mi ha colpito negativamente è tirare per la giacchetta il presidente Sergio Mattarella. Secondo me la polemica politica, che a volte in Italia è da bar, no? Vedi il caso Vannacci, che addirittura vuole le donne senza gonna, mi piacerebbe appunto approfondirlo, non deve mai toccare il presidente Sergio Mattarella, che è super partes. E se vogliamo entrare nel merito, se ti interessa, se posso, questo famoso provvedimento di Mattarella risale a 36 anni fa. In rete è saltato fuori di nuovo, se lo leggiamo è completamente diverso e ed è totalmente contrario rispetto allo spirito del tetto agli

0: me bianchi, neri, rossi, gialli, siamo tutti uguali. Se una famiglia ha più mezzi e vuole iscrivere il bambino alla scuola montessoriana, sono la prima a dire che è un'ottima scelta, ma una famiglia che ha già problemi di organizzazione non la puoi cacciare dal quartiere, perché questo è l'elemento anche grave. Cioè, non è all'interno di una scuola, creiamo delle classi migliori, più equilibrate, non si sa da quale punto di vista, ma il rischio è che tu vada anche fuori dal quartiere. Quindi
1: Allora,
0: io,
1: Anita
0: diciamo, il
1: Briganti, no, è
0: presidente
1: chiaro.
0: lo lascerei stare.
1: Allora, Anita Briganti, intanto il via libera definitivo del Parlamento con il sì oggi del Senato al nucleare. Adesso bisogna scrivere i decreti attuativi. Il testo sostanzialmente delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica, un programma nazionale regolando impianti, rifiuti, sicurezza, localizzazione. Insomma, questo sì al nucleare. Meloni ha parlato di, con l'ok alla legge sul nucleare, di scelta coraggiosa e di buon senso. Possiamo almeno festeggiare il ritorno del nucleare?
0: No, assolutamente. Io
1: Ecco, la bastian
0: sono
1: contraria a
0: sconvolta.
1: prescindere.
0: No, ma il nucleare non ne abbiamo bisogno. Tra l'altro possiamo prevedere, visto che appunto sono streghetta, che non ci sarà la corsa a ospitare il nucleare. Io non vedo le città in fila che vogliono ospitare questo nucleare, perché ha dei rischi, ha dei pericoli. Io ero molto giovane, no? Quando c'è stata Chernobyl, e che accenno una cosa che purtroppo è accaduta realmente. Il mio liceo, a proposito di scuole, era esposto in un certo modo, per cui purtroppo molti miei compagni di scuola, ma anche di classe, hanno dovuto affrontare un male dopo il liceo, e si è risaliti anche a quello che è accaduto a Chernobyl nelle
1: Sì,
0: possibili
1: ma quel
0: cause.
1: nucleare di quando tu eri bambina, perché ero bambino anch'io,
0: Ragazzina,
1: siamo coetanei, eri bambina, non eri ragazzina. Quel nucleare lì è un nucleare anni luce indietro, dai, cosa guardi al
0: Questo è
1: passato?
0: buono. Questo è buono. Beh, vabbè. Secondo me non è un
1: Beh,
0: nucleare buono, non ne abbiamo bisogno. Ne sai di cosa
1: non mi
0: abbiamo
1: hai
0: bisogno? Di
1: fatto
0: arrivare a fine
1: arrabbiare?
0: mese,
1: Eh sì, brava, dai,
0: di avere una
1: demagogia, dai,
0: società.
1: butta demagogia,
0: Ma
1: vai
0: no, di
1: demagogia,
0: avere
1: vai,
0: una
1: vai, vai,
0: società in cui
1: demagogia.
0: le risorse sono distribuite bene.
1: Demagogia.
0: No, è una nuova canzone. No,
1: Demagogia.
0: possiamo andare a Sanremo insieme. No, noi abbiamo bisogno di vivere meglio, di essere più felici, non di questi provvedimenti ideologici, perché poi ti ripeto, quando l'andremo ad attuare, ma scusami, facciamo un sondaggio tra chi ti
1: Briganti, vai
0: ascolta.
1: via.
0: Chi vuole,
1: Sì.
0: se vuoi sì, vado via, ma chi vuole ospitare il nucleare? Cioè, te lo possono dire e
1: Demagogia.
0: poi tu mi giri i vocali. Quale
1: Briganti,
0: città
1: vai
0: vuole
1: via.
0: ospitare il nucleare?
1: Va bene, a
0: Vado via.
1: presto. So che è un impegno. Grazie per essere stata con noi, Annalita
0: Ma perché me lo
1: Briganti.
0: chiedi, vado via, se no rimanevo. Ciao.
1: Ecco, non se ne vuole andare. Ciao, grazie. Buona
0: Ciao,
1: serata.
0: ciao.
2: Giornale radio. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permutorottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media.

0: In Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dalla 13 dove per un incidente ci sono circa 5 km di code tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova. A Brescia code per un incidente in tangenziale sud da Rezzato a Brescia centro verso il centro e da San Zeno a San Polo nella direzione opposta. Traffico sostenuto come sempre a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie ma senza situazioni di criticità. Difficoltà invece a Gallarate per un incidente, chiuso il tratto della statale 336 viale aeronautica verso Busto Arsizio. Per questo motivo ci sono code per circa 2,5 km a partire da Cardano al Campo fino a Gallarate. In Liguria solite code per lavori in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. In Toscana code in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. A Roma code a tratti per il traffico sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna da Ostia Antica alla Romanina. E in interna da Cassia a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica. Code anche in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Nucleare Meloni, scelta coraggiosa, legge per cambiare le cose. Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Una scelta coraggiosa di buon senso, così in un post su X la Presidente del Consiglio, che aggiunge: oggi importiamo elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine, ma non possiamo produrla noi. Questa legge serve a cambiare le cose. Meloni poi spiega cosa significa la nuova legge per famiglie e imprese: più sicurezza energetica, meno dipendenza dall'estero e meno esposizione alle crisi internazionali che abbiamo pagato in bolletta, energia stabile a basse emissioni che lavora insieme a tutte le altre a partire dalle rinnovabili. Una risposta concreta alla domanda di elettricità che crescerà con data center e intelligenza artificiale. Parliamo di tecnologie di nuova generazione, non delle vecchie centrali. Ora il governo scriverà le norme attuative su sicurezza, autorizzazione, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Era un impegno preso con gli italiani, un altro impegno che abbiamo mantenuto, conclude Meloni.

0: parla il ministro Pichetto Fratin. Prime centrali nucleari in Italia nel 2033-2034. Le prime centrali nucleari in Italia, una stima che faccio in base agli elementi che ho a disposizione dagli esperti e dalle imprese del settore, potrebbero esserci nel 2033-2034. Questi sono i tempi previsti, lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin nel corso del punto stampa al Senato. Vi sto chiedendo se vi convince sta Meloni, che ne pensate, se vi ha traditi, delusi, conquistati, partendo dalle sue passerelle televisive ultime. Allora ascoltiamo i messaggi 334 11 11 622.
1: No, Poletto, per favore no, non invitate la Briganti, sono Gianni da Vigevano, quello che ieri la voleva annientare, e mi scuso per la terminologia utilizzata, ma non fatela parlare questa tizia, non fatela parlare perché fa solo ridere, anzi fagli sentire il messaggio, dai.
2: Buonasera signor Poletti, vedi che la chiamo ancora perché non sento più parlare di corona. Comunque volevo esprimere il mio pensiero, infatti sto con Renato, ha detto proprio esattamente come la pensavo io. Bravo Renato, complimenti, ci hai proprio azzeccato. Buonasera, Giusy Monzabriano.
3: Ecco, eccolo qua, buonasera dottor Poletti, sempre Angelo da Roma, eccolo qua il 5 Stelle canta storie che è uscito, eccolo qua, non gli va proprio giù, non gli va proprio giù, se ci troviamo a queste condizioni, grazie ai buffi del signor Conte, il canta storie, io spero sempre che le prossime votazioni Giorgio Bannacci, il top, il del top del top, buonasera dottor Poletti.
4: Salve, allora per quanto riguarda il nucleare, sì, sicuramente gli impianti di ultima generazione sono affidabili, sicuri, tutto quanto verissimo. Il problema rimane per le scorie, che comunque qualsiasi sia la generazione del nucleare più evoluta, comunque produce scorie. Per cui la domanda da fare non è tanto quali città vogliono le centrali, ma quali zone, quali città, quali territori vorranno e dovranno ospitare le scorie. Secondo me è più questo il tema e lì sarà un bel dibattito. Io non sono pregiudizialmente contrario al nucleare, però rimane il problema delle scorie che, per quanto voglio dire evoluto e quant'altro, diciamo il nucleare di oggi le produrrà sicuramente, quindi sicuramente ci sarà anche un problema di territori che non vogliono ospitare queste scorie che ricordiamolo insomma rimangono in essere per millenni come radioattività. Saluti e grazie.
5: Buongiorno da Gianni, volevo avvisare la popolazione che oramai i buoi sono scappati, grazie, buona giornata.
6: Scusate, io non sono né pro e né contro, ma mi sono persa qualcosa o avevamo fatto un referendum in passato contro il nucleare? Daniela da Genova.
0: Daniela, sì, l'avevamo fatto, ma sì, si è persa qualcosa. Ma se l'è persa Meloni sui dati Istat, tra poco avremo ospite Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice Istat, editorialista di Repubblica, che insomma oggi le ha cantate a Meloni. Ma sentiamo la parte sui dati Istat ieri, Meloni da Vespa.
7: L'Istat ha detto che lo siamo inchiodati a questo 3,1%, quindi non possiamo uscire dalla procedura di infrazione. Che dobbiamo dire?
8: Guardi, sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro da questo punto di vista molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit, lo dobbiamo ricordare, dall'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale non 3,1, 3,08. E quindi insomma no, è il classico, hai fatto 30, eri molto vicino al 31. Chiaramente stare sotto il 3% ci avrebbe consentito in anticipo sulla tabella di marcia di uscire dalla procedura di infrazione, ma vuol dire che chiaramente andremo per quella che era la tabella di marcia. Le voglio dire che mi rammarica però, direttore, anche perché nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni, che dopo un anno, dopo due anni, sono state riviste al rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre, e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni, e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti, ecco.
0: Allora saluto Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice Istat, editorialista di Repubblica, spesso mia ospite. Buonasera Sabbadini. Insomma, ho fatto riascoltare quel pezzettino della Meloni ieri da Vespa, e allora chissà le cose, le sai, buonanotte, ma buttata lì a quella grande massa di pubblico, la frase della Meloni sembra voler dire: ah, l'Istat, non l'ha detto la Meloni, perché è molto attenta, all'Istat taroccano tutto e buonanotte, non sono amici del governo, perché questo è il messaggio che è passato nella testa dei fan sfegatati della Meloni o di quelli che non hanno voglia di approfondire. O sbaglio che è passato questo messaggio? Lei oggi si è un po' arrabbiata, inalberata su Repubblica, giustamente peraltro.
9: Ho cercato di spiegare oggi perché dobbiamo sempre stare molto attenti, no, quando analizziamo i dati Istat, perché non è che i dati Istat vengono elaborati con superficialità, c'è un'attenzione e una cura alle metodologie che è molto molto accentuata, e soprattutto questi dati vengono trattati e analizzati secondo standard internazionali, secondo accordi europei, cioè lo facciamo in Italia, dico lo facciamo perché sono stata 40 anni all'Istat, quindi me ne sento parte, ma fa in Italia come si fa in Spagna, come si fa in tutti i paesi europei. E allora io capisco che lei sta in campagna elettorale e capisco anche che ci sia una delusione, no, nei confronti del fatto che non si è riusciti ad andare sotto a questo 3% nel rapporto deficit-PIL, però non si può dare la colpa all'Istat se l'Istat non ha trovato nei dati conferma reale che effettivamente il rapporto deficit-PIL andava sotto il 3%. Quindi queste non sono cose che possono essere affrontate con superficialità, devono essere affrontate certo. da tecnici. Certo. Questo è il problema, perché si tratta di metodologie anche molto sofisticate che sono trasparenti, quindi si possono controllare, verificare, non ci si può improvvisare tecnici. E lì c'è stata una questione fondamentale, no? Cioè, sì, quando diciamo rapporto deficit-PIL, vuol dire che quel rapporto è una divisione tra il disavanzo del paese e la ricchezza del paese calcolata sul PIL. Se il PIL cresce, no? E il disavanzo cresce, quel rapporto rimane sostanzialmente lo stesso se crescono sostanzialmente nella stessa misura. Quello che è successo è che Meloni ha contestato è che tra aprile e ieri, diciamo così, quando è stata diffusa questa stima, la variazione che c'è stata in questa stima, che era una stima provvisoria inizialmente, che si dà come anticipazione e sì, che poi viene rivista sui dati definitivi, che è successo? Che il deficit, il disavanzo, è cresciuto di 350 milioni. invece di diminuire di 3 miliardi. Quanto sarebbe stato necessario per andare sotto il 3%? Allora, non puoi dire che è colpa dell'Istat, semmai te la devi prendere. Te la devi prendere con il ministro Giorgetti o con la ragioneria, che non ha monitorato abbastanza e non ha adottato le misure adeguate per fare in modo che tu quei 3 miliardi non li spendessi. Questo è il problema.
0: Perfetto, perfetto.
9: È questo che non va. È questo che non va.
0: Ho finito il tempo, ma ringrazio come sempre, chiarissima, lucida, Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat e editorialista di Repubblica. Grazie Sabbadini, a prestissimo.
9: Grazie, grazie a voi e agli ascoltatori.
0: Ascoltatori che sentiremo dopo il brano, ma voi 334 11 11 622 prendete in mano la cornetta. Non si tratta di comprare pentole, ovviamente, ma si tratta di portare idee.

0: Buonasera Riccardo da Cantù, che ha chiamato il 334 11 11 622. Buonasera Riccardo.
1: Buonasera a lei. Niente, volevo solo intervenire sul discorso di questo famoso 0,1% sì, di sforamento del... Ecco, io dico anche che la signora Meloni, il governo, diciamo, di destra, può diciamo, lamentarsi relativamente, perché nessun governo aveva mai goduto di un finanziamento come il PNRR. Pertanto, se non ci fosse stato quello, ahimè, allo 0,1 ci aggiungiamo anche qualche altro punticino in percentuale. Quindi sicuramente ha influito questo finanziamento di quanti miliardi, non lo so, non mi ricordo, ma molti. E quindi adesso si stanno lamentando, l'Europa lo 0,1. Ma ragazzi, potevate anche fare di meglio, insomma, no?
0: Sì. Sì. Senta, Riccardo, dove si trova in questo momento? Molto chiaro il suo intervento. Dove si trova in questo momento? In auto, a casa, dove?
1: No, sono a Cantù e sono sceso dall'auto appunto per parlare meglio, quindi per evitare di,
0: bravo,
1: di avere
0: in sicurezza, ecco. Bravissimo in Riccardo, sicurezza. È stato chiarissimo, perfetto, grazie, ecco. Buona serata Riccardo.
1: Anche a lei, grazie. Anche a lei, grazie.
0: Sentiamo i vostri vocali.
2: Buonasera Poletti, comunque è veramente uno scandalo la dichiarazione di Tajani, ma per quale motivo una ragazza dovrebbe scegliere uno in giacca e cravatta che va in ufficio? Il camionista non va bene, il panettiere non va bene, l'artigiano non va bene, il falegname non va bene, cosa hanno fatto queste persone?
3: Poletti, ho sentito l'intervista con l'esperta dell'Istat, mi è venuto in mente Garofani, quello della Presidenza della Repubblica, che sosteneva che il governo Meloni andasse abbattuto. Figuriamoci un'esperta dell'Istat, figuriamoci un'esperta dell'Istat che scrive su Repubblica. Vabbè, esperta.
0: No, la Sabatini ha una carriera lunga, seria, stimata, insomma, perché non può scrivere su Repubblica? Stiamo scherzando. Senta, ma quanti telefoni ha? Guardi che le fanno male 18 telefoni attorno. Comunque, bene che lei sia intervenuto, ditemi la vostra sulla Meloni, abbiamo tutta la sera per farlo. 334 11 11 622, vi sta convincendo? Insomma, ieri la doppietta da Vespa, sia a 5 minuti che a porta a porta, e oggi rilancio sul nucleare, il nucleare. Torna il nucleare. 334 11 11 622 e naturalmente Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia e Italiano Limits che continua per altre due ore.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale radio.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Sono le 18 e 2 minuti.
12: Giornale Radio News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
15: Buonasera signor Poletti. Qualcuno disse all'epoca della che diciamo si provò a tirar su l'argomento del nucleare che le centrali cosiddette di nuova generazione rendessero l'energia necessaria, quindi fossero operative dai 10 ai 15 anni dopo la costruzione, anzi diciamo dal momento in cui si decide fino all'operatività, quindi noi sostanzialmente potremmo avere l'energia nucleare derivata da centrali cosiddette di nuova generazione fra una quindicina d'anni almeno, perché poi dobbiamo ancora incominciare decreti eccetera eccetera. Quindi adesso non so, gli ascoltatori potranno darmi conforto, non so se possono confermare, ma non essendo io diciamo assolutamente intenditore di materia nucleare, ma sentì questa cosa e rischiamo di acquistare energia obsoleta o di metter su una cosa che è vecchia al momento di nascere, e quando la rinnovabile fra una quindicina d'anni potrebbe essere all'altezza di darci l'energia necessaria. Non so gli altri che ne pensano. Buona serata.

0: Buonasera al senatore di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri, che credo stia festeggiando, no? Sta festeggiando per il nucleare. Buonasera Gasparri.
1: Festeggio a distanza, perché adesso lei mi ha beccato a 10:30 a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi parlerà Antonio Tajani, capo delegazione dell'Italia, come presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Sono qui, ma seguo a distanza i lavori parlamentari, perché l'approvazione della legge sul nucleare è una svolta per il paese. È ovvio che non è che domattina avremo la centrale, ma se non parti non arrivi, e quindi forse ci vorrà meno tempo a fare le centrali nucleari in Italia che a finire la stazione della metropolitana di Piazza Venezia a Roma, che pure impegna lavori e scavi, no? Quindi le grandi opere bisogna farle, la legge c'è, è una svolta importante, e questo lo si deve alla stabilità, alla coerenza e al fatto che il centrodestra guarda oltre la punta del naso. Il tema dell'energia, sì, lo affronti riducendo di qualche decimale il prezzo della benzina, ma devi in prospettiva dotarti di maggiore autonomia energetica. C'è la politica del presente per affrontare l'emergenza, ad esempio se smettessero le guerre. Però qui ieri Trump ha detto agli iraniani: voi non fate un accordo, vi distruggo. Adesso ha parlato poco fa il presidente dell'Iran,
0: mostrando,
1: ha detto: noi,
0: le foto,
1: non facciamo guerra a nessuno, noi siamo bravi, buoni, insomma. E quindi ognuno dice la sua, e l'ONU purtroppo è il regno o delle buone intenzioni o di un dialogo tra sordi. Eppure è un rito che serve, perché tutti incontrano tutti, o vorrebbero incontrare, o alcuni insultano gli altri. Però è un caleidoscopio del mondo da vedere. L'Italia c'è, qui c'è in Italia per fare il nucleare, e va avanti, si ritaglia la sua posizione, il suo impegno. Gli altri invece hanno solo odio, polemiche, contumelie, insomma li conosce i nostri avversari, no? Come sono fatti. E quindi, come dire, vediamo che l'azione del nostro governo è apprezzata anche sulla politica estera, anche in un posto come questo. Si vede come l'Italia, che in fondo è un piccolo paese proiettato su scala mondiale, è rispettato da tutti. Ha avuto anche la forza di parlare con gli iraniani in questi giorni, italiani, che però, insomma, come dire, si dimostrano bellicosi e poco aperti a soluzioni pacifiche.
0: Senta, senatore Gasparri, qualcuno ha detto che, insomma, la doppia trasmissione di ieri con Vespa, 5 minuti e Porta a Porta di Giorgia Meloni, abbia in qualche modo rivelato qualche segnale di nervosismo da parte del capo del governo.
1: Guardi, ho visto solo qualche immagine per complimentarmi poi con un messaggio con Bruno Vespa, che nonostante l'infortunio è andato eroicamente in onda lo stesso. Quindi non ho visto la trasmissione stando qui a New York, ma la Giorgia Meloni è una donna combattiva, non vorrei che si scambiasse la sua determinazione con nervosismo. La vedo molto decisa a completare il suo mandato e a vincere le elezioni per avere un governo addirittura di 10 anni, che sarebbe un record quasi mondiale.
0: La lascio all'Assemblea delle Nazioni Unite.
1: Grazie a lei.
0: Grazie senatore Gasparri. Buona serata.
1: Grazie,
0: buona
1: grazie,
0: serata.
1: Grazie.
0: E allora tra poco andiamo dalla nostra Claudia Fusani, dalla regia. Mi dite se posso parlare con qualcuno dei nostri ascoltatori oppure no. Allora sentiamoli gli ascoltatori coi vocali, meglio ancora, più condensati, però prendete in mano anche il telefono 334 11 11 622.
2: Ma il governo se la prende sempre con questo super bonus, va bene il super bonus, però ormai il super bonus è come se fosse un finanziamento, conosciamo già la rata annuale di questo debito, perciò fai le tue operazioni calcolando già la tua rata di questo debito, no? Inutile tirarlo in ballo ogni volta. Si poteva risparmiare, che so, soldi regalati per il ponte sullo stretto inesistente, soldi regalati per le Olimpiadi che dovevano essere a costo zero, nessuno dice questo. Quanti soldi regalati? E poi per fortuna abbiamo sforato, perché se stavamo sotto, a quest'ora partivano le regalerie per fare la campagna elettorale per l'anno prossimo, come tutti i governi quando arrivano fino al mandato fanno tutti questi regalini.
3: Ma Briganti, Briganti, la chiama apposta così tutti i giorni per far accendere un po' i radioascoltatori? Perché già che faccia un paragone del nucleare di 40 anni fa, non so, vabbè, mi pare una persona acculturata che scrive, vabbè, comunque ben venga. Il problema è che ci vorranno molti molti anni per operativi col nucleare, anche perché se no continuiamo a comprare l'energia elettrica in giro, il gas, il metano, tutto fuori, il petrolio non ne parliamo, con le bollette che ci troviamo, se almeno cominciamo con un po' di nucleare e il fotovoltaico eolico, che già qualcosa c'è in Italia, magari un po' le bollette dell'energia elettrica un po' cominciano a calare, anche se ci vorrà molto e molto tempo. Comunque non vedo una cosa negativa, anzi la vedo un po' un'evoluzione, come fanno tutti i grandi paesi europei che già ce l'hanno. Buonasera e grazie.
4: Questi se ne strafottono del popolo e approvano una legge sul nucleare, una legge delega, e senza tener conto che il popolo, con due referendum, uno nell'87 se non vado errato, uno nel 2011, hanno detto no al nucleare. Però questi se ne strafottono.

0: E saluto la collega Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Ci siamo un po' inseguiti stasera, ma quando ci si insegue ci si ama, no Claudia?
1: Assolutamente sì, chiedo scusa, ma qui
0: no, anche noi
1: c'è Presidente Mattarella, perché vengono presentati i volumi degli scritti di Aldo Moro e quindi c'è tutto un cerimoniale complicato e sono rimasta bloccata e non potevo rispondere al telefono prima, tutto qua, eccomi qua.
0: Ci mancherebbe, mentre al Senato dall'altra parte via libera definitivo al nucleare, centrali nucleari dal 2033, dice
1: sì,
0: con
1: appunto
0: ottimismo Pecchietto Frattin, che stanno
1: facendo.
0: Va bene,
1: noi siamo contenti. No, va bene, era una cosa, uno dice vabbè, il 2033, intanto l'hanno fatto, perché finora questo passaggio non era stato fatto. Io credo che il nucleare debba essere una delle risposte che dobbiamo dare al nostro sistema, al nostro mix energetico, che è totalmente insufficiente e le stiamo pagando tutte le conseguenze. Quindi io questa la vedo come una cosa positiva. Non bisogna, quando le cose sono utili bisogna dirlo, se no non siamo più giornalisti. Sì, è certo una cosa lenta, non è un risultato che vedremo nelle nostre bollette che andiamo a pagare tra un mese o le stiamo pagando adesso, però è una cosa che si farà e quindi bene, positiva. L'unico dubbio che ho è che la tecnologia in questi 5-6 anni possa fare talmente tanti passi in avanti che speriamo di non aver approvato qualcosa che è già vecchio, ecco, tanto per essere chiara. Però insomma questo passaggio andava fatto sul nucleare ed è bene che sia stato fatto.
0: E poi insomma ci sarà chi non è d'accordo, ci sarà l'opposizione dei
1: sì.
0: territori, rivedremo un vecchio film, dai.
1: Però oggi il tema, se posso permettermi Roberto, ci sono state i question time del ministro dell'economia Giorgetti, che dopo la doccia fredda di ieri, insomma qui si è capito, per l'appunto erano insieme sia Giorgetti che Crosetto e dico per l'appunto, sottolineo la loro presenza in aula, perché Giorgetti ci ha fatto capire chiaramente che non sa più a questo punto se andrà a usare quella flessibilità che l'Europa, Bruxelles ci aveva dato per spese di difesa e di energia. E quindi sappiamo che lì erano 36 miliardi in 3 anni e quindi erano tipo 14 miliardi per il 2027, che a questo punto non ci sarebbero più. E quindi la domanda è come fa a fare la manovra Giorgetti, però lui non vuole prenderli, perché se li prende gli vanno a aumentare il deficit con il PIL, che è pazzesco, in modo pazzesco, e non si rientrerebbe più della procedura neppure l'anno prossimo. Quindi il tema è con quali soldi facciamo la legge di bilancio, quando c'è, ti segnalo, ma tanto tu lo vedi da solo, c'è un Salvini che imperversa da ogni angolo dell'orbe terraco e chiede soldi, soldi, soldi, soldi, ma sai, anche gli altri chiedono soldi, tutta la maggioranza chiederà soldi, perché sarà una legge di bilancio elettorale, l'ultima prima del voto, quindi tutti vorranno soldi. E contemporaneamente ti dico anche che vedo tanti mal di pancia sulla legge elettorale, Roberto, tanti. E qui in Commissione Affari Costituzionali io ogni giorno vedo qualche mal di pancia in più, nella maggioranza sto dicendo, nella maggioranza. Perché sai, stanno facendo meglio ponti su queste preferenze, eh? E quindi
0: certo.
1: Qualcuno si ritrova al quarto posto, al quinto posto, dice oh, ma a me mica mi conviene sta roba, io voglio stare con l'altra legge, quella che è attualmente in vigore, perché andarsi a prendere le preferenze quando sei quarto o quinto posto in lista è dura, eh. E quindi insomma,
0: beh,
1: questo
0: però
1: è un
0: mi
1: po'
0: sembra
1: di aver, ecco,
0: capito che la Meloni ha detto se non passa andiamo tutti a casa,
1: Ah, andiamo tutti a casa, vanno tutti a casa, perché noi andiamo a casa lo stesso. Vanno tutti a casa, però vanno a casa, attenzione, ci andranno con la pensione, Roberto, perché comunque sono già stati fatti tutti i conti e anche se tu dovessi sciogliere, che ne so, a gennaio, cioè adesso devi fare la legge di bilancio, perché
0: certo,
1: è il Presidente
0: chiaro,
1: Mattarella che scioglie le Camere, non è la Presidente Meloni, questo è l'ABC. Quindi il Presidente Mattarella dice no, voi adesso state lì per le cose importanti, vedi la legge di bilancio. e quindi stanno lì per quella. A gennaio si possono sciogliere le Camere, ma il tempo utile per la pensione è tutto quello, cioè finché non arriva in Parlamento un nuovo Parlamento, il tempo gli vale per la pensione. Quindi insomma è stato fatto il conto che si arriva facilmente al 14 aprile senza grosse difficoltà.
0: Chiarissimo. Hai visto Meloni nella doppio appuntamento con il povero acciaccato Vespa? Che impressione ti ha dato? No, di una donna tranquilla, di una donna nervosa, di una donna...
1: No, non è né nervosa né tranquilla, una donna che sta facendo, che è in campagna elettorale, e quindi quello che ci va ci vuole, te lo dico in fiorentino, il che ci va ci vuole, nel senso che lei sta veramente andando, cioè sta andando a diritto su tutto. Allora, questo decreto sulla scuola, che sarà domani, che sarà un decreto, attenzione, lei è andata a pestare i piedi a Salvini su questa cosa e anche a Forza Italia, perché erano proposte di entrambi i suoi soci di minoranza. Allora, invece è chiaro che in questo modo se l'è intestata lei la misura, no? Se l'è intestata lei. Ha certo. Voglia di spiegare che è stato il ministro Valditara, che è della Lega. La misura se l'è intestata lei, punto. E questo non piace per niente a Salvini, che stamattina ha fatto una conferenza stampa qui al Senato per dire no, sono arrivato primo io. E insomma, questo non va bene. Poi, quindi sulla scuola, io poi su quello che lei propone, che non è sbagliato, attenzione, ma tu non lo puoi proporre da solo con un decreto. Mi fai un quando ti insedi al governo 4 anni fa, fai un bel ragionamento, esatto, sulla scuola e ci metti anche questo. Però se no, come a finire, stiamo parlando del comignolo di una casa che non ha neanche le fondamenta, no? Perché questo è uno. Due, l'attacco al Presidente della Repubblica, perché ieri gli è proprio venuta dritta per dritta, capito? Cioè, nel 1990, Roberto, quando Mattarella era ministro della pubblica istruzione e ha fatto quelle circolari, che poi ha rifatto anche Gelmini ministro, quindi figurati un po', circolari. In un decreto è tutta un'altra cosa, ovviamente, vai a costringere le persone a spostare, insomma. La vedo molto antipatica come cosa, ma detto questo, non puoi fare il paragone con Mattarella nel 1990. Nel 1990 nascevano più di 1 milione di bambine e bambini in Italia. Adesso quest'anno, il saldo di quest'anno lo sai quant'è? Meno di 400.000. Ma di che stiamo parlando? Cioè, hanno cancellato più di 1000 classi. Quindi è tutto un altro mondo. Non c'era il telefonino nel 1990 quando Mattarella ha fatto quelle circolari. Comunque, il tema esiste, ma non lo prendi così. Il fatto che tu lo prendi così vuol dire che sei in campagna elettorale, vuol dire che te ne freghi, attacchi il Presidente della Repubblica, perché lo ha attaccato.
0: È
1: ma
0: di fatto un attacco,
1: anche,
0: sì,
1: anche scegliendo di fare il decreto, perché dov'è l'urgenza di questa misura? A scuola già iniziata? Cosa fai? Cambi le presenze in classe? Non si può fare, quindi comunque una cosa che comincia il prossimo anno, e il prossimo anno tanto valeva, tu facevi il disegno di legge, no? Invece vuoi fare il decreto per far vedere che, con la tigna che te, insomma, è campagna elettorale e deve finire presto, perché sennò ne vedremo delle belle.
0: Assolutamente, insomma, io ringrazio
1: presto, che sia contenuta.
0: Deve finire presto, sì, non per... Per noi che anzi ci divertiamo, tra virgolette, a parte che non è divertente, che ci divertiamo, ma per il paese, perché insomma prendere in giro da tutte le parti e in generale un sacco di gente così continuamente per questo lungo periodo è logorante, perché non è uno dei periodi migliori.

0: loro anche per le case private, e il super debito è arrivato con la loro mossa. Con Conte aveva previsto che finiva e l'hanno dovuto prolungare, governo Draghi, e poi l'ha prolungato pure questo governo qua, passandolo anche ai privati, che molti erano loro quei privati, fatti fargli affari loro, e adesso è colpa di Conte del super bonus tutto quello che sta succedendo. Poi nucleare, mamma mia, abbiamo votato di no, vabbè, non te ne frega niente, va bene, però devo aspettare 10-15 anni per gli effetti? Ma mettiamo quei soldi nell'energia naturale, nelle rinnovabili, che arrivano prima gli effetti con quelle, arrivano sensibilmente prima. Ma dai, cioè tutto al contrario di tutto. E poi è vero, tutti i soldi che sono stati buttati nel ponte sullo stretto, che probabilmente non si farà e si parla di miliardi, ma qualcuno li presenta il conto a questi, a Salvini?
1: Allora, tra poco ancora voi, ricordate 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Cristoforo, e quello cos'è?
7: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
6: E che ci fai?
7: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
8: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
7: Oh ragazzi, un altro mondo!
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

progetti, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno.

0: venerdì dalle 11 alle 13. Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Buonasera, complimenti per la trasmissione, Luca da Padova. Benvenga questo apertura al nucleare, sebbene per il 2032-33, quel che l'è, ma precedentemente tutti il popolo italiano si era espresso contro. Adesso finalmente abbiamo capito. Vabbè, altro referendum sulla giustizia, il tribunale è stato pilotato e la gente l'ha rifiutato, ma giustamente, ok, ma non c'entra niente, scusate, sono andato fuori argomento. Ma nel frattempo i costi energivori rimangono tali o li facciamo abbassare? Il bollo auto, togliere a una famiglia media 200 euro, che sono 15 euro al mese, 14, 13, 50, cosa cambia? Non lo so, penso di più invece abbassare i costi energivori di luce, gas e benzina, anche perché qua le varie categorie, associazioni di categorie, come i viaggiatori, i rappresentanti, i camionisti, i trasportatori, tutto l'ente produttivo di questo 36-40% in più che ci troviamo rispetto a prima di pagare è diventato veramente insostenibile e si ribalta su tutta la filiera e al consumatore finale. Quindi vediamo, voglio proprio vedere cosa andrà, come andremo a finire. Di certo dico che questa campagna elettorale di chi si proporrà, tutte queste persone non merita un voto, perché non ci sentiamo rappresentati né da destra né da sinistra. Quindi io spero vivamente che nessuno vada a votare. Grazie ancora per l'intervento. Luca, Padova.

0: Saluto, bentornato Alessandro Platerotti, giornalista economico. Ciao Alessandro.
1: Ciao Roberto, eccoci qua, bentornato anche te.
0: Allora ti sento un po' male, vediamo se il nostro regista riesce a migliorare.
1: Ti senti meglio adesso?
0: Adesso sì, l'audio. Alessandro, mi fai una fotografia di quello che sta accadendo in questi giorni? Insomma, adesso il via libera al nucleare, la procedura di infrazione europea dalla quale non usciamo. Insomma, una fotografia lucida, quelle che sei abituato a fare tu, dello stato dell'arte. Insomma, perché
1: allora,
0: lì...
1: guarda, diciamo, sì, è uno stato dell'arte, in questo momento un'arte un po' confusa, perché come idea anche il quadro internazionale lo è. L'Italia non è da meno, l'Europa in questo momento sta vivendo momenti frenetici sul futuro della Germania, degli equilibri interni, positivo e negativo. Allora, negativo è la procedura di infrazione, ovviamente le speranze del governo di poter utilizzare quella flessibilità aggiuntiva che sarebbe derivata dall'uscita è sfumata, quindi adesso c'è un atto di responsabilità, come spendere i soldi, e la questione è seria, perché se si torna alla questione delle spese elettorali qua è finita. Noi dobbiamo assolutamente agire, come giustamente avrebbe detto anche Giorgetti, sul fisco immediatamente. L'emergenza italiana, al di là della questione dell'immigrazione o della sicurezza, restano gli stipendi. Sta diventando una questione cruciale questa. L'Italia sta continuando a crescere senza consumi. Allora, l'unico modo, se i datori di lavoro non alzano gli stipendi, l'unico modo è abbassare le tasse e liberare ricchezza per gli italiani. Questo è quello su cui si deve concentrare il governo. Rendere strutturale il bollo? Sì, ma... va bene, io dico, in questo momento ogni miliardo in più è un miliardo che dovrebbe andare ai giovani per il lavoro e per gli stipendi in questo momento, perché credo che non ci sia altra emergenza se non questa in Italia.
0: Senti, il nucleare sì. Che ti suggerisce?
1: Il nucleare mi suggerisce che è un passo nella direzione giusta, perché è inutile continuare a fare la pulizia dello struzzo, per cui mettiamo la testa sotto terra, ma intanto il nucleare ci arriva dalla Francia e ce l'abbiamo alle porte di casa. Il problema vero qual è? Che la scelta italiana, che tecnologicamente può avere anche un senso, quella di andare su questi nuovi reattori sperimentali, che però richiedono 20 anni per essere realizzati. Io mi preoccupo di qui a 20 anni. Allora, purtroppo, quando le risorse sono poche, servono scelte decise. E quali sono? Va bene puntare sul lungo periodo, ma io andrei sulla ricerca e sulle partnership internazionali su questo terreno. Ma l'urgenza principale in questo momento è riuscire ad aumentare la quota di energia. Io dico, l'energia pulita in questo senso sarebbe preferibile, guardando quello che ha fatto la Spagna, soprattutto, che non è un caso se paga l'elettricità un decimo di quello che pagano gli italiani, imprese e famiglie. Perché? Perché ha puntato sulle alternative. Qui la scelta green non è soltanto le automobili, qui si guarda soltanto all'albero ma non si guarda alla foresta. Dobbiamo accelerare la produzione di energia. Il petrolio, vediamo qual è la situazione, ormai sappiamo che non esiste neppure una governance nel settore petrolifero. Perché? Perché l'OPEC non esiste più. Dopo che sono usciti gli Emirati Arabi, e che cosa ha dimostrato la guerra? Che i prezzi non li fissano i produttori ormai. E questo deve spingerci ulteriormente a pensare alla autosufficienza, se non, diciamo così, autosufficienza forse è un parolone, ma quantomeno una quota di produzione nostra, e l'unica è quella, eolico e solare, per modo da avere un po' più di fiato sotto il settore energetico. Ricordiamoci che qui stiamo andando incontro a un inverno con le riserve di gas che non sono ancora piene e il gasolio che è alle stelle, e continuerà a restarci, perché il problema qui non è soltanto il flusso di Hormuz, è la raffinazione. E che cosa abbiamo scoperto in questi mesi in cui ci stiamo occupando di tutta questa questione? Che non abbiamo più raffinerie, che le raffinerie che avevamo le abbiamo vendute agli stranieri, olandesi e algerini. Noi abbiamo due grandi, Priolo, Sarroch, vendute tutte e due. Dopodiché, e uno è un trader olandese, cioè quello il petrolio lo vende, il gasolio che fa in Italia lo vende all'estero, e noi siamo senza gasolio. Certo. Cominciamo a rivedere queste scelte.
0: E insomma, bisogna essere lungimiranti.
1: Comunque, guarda, dicevo, positivo un aspetto.
0: Sentiamo,
1: il Fondo Monetario ci ha alzato un po' le previsioni, di crescita per quest'anno, cosa positiva. Però il problema vero è questo: il governo deve trovare i soldi per gli investimenti, perché il prodotto interno lordo cresce con gli investimenti, è l'unico modo per farlo crescere. E allora che cosa bisogna fare? Tagliare certe spese. Io guardavo ieri le famose tax expenditures, che sarebbero tutte le, il sistema di agevolazioni fiscali che, con cui il governo le riconosce in giro, 100.000 categorie, ma 770 miliardi.
0: Ho capito, ma tu capirai che in campagna elettorale è impossibile.
1: Ma purtroppo è questo, però è inutile parlare sempre di diversità, diversità, di svolte dei governi, e poi siamo sempre al solito problema, che è quello delle prebende o quello dei regalini elettorali. Io mi spero, mi auguro in questo senso ci siamo, anche perché, ripeto, adesso bisognerà dimostrare di saper fare i conti, e credo che Giorgetti starà lì con la bacchetta, perché ci sarà l'assalto alla diligenza, come ha già fatto Salvini, del resto, insomma.
0: Sì, alzando la sticella del bollo, dicendo, esatto, di sforare, no, di qua, so, e di là.
1: Ma non c'è, poi fra l'altro ogni volta che c'è un DEF Salvini dice l'Europa ce lo va a fare e noi lo faremo, poi puntualmente non lo fa. Quindi questo show potrebbe anche finire, avremo sicuramente un dialogo politico, una governance migliore anche nel governo.
0: Grazie come sempre ad Alessandro Polaterotti, giornalista economico. A presto. Vi ricordo sempre il numero per intervenire, che è 334 11 11 622.

0: vostri messaggi graditi. Questa sera un po' un minestrone, ma stiamo seguendo la politica che sta facendo un po' il minestrone dal nucleare. Vai, ascoltiamo le vostre.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Maurizio da Como, sempre con lei. Prima di mandare il messaggio ci ho pensato un po'. Per quanto riguarda il super bonus, sapevamo benissimo che ci voleva un tetto dell'ISE, perché il tetto dell'ISE era stato raccomandato dall'Europa, soltanto che i nostri politicanti hanno pensato benissimo di toglierlo, così tutti potevano accedere a questa cosa. E la cosa sconvolgente è che i nostri politici ne hanno approfittato di questa situazione. E tanti hanno usufruito per ristrutturazioni, mobili, bagni, tutto. Nonostante gli diamo 15.000 euro al mese, ora gli dobbiamo pagare anche le ristrutturazioni, perché questo debito si ripercuoterà sa per quanti anni su noi, i nostri figli, i nostri nipoti. Questa è la vergogna. E nessuno dice niente, sinistra, destra, quelli che siano. Ci hanno spremuto come dei limoni e nonostante tutto adesso ci vengono a parlare di nucleare. Quando comunque stavamo facendo accordi con la Libia, con Gheddafi, che poi è stato silurato. Stavamo facendo gli accordi con Putin, che poi abbiamo dovuto rigettare per le sanzioni per questa benedetta guerra, benedetta, mica troppo. Abbiamo 120 piattaforme per l'estrazione del gas nell'Adriatico che sono tutte ferme. Io adesso non so quanto gas ci sia là sotto, però so che gli altri stati la stanno succhiando, quelli di fronte a noi, dall'altra parte. Allora io dico, la politica italiana ormai ha perso la sua identità. Sono lì solo per fare i propri interessi. Si arricchiscono loro, si arricchiscono le loro famiglie e noi continuiamo a pagare, ce le inventano. Grazie per l'attenzione, dottor Poletti. Mi scusi il tono. Arrivederci. Buona serata a tutti.
2: Ciao ragazzi, io non voglio appoggiare la Meloni sulla sua campagna politica preelettorale, ma sono d'accordo sull'utilizzo di questo mini nucleare. Non è il nucleare che sarà pronto fra 20 anni, è un nucleare già formulato, già progettato, già in uso. Si tratterebbe solo di riprodurre impianti che già esistono, che utilizzano, non utilizza uranio puro, ma utilizzano scorie di uranio arricchito. Quindi vuol dire l'uranio non è un problema poi dello smaltimento, perché lo stesso smaltimento di queste grandi centrali.
0: Va bene. Siamo giustamente tutti i professori anche sul nucleare. Quanto al primo ascoltatore, non deve scusarsi per lo sfogo. Siamo qui anche per questo, anche perché se non facciamo sentire in questa radio, ascoltata anche dal palazzo, la nostra indignazione, non avrebbe un perché la trasmissione. Saluto Marco Rizzo, fondatore di Italia Romani. Buonasera onorevole Rizzo, come sta?
3: Buonasera, tutto bene? Bene, avanti.
0: Senta, il nucleare le piace? Oggi il Senato ha detto sì.
3: Proviamo a dire, so che la tempistica della radio è sempre molto rapida. Diciamo così, se io abito a Torino ho il nucleare a 130 km in Francia, se abito in Friuli Venezia Giulia ho il nucleare a 60 km e non è né italiano, perché è francese a Torino ed è sloveno dall'altra parte. Quindi il nucleare noi ce l'abbiamo, questa è la prima cosa. Certamente adesso c'è una ricerca su un nucleare più piccolo, pare più sicuro, e comunque ci vogliono anni e anni. Proviamo a mettere una fiche per vedere se è sicuro, anche perché le centrali nucleari francesi che sono prospicienti nel nord-ovest e quelle slovene che sono prospicienti nel nord-est non sono per nulla sicure. È chiaro? Andiamo. Questa è la nostra posizione.
0: Ma senta, invece, sul tetto agli alunni stranieri, Meloni versus Mattarella, qui come la vede lei?
3: Beh, diciamo, insomma, certamente internet ci consente di vedere cosa diceva uno qualche anno fa e cosa dice adesso. Il tema della scuola è collegato certamente alle migrazioni e noi in Italia non possiamo più prendere nessuno, cioè, mi spiego, in un ascensore si entra in 4, non in 20. L'Africa oggi ha 1.570.000.000 di persone, ogni anno nascono 50 milioni di africani. Nel nostro ascensore non c'è più posto, possiamo dirla così, e quindi bisognerà mettere un limite. Il problema della scuola certamente è questo, ma è anche il fatto che gli insegnanti non guadagnano niente, e pensare di avere un futuro per la nostra nazione con la parte più importante, che è quella formativa per le nuove generazioni, con degli insegnanti demotivati perché guadagnano 1600 euro al mese e devono fare più registri e più cose inutili che non insegnare, sarebbe la prima cosa da fare. Poi certamente, se noi pensiamo che l'Italia ci sarà perché arriveranno altre persone a fare figli per noi, e questo è il secondo problema. Quindi, come dire, il discorso delle classi va anche bene, il problema è dare soldi alla scuola e agli insegnanti, e non magari mandare i soldi in Ucraina, ecco.
0: Grazie onorevole Marco Rizzo, Italia Domani, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: Ancora voi con i vostri vocali alla 334 11 11 622. Poi vi mando per bene in onda l'intervento che ha rilanciato la stessa Premier Giorgia Meloni sui suoi canali social di lei, ospiti di Bruno Vespa. Gradirei i vostri commentini sopra. Sapete che io sporco gli audio dei nostri politici, sporco, anzi forse pulisco, comunque in gergo tecnico si dice sporcare, sporco l'audio dei nostri politici con le vostre esternazioni, giuste peraltro in gran parte dei casi, quindi tenete in mano il telefono e sporcate, vai.
4: Meno male che c'è il bravo Platerodi che dice le cose come stanno, che il nucleare è un'altra buffonata, perché il nucleare deve essere ancora inventato, quello di terza generazione, e questi piccoli centrali nucleari, che poi sono piccole relativamente, che occupano lo spazio di un campo da calcio, voglio vedere queste piccole dov'è che le vanno a costruire, insomma, sarà da ridere, insomma. E poi un pensiero sul super bonus, ma voglio dire, il governo Conte è andato via, Demolition Man, Matteo Renzi, l'ha fatto cadere a febbraio del 2021, sono passati quasi 6 anni, cioè, ancora questo super bonus. Poi sarà molto divertente vedere quello che si scoprirà quando andremo a aprire i cassetti della Ragioneria di Stato e vedremo i conti veri che non ci hanno fatto mai sapere, insomma. Comunque sia, diciamo che sul super bonus va bene per fare una battuta, però fa più ridere secondo me i banchi a rotelle. Io fossi loro utilizzerei la storia dei banchi a rotelle, quella fa veramente ridere, quella dei banchi a rotelle, che poi chiaramente tutti sanno che furono ordinati dai presidi e non certamente dal ministro. Dai, quella fa ridere, su. Donato da Roma.
5: Dottor Poletti, a me sembra che ormai siamo arrivati al punto di non ritorno. Ho ascoltato attentamente il giornalista che si occupa di economia e da quello che dice veramente siamo per arrivare a un punto cruciale, però è definitivo, è pericoloso. E non lo so, le due grandi guerre sono scoppiate perché non si poteva andare più avanti economicamente. La grande crisi del 29, la crisi del 2000, del 1908-9. Quindi sono scoppiate due guerre mondiali, non lo so dove ci porterà questo fatto che mancano gli investimenti, mancano i soldi e la gente comincia a notarlo. Noi poveri cristi, insomma, che lavoriamo e abbiamo gli stipendi a 1400 euro, non riusciamo più a mettere la benzina, a pagare l'energia elettrica, a pagare le spese, a pagare tutto quello che c'è da pagare con 1400 euro. Mentre loro se la godono, perché loro, e parlo di chi sta a Roma, hanno blindato praticamente quel posto, oramai quella poltrona non gliela toglierà più nessuno, si beccano i loro un paio di milioni l'anno, insomma, così. Qual è il problema? Si vanno a fare le loro gite, adesso Tajani si porta pure a Gasparri dietro, vanno a fare le loro gite ed è così, allora basta, no? Dove ci porta una guerra civile?
0: Gaspari stava, cioè Tajani è ministro degli esteri, Gaspari è presidente della commissione esteri del Senato, giustificata la loro presenza, pur minuscola, nel senso che l'Italia, lo ricordava Gaspari prima, è un paese minuscolo, all'Assemblea delle Nazioni Unite. Capisco però la rabbia, quella la capisco. Che non si dica che non la capisco. 334 11 11 622 per continuare con le vostre voci e per continuare naturalmente ad interagire con Giornale Radio. Adesso il GR.
6: Giornale Radio.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 19 e 2 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Pese schiana all'Assemblea Generale dell'ONU, l'Iran è vittima di terrorismo e mostra le foto dei bimbi uccisi nella scuola di Minab. La delegazione USA lascia l'aula, oggi anche l'intervento di Zelensky. Ennesimo incidente sul lavoro, un operaio di 22 anni è morto nella notte al Colosseo. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, inaccettabile, dice Meloni. I sindacati chiedono più sicurezza. Conti pubblici dopo la doccia fredda ieri dell'Istat. Oggi l'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL italiano. Economia resiliente. Giorgetti, la priorità resta il taglio delle tasse. Europei di pallavolo, obiettivo Final Four tra l'Italia e la semifinale contro la Francia. C'è la sfida di questa sera con la Finlandia.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea, Laura Supino e Marco Mancini, per lo sport Gerardo De Vivo. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. Attesa anche per l'intervento del presidente ucraino Zelensky. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo.
13: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. In chiusura di sessione parlerà Zelensky, che a 24 ore dall'incontro con Trump si dice pronto a vedere Putin in qualsiasi momento, ma l'apertura del presidente ucraino riceve la gelida reazione del Cremlino. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre e spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
12: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta a Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. rapinando morto un operaio di 22 anni. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Una morte inaccettabile sia fatta a piena luce, chiede la premier Meloni. Il servizio.
14: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo originario della provincia di Teramo è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano. Per Giornale Radio, Laura Supino.
12: Tornano ad invocare più sicurezza i sindacati. La vittima dell'infortunio mortale al Colosseo è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico, denuncia la CGIL, che sollecita la vita dei lavoratori venga prima delle logiche del turismo e del profitto ad ogni costo. Accelera l'economia italiana, lo certifica l'Ocse, che nelle prospettive economiche diffuse oggi ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole allo 0,9%, ben 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'istituto parigino parla di economia italiana resiliente. Quanto all'inflazione, la stima è al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Dati positivi, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale, l'Italia rimane nella procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. La priorità resta il taglio delle tasse, conferma il ministro Giorgetti. Sentiamo.
15: L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma è arrivata ieri dall'Istat, che ha certificato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Prendiamo atto, non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, alle prese con la stesura della prossima finanziaria, che dovrà per forza fare i conti con i vincoli imposti dall'Europa. Basta vincoli, serve subito uno scostamento di bilancio, tuona il vice premier Salvini.
16: Dello 0, in più o in meno interessa zero. I francesi sono oltre il 5, quindi di cosa stiamo parlando? È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
15: Sui conti pubblici serve rigore, frena invece Forza Italia. L'attacco alle opposizioni, bocciatura senza appello per il governo, l'affondo dell'ex premier 5 Stelle Conte.
17: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini.
15: Per Giornale Radio, Marco Mancini.
12: Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. Gli italiani stanno già pagando il fallimento energetico di Meloni, attacca il leader di AVS Bonelli. Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto a Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Siamo allo sport, serata decisiva nel cammino dell'Italia agli europei maschili di pallavolo. A Torino gli azzurri affrontano nei quarti la Finlandia, nel mirino la semifinale contro la Francia.
18: 6 vittorie in altrettanti incontri, 18 set conquistati, soltanto 4 persi. Miglior biglietto da visita non potrebbe presentare l'Italia per una sfida nella quale abbiamo tutto da perdere. Siamo i campioni del mondo in carica, argento agli ultimi europei, giochiamo davanti al pubblico amico contro una Finlandia sì rivelazione del torneo, ma comunque sulla carta a noi inferiore. Non pensa a tutto questo Fefe De Giorgi, che sottolinea la necessità di mettere in campo massima attenzione.
19: Adesso l'obiettivo non è di fare delle percentuali incredibili, ma aggiungere anche una battuta in più, un muro in più, una difesa in più, un'alzata in più.
18: Dal CT al capitano, Simone Giannelli è pronto alla battaglia.
20: Non sorprendiamoci se ci sarà una partita da fare punto a punto, perché è una di quelle partite dove ci salta i break.
18: Al Palavela, attesi 7500 spettatori, si inizia alle 21.05. Sullo sfondo l'eventuale semifinale contro i campioni olimpici della Francia, che ci batterono nel penultimo atto di Parigi 2024. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
12: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E cosa sarebbe questo programma senza voi, senza i vostri ragionamenti importantissimi in questa radio? Ve lo ripeto per l'ennesima volta, ascoltate anche dal palazzo, attenzione.
22: Tutto riguarda il nucleare, il referendum che è stato fatto più di 25 anni fa, di quegli elettori ormai secondo me più del 20% non esistono più, ma esistono un nuovo 20% di giovani elettori che hanno il diritto di dover dire la loro riguardo il futuro e il nucleare. E poi paragonare il nucleare dei 70 anni fa è come paragonare una Fiat Topolino con una Fiat Panda di oggi, non hanno nulla a che fare.
23: Caro Donato da Roma, ogni tanto sarebbe bene che ti informassi. Il nucleare di terza generazione è esistente da decenni e il prossimo è quello di quarta generazione. E ti informo che in Cina sono già collegati in rete i reattori di quarta generazione, ma ci siamo molto vicini anche noi con Nucleo per esempio e altre società americane. Riguardo alle dimensioni, campo da calcio, quelli di terza generazione, quelli tecnologia attuale, quelli di quarta generazione possono essere grandi, possono essere piccoli. Pensa che un reattore nucleare, anzi due, stanno dentro la portaerei francese. Quindi non è grande come un campo di calcio, caro mio, vabbè, che devo dire, da uno che vodagonde, che mi devo aspettare. Ciao Fabrizio da Milano.

0: Tra poco faccio un bel esperimento perché vi mando in onda la Meloni ieri da Vespa. Ma dell'esperimento fate parte anche voi, perché dovete interromperla con i vostri vocali. Se non li mandate, va avanti, decidete voi. Ovviamente la interrompete per contestare o sostenere quello che dice. Bell'esperimento sociale. Intanto 334 11 11 622, sentiamo.
1: Buonasera a tutti. Intanto sul nucleare un commento da chi modestamente ha a che fare annualmente con una fiera portata avanti da un imprenditore lungimirante quale Fabio Potestà, direttore di MediaPoint and Exhibitions, che per primo ha creduto nel nucleare ed ha organizzato una fiera a Piacenza dedicata all'energia nucleare. Il nucleare non è così distante come pensiamo, soprattutto il nucleare cosiddetto nuovo, come lo rinominiamo nei discorsi di pubblico dibattito. È un'alternativa valida al fabbisogno energetico, che deve sempre più diversificarsi per poter essere competitivo a livello globale e poter essere sempre più indipendenti nei confronti delle varie crisi geopolitiche internazionali. Questo è un discorso assolutamente da prendere e da affrontare con apertura mentale, perlomeno, perché ci sono già investimenti, abbiamo una supply chain che è la seconda supply chain del nucleare più importante a livello europeo, ok? Quindi diciamo che non è che stiamo partendo proprio da una tabula rasa.
0: Allora, lei è molto competente, poi mi torni domani che la faccio specifica sul nucleare. Ho visto che lei mi usa anche dei termini, insomma, da detta ai lavori. Bene, bene, sono contento di avere un pubblico così. Vai avanti, Cappadone.
2: Buonasera, Tamara da Fiumicino. Caro dottor Poletti, condivido pienamente lo sfogo e la rabbia degli ascoltatori che ho sentito. Siamo veramente tutti basiti. Aveva ragione comunque il suo interlocutore, il giornalista economico, e siamo in ritardo mostruoso sulle rinnovabili. Questo è il grave problema. La classe politica non ha saputo governare, sia da destra che da sinistra, e è una classe politica molto mediocre. Spero che questo messaggio possa essere sentito da loro, che dovrebbero veramente andare via, lasciare i soldi sul tavolo e sparire per sempre. Io spero che con le prossime elezioni qualcosa possa cambiare. Gli italiani hanno bisogno di politici seri, eticamente seri, e i soldi vanno messi dove servono: stato sociale, stipendi, giovani, inclusione. Che se ne dica, abbiamo bisogno di lavoratori anche stranieri, certo, lavoratori inclusi, che capiscono i nostri valori e sanno stare insieme per fare grande una nazione. L'Italia ha bisogno di politici seri, la scuola ha bisogno di politici seri e la sanità. Stanno smantellando lo Stato sociale. E mi trovo d'accordo con Conte almeno su una cosa: no la guerra, perché troppi soldi l'Italia non se lo può permettere. O abbiamo anche siamo sotto infrazione per questo sforo di bilancio, e abbiamo speso tantissimi miliardi con i soldi del PNRR. Prima li avevamo spesi col bonus e ci si sono fatte le case loro, quindi è ora di finirla. L'Italia agli italiani, e svegliamoci tutti.
0: E allora Tamara, tutto, condivido tutto, ci sta tutto quello che ha detto, non so se lo condivido, ma ci sta tutto. E l'unica cosa che le dico per esperienza, perché ormai c'ho una certa, anche se sembro giovanissimo, c'ho una certa, non ho mai visto un governo andare via e lasciare i soldi sul tavolo. Ogni volta che va via un governo i soldi spariscono. Musica.

0: L'esperimento sociale è quello che sto facendo, è che ho pronti 25 minuti di Meloni che parla da Vespa, però vi ho detto interrompetela, se no parla solo lei, e la state capendo, lo state capendo il gioco, state parlando solo voi. Io estremizzo queste cose perché ci tengo a dirvi che questa trasmissione è da spazio ai politici, da spazio ai professori, da spazio anche ai soloni, da spazio a quelli che parlano, non si capisce niente, alcuni ospiti non capisco niente, però poi cerco di semplificare, no? Ma da spazio soprattutto a voi, e questo ci tengo a dire. Siamo tra l'altro in diretta tutti i giorni, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, con Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Ma sentiamo voi alla 334 11 11 622.
1: Voglio solo ricordare a tutti che il problema del nucleare è sorto quando a Chernobyl, ricordate Chernobyl, perché qua la gente dimentica, quando a Chernobyl la centrale nucleare scoppiò e morirono tantissima gente. Ancora oggi nascono bambini storpiati. Allora questa cosa qui bisognerebbe ricordarla anche a Marco Rizzo, che non conosce la geografia e dovrebbe studiare, perché non conosce la geografia. Marco Rizzo, stiamo parlando, il comunista che adesso è diventato praticamente un destroide, e dice che siccome noi abbiamo le nucleari francesi vicino, nucleari, ma di che parla? E fammi capire, Marco Rizzo, ma tu dove abiti? Dillo agli italiani, dove cazzo abiti? Sono un po' incazzato, vabbè, mi scuso con tutti.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Guardi, io sul nucleare non sono contraria, però lascerei parlare i tecnici, sugli aspetti tecnici, no? Su quanto ci costa, che tempi di esercizio ci sono, quali sono i ritorni, quali sono i rischi. È un argomento molto molto tecnico, quindi, però non sono contraria a livello, perché tanto l'hanno fatta tutti, ce l'abbiamo qui alle porte, quindi parliamo degli incidenti, ma se c'è un incidente abbiamo la Francia, abbiamo la Spagna, ma dove vogliamo andare? Il nucleare fa danni per migliaia di chilometri, quindi con le tecniche che ci sono adesso probabilmente il problema non c'è. Ma quello che voglio dire io, questa Meloni sa andare solo da Vespa, solo da lui va, ma è un coniglio, questo non è un presidente del consiglio, è un coniglio, fa dei proclami, non vuole contraddittorio, perché sa di non aver fatto niente. Adesso che siamo quasi alle elezioni si mette a dare bonus, si mette ancora a promettere, si mette a cercare di legiferare qualcosa, lei non ha fatto niente, e sapete perché? Primo, perché è circondata da una classe dirigente che non vale niente, sono quattro scappati di casa, e secondo, perché non voleva scontentare nessuno, quindi non ha fatto niente, immobile. Io non so perché l'ho pagata la Meloni, per fare cosa? Che riforme ha fatto? Io non vedo l'ora che se ne vada a casa, ma di corsa, lei e tutta la sua gang. Ciao ciao.
3: Caro Poletti, purtroppo ho sentito solo la frase finale che ha detto, ma a me sembra che Conte abbia lasciato 209 miliardi a questo governo.
4: Buonasera a tutti, Davide Brambilla, ingegnere energetico di studi, poi dedicato ad altro. Le prime opposizioni al nucleare sono nate proprio dalle famiglie dei petrolieri che hanno finanziato, la famiglia Rockefeller, gli amici della terra, si parla più di 50 anni fa. Oggi gli esponenti di Amici della Terra Italia sono a favore del nucleare perché sono resi conto che è una delle tecnologie che può consentire di sfruttare il carico di base, fornire energia elettrica durante la notte in qualunque orario. Quel tipo di energia la danno solamente il gas, il carbone, il nucleare, l'idroelettrico può modulare ma dipende dalla disponibilità di acqua. Quindi il nucleare è fondamentale come tassello, non esiste la fonte unica che va bene per tutto, ma per chi ha la fortuna di fare un corso di energetica gli spiegheranno che servono proprio tutte le fonti e ogni piano energetico va fatto su misura per il proprio territorio.
5: Buonasera dottor Poletti, volevo proporre alla presidente Meloni se proprio deve fare un decreto sui tetti nella scuola, facesse un decreto per garantire un tetto su tutte le scuole che non cada in testa agli alunni. Grazie, Antonio da Roma.
0: E allora, insomma, io vi ho lanciato una sfida, no? A parte che siete un pubblico meraviglioso e di tutte le estrazioni, io non credo che ci sia una trasmissione che mette insieme così tante persone di tutti i tipi, anche estrazioni politiche intendo, e poi ci sono quelli che hanno studiato il nucleare, che ci dicono la loro, però io avevo lanciato una sfida che è un po' un esperimento sociale, vi ho detto adesso vi sp-

0: pochi. Dicevo, ho detto, comincio a spararvi questi 25 minuti e se voi non la volete sentire, forza coi vocali. Uè, mi state riempiendo di vocali, che è una cosa pazzesca, e sono contento di questo, per cui proseguo con voi sempre 334 11 11 622, registrate il vostro vocale e poi manderemo la Meloni. Ma sì, venite prima voi in questa trasmissione, anche per i nuovi. 334 11 11 622 è il numero per intervenire in diretta qui a Italiano Limits e a tutte le trasmissioni di giornale radio. Se mi mandate un messaggio vocale, io sono ancora più contento, perché sento le vostre voci e anche i vostri stati d'animo. Le voci rivelano molte cose di noi, e quindi forza, avanti così.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Cristoforo, e quello cos'è?
8: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
7: E che ci fai?
8: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
8: Oh ragazzi, un altro mondo!
9: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio, è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Sul tratto friulano della 1 per un incidente ci sono circa 6 km di code tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana verso Torino. In Lombardia code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre in tangenziale ovest di Milano.

0: tra Vigentina e Corsico, direzione Laghi, e sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. In A9 per le operazioni doganali code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. In Liguria code per lavori in A10 tra Fellino e Finale Ligure verso Ventimiglia. In A26 code per lavori tra Ovada e Bivio per la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona Toce. A Bologna code in A14 tra Fiera e Casalecchio verso la 1. In Toscana per un incidente code sulla Firenze Pisa Livorno tra il bivio per la diramazione per Pisa e lo svincolo di Ponzacco verso Firenze e tra Pontedera e Ponzacco nella direzione opposta. A Roma code a tratti per il traffico sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna da Ostia Antica alla Romanina e in carreggiata interna da Cassia a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica. Ci sono code anche in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e sulla statale 162 diramazione dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Buonasera. Sono un ascoltatore da un po' di tempo di questa radio che ascolto con piacere, molto bella, e dove sento opinioni che vengono da destra, da sinistra, quindi è interessante il confronto. E volevo solo aggiungere una cosa, ma nessuno parla proprio del livello scadente, bassissimo, rasoterra di tutti quelli che sono oggi a rappresentare il governo italiano, cioè abbiamo dei ministri, ma lei è la capofila. Cioè, la Meloni anche ieri si è dimostrata di nuovo sempre con quell'atteggiamento di Gigi Arbullo a criticare il presidente per una frase detta

0: non so se lo state facendo apposta, ma io vi ho detto vivi, ho 25 minuti di meloni da sparare, a meno che non ci siano i vocali che hanno la priorità. Oi, state intervenendo in massa, che bello sentirvi e ascoltarvi in questa radio, ascoltata anche dal palazzo, riflettete, signori del palazzo.
1: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sinceramente sono stufo di sentire queste persone che continuano a lamentarsi del governo che non ha fatto nulla. Ricordo a questi soggetti che il rapporto deficit-PIL, è vero che non siamo riusciti ad arrivare al 3 purtroppo, ma ci arriveremo nel 2027, di questo sono sicuro e fiducioso soprattutto, però sinceramente che si mettono in testa che questo valore non ce l'hanno regalato nessuno. Se siamo arrivati al 3,10 vuol dire che qualcosa, ben più di qualcosa, è stato fatto, quindi smettetevi di lamentarvi. E vi ricordo il nostro caro spread, per il quale ci hanno tenuto alla gola per anni e anni nei precedenti governi, è costantemente sotto i 100 punti, quindi smettetela di lamentarvi, popolo di lagnoni.
2: Poletti, ma non ho ancora capito, Meloni a casa, non la si sopporta più a casa.
0: Giulio da Varese, buonasera.
3: Buonasera dottor Poletti, come lei sa io sono affezionato.
0: Ma ha preso in mano il telefono perché neanche lei vuole sentirsi quei 25 minuti di Meloni, dica la verità.
3: Ma oddio, vado un po' controcorrente da persona che non ha mai votata la Meloni, però devo dire che la polemica circa il rapporto col Colle per il tema delle quote massime, in realtà c'è un po' una stortura metodologica, cioè la Meloni ha ben diritto anche di rilevare, ha vinto le elezioni, quindi fino a che non ci sono le prossime elezioni può provare a proporre qualsiasi tipologia di normativa che reputi idonea. Dopodiché questo Presidente della Repubblica decide come linea personale di intervenire anche nei mass media. Abbiamo avuto ad esempio in passato Carlo Azeglio Ciampi che parlava solo con i suoi atti, non interveniva mai a far sapere prima nei mass media la sua opinione. Il Presidente della Repubblica ha gli atti con cui ad esempio rimanda alle Camere la norma. Quindi adesso in questo momento polemizzare perché la Meloni si è permessa di citare Mattarella, manco avesse bestemmiato Gesù Cristo, mi sembra un po' un'esagerazione. Ovviamente è in affanno, ma banalmente, perché gli si può dire come mai approvi a fine legislatura i provvedimenti su più facile trivellare in Basilicata, più facile riapriamo il nucleare, sei alla fine della corsa, forse ci potevi pensare un cicino in prima, perché se oggi Pichetto Fratin dice siamo nel 2026, saranno operative al 33, probabilmente se le facevi 4 anni fa erano 4 anni meno di attesa. Quindi questo certo. Sì che le cose concrete si possono rimproverare alla Meloni. Adesso andare a dire che appena si interviene citando la circolare di Mattarella 1990 è quasi un reato di resa maestà, no, anche perché in Italia purtroppo noi non abbiamo mai fatto una cosa, una legge costituzionale su come si esercitano le prerogative del capo dello Stato, e abbiamo avuto, cambiando, no, negli ultimi 30 anni, soggetti che l'hanno interpretata in maniera totalmente diversa. Lei si ricorderà senza dubbio il forte interventismo di Giorgio Napolitano, no? Giorgio Napolitano, sì, obiettivamente Napolitano aveva un interventismo, no? Arrivò a nominare 3 giorni prima Mario Monti senatore a vita, invece c'era Ciampi che era un uomo, un economista delle istituzioni, parlava solo con i suoi atti. Scalfaro un'altra persona ancora, quindi questa polemica probabilmente si poteva evitare, così come io spero di non vedere i prossimi 6 mesi, dottor Poletti, parlare tutti i giorni di la frase di Tajani sulle gonne. Ce ne abbiamo troppe di problemi seri per parlare di cosa ha detto Tajani sulle gonne. Grazie dello spazio.
0: Grazie a lei, buona serata ancora. Ciao. I vostri vocali.
4: Buonasera. Ma intervengo su un radioascoltatore che ha detto che noi siamo dei lamentosi. Ma questo dove vive? Ma questo come l'hanno indottrinato? Certo che ci lamentiamo, abbiamo la benzina a quasi 3 euro grazie all'amico Trump della Meloni con Salvini col cappellino con scritto MAGA, eh? Primo. Secondo, ci va a fare la spesa questo? Lo sa quanto sono aumentati i prezzi? Lo sa che livello di inflazione siamo arrivati? Lo sa che Conte comunque gli ha lasciato una marea di miliardi da spendere nelle infrastrutture e nel miglioramento di questo cavolo di paese? Lo sa questo signore? Certo che ci lamentiamo. Quali sono le riforme? Sentiamo. E poi lo spread non si è abbassato grazie alla Meloni. Purtroppo si è abbassato perché è la Germania che è crollata. Studia, ragazzo, studia. Ciao, ciao.
5: Buonasera, Salvatore da Milano. Il nostro Presidente del Consiglio critica il Presidente della Repubblica perché è nel loro programma elettorale. Vogliono il premierato, perché ricordiamoci che a questa destra, tra virgolette, come afferma il signor Bannon, neofascista, perché la Meloni rappresenta il partito neofascista d'Italia, parole di Bannon, non mie, io ripeto. Nel loro programma di questo governo c'era il premierato, perché non piace questa Costituzione, e secondo la nostra Costituzione è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio. Cioè, non è detto che se alle prossime elezioni rivince il centrodestra, il Presidente della Repubblica può dire che il Premier non lo fa la Meloni, ma lo può fare Pinco Pallino, sempre di Forza Italia, di Alleanza Nazionale o di Forza Italia oppure della Lega. Salve.
6: Caro Fabrizio da Milano, tu hai le tue informazioni, io ho altre informazioni. Comunque sia, tu proponiti, ti candidati per mettere il primo reattore lì a casa tua. Per cui noi siamo felici che tu sperimenti per primo questa nuova tecnologia. Non ci sono problemi, dai, fai uno sforzo, fai volontario. Ah, volontario pure naturalmente per andare a combattere in Ucraina, insomma, perché tu sai tutto anche sulle armi oltre che sul nucleare, e ce le propini ogni giorno queste tue conoscenze sulle armi, che mi fanno capire che tu più che la guerra ami proprio le armi, e uno che ama le armi che ci fa se non la guerra? Dai Fabrizio, candidati. Ciao Donato.
7: Buonasera Poletti, provo a fare una piccola profezia. La Meloni sa che, stando così le cose, non ha nessuna possibilità di essere rieletta, perché il governo è quello che è, perché i ministri che lo compongono, insomma, non sono certo delle colombe purissime. Quindi deve trovare qualcosa per poter riemergere. E la profezia è questa: pur di tornare a governare, sa cosa succederà? Che la Meloni scarica Salvini e la Lega e prenderà dentro Vannacci. Diego da Palermo.
8: Buonasera, io volevo prima di tutto dire che come cittadina mi sento veramente presa in giro e poco rispettata dai governanti, perché vengono tutti i giorni, siamo riempiti di mille notizie che deviano il pubblico dalle cose più importanti, e secondo me questa è una mancanza veramente di chiarezza, e sembra quasi che si voglia creare confusione.
0: Non la voglio censurare, me lo rimanda più corto questo messaggio e meno disturbato, perché capirà che poi a casa o nelle auto o nei dispositivi dei nostri amici arriva bello distorto il suo messaggio. Un altro.
9: Buonasera Poletti, buonasera a tutti. Sappiatelo tutti, perché questa è una cosa che deve saperla tutta l'Italia. Ieri Elly Schlein è venuta nella mia Umbria e l'ha indicata come il modello del campo largo da portare domani al governo dell'Italia. E allora è giusto spiegare agli italiani cosa significa davvero questo modello. qui governa il campo largo, PD, 5 Stelle, AVS, eccetera, eccetera. E le altre forze di centrosinistra tutti insieme. Sinceramente, una cozzaglia senza precedenti. La stessa sinistra che ogni giorno dice che bisogna aumentare gli stipendi, aiutare le famiglie, difendere il loro potere d'acquisto, appena arrivata al governo dell'Umbria, ha fatto esattamente il contrario. Ha aumentato le tasse, 52 milioni di euro in più ogni anno. Una batosta che ha colpito ceto medio, pensionati, professionisti, tutti quanti, togliendo altri soldi dalle loro tasche. Sappiatelo, italiani, perché questa è la sinistra quando governa. Adesso ci stanno raccontando un sacco di storie, non gli va bene mezza parola che dice la Meloni.
0: Va bene. E signora, tre minuti un po' più condensata, però ragazzi mi state facendo impazzire, io ho ancora 9 minuti di trasmissione, pronti 25 minuti di Meloni da mandarvi in onda e vi ho detto non la mando perché ho la priorità, do la priorità ai messaggi, oppure vi sfido a fermarla. Uè, non me l'avete fatta neanche mandare, ai. Però va bene, 334 11 11 622, sono felicissimo di questa partecipazione che continua tra poco.

0: Respinti in redazione, Lorenzo Capadoni in regia, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Italiano Limits in onda dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Mi avete sfidato e avete vinto, ma io no, la voglio vinta, quindi Lorenzo Capadoni della regia, forza con Giorgia Meloni, perché io la interrompo solo se arrivano messaggi.
1: Fanno certe impressioni il fatto che lei abbia risposto all'invito di Elis Line di fare un percorso insieme su temi importanti come l'energia. Ho visto anche che lei propone 14 milioni che con i tempi che corrono non sono pochi, ma insomma, perché c'è questa apertura? Posso considerare che lei pensa ad Elis Line come alla sua interlocutrice naturale?
2: Allora, che io pensi a Elis Line come a una mia interlocutrice naturale, certo che lo può pensare, direttore, ma... Guardi, la democrazia ha delle regole più semplici di quanto possa sembrare. Elis Line oggi.
0: Messaggi, Silvana.
3: Mi hai tolto le parole di bocca. Aggiungo una cosa: io non sono mai stata un'elettrice di Berlusconi e di Forza Italia. Però quelle parole che scrisse allora su Meloni sono perfette, supponente, prepotente, arrogante, offensiva.
4: Carissima signora Umbra, non ricordo il nome, anche nelle altre poche regioni che governa il centro-sinistra sono state aumentate le tasse, però si parla solo delle regioni del centro-sinistra, ma mai le tasse che aumentano nelle regioni del centro-destra. Se le tasse regionali sono aumentate è perché l'attuale governo ha tagliato i fondi alla sanità, istruzione, trasporti. Ora, i soldi del bollo 2027, le regioni da dove li prenderanno? PS, dal 21 settembre le prestazioni sanitarie sono aumentate in tutta Italia. Ecco, grazie.
0: Ai, avanti Meloni, avanti Meloni.
2: È evidentemente un interlocutore naturale per me, ma non perché io scelga i miei interlocutori, esattamente perché non li scelgo, perché io riconosco e rispetto gli interlocutori che i cittadini scelgono, e in questo caso ovviamente il segretario del partito di maggioranza relativa nell'opposizione è l'interlocutore naturale. Per quello che riguarda le proposte, io ho detto e ribadisco che sono tutte proposte che intendo valutare senza pregiudizi, sicuramente non con i pregiudizi che ho visto da parte dell'opposizione molto spesso sulle nostre proposte, sulle nostre iniziative, compreso l'ambito del quale si parla, perché la lettera che invia il segretario del Partito Democratico Elis Line proponendo come spendere questi 14 miliardi di maggiore deficit possibile è una lettera che lei può inviare perché il governo italiano ha condotto una battaglia per avere deficit aggiuntivo per affrontare la crisi energetica.
0: Non ce l'abbiamo fatta a mandare i 25 minuti di Meloni, perché spero sia chiaro il concetto: in questa trasmissione venite prima voi ascoltatori, ma per tutte le trasmissioni in Giornale Radio, attenzione, perché la mia è finita questa sera, riprende domani, e chi dovevo ringraziare, voi e la mia squadra, li ho già ringraziati. E allora vi dico semplicemente di scaricare anche l'app di Giornale Radio dai vostri store dei telefonini. Vi dico di tornare puntuali domani alle 17 qui a Italiano Limits, però vi dico anche di restare sulla nostra Giornale Radio. Tra poco l'interessante timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 20.
7: Giornale Radio News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
7: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
6: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Una morte inaccettabile, sia fatta a piena luce, chiede la premier Meloni. Il servizio è di Laura Supino.
8: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
6: Tornano ad invocare più sicurezza i sindacati. La vittima dell'infortunio mortale al Colosseo è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico, denuncia la CGIL, che sollecita la vita dei lavoratori venga prima delle logiche del turismo e del profitto ad ogni costo. Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE, che nelle prospettive economiche diffuse oggi ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole allo 0,9%, ben 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'istituto parigino parla di economia italiana resiliente. Quanto all'inflazione, la stima è al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Dati positivi, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale l'Italia rimane nella procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. La priorità resta il taglio delle tasse, conferma il ministro Giorgetti. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. Gli italiani stanno già pagando il fallimento energetico di Meloni, attacca il leader di AVS Bonelli. Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto a Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte morte di un suo studente tredicenne. Siamo allo sport, serata decisiva nel cammino dell'Italia agli europei maschili di pallavolo. A Torino gli azzurri affrontano nei quarti la Finlandia, nel mirino la semifinale contro la Francia. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
9: 6 vittorie in altrettanti incontri, 18 set conquistati, soltanto 4 persi. Miglior biglietto da visita non potrebbe presentare l'Italia per una sfida nella quale abbiamo tutto da perdere. Siamo i campioni del mondo in carica, argento agli ultimi europei, giochiamo davanti al pubblico amico contro una Finlandia sì rivelazione del torneo, ma comunque sulla carta a noi inferiore. Non pensa a tutto questo Fefe De Giorgi, che sottolinea la necessità di mettere in campo massima attenzione.
10: Adesso l'obiettivo non è di fare delle percentuali incredibili, ma aggiungere anche una battuta in più, un muro in più, una difesa in più, un'alzata in più.
9: Dal CT al capitano, Simone Giannelli è pronto alla battaglia.
11: Non sorprendiamoci se ci sarà una partita da fare punto a punto, perché è una di quelle partite dove ci salta i break.
9: Al Palavela, attesi 7500 spettatori, si inizia alle 21.05. Sullo sfondo l'eventuale semifinale contro i campioni olimpici della Francia, che ci batterono nel penultimo atto di Parigi 2024.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
13: Eccoci qua, 20.06 di questo 23 di settembre, una buona serata da parte di Francesco Massardo e ancora insieme qui su Giornale Radio. Il nostro timone delle 20 è pronto a partire con la regia di Giorgio Berselli, come sempre in fondo alla giornata, per raccontarvi quel che è accaduto, per proiettarci sul domani. Oggi però insomma è stata una giornata di vero e proprio show all'Assemblea Generale dell'ONU, del resto un'assemblea è uno dei pochi luoghi ancora rimasti al mondo dove tutti sostanzialmente hanno diritto di parola. Ieri è stata la grande giornata di Donald Trump e oggi è arrivata la risposta con fiocchi e controfiocchi di Pezeshkian, presidente iraniano, che ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi durante gli attacchi, sotto gli attacchi americani e israeliani. La delegazione americana ha lasciato l'aula e si è scosso, diciamo, dal torpore anche il ministro Tajani, che dice il discorso dell'Iran molto duro deve cambiare i toni, dice così appunto il ministro degli esteri, che fa le veci in questo caso di Giorgia Meloni, una delle grandi assenti dell'Assemblea Generale, e che nel frattempo sta proseguendo la sua battaglia sul numero massimo di stranieri per classe in Italia, un tema che ha anche aperto uno scontro diciamo con il Quirinale. Ci sono tante altre notizie che arrivano un po' da tutto il mondo, parleremo anche oggi del Marocco, che oggi va alle urne per un voto importante, paese finito al centro dell'attualità durante l'estate anche per i fatti di Ceuta, e poi sulla pagina politica di oggi anche il conflitto in Ucraina. Ci sono parole importanti di Lavrov, che dice dal fronte russo: siamo pronti ai negoziati, ma questo non significa che sospenderemo le ostilità. E poi Marco Rubio, della delegazione appunto americana, invita Putin al G20 di Miami. Potrebbe essere quello un altro momento spartiacque nella complessa storia diplomatica intorno a questo conflitto. Vi aspettiamo come sempre al 334 11 11 622, il nostro filo diretto su WhatsApp, e intanto ripartiamo dal primo brano di questa puntata, Post Malone su Giornale Radio, What Don't Belong to Me.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E allora New York, con cui ci collegheremo comunque tra poco, il Palazzo di Vetro al centro delle notizie oggi, con l'Assemblea Generale dell'ONU, una chiaramente delle più infuocate degli ultimi anni. E oggi è stata la giornata del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che replica dal palco più importante a Donald Trump. Dice: l'Iran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale. Poi, a sostegno delle sue accuse, mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe made in USA. Non avevano commesso alcun crimine, ha detto secco Pezeshkian davanti alle immagini. La delegazione americana, che peraltro era composta da un unico membro, ha lasciato l'aula e dunque chi si aspettava ecco, una posizione non intimidatoria dell'Iran a questa assemblea sarà rimasto deluso. Va detto che insomma, in realtà, da quel che risulta, le due delegazioni continuano in qualche modo a incontrarsi. Il Ministero degli Esteri iraniano illustra agli inviati americani le condizioni di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz, che sarebbero poi la revoca del blocco navale americano e lo sblocco di tutti i beni iraniani congelati. Le trattative, insomma, con grande difficoltà stanno proseguendo. Dicevamo, insomma, che sul tema interviene anche in realtà il ministro degli esteri Antonio Tajani, che pure, insomma, con Pezeshkian e con il regime iraniano condivide la stessa visione sulle gonne. Però dice: il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro. Poi dice: noi lavoriamo per una soluzione diplomatica, l'Iran deve usare toni diversi, deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica, aggiunge il titolare della Farnesina, che ribadisce: c'è bisogno di usare toni meno duri anche qui per difendere le proprie posizioni, che, come dire, è abbastanza pacifico, detto che non è che ieri Donald Trump abbia utilizzato toni meno duri, dicendo: l'Iran farà una brutta fine se non accetta le mie condizioni. Però in quel caso Tajani non ha detto nulla. Non è stato Pezeshkian l'unico protagonista della giornata di oggi a New York, perché ha parlato anche Benjamin Netanyahu, l'uomo che teoricamente rischia anche l'arresto nel momento in cui lascia Israele, e che è stato, insomma, accolto piuttosto freddamente da diversi invitati dell'assemblea. Ce lo racconta più nel dettaglio Michele Ceci con la sua copertina.
1: Buonasera Francesco, già l'inizio prometteva bene. Alla vigilia dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Benjamin Netanyahu aveva rivolto a Zohra Mamdani un lapidario: vengo all'ONU per svelare quello che la gente non sa di te. Intervistato dalla CNN, dopo aver promesso durante la campagna elettorale di indirizzare il Police Department della Grande Mela all'arresto del primo ministro israeliano, Mamdani lo ha definito un criminale di guerra e l'architetto del terribile genocidio della popolazione palestinese. In un video postato su X, Bibi accusa apertamente il neo sindaco di New York di sostenere Hamas. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristi di Hamas che hanno massacrato la nostra gente. Vergognati per aver incitato a disordini contro gli ebrei di New York. Il tutto mentre Donald Trump incontrava i rappresentanti di 12 paesi arabi, oltre ai 6 storici membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, anche diversi alti funzionari delegati da Giordania, Egitto, Turchia, Iraq, Libano e Siria. Gli unici assenti, indovinate un po', erano proprio Iran e Israele. Al di là di quello che avverrà quando Netanyahu prenderà domani la parola ai lavori dell'Assemblea, e cioè, per farla breve, quanti delegati si alzeranno in segno di protesta come l'anno scorso, già il re di Giordania, non esattamente un eversore filo Hamas, ha avuto modo di condannare duramente i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza come tentativo di cancellare la vita palestinese. Due fronti della stessa strategia, Gaza e la Cisgiordania, dove Israele opera invece una politica di sfollamento forzato, cito, che è anche un crimine di guerra. In queste ore Bibi ha preso di mira anche il presidente francese Macron e il suo staff. In un video diffuso sui social ha parlato dell'ONU come di un coro di pappagalli. In realtà in quel malcapitato foro multilaterale che paga fino all'ultimo le sue carenze politiche, istituzionali e giuridiche, c'è tutta una parte di mondo che vive quanto sta accadendo in Palestina, ivi compresi gli attentati del 7 ottobre, come l'ultimo capitolo di una lunga lotta anticoloniale. Ben più prudenti nei confronti di Israele sono da sempre i leader occidentali, anche se forse dalle parole di Andy Burnham e Emmanuel Macron, entrambi vittime degli strali del governo di Tel Aviv, si intravede un timido cambiamento. A te la linea, Francesco!
0: E allora grazie a Michele Ceci, a cui aggiungiamo anche i migliori auguri perché oggi è il suo compleanno. Noi però intanto ripartiamo dalla musica, poi torniamo sulla cronaca. Sam Smith sulle frequenze di Giornale Radio con i Two City Cars, questa è Oh Mother.

Allora, eccoci qua, pronti a ripartire con il timone. Ci sono, insomma, alcune notizie che ci fanno ripartire ancora una volta dagli Stati Uniti, ma poi dobbiamo rientrare in Italia perché è stata una giornata piena di cose da dire, alcune purtroppo anche estremamente tragiche. Ma ripartiamo da Harvey Weinstein, ricorderete, insomma, la sua vicenda. 15 anni di carcere per lui con l'accusa di aggressione sessuale dopo un processo tenuto a New York City, che per vari motivi oggi, dicevamo, insomma, è un po' al centro dell'attenzione, non solo per l'Assemblea generale dell'ONU. Weinstein è stato condannato dunque a 15 anni di prigione per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Hallie nel 2006, dopo l'annullamento di una precedente condanna e due successivi processi andati a vuoto. La sentenza adesso segna un punto di svolta nel capitolo newyorkese della saga giudiziaria durata 9 anni, che ha dato via, ricorderete, saprete, al momento al movimento globale Me Too. Secondo quanto leggiamo su Variety, successivamente Weinstein sarà sottoposto a una nuova determinazione della pena in California per aver stuprato e aggredito sessualmente la modella e attrice italiana Eugenia Kernishova in un hotel di Los Angeles nel 2013. Il giudice Curtis Farber ha dichiarato che spetta, infatti, allo Stato della California stabilire se la pena sarà scontata in modo concorrente, cioè vale a dire simultaneo o consecutivo, e su questo non abbiamo ancora una data. Quello che abbiamo è una commovente dichiarazione sull'impatto del reato. Hallie afferma infatti che certamente non pensavo mi sarei trovata di nuovo qui 6 anni dopo la prima condanna, confido che questa sarà l'ultima. Insomma, questa è una notizia che chiaramente prende in questo momento anche le prime pagine dall'altra parte dell'oceano. Qui in Italia abbiamo invece una notizia che purtroppo ci ha accompagnato fin dalla prima mattina in uno dei luoghi simbolo del nostro paese. Un operaio di appena 22 anni è morto oggi mentre lavorava al Colosseo a Roma, ovviamente. Nella notte questo ragazzo che stava lavorando all'interno del Colosseo è morto cadendo da un'altezza di circa 10 metri. Si chiamava Andrea Moretti, era specializzato in lavori su fune in quota e stava installando un nuovo impianto di illuminazione di uno dei monumenti più visitati al mondo. Le cause dell'incidente non sono ancora note. La Procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo, come sempre si fa in questi casi. Diciamo che dalle prime ricostruzioni sembra che Moretti fosse imbragato ma non legato alla fune di sicurezza che è stata trovata attaccata alla parete sulla quale stava lavorando. Possibile, insomma, che l'occhiello al quale era agganciata non sia responsabile, in quanto non sembra aver subito strappi improvvisi. Si cercherà però di fare chiarezza su quanto accaduto. I colleghi, diciamo, che erano presenti al momento dichiarano di non averlo visto cadere perché si trovavano su una parete diversa del monumento. Fatto sta che il parco archeologico del Colosseo, su indicazione del Ministero della Cultura e del Ministro Giuli, ha deciso oggi di chiudere l'anfiteatro in segno di lutto, e altrettanto sarà per la giornata di domani. Ed è chiaramente, come dire, un segno che colpirà la vacanza della vita di tanti a Roma, ma è soprattutto il simbolo di un paese che non può permettersi che si continui a morire sul lavoro, sul tema. Oltre allo stesso Giuli è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dice morire a 22 anni è inaccettabile, lo è ancor di più se questo accade sul posto di lavoro. Il cordoglio anche da parte del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che dice questo dolore colpisce tutta la città. È stata una giornata importante politicamente anche nel nostro paese, perché il Senato ha approvato in via definitiva il DDL sul nucleare, e quindi si riapre un tema in realtà vecchio quasi quanto la storia del nucleare stesso nel nostro paese. Ma l'Aula del Senato approva
Questo disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, che era già approvato alla Camera, ovviamente. L'idea è quella di ridare al nostro paese una normativa sulle centrali atomiche per permettere la riapertura delle stesse chiuse, lo ricorderete o lo saprete, insomma, dopo il referendum del 1987. Il provvedimento dà al governo la delega per emanare decreti che disciplinino la materia e definisce anche i campi di intervento. Oggi il Parlamento ha approvato questa legge, interviene Giorgia Meloni, lo fa a mezzo social: importiamo oggi elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine e non possiamo produrla noi. Questa legge serve a cambiare le cose. Era un impegno preso con gli italiani, un altro impegno, dice Meloni, che abbiamo mantenuto. Sul tema si scagliano già le opposizioni, soprattutto insomma Bonelli dei Verdi, che dice è un rischio ma soprattutto una mossa che non risolve la questione nel breve termine. Questo è, come dire, abbastanza evidente. Ci vorranno anni prima che possano entrare in funzione eventualmente le centrali e prima che la tecnologia sia sufficientemente sicura dal permettere al paese di riprendere un discorso rimasto annodato molto a lungo. Si tratta però insomma di una notizia rilevante che vi dovevamo dare. Noi tra poco rientriamo sull'altro tema che poteva essere, come dire, uno di quelli che si assopiscono così, anche perché si sta parlando sostanzialmente del nulla più totale, cioè il numero massimo di stranieri per classe in Italia, per non parlare insomma delle discutibili frasi sul hijab o sul burka in classe. Ma sul tema torna oggi anche lo stesso ministro Valditara e soprattutto fa notizia l'apertura di uno scontro neanche troppo garbato con Mattarella, che sul tema era intervenuto ricordando insomma il valore dell'integrazione nel sistema scolastico italiano e che si è visto rispedire al mittente però diciamo l'insegnamento e la morale quando si è notato che lo stesso Mattarella si era espresso molti anni fa, quando era ministro dell'istruzione, in modo simile a quanto fatto da Meloni. Ci sono in realtà delle differenze, non da poco, quindi anche qui occorrerà fare chiarezza.

0: e su mfgpt.it.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo!
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 31 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione. Nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Eccoci, rieccoci di nuovo insieme, 20 e 32 su Giornale Radio, qui al timone delle 20 si riparte. Io sono Francesco Massardo, in regia c'è Giorgio Berselli e a New York invece c'è Zelensky, che sta parlando proprio in questi minuti, chiaramente con un altro fuso orario, e interviene ovviamente sul tema del conflitto. Dice: sappiamo che la Russia usa soldati di 47 paesi nella sua guerra in Ucraina. Questa è la denuncia di Zelensky, che chiaramente presumibilmente si trova davanti ai 47 capi di governo responsabili all'Assemblea Generale dell'ONU, e a questi 47 paesi dico: sapete quello che la Russia fa con i vostri cittadini, non consentite a Putin di trascinarvi in questa guerra. Queste le parole di Zelensky. Insomma, non è dato sapere a cosa si riferisca, fin qui l'unico paese che ha espressamente comandato uomini al fronte è la Corea del Nord, che però solitamente non partecipa, diciamo, a questo tipo di assemblee. Zelensky dice anche: Putin deve essere fermato, e poi lancia un appello ad aumentare le sanzioni. Dice: le sanzioni ci rafforzano, questo ci permetterà di vincere la guerra. Noi tra poco abbandoniamo dunque New York, a meno che non ci siano ovviamente novità dell'ultima ora, rientriamo ancora nel nostro paese. Intanto, insomma, è arrivata un po' una doccia fredda per il governo negli ultimi giorni, perché l'ultima revisione dell'Istat sui conti pubblici è stata una pessima notizia. Il deficit di bilancio

per lo scorso anno è rimasto al 3,1% del PIL, cioè sopra, anche se di poco, al limite europeo del 3%. Lo sapete, insomma, il deficit è la differenza tra le entrate nelle casse dello Stato e le uscite, è il bilancio di fatto dello Stato. È un dato che, insomma, normalmente avremmo anche preso con una certa filosofia, come facciamo da un bel po' di anni a questa parte, ma significa che l'Italia verosimilmente non uscirà dalla procedura europea per deficit eccessivo, obiettivo che il governo si era dato innanzitutto per, insomma, ottenere un riconoscimento politico, ma soprattutto per poter spendere di più, per avere più soldi da spendere con la prossima legge di bilancio, che ovviamente sarà l'ultima prima delle elezioni del 2027, quindi se c'era bisogno di aprire un po' di più il portafogli poteva essere l'occasione buona. Insomma, Meloni non l'ha presa benissimo, ha anche accusato l'Istat di fare male i conti, però deve, come dire, portare a casa un risultato che penalizzerà non poco le prossime manovre. Con questo apriamo una pagina politica che ritorna anche sul tema dei rapporti tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Tra pochissimo la musica ancora per accompagnare questa nostra puntata. Norah Jones, che già sentite, questa è Don't Know Why.

0: E allora, eccoci pronti a ripartire la pagina politica. Torna su quello che è stato, insomma, un colpo basso lanciato da Giorgia Meloni a porta a porta con insomma Vespa, che le ha peraltro permesso di declinare con ampio minutaggio il proprio pensiero, ma l'obiettivo sembrava essere quello di mettere in difficoltà Sergio Mattarella, perché andare a rispolverare una circolare, che è una circolare non un decreto legge, di 36 anni prima, insomma, non può essere fatto senza avere un secondo fine. Ma resta da capire quale sia. Sappiamo che tendenzialmente mettersi contro il capo dello Stato non è una buona mossa, neppure da un punto di vista dei consensi. Che sia questo l'effetto ultimo della corsa a Vannacci, che sembra essere ufficialmente partita. Questo è un po' il tema della pagina politica di oggi. In collegamento con noi l'onorevole Andrea De Maria del Partito Democratico. Tanto onorevole, buonasera.
1: Bentrovato.
0: Ecco, le chiedo, insomma, le giro in qualche modo la domanda: come interpreta l'ultima uscita di Giorgia Meloni? Non entrerei adesso, poi magari ci entriamo nel merito del decreto legge che di per sé, insomma, presenta già parecchie difficoltà, però andare, come dire, ad attaccare frontalmente Sergio Mattarella è quasi una novità, anche in un rapporto che magari non è sempre stato idilliaco, ma sempre piuttosto garbato tra i due.
1: Ma sì, io le ho trovate dichiarazioni veramente inaccettabili e, come ha detto giustamente Alice Schlein, che denotano una grave carenza di cultura istituzionale. Il Presidente della Repubblica peraltro non era entrato nel dibattito politico, non lo fa mai, aveva fatto considerazioni di alto profilo, come gli capita spesso, sottolineando qual è il ruolo della scuola per costruire integrazione, coesione sociale, equità sociale, crescita comune della comunità, dicendo parole molto importanti, peraltro corrispondenti ai nostri valori costituzionali. Averlo attaccato è veramente inaccettabile. Purtroppo credo anch'io che ci sia una rincorsa a destra della forza di governo, preoccupata del consenso di Vannacci, che non fa bene al paese, ecco, appunto, perché si va su un piano, poi appunto magari ne riparleremo, da un lato dell'uso propagandistico di argomenti molto delicati e dall'altro su proposte concretamente poco fondate, ecco.
0: Beh sì, insomma, sono argomenti delicati, ma neppure particolarmente, come dire, nuovi, al punto che peraltro se ne parla almeno da 36 anni, da quanto abbiamo scoperto. Per fare un po' di chiarezza sul tema, va detto, insomma, che quella di Mattarella era appunto una circolare che peraltro è stata confermata anche da riforme successive, che però ha un peso ben diverso da un decreto legge. Ecco, questa cosa Meloni ha omesso di precisarla. Lei crede che, insomma, si stia però rischiando, ecco, di intervenire con uno strumento che potenzialmente è molto più invasivo su un tema che sì, certo, è delicato, ma soprattutto rischia di essere travolgente in alcune zone del paese, totalmente insignificante nella maggior parte?
1: Intanto diciamo che una cosa è che i dirigenti scolastici organizzano le classi nel modo migliore per favorire la didattica, i percorsi di apprendimento e anche i percorsi di inclusione e di coesione. Un'altra cosa è dare l'idea che bisogna in qualche modo ghettizzare quelli che vengono definiti gli studenti stranieri, perché invece la scuola è la prima occasione di incontro, di coesione, di dialogo, di costruzione di reti sociali. Nel merito, ci sono alcune realtà in cui i numeri proprio impediranno di applicare il decreto per come lo si è compreso. E poi c'è un altro punto: il concetto di studente straniero è piuttosto vago. Cioè, cosa si intenderà?
0: Qua si parla di chi non parla bene l'italiano, cosa che peraltro, come dire, aprirebbe una serie di battute,
1: sì,
0: se vogliamo.
1: Però. Sì, diciamo sì, questo non c'è dubbio. Però quindi bisogna capire bene esattamente appunto anche di che definizione si tratta, quindi c'è un tema di concretezza, di fattibilità, di caratteristiche del decreto, c'è il messaggio che si manda, c'è un messaggio di una società che viene divisa, dove ci sono le classi per gli italiani, fra virgolette, le classi per i non italiani, che è il contrario del ruolo che deve avere la scuola, che è quello che ha detto appunto Mattarella. Nel merito è più propaganda, diciamo, che concretezza. Il messaggio che si manda al paese è un messaggio molto sbagliato. Dopodiché governare con la propaganda, l'abbiamo visto con i decreti sicurezza, non affronti i problemi. Quindi inseguire l'estremismo di destra facendo, diciamo, atti di governo che corrispondono in realtà a un obiettivo di propaganda politica e di consenso elettorale, vuol dire non fare la propria parte di uomini e donne di governo.
0: Ecco, fino a qualche mese fa, diciamo, prima poi della fuoriuscita del generale Vannacci, c'era un pensiero, diciamo, un filone di notizie che dicevano potrebbe esserci un ticket Vannacci per fare il premier Meloni, che lancerebbe, insomma, la propria corsa proprio al Quirinale. Ecco, il modo in cui comunque si rivolge o interpreta il ruolo del capo dello Stato, infastidita forse dalle sue parole di un paio di giorni fa, le fanno pensare che sia questo il grande fine, non fare il premierato ma puntare al Quirinale per dare un ruolo più politico?
1: Intanto sul premierato si sono fermati che dopo il risultato del referendum sulla riforma, a mio avviso contro riforma della giustizia, hanno capito che lo spazio non c'era. Nella legge elettorale l'indicazione del premier nel momento in cui si comunica la coalizione che corre alle elezioni è un modo di cercare di introdurre, diciamo, dalla finestra il tema del premierato, che, cioè, la destra abbia l'ambizione di eleggere il Presidente della Repubblica, e questo è evidente, insomma, per ragioni anche di casualità, diciamo, quando c'è stata la cosiddetta Seconda Repubblica in poi, tutte le volte che si è votato un Presidente della Repubblica c'era una maggioranza di centrosinistra o c'erano maggioranze di larghe intese con all'interno una maggioranza di parlamentari di centrosinistra. Non è stato casuale, nel senso che poteva anche non essere così, però per ragioni di date, diciamo, di scadenze,
0: di incastri, diciamo,
1: del tutto casuali, diciamo, è stato così. È assolutamente legittimo che se vinceranno le elezioni saranno loro a eleggere il Presidente della Repubblica, anche se io credo che il ruolo che la nostra Costituzione assegna alla Presidenza della Repubblica e anche il modo in cui gli ultimi presidenti, tutti i presidenti di grande profilo, hanno esercitato quella funzione è un ruolo più di garanzia super partes, se bisognerebbe cercare sempre figure largamente condivise, come è stato peraltro con la rielezione per esempio di Mattarella. E detto questo, è chiaro che ci sono delle regole, che la maggioranza in Parlamento può avere anche legittimamente questo obiettivo, diciamo che questo dovrebbe portare a fare in modo che la maggioranza in Parlamento sia la stessa che ha eletto il Presidente della Repubblica precedente, diciamo, ecco.
0: Poi ci sono, come dire, gli iter che sono questi, e giustamente lei dice se la destra vince le elezioni saranno loro presumibilmente a fare il nome,
1: diciamo,
0: poi bisogna
1: che
0: capire
1: avranno
0: come
1: loro
0: si interpreta questo ruolo.
1: Penso sempre, ma vale anche nello scenario che ovviamente auspico di una vittoria del cosiddetto campo largo, che però il Presidente della Repubblica sia una figura votata in modo più ampio. Perché anche Mattarella
0: non è facile di questi tempi trovare, insomma, l'ultima volta si è dovuto richiamare Mattarella proprio per mancanza di alternative.
1: Tutte elezioni faticose, fra l'altro le ho vissute direttamente e le ricordo bene, però alla fine sia Mattarella sia Napolitano sono state figure anche di unità, no? Anche oltre al loro percorso politico precedente hanno esercitato il ruolo in questo modo. Se pensiamo a Mattarella si è dato veramente il ruolo di garante, no? Di tutti, e questo credo che sia un elemento importante del nostro assetto democratico, una delle ragioni per cui io non sono affatto convinto della riforma del premierato, perché in Italia c'è un equilibrio dei poteri dove il Presidente della Repubblica è un po' questa figura istituzionale di garanzia,
0: che arbitro,
1: rappresenta il paese, diciamo, appunto orienta la discussione del paese, che in certi momenti più, diciamo, di passaggi delicati svolge anche un ruolo ancora maggiore di scelta, ma sempre con questo ruolo di garanzia, ecco. Altre democrazie dove la Repubblica non ha questo tipo di ruolo, alla fine si stanno rivelando più fragili dal punto di vista democratico. Ecco, pensiamo al modello francese, al modello americano, e a un certo punto il fatto che il potere sia tutto concentrato in un unico luogo, comunque concentrato in modo molto rilevante, tutto no, ma molto rilevante in un unico luogo, sta creando delle disfunzioni in quelle grandi democrazie. Da noi alla fine, anche nei passaggi più difficili, avere questa figura autorevole, che, di garanzia,
0: anche perché
1: che unisce il
0: ce l'avamo passati prima, diciamo, dai momenti di accentramento del potere, e non era andata benissimo, diciamo così. Ringrazio l'onorevole Andrea De Maria per essere stato con noi. Questa era la nostra pagina politica di oggi, insomma, che chiaramente, come spesso accade, ha toccato poi in realtà diversi temi. Noi tra poco chiudiamo sul Marocco, che oggi va effettivamente al voto, ed è un voto per molti versi particolarmente importante. La musica, l'ultimo brano è dei Rolling Stones, andiamo insomma sui grandi classici. Questa è Jealous Lover.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. Come spesso facciamo, chiudiamo tornando all'estero. Tra 9 minuti chiuderanno le urne in Marocco, oggi giornata di voto nel regno nordafricano, ed è una tornata per rinnovare il Parlamento piuttosto importante per tutta una serie di contingenze. I fatti di Ceuta ovviamente sono quelli che hanno colpito di più in Occidente, ma è anche un paese da comprendere perché sembra proiettato da un lato nel futuro. L'economia mostra segnali di crescita, il paese prepara la Coppa del Mondo di calcio del 2030 coorganizzata con la Spagna e il Portogallo, ma sembra essersi lasciato indietro soprattutto un'intera generazione con la disoccupazione giovanile alle stelle. In collegamento con noi Caterina Roggero, ricercatrice dell'ISPI e docente di cultura araba presso l'Università Statale Bicocca di Milano. Buonasera, bentrovata.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Intanto insomma sono sempre occasioni per scoprire che poi sono paesi assolutamente non banali, 16 milioni di elettori registrati a votare per la Camera dei Rappresentanti, 395 seggi, 7.288 candidati, 28 partiti alleanze, insomma è un paese certamente complesso. Quali sono stati e quali saranno i temi che hanno accompagnato questa tornata? Si parla appunto di un'economia un po' dalla doppia faccia.
1: Esatto, sì, infatti si parla un po', il dossier che noi abbiamo fatto per ISPI è intitolato proprio un Marocco a due velocità, insomma un Marocco che da una parte investe in grandissimi progetti infrastrutturali che ci sono stati, è arrivato ad avere dei successi importanti anche nel campo per esempio delle automobili, il primo produttore del continente africano, successi nel turismo, nel calcio, come abbiamo visto, no? Ci sarà la Coppa del Mondo nel 2030 con la Spagna e Portogallo, insomma grandi successi. Però dall'altra parte è una grande sofferenza, un grande malessere sociale fondamentalmente, c'è una ricchezza che non è ridistribuita e un benessere che non arriva a tutti, insomma, anzi c'è una grossa fetta della popolazione, c'è una grossa fetta dei giovani soprattutto che è sofferente, diciamo, nel senso che il tasso di disoccupazione è molto elevato nella fascia 15-24, insomma tra i giovanissimi è del 29%, quindi sono dei numeri e quindi in realtà un po' tutti i partiti, che poi sono tre principali, che sono quelli che erano al potere in alleanza finora e due diciamo dell'opposizione, tutti questi partiti, gli altri sono minori ovviamente, hanno centrato la campagna elettorale su proposte di sviluppo, proposte di per migliorare insomma le condizioni un po' di queste fasce più deboli. Però mancano, come sottolineato Irene Bono nel nostro dossier, che è un economista dell'Università di Torino, mancano proprio degli interventi strutturali, cioè c'è qualcosa diciamo sono interventi più a breve termine, ecco, che insomma faticano a far trovare delle soluzioni a un paese che ha delle diciamo carte strutturali, no? La siccità, difficoltà di vario genere e un paese che appunto diciamo tutte queste contraddizioni sono venute a galla in quella crisi di Ceuta, che è stata la peggiore crisi migratoria per la storia marocchina.
0: Ecco, per aiutarci anche a comprendere meglio, la coalizione diciamo uscente è rappresentata, ci dicevi, da tre partiti: il Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti, il Partito Autenticità e Modernità e il Partito Istiklal. Ecco, sono nomi che diciamo al pubblico occidentale non aiutano neppure troppo a comprendere. Che tipo di programma hanno proposto?
1: Sì, infatti diciamo questi partiti in realtà non dicono nulla al mondo diciamo occidentale che non si occupa di Marocco, ma in fondo non dicono nulla molto di nuovo neanche al Marocco, nel senso che sono partiti fortemente monarchici, diciamo legati alla monarchia, legati all'establishment, fortemente sostenuti dal sovrano, e che fondamentalmente non hanno saputo in realtà trovare hanno governato questi ultimi 5 anni senza riuscire a trovare una risposta o delle diciamo riforme veramente efficaci, a parte appunto questo diciamo parte del paese che corre molto velocemente, di cui fanno parte, scusate la ripetizione della parte, ma anche 6 esponenti del partito, cioè uno di questi partiti, quello dell'attuale presidente del consiglio, che si è annunciato che poi non sarebbe ricandidato ma ha fatto lui la campagna elettorale, è rappresentante un po' della classe dei businessmen, che si è molto arricchita in questo quinquennio, in questo, in realtà poi nel regno di Mohammed VI, il sovrano, tant'è che si parla anche di capitalismo del re, capitalismo reale, sono molte le diciamo imprese che gravitano attorno al sovrano e che hanno fatto un po' la loro fortuna in questi anni. Poi tanti anche investimenti esteri e privati. Però diciamo che invece dall'opposizione abbiamo un partito che è stato al governo precedentemente, 2011-2021, che è un po' un'eccezione per la regione, cioè in generale per il mondo arabo-musulmano, perché è un partito di stampo islamista, quindi sarebbero diciamo quelli che noi consideriamo degli estremisti musulmani, che in realtà appunto essendo un partito di stampo islamista ma moderato, ha governato quindi normalmente diciamo mettendosi alla prova per 10 anni e poi è stato sconfitto alle elezioni. 5 anni fa. Ecco, questa è l'unica opposizione diciamo che c'è nel paese, ma si presume che non conquisterà poi molti voti. Diciamo la sua campagna è stata più che altro sulla lotta alla corruzione, perché effettivamente è uno dei problemi, e qua veniamo al nodo principale di queste elezioni, della mancanza di fiducia della popolazione, della gran parte della popolazione nei confronti della classe politica, che
0: che normalmente si riflette in una scarsa corrotta affluenza. Scusami se ti interrompo, potrebbe essere insomma questo uno scenario che pochi marocchini si rechino a votare.
1: Sì, ma la cosa diciamo assurda nel sistema elettorale marocchino è il fatto che sì, la poca affluenza, ma anche il fatto già di partenza che gli elettori aventi diritto dovevano registrarsi sulle liste elettorali, non come diciamo da noi che siamo tutti automaticamente chiamati al voto, no, dovevano fare un passo in più, registrarsi. Ecco, si sono registrati su 26 milioni degli aventi diritto solo diciamo 16 milioni, cioè 12 milioni di marocchini, esatto, neanche si sono registrati 12 milioni di marocchini che potrebbero votare, molti nella fascia dei giovani. Quindi diciamo c'è una disaffezione, e nonostante non ci sia la possibilità in Marocco di fare sondaggi, che è una cosa sempre sui generis del regno marocchino, sappiamo però diciamo da studi e da altre tipo di fonti, una è questa, no? Disaffezione della politica, perché lo si capisce dal fatto che insomma in tanti non si sono registrati, e poi da appunto studi eccetera che ci testimoniano come appunto 2/3 dei marocchini ritengono che il sistema politico è tutto corrotto. La metà dei marocchini ritiene che il governo non abbia fatto nulla contro questo tipo di corruzione, ritengono la maggioranza che non abbiano mantenuto le promesse, quindi c'è veramente molta sfiducia con i confronti dei partiti che non sanno dare risposte nel vivere diciamo quotidiano delle persone, al vivere quotidiano.
0: E questa sembra essere la risposta principale che possiamo già darci. Per il resto bisognerà attendere, perché insomma molto difficilmente, come avete capito, arriverà una vittoria diciamo decisiva di un partito e si andrà poi con le probabili coalizioni. Ringrazio molto Caterina Roggero per essere stata con noi, una buona serata. Questo era il nostro approfondimento oggi dedicato al Marocco, al voto. Ci fermiamo qua, vi do appuntamento a domani sempre dalle 20 alle 21 con il nostro timone. Ringrazio Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia, ma soprattutto come sempre voi per il vostro ascolto e per la vostra attenzione. Da parte di Francesco Massardo per oggi è tutto, passate una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 21.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein Weinstein, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento Me Too. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, alto rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, che proseguirà anche domani. Volo la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21.05. Ed è tutto, a più tardi.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Ben ritrovati a Italiano Limits, puntata numero 13, quasi interamente dedicata all'esibizione di Giorgia Meloni ieri a 5 minuti a Porta a Porta. Vi ha convinti la Premier? Noi andremo nel dettaglio, risentiremo pezzi, stralci, dichiarazioni, parleremo con gli ospiti, ma soprattutto voi vi sentite tutelati? Le credete? Vi sentite ben rappresentati? 334 11 11 622, non scappate, restate qui.
8: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Buonasera. Beh, ieri ho ascoltato proprio poco, ma di quello che ho capito lei accusa l'Istat, se non ho capito male, di farsi conteggi, farsi dichiarazioni. Ma nel 2024 l'ha messo lei, è un suo pupillo quello che è a capo dell'Istat, o sbaglio? Non ho capito, non è arrivato al punto che non si può fidare più degli uomini che mette lei in certi punti? Ma mi sa che è incominciato a perdere tutto e nessuno ci vuole rimettere la faccia come spera lei. Diego da Varese.
1: Buonasera a tutti, Gianni da Vigevano. Ogni tanto io ci provo. La domanda se ci sentiamo rappresentati, personalmente dico di sì, a me non dispiace. Spero ancora tanto nella coppiata Meloni-Vannacci, così sparisce il centro-sinistra. Ciao!
2: E allora, eccoci qua con quel che ha detto Giorgia Meloni e le vostre reazioni, ma ascoltiamola in 5 minuti. Del resto lei ha diffuso il contributo della sua partecipazione alla trasmissione di un Bruno Vespa conciatissimo per una caduta sui suoi social.
3: Lei ha proposto appunto di limitare al 30% la presenza di alunni stranieri che non conoscono l'italiano nelle case sfollate. Il Presidente della Repubblica ha paura delle classi ghetto. Che vuol dire?
4: Allora, guardi, no, non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura del classichetto, nel senso che io chiaramente ho letto questa interpretazione prevalente per la quale le parole di ieri del Presidente della Repubblica erano, diciamo, delle parole per contestare l'iniziativa del Governo, ma personalmente non la leggo così. Non la leggo così perché il Presidente della Repubblica, per l'appunto, dice la scuola deve superare i ghetti. Deve non creare ghetti. Ora, il ghetto è chiaramente molto più semplice se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla la nostra lingua. Questo è il ghetto. Mentre creare una diciamo distribuzione più equa delle classi più equilibrate, serve proprio a impedire che un ragazzo straniero, quanto anche i ragazzi italiani, possano sentirsi dentro un ghetto. Il Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità. E qual è la base per superare l'incomunicabilità? È la lingua. Infatti. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. Tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. E quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
3: L'Istat ha detto che noi siamo inchiodati a questo 3,1%, quindi non possiamo uscire dalla procedura di infrazione. Che dobbiamo dire?
4: Guardi, sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro da questo punto di vista molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit, lo dobbiamo ricordare, dall'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale non 3,1, 3,08. E quindi, insomma, no, è il classico, hai fatto 30, eri molto vicino al 31. Chiaramente stare sotto il 3% ci avrebbe consentito in anticipo sulla tabella di marcia di uscire dalla procedura di infrazione, ma vuol dire che chiaramente andremo per quella che era la tabella di marcia. Le voglio dire che mi rammarica però, direttore, anche perché nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni. Che dopo un anno, dopo 2 anni, sono state riviste al rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra 2 anni e se noi fra 2 anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
3: Senta, bollo auto, le regioni dicono, ma allora in questo modo noi ci mettiamo un sacco di soldi e non possiamo finanziare la sanità come prima.
4: Ma guardi, le regioni sanno benissimo, perché lo abbiamo ampiamente dichiarato, che la misura che costa 2,4 miliardi non viene pagata dalle regioni. Le regioni vengono rimborsate dallo Stato per le risorse che non chiaramente raccolgono con il bollo auto. Quindi mi pare chiaramente che le critiche che sto ascoltando da diversi presidenti di regione, particolarmente dei partiti dell'opposizione, siano ovviamente, insomma, siano in questo caso strumentali, mettiamola così. Ho sentito anche accuse abbastanza gravi, la Meloni, dobbiamo pagare la campagna elettorale. Quando sento una frase del genere da esponenti del Movimento 5 Stelle, atteso che sto ancora cercando di pagare i 200 miliardi di euro di bonus edilizi che abbiamo utilizzato per consentire a Giuseppe Conte di dire che le persone potevano gratuitamente ristrutturare la loro casa, mi fa abbastanza sorridere. Quindi è falso, niente viene tagliato alla sanità regionale, e se i presidenti delle regioni della sinistra ritengono che questa misura sia così vergognosa, possono sempre decidere di non aderire, rifiutare il contributo dello Stato e far pagare il bollo, ma temo che non lo faranno, giustamente, spero che non lo faranno, e quindi...
3: Senta, lei ha detto che se non passa la legge elettorale con le preferenze si va a votare.
4: Allora, io ho detto in realtà un'altra cosa, ho detto, quando lei ricorderà che quando non è passato l'emendamento sulle preferenze alla Camera, con voto segreto, si è detto che il governo non aveva più la fiducia del Parlamento.
3: Cioè, se non passa la fiducia, sostanzialmente.
4: Esattamente.
3: Esattamente.
4: Quindi noi siamo tornati, quindi, adesso le preferenze sono nella norma, e credo che sia una grande vittoria che gli italiani possano tornare a scegliere il parlamentare, e chiaramente nel momento in cui torna alla Camera credo che vada fatta chiarezza sull'accusa che veniva fatta relativamente al fatto,
3: quindi,
4: che non ci sarebbe
3: la fiducia. Se non vi danno la fiducia si va a casa.
4: Se non c'è la fiducia del governo, penso che ne dobbiamo prendere atto, no?
2: A proposito di fiducia, ce l'avete voi nella Premier, e tra poco andiamo con i nostri analisti dietro le quinte di tutto questo.

0: quanto riguarda la Meloni che sorride di Conte, avrebbe potuto fare una cosa il giorno dopo, non due anni e mezzo dopo, bloccare i finanziamenti del PNRR. Il giorno dopo doveva farlo, allora sì, avrebbe potuto additare a Conte qualcosa, ma così è andata avanti a prendere soldi, a far finta di niente, e adesso si accusa Conte. Non so chi sia la falsa tra lei e Conte, onestamente mi sembra più la Meloni, opportunista, scaltra e bugiarda. Arrivederci a tutti, Renato.
1: A risentirci, Renato, sempre 334 11 11 622, poi andremo nel dettaglio, parola per parola, dell'intervento della Meloni, ma voglio subito collegarmi con una collega giornalista, la quale ha apprezzato molto l'intervento della Premier, la sua schiettezza, e insomma, Anna Rita Briganti, giusto?
2: No? Buonasera, ciao Roberto Poletti, ho apprezzato ciao. Molto? Non lo so, era col punto interrogativo.
1: No, no, era, pensavo avessi apprezzato molto.
2: Ma stata molto, molto, mi sembra una parola forte. Diciamo, ho ascoltato, ecco, mettiamola così, ho ascoltato il suo intervento.
1: E che idea ti sei fatta? Intanto di una Meloni, adesso fuori di scherzo ovviamente, di una Meloni molto nervosa, questo sicuramente, no?
2: Sì, a me aveva colpito, a proposito di nervosismo, ricorderai alla festa dei giovani, ancora prima, alla domanda sulla famosa frase delle gonne, le dice una frase uscita male e non entriamo nel merito di quello, però subito dopo striglia i nostri colleghi, dice lasciatemi stare, è possibile che non riesca mai a fare una cosa senza voi addosso, con un tono un po' arrabbiato. Detto ciò, da un lato posso capire che avere sempre persone attorno, però il tuo ruolo era la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, un evento pubblico, quindi vedo molta tensione. La cosa che più mi ha colpito negativamente è tirare per la giacchetta il presidente Sergio Mattarella. Secondo me la polemica politica, che a volte in Italia è da bar, no? Vedi il caso Vannacci che addirittura vuole le donne senza gonna, mi piacerebbe appunto approfondirlo, non deve mai toccare il presidente Sergio Mattarella, che è super partes. Se vogliamo entrare nel merito, se ti interessa, se posso, questo famoso provvedimento di Mattarella risale a 36 anni fa, in rete è saltato fuori di nuovo, se lo leggiamo è completamente diverso ed è totalmente contrario rispetto allo spirito del tetto agli studenti stranieri di oggi. Cioè allora era non creiamo classi ghetto, no? Cioè integriamo i giovani che vengono da fuori o che sono di origine straniera. Oggi secondo me è l'opposto, è cacciamo le persone di origine straniera. Aggiungo e poi chiudo, avrei letto, perché te l'ho anche girata, l'intervista del ministro Valditara, in cui lui a un certo punto dice: temo la fuga dei bianchi, cito testualmente, per me bianchi, neri, rossi, gialli, siamo tutti uguali, se una famiglia ha più mezzi e vuole iscrivere il bambino alla scuola montessoriana, sono la prima a dire che è un'ottima scelta, ma una famiglia che ha già problemi di organizzazione non la puoi cacciare dal quartiere, perché questo è l'elemento anche grave, cioè non è all'interno di una scuola creiamo delle classi migliori, più equilibrate, non si sa da quale punto di vista, ma il rischio è che tu vada anche fuori dal quartiere. Quindi
1: allora,
2: io, diciamo, il presidente
1: no,
2: lo lascerei stare.
1: Allora Anna Rita Briganti, intanto il via libera definitivo del Parlamento con il sì oggi del Senato al nucleare, adesso bisogna scrivere i decreti attuativi. Il testo sostanzialmente delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica, un programma nazionale regolando impianti, rifiuti, sicurezza, localizzazione, insomma questo sì al nucleare. Meloni ha parlato di, con l'ok alla legge sul nucleare, di scelta coraggiosa e di buon senso. Possiamo almeno festeggiare il ritorno del nucleare?
2: No, assolutamente. Io sono
1: la bastian contraria
2: sconvolta.
1: A prescindere.
2: No, ma il nucleare non ne abbiamo bisogno, tra l'altro possiamo prevedere, visto che appunto sono streghetta, che non ci sarà la corsa a ospitare il nucleare. Io non vedo le città in fila che vogliono ospitare questo nucleare perché ha dei rischi, ha dei pericoli. Io ero molto giovane, no? Quando c'è stata Chernobyl e ti accenno una cosa che purtroppo è accaduta realmente. Il mio liceo, a proposito di scuole, era esposto in un certo modo, per cui purtroppo molti miei compagni di scuola, ma anche di classe, hanno dovuto affrontare un male dopo il liceo e si è risaliti anche a quello che è accaduto a Chernobyl nelle
1: Sì,
2: possibili
1: ma quel
2: cause.
1: nucleare di quando tu eri bambina, perché ero bambino anch'io,
2: Ragazzina,
1: siamo coetanei, eri bambina, non eri ragazzina. Quel nucleare lì è un nucleare anni luce indietro, dai, cosa guardi al
2: Questo è
1: passato?
2: buono? Questo è buono? Beh, vabbè. Secondo me non è un
1: Beh,
2: nucleare buono, non ne abbiamo bisogno. Ne sai di cosa
1: non mi
2: abbiamo
1: hai
2: bisogno? Di
1: fatto
2: arrivare a fine
1: arrabbiare?
2: mese,
1: Sì, brava, dai,
2: di avere una
1: demagogia, dai,
2: società.
1: butta demagogia,
2: Ma
1: vai
2: no, di
1: demagogia,
2: avere
1: vai,
2: una
1: vai,
2: società in cui
1: demagogia.
2: le risorse sono distribuite bene.
1: Demagogia.
2: No, è una nuova canzone. No,
1: Demagogia.
2: possiamo andare a Sanremo insieme. No, noi abbiamo bisogno di vivere meglio, di essere più felici, non di questi provvedimenti ideologici, perché poi ti ripeto, quando l'andremo ad
1: Demagogia.
2: attuare, ma scusami, facciamo un sondaggio tra
1: Briganti,
2: chi ti
1: vai
2: ascolta.
1: via.
2: Chi vuole,
1: Sì.
2: se vuoi sì, vado via, ma chi vuole ospitare il nucleare? Cioè, te lo possono dire e
1: Demagogia.
2: poi tu mi giri i vocali. Quale
1: Briganti,
2: città
1: vai
2: vuole
1: via.
2: ospitare il nucleare?
1: Va bene, a
2: Vado via.
1: presto. So che è un impegno. Grazie per essere stata con noi, Annalita
2: Ma perché me lo
1: Briganti.
2: chiedi, vado via, se no rimanevo. Ciao.
1: Ecco, non se ne vuole andare. Ciao, grazie. Buona
2: Ciao,
1: serata.
2: ciao. Giornale radio.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 21 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Nucleare Meloni, scelta coraggiosa, legge per cambiare le cose. Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Una scelta coraggiosa di buon senso, così in un post su X la Presidente del Consiglio, che aggiunge: oggi importiamo elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine, ma non possiamo produrla noi. Questa legge serve a cambiare le cose. Meloni poi spiega cosa significa la nuova legge per famiglie e imprese: più sicurezza energetica, meno dipendenza dall'estero e meno esposizione alle crisi internazionali che abbiamo pagato in bolletta, energia stabile a basse emissioni che lavora insieme a tutte le altre a partire dalle rinnovabili. Una risposta concreta alla domanda di elettricità che crescerà con data center e intelligenza artificiale. Parliamo di tecnologie di nuova generazione, non delle vecchie centrali. Ora il governo scriverà le norme attuative su sicurezza, autorizzazione, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Era un impegno preso con gli italiani, un altro impegno che abbiamo mantenuto, conclude Meloni.

0: Parla il ministro Pichetto Fratin, prime centrali nucleari in Italia nel 2033-2034, le prime centrali nucleari in Italia, una stima che faccio in base agli elementi che ho a disposizione dagli esperti e dalle imprese del settore, potrebbero esserci nel 2033-2034. Questi sono i tempi previsti, lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del punto stampa al Senato. Vi sto chiedendo se vi convince sta Meloni, che ne pensate, se vi ha traditi, delusi, conquistati, partendo dalle sue passerelle televisive ultime. Allora, ascoltiamo i messaggi, 334 11 11 622.
1: No, Poletto, per favore no, non invitate la Briganti, sono Gianni da Vigevano, quello che ieri la voleva annientare, e mi scuso per la terminologia utilizzata, ma non fatela parlare questa tizia, non fatela parlare perché fa solo ridere.

0: Anzi, fagli sentire il messaggio, dai.
1: Buonasera signor Poletti, vedi che la chiamo ancora perché non sento più parlare di corona. Comunque volevo esprimere il mio pensiero, infatti sto con Renato, ha detto proprio esattamente come la pensavo io. Bravo Renato, complimenti, ci hai proprio azzeccato. Buonasera, Giusy Monzabriano.
2: Ecco, eccolo qua, buonasera dottor Poletti, sempre Angelo da Roma. Eccolo qua, il 5 Stelle canta storie che è uscito. Eccolo qua, eccolo qua, non gli va proprio giù, non gli va proprio giù, se ci troviamo a queste condizioni, grazie ai buffi del signor Conte, il canta storie. Io spero sempre che le prossime votazioni Giorgio Bannacci, il top, il del top del top. Buonasera dottor Poletti.
3: Salve, allora per quanto riguarda il nucleare, sì, sicuramente gli impianti di ultima generazione sono affidabili, sicuri, tutto quanto verissimo. Il problema rimane per le scorie, che comunque qualsiasi sia la generazione del nucleare più evoluta, comunque produce scorie. Per cui la domanda da fare non è tanto quali città vogliono le centrali, ma quali zone, quali città, quali territori vorranno e dovranno ospitare le scorie. Secondo me è più questo il tema e lì sarà un bel dibattito. Io non sono pregiudizialmente contrario al nucleare, però rimane il problema delle scorie che, per quanto voglio dire evoluto e quant'altro, diciamo il nucleare di oggi le produrrà sicuramente, quindi sicuramente ci sarà anche un problema di territori che non vogliono ospitare queste scorie che, ricordiamolo insomma, rimangono in essere per millenni come radioattività. Saluti e grazie.
4: Buongiorno da Gianni, volevo avvisare la popolazione che oramai i buoi sono scappati, grazie, buona giornata.
5: Scusate, io non sono né pro e né contro, ma mi sono persa qualcosa o avevamo fatto un referendum in passato contro il nucleare? Daniela da Genova.
6: Daniela, sì, l'avevamo fatto, ma sì, si è persa qualcosa, ma se l'è persa Meloni sui dati Istat, tra poco avremo ospite Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice Istat, editorialista di Repubblica, che insomma oggi le ha cantate a Meloni, ma sentiamo la parte sui dati Istat ieri Meloni da Vespa.
7: L'Istat ha detto che noi siamo inchiodati a questo 3,1%, quindi non possiamo uscire dalla procedura di infrazione. Che dobbiamo dire?
8: Guardi, sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro da questo punto di vista molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit, lo dobbiamo ricordare, dall'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale non 3,1, 3,08. E quindi insomma, no, è il classico, hai fatto 30, eri molto vicino al 31. Chiaramente stare sotto il 3% ci avrebbe consentito in anticipo sulla tabella di marcia di uscire dalla procedura di infrazione, ma vuol dire che chiaramente andremo per quella che era la tabella di marcia. Le voglio dire che mi rammarica però, direttore, anche perché nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni che dopo un anno, dopo due anni, sono state rivisti a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti, ecco.
6: Allora saluto Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice Istat, editorialista di Repubblica, spesso mia ospite. Buonasera Sabbadini. Insomma, ho fatto riascoltare quel pezzettino della Meloni ieri da Vespa e allora chissà le cose, le sai, buonanotte, ma buttata lì a quel grande, a quella grande massa di pubblico, la frase della Meloni sembra voler dire: ah, l'Istat, non l'ha detto la Meloni, perché è molto attenta, all'Istat taroccano tutto e buonanotte, non sono amici del governo. Perché questo è il messaggio che è passato nella testa dei fan sfegatati della Meloni o di quelli che non hanno voglia di approfondire. O sbaglio che è passato questo messaggio? Lei oggi si è un po' arrabbiata, inalberata su Repubblica, giustamente peraltro.
9: Ho cercato di spiegare oggi perché dobbiamo sempre stare molto attenti, no, quando analizziamo i dati Istat, perché non è che i dati Istat vengono elaborati con superficialità, c'è un'attenzione e una cura alle metodologie che è molto molto accentuata, e soprattutto questi dati vengono trattati e analizzati secondo standard internazionali, secondo accordi europei, cioè lo facciamo in Italia, dico lo facciamo perché sono stata 40 anni all'Istat, quindi me ne sento parte, ma fa in Italia come si fa in, come si fa in Spagna, come si fa in tutti i paesi europei. E allora io capisco che lei sta in campagna elettorale e capisco anche che ci sia una delusione, no, nei confronti del fatto che non si è riusciti ad andare sotto a questo 3% nel rapporto deficit-PIL, però non si può dare la colpa all'Istat se l'Istat non ha trovato nei dati conferma reale che effettivamente il rapporto deficit-PIL andava sotto il 3%. Quindi queste non sono cose che possono essere affrontate con superficialità, devono essere affrontate certo. da tecnici. Questo è il problema, perché si tratta di metodologie anche molto sofisticate che sono trasparenti, quindi si possono controllare, verificare, non ci si può improvvisare tecnici. E lì c'è stata una questione fondamentale, no? Cioè, sì, quando diciamo rapporto deficit-PIL, vuol dire che quel rapporto è una divisione tra il disavanzo del paese e la ricchezza del paese calcolata sul PIL. Se il PIL cresce, no? E il disavanzo cresce, quel rapporto rimane sostanzialmente lo stesso se crescono sostanzialmente nella stessa misura. Quello che è successo è che Meloni ha contestato è che tra aprile e ieri, diciamo così, quando è stata diffusa questa stima, la variazione che c'è stata in questa stima, che era una stima provvisoria inizialmente, che si dà come anticipazione e che poi viene rivista sui dati definitivi, che è successo? Che il deficit, il disavanzo è cresciuto di 350 milioni invece di diminuire di 3 miliardi. Quanto sarebbe stato necessario per andare sotto il 3%? Allora, non puoi dire che è colpa dell'Istat, semmai te la devi prendere con il ministro Giorgetti o con la ragioneria, che non ha monitorato abbastanza e non ha adottato le misure adeguate per fare in modo che tu quei 3 miliardi non li spendessi. Questo è il problema.
6: Perfetto, perfetto.
9: È questo che non va.
6: Ho finito il tempo, ma ringrazio come sempre chiarissima, lucida, Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat e editorialista di Repubblica. Grazie Sabbadini, a prestissimo.
9: Grazie a voi e agli ascoltatori.
6: ascoltatori che sentiremo dopo il brano, ma voi 334 11 11 622 prendete in mano la cornetta. Non si tratta di comprare pentole ovviamente, ma si tratta di portare idee.

0: Riccardo da Cantù che ha chiamato il 334 11 11 622. Buonasera Riccardo.
1: Buonasera a lei. Niente, volevo solo intervenire sul discorso di questo famoso 0,1% di sforamento del... Ecco, io dico anche che la signora Meloni, il governo diciamo di destra, può diciamo lamentarsi relativamente, perché nessun governo aveva mai goduto di un finanziamento come il PNRR. Pertanto, se non ci fosse stato quello, ahimè, allo 0,1 ci aggiungiamo anche qualche altro punticino in percentuale. Quindi sicuramente ha influito questo finanziamento di quanti miliardi, non lo so, non mi ricordo, ma molti. E quindi adesso si stanno lamentando, l'Europa lo 0,1. Ma ragazzi, potevate anche fare di meglio, insomma, no?
0: Senta, Riccardo, dove si trova in questo momento? Molto chiaro il suo intervento. Dove si trova in questo momento? In auto, a casa, dove?
1: No, sono a Cantù e sono sceso dall'auto appunto per parlare meglio, quindi per evitare di,
0: bravo,
1: di avere
0: in sicurezza, ecco. Bravissimo Riccardo, sicurezza. È stato chiarissimo, perfetto, grazie, ecco. Buona serata Riccardo.
1: Anche a lei, grazie. Anche a lei, grazie.
0: Sentiamo i vostri vocali.
2: Buonasera Poletti, comunque è veramente uno scandalo la dichiarazione di Tajani, ma per quale motivo una ragazza dovrebbe scegliere uno in giacca e cravatta che va in ufficio? Il camionista non va bene, il panettiere non va bene, l'artigiano non va bene, il falegname non va bene, cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto queste persone?
3: Poletti, ho sentito l'intervista con l'esperta dell'Istat, mi è venuto in mente Garofani, quello della Presidenza della Repubblica, che sosteneva che il governo Meloni andasse abbattuto. Figuriamoci un'esperta dell'Istat, che scrive su Repubblica. Vabbè, esperta.
0: No, no, la Sabatini ha una carriera lunga, seria, stimata, insomma, non, perché non può scrivere su Repubblica? Stiamo scherzando. Senta, ma quanti telefoni ha? Guardi che le fanno male 18 telefoni attorno. Comunque, bene che lei sia intervenuto, ditemi la vostra sulla Meloni, abbiamo tutta la sera per farlo. 334 11 11 622, vi sta convincendo? Insomma, ieri la doppietta da Vespa, sia a 5 minuti che a porta a porta, e oggi rilancio sul nucleare, il nucleare, il nucleare. Torna il nucleare. 334 11 11 622 e naturalmente Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia e Italia No Limits che continua per altre due ore.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622. Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco. E ancora, gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento: è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio: 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere, con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Buonasera, signor Poletti. Qualcuno disse all'epoca si provò a tirar su l'argomento del nucleare, che le centrali cosiddette di nuova generazione rendessero l'energia necessaria, quindi fossero operative dai 10 ai 15 anni dopo la costruzione, dal momento in cui si decide fino all'operatività. Quindi noi sostanzialmente potremmo avere l'energia nucleare derivata da centrali cosiddette di nuova generazione fra una quindicina d'anni almeno, perché poi dobbiamo ancora incominciare decreti eccetera. Quindi adesso non so, gli ascoltatori potranno darmi conforto, non so se possono confermare, ma non essendo io assolutamente intenditore di materia nucleare, ma sentì questa cosa, rischiamo di acquistare energia obsoleta o di metter su una cosa che è vecchia al momento di nascere, e quando la rinnovabile fra una quindicina d'anni potrebbe essere all'altezza di darci l'energia necessaria. Non so gli altri che ne pensano. Buona serata.

0: Buonasera al senatore di Forza Italia, presidente della commissione esteri e difesa del Senato, Maurizio Gasparri, che credo stia festeggiando, no? Sta festeggiando per il nucleare. Buonasera, Gasparri.
1: Festeggio a distanza, perché adesso lei mi ha beccato a 00:10 a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove oggi parlerà Antonio Tajani, capo delegazione dell'Italia, come presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Sono qui, ma seguo a distanza i lavori parlamentari, perché l'approvazione della legge sul nucleare è una svolta per il paese. È ovvio che non è che domattina avremo la centrale, ma se non parti non arrivi, e quindi forse ci vorrà meno tempo a fare le centrali nucleari in Italia che a finire la stazione della metropolitana di Piazza Venezia a Roma, che pure impegna lavori e scavi, no? Quindi le grandi opere bisogna farle, la legge c'è, è una svolta importante, e questo lo si deve alla stabilità, alla coerenza e al fatto che il centrodestra guarda oltre la punta del naso. Il tema dell'energia, sì, lo affronti riducendo di qualche decimale il prezzo della benzina, ma devi in prospettiva dotarti di maggiore autonomia energetica. C'è la politica del presente per affrontare l'emergenza, ad esempio se smettessero le guerre. Però qui ieri Trump ha detto agli iraniani: voi non fate un accordo, vi distruggo. Adesso ha parlato poco fa il presidente dell'Iran,
0: mostrando,
1: ha detto:
0: noi
1: non facciamo guerra a nessuno, noi siamo bravi, buoni, insomma. E quindi ognuno dice la sua, e l'ONU purtroppo è il regno o delle buone intenzioni o di un dialogo tra sordi. Eppure un rito che serve, perché tutti incontrano tutti, o vorrebbero incontrare, o alcuni insultano gli altri. Però è un caleidoscopio del mondo da vedere. L'Italia c'è, qui c'è in Italia per fare il nucleare, e va avanti, si ritaglia la sua posizione, il suo impegno. Gli altri invece hanno solo odio, polemiche, contumelie, insomma li conosce i nostri avversari, no? Come sono fatti. E quindi, come dire, vediamo che l'azione del nostro governo è apprezzata anche sulla politica estera, anche in un posto come questo. Si vede come l'Italia, che in fondo è un piccolo paese proiettato su scala mondiale, è rispettato da tutti. Ha avuto anche la forza di parlare con gli iraniani in questi giorni, italiani, che però, insomma, come dire, si dimostrano bellicosi e poco aperti a soluzioni pacifiche.
0: Senta, senatore Gasparri, qualcuno ha detto che, insomma, la doppia trasmissione di ieri con Vespa, 5 minuti e Porta a Porta di Giorgia Meloni, abbia in qualche modo rivelato qualche segnale di nervosismo da parte del capo del governo.
1: Guardi, ho visto solo qualche immagine per complimentarmi poi con un messaggio con Bruno Vespa, che nonostante l'infortunio è andato eroicamente in onda lo stesso. Quindi non ho visto la trasmissione stando qui a New York, ma la Giorgia Meloni è una donna combattiva. Non vorrei che si scambiasse la sua determinazione con nervosismo. La vedo molto decisa a completare il suo mandato e a vincere le elezioni per avere un governo addirittura di 10 anni, che sarebbe un record quasi mondiale.
0: La lascio all'Assemblea delle Nazioni Unite.
1: Grazie a lei.
0: Grazie, senatore Gasparri. Buona serata.
1: Grazie,
0: buona
1: grazie,
0: serata.
1: Grazie.
0: E allora, tra poco andiamo dalla nostra Claudia Fusani, dalla regia. Mi dite se posso parlare con qualcuno dei nostri ascoltatori oppure no. Allora sentiamoli gli ascoltatori coi vocali, meglio ancora, più condensati, però prendete in mano anche il telefono 334 11 11 622.
2: Ma il governo se la prende sempre con questo super bonus, va bene il super bonus, però ormai il super bonus è come se fosse un finanziamento, conosciamo già la rata annuale di questo debito, perciò fai le tue operazioni calcolando già la tua rata di questo debito, no? Inutile tirarlo in ballo ogni volta. Si poteva risparmiare, che so, soldi regalati per il ponte sullo stretto inesistente, soldi regalati per le Olimpiadi che dovevano essere a costo zero, nessuno dice questo. Quanti soldi regalati? E poi per fortuna abbiamo sforato, perché se stavamo sotto, a quest'ora partivano le regalerie per fare la campagna elettorale per l'anno prossimo, come tutti i governi quando arrivano a fine mandato fanno tutti questi regalini.
3: Ma briganti, briganti, la chiama apposta così tutti i giorni per far accendere un po' i radioascoltatori? Perché già che faccia un paragone del nucleare di 40 anni fa, non so, vabbè, mi pare una persona acculturata che scrive, vabbè, comunque ben venga. Il problema è che ci vorranno molti molti anni per essere operativi col nucleare, anche perché se no continuiamo a comprare l'energia elettrica in giro, il gas, il metano, tutto fuori, il petrolio non ne parliamo, con le bollette che ci troviamo, se almeno cominciamo con un po' di nucleare e il fotovoltaico eolico, che già qualcosa c'è in Italia, magari un po' le bollette dell'energia elettrica un po' cominciano a calare, anche se ci vorrà molto e molto tempo. Comunque non vedo una cosa negativa, anzi la vedo un po' un'evoluzione, come fanno tutti i grandi paesi europei che già ce l'hanno. Buonasera, grazie.
4: Questi se ne strafottono del popolo e approvano una legge sul nucleare, una legge delega, e senza tener conto che il popolo, con due referendum, uno nell'87 se non vado errato e uno nel 2011, hanno detto no al nucleare. Però questi se ne strafottono.

0: E saluto la collega Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Ci siamo un po' inseguiti stasera, ma quando ci si insegue ci si ama, no Claudia?
1: Assolutamente sì, chiedo scusa, ma qui,
0: no, no, anche noi
1: c'è il presidente Mattarella, perché vengono presentati i volumi degli scritti di Aldo Moro, e quindi c'è tutto un cerimoniale complicato e sono rimasta bloccata e non potevo rispondere al telefono prima. Tutto qua, eccomi qua.
0: Ci mancherebbe, mentre al Senato dall'altra parte via libera definitivo al nucleare, centrali nucleari dal 2033, dice,
1: sì,
0: con
1: appunto
0: ottimismo Pecchietto Frattin, che stanno
1: bene,
0: facendo.
1: Noi siamo contenti, no, va bene, era una cosa, uno dice vabbè, il 2033 intanto l'hanno fatto, perché finora questo passaggio non era stato fatto. Io credo che il nucleare debba essere una delle risposte che dobbiamo dare al nostro sistema, al nostro mix energetico, che è totalmente insufficiente, e le stiamo pagando tutte le conseguenze. Quindi io questa la vedo come una cosa positiva. Non bisogna, quando le cose sono utili bisogna dirlo, se no non siamo più giornalisti. Sì, è certo una cosa lenta, non è un risultato che vedremo nelle nostre bollette che andiamo a pagare tra un mese, o le stiamo pagando adesso, però è una cosa che si farà, e quindi bene, positiva. L'unico dubbio che ho è che la tecnologia in questi 5-6 anni possa fare talmente tanti passi in avanti che speriamo di non aver approvato qualcosa che è già vecchio, ecco, tanto per essere chiara. Però insomma, questo passaggio andava fatto sul nucleare ed è bene che sia stato fatto.
0: E poi insomma ci sarà chi non è d'accordo, ci sarà l'opposizione dei,
1: sì,
0: territori, rivedremo un vecchio film, dai.
1: Però oggi il tema, se posso permettermi Roberto, ci sono state i question time del ministro dell'economia Giorgetti, che dopo la doccia fredda di ieri, insomma, qui si è capito, per l'appunto erano insieme sia Giorgetti che Crosetto, e dico per l'appunto, sottolineo la loro presenza in aula, perché Giorgetti ci ha fatto capire chiaramente che non sa più a questo punto se andrà a usare quella flessibilità che l'Europa, Bruxelles ci aveva dato per spese di difesa e di energia, e quindi sappiamo che lì erano 36 miliardi in 3 anni, e quindi erano tipo 14 miliardi per il 2027, che a questo punto non ci sarebbero più. E quindi la domanda è: come fa a fare la manovra Giorgetti? Però lui non vuole prenderli, perché? Perché se li prende gli vanno a aumentare il deficit con il PIL, che è pazzesco, in modo pazzesco, e non si rientrerebbe più della procedura neppure l'anno prossimo. Quindi il tema è: con quali soldi facciamo la legge di bilancio? Quando c'è, ti segnalo, ma tanto tu lo vedi da solo, c'è un Salvini che imperversa da ogni angolo dell'orbe terraco e chiede soldi, soldi, soldi, soldi, ma sai, anche gli altri chiedono soldi, tutta la maggioranza chiederà soldi, perché sarà una legge di bilancio elettorale, l'ultima prima del voto, quindi tutti vorranno soldi. E contemporaneamente ti dico anche che vedo tanti mal di pancia sulla legge elettorale, Roberto, tanti, e qui in Commissione Affari Costituzionali io ogni giorno vedo qualche mal di pancia in più, nella maggioranza, perché sai, stanno facendo meglio ponti su queste preferenze,
0: E
1: quindi
0: certo,
1: qualcuno si ritrova al quarto posto, al quinto posto, dice: oh, ma a me mica mi conviene sta roba, io voglio stare con l'altra legge, quella che è attualmente in vigore, perché andarsi a prendere le preferenze quando sei quarto o quinto posto in lista è dura, E quindi insomma,
0: beh, però
1: un
0: mi
1: po'
0: sembra
1: di aver, ecco,
0: capito che la Meloni ha detto: se non passa andiamo tutti a casa,
1: Andiamo tutti a casa, vanno tutti a casa, perché noi andiamo a casa lo stesso. Vanno tutti a casa, però vanno a casa, attenzione, ci andranno con la pensione, Roberto, perché comunque sono già stati fatti tutti i conti, e anche se tu dovessi sciogliere, che ne so, a gennaio, cioè adesso devi fare la legge di bilancio, perché
0: certo,
1: il presidente
0: chiaro,
1: Mattarella che scioglie le camere, non è la presidente Meloni, questo è l'ABC, quindi il presidente Mattarella dice: no, voi adesso state lì per le cose importanti, vedi la legge di bilancio. e quindi stanno lì per quella. A gennaio si possono sciogliere le Camere, ma il tempo utile per la pensione è tutto quello, cioè finché non arriva in Parlamento un nuovo Parlamento, il tempo gli vale per la pensione. Quindi insomma è stato fatto il conto che si arriva facilmente al 14 aprile senza grosse difficoltà.
0: Chiarissimo. Hai visto Meloni nella doppio appuntamento con il povero acciaccato Vespa? Che impressione ti ha dato? No, di una donna tranquilla, di una donna nervosa, no, no. Di una donna.
1: No, non è né nervosa né tranquilla, una donna che sta facendo, che è in campagna elettorale, e quindi quello che ci va ci vuole, te lo dico in fiorentino, il che ci va ci vuole, nel senso che lei sta veramente andando, cioè sta andando a diritto su tutto. Allora, questo decreto sulla scuola, che sarà domani, che sarà un decreto, attenzione, lei è andata a pestare i piedi a Salvini su questa cosa e anche a Forza Italia, perché erano proposte di entrambi i suoi soci di minoranza. Allora, invece è chiaro che in questo modo se l'è intestata lei la misura, no? Se l'è intestata lei. Ha certo. Voglia di spiegare che è stato il ministro Valditara, che è della Lega. La misura se l'è intestata lei, punto. E questo non piace per niente a Salvini, che stamattina ha fatto una conferenza stampa qui al Senato per dire no, sono arrivato primo io. E insomma, questo non va bene. Poi, quindi sulla scuola, io poi su quello che lei propone, che non è sbagliato, attenzione, ma tu non lo puoi proporre da solo con un decreto. Quando ti insedi al governo 4 anni fa, fai un bel ragionamento, esatto, sulla scuola e ci metti anche questo. Però se no, come a finire, stiamo parlando del comignolo di una casa che non ha neanche le fondamenta, no? Perché questo è uno. Due, l'attacco al Presidente della Repubblica, perché ieri sì. Gli è proprio venuta dritta per dritta, capito? Cioè, nel 1990, Roberto, quando Mattarella era ministro della pubblica istruzione e ha fatto quelle circolari, che poi ha rifatto anche Gelmini ministro, quindi figurati un po', circolari. In un decreto è tutta un'altra cosa, ovviamente, vai a costringere le persone a spostare, insomma. La vedo molto antipatica come cosa, ma detto questo, non puoi fare il paragone con Mattarella nel 1990. Nel 1990 nascevano più di 1 milione di bambine e bambini in Italia. Adesso quest'anno, il saldo di quest'anno lo sai quanto è? Meno di 400.000. Ma di che stiamo parlando? Cioè hanno cancellato più di 1000 classi. Quindi è tutto un altro mondo. Non c'era il telefonino nel 1990 quando Mattarella ha fatto quelle circolari. Comunque, il tema esiste, ma non lo prendi così. Il fatto che tu lo prendi così vuol dire che sei in campagna elettorale, vuol dire che te ne freghi, attacchi il Presidente della Repubblica, perché lo ha attaccato.
0: E ma lo fatto attacca un attacco, anche, sì.
1: Anche scegliendo di fare il decreto. Perché dov'è l'urgenza di questa misura? A scuola già iniziata? Cosa fai? Cambi le presenze in classe? Non si può fare. Quindi comunque una cosa che comincia il prossimo anno. E il prossimo anno tanto valeva, tu facevi il disegno di legge, no? Invece vuoi fare il decreto per far vedere che con la tigna che te, insomma, è campagna elettorale e deve finire presto, perché sennò ne vedremo delle belle.
0: Assolutamente, insomma, io ringrazio. Presto,
1: che sia contenuta.
0: Deve finire presto, sì. Per noi che anzi ci divertiamo, tra virgolette, a parte che non è divertente,
1: ma
0: per il paese, perché insomma prendere in giro da tutte le parti e in generale un sacco di gente così continuamente per questo lungo periodo è logorante, perché non è uno dei periodi migliori. Grazie. Claudia Fusani, l'altra
1: grazie
0: voce
1: a voi,
0: quotidiano
1: a tutti
0: nazionale.
1: Voi, buona serata, grazie.
0: Buona serata, buon lavoro. 334 11 11 622, sentiamo.
2: Salve Poletti, io volevo solo ricordare, visto che la Presidente continua a dire del super bonus, che super bonus era per condomini, loro l'hanno prolungato, prima Draghi, poi loro, anche per le case private, e il super debito è arrivato con la loro mossa. Con Conte aveva previsto che finiva e l'hanno dovuto prolungare governo Draghi e poi l'ha prolungato pure questo governo qua, passandolo anche ai privati, che molti erano loro, quei privati. Infatti, fagli affari loro. E adesso è colpa di Conte del super bonus, tutto quello che sta succedendo. Poi nucleare, mamma mia, abbiamo votato di no, va bene, non te ne frega niente, va bene, però devo aspettare 10-15 anni per gli effetti. Ma mettiamo quei soldi nell'energia naturale, nelle rinnovabili, che arrivano prima gli effetti con quelle, arrivano sensibilmente prima. Ma dai, cioè tutto all'incontrario di tutto. E poi è vero, tutti i soldi che sono stati buttati nel ponte sullo stretto, che probabilmente non si farà e si parla di miliardi, ma qualcuno li presenta il conto a questi, a Salvini?
0: Allora, tra poco ancora voi, ricordate 334-1111-622.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334-1111-622.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto!

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera, complimenti per la trasmissione, Luca da Padova. Benvenga questo apertura al nucleare, sebbene per il 2032-33 quel che l'è, ma precedentemente il popolo italiano si era espresso contro. Adesso finalmente abbiamo capito. Vabbè, l'altro referendum sulla giustizia, il tribunale è stato pilotato e la gente l'ha rifiutato, ma giustamente, ok, ma non c'entra niente, scusate, sono andato fuori argomento. Ma nel frattempo i costi energivori rimangono tali o li facciamo abbassare? Il bollo auto, togliere a una famiglia media 200 euro, che sono 15 euro al mese, 14, 13, 50, cosa cambia? Non lo so, penso di più, invece abbassare i costi energivori di luce, gas e benzina, anche perché qua le varie categorie, associazioni di categorie, come i viaggiatori, i rappresentanti, i camionisti, i trasportatori, tutto l'ente produttivo di questo 36-40% in più che ci troviamo rispetto a prima di pagare è diventato veramente insostenibile e si ribalta su tutta la filiera e al consumatore finale. Quindi vediamo, voglio proprio vedere cosa andrà, come andremo a finire. Di certo dico che questa campagna elettorale di chi si proporrà, tutte queste persone non merita un voto, perché non ci sentiamo rappresentati né da destra né da sinistra. Quindi io spero vivamente che nessuno vada a votare. Grazie ancora per l'intervento. Luca, Padova.

0: Saluto, bentornato Alessandro Platerotti, giornalista economico. Ciao Alessandro.
1: Ciao Roberto, eccoci qua, bentornato anche te.
0: Allora, ti sento un po' male, vediamo se il nostro regista riesce a migliorare.
1: Mi senti meglio adesso?
0: Adesso sì, l'audio. Alessandro, mi fai una fotografia di quello che sta accadendo in questi giorni? Insomma, adesso il via libera al nucleare, la procedura di infrazione europea dalla quale non usciamo. Insomma, una fotografia lucida, quelle che sei abituato a fare tu, dello stato dell'arte. Insomma, perché
1: allora
0: lì...
1: guarda, diciamo, sì, è uno stato dell'arte, in questo momento un'arte un po' confusa, perché come vedi anche il quadro internazionale lo è. L'Italia non è da meno, l'Europa in questo momento sta vivendo momenti frenetici sul futuro della Germania, degli equilibri interni. Positivo e negativo. Allora, negativo è la procedura di infrazione, ovviamente le speranze del governo di poter utilizzare quella flessibilità aggiuntiva che sarebbe derivata dall'uscita è sfumata. Quindi adesso c'è un atto di responsabilità, come spendere i soldi. E la questione è seria, perché se si torna alla questione delle spese elettorali, qua è finita. Noi dobbiamo assolutamente agire, come giustamente avrebbe detto anche Giorgetti, sul fisco immediatamente. L'emergenza italiana, al di là della questione dell'immigrazione o della sicurezza, restano gli stipendi. Sta diventando una questione cruciale questa. L'Italia sta continuando a crescere senza consumi. Allora, è l'unico modo, se i datori di lavoro non alzano gli stipendi, l'unico modo è abbassare le tasse e liberare ricchezza per gli italiani. Questo è quello su cui si deve concentrare il governo. Rendere strutturale il bollo? Sì, ma... va bene, io dico, in questo momento ogni miliardo in più è un miliardo che dovrebbe andare ai giovani per il lavoro e per gli stipendi in questo momento, perché credo che non ci sia altra emergenza se non questa in Italia.
0: Senti, il nucleare sì. Che ti suggerisce?
1: Il nucleare mi suggerisce che è un passo nella direzione giusta, perché è inutile continuare a fare la pulizia dello struzzo, per cui mettiamo la testa sotto terra, ma intanto il nucleare ci arriva dalla Francia e ce l'abbiamo alle porte di casa. Il problema vero qual è? Che la scelta italiana, che tecnologicamente può avere anche un senso, quella di andare su questi nuovi reattori sperimentali, che però richiedono 20 anni per essere realizzati. Io mi preoccupo di qui a 20 anni. Allora, purtroppo, quando le risorse sono poche, servono scelte decise. E quali sono? Va bene puntare sul lungo periodo, ma io andrei sulla ricerca e sulle partnership internazionali su questo terreno. Ma l'urgenza principale in questo momento è riuscire ad aumentare la quota di energia. Io dico, l'energia pulita in questo senso sarebbe preferibile, guardando quello che ha fatto la Spagna, soprattutto, che non è un caso se paga l'elettricità un decimo di quello che pagano gli italiani, imprese e famiglie. Perché? Perché ha puntato sulle alternative. Qui la scelta green non è soltanto le automobili, qui si guarda soltanto all'albero ma non si guarda alla foresta. Dobbiamo accelerare la produzione di energia. Il petrolio, vediamo qual è la situazione, ormai sappiamo che non esiste neppure una governance nel settore petrolifero. Perché? Perché l'OPEC non esiste più. Dopo che sono usciti gli Emirati Arabi, e che cosa ha dimostrato la guerra? Che i prezzi non li fissano i produttori ormai. Certo. E questo deve spingerci ulteriormente a pensare all'autosufficienza, se non, diciamo così, autosufficienza forse è un parolone, ma quantomeno una quota di produzione nostra, e l'unica è quella, eolico e solare, per il modo di avere un po' più di fiato sotto il settore energetico. Ricordiamoci che qui stiamo andando incontro a un inverno con le riserve di gas che non sono ancora piene e il gasolio che è alle stelle, e continuerà a restarci, perché il problema qui non è soltanto il flusso di Hormuz, è la raffinazione. E che cosa abbiamo scoperto in questi mesi in cui ci stiamo occupando di tutta questa questione? Che non abbiamo più raffinerie, che le raffinerie che avevamo le abbiamo vendute agli stranieri, olandesi e algerini. Noi abbiamo due grandi, Priolo, Sarroch, vendute tutte e due. E uno è un trader olandese, cioè quello, il petrolio lo vende, il gasolio che fa in Italia lo vende all'estero, e noi siamo senza gasolio. Certo. Cominciamo a rivedere queste scelte.
0: E insomma, bisognerebbe essere lungimiranti.
1: Comunque, guarda,
0: e non
1: dicevo positivo un aspetto.
0: Sentiamo,
1: il Fondo Monetario ci ha alzato un po' le previsioni, di crescita per quest'anno, cosa positiva. Però il problema vero è questo: il governo deve trovare i soldi per gli investimenti, perché il prodotto interno lordo cresce con gli investimenti. è l'unico modo per farlo crescere. E allora che cosa bisogna fare? Tagliare certe spese. Io guardavo ieri le famose tax expenditures, che sarebbero tutte il sistema di agevolazioni fiscali con cui il governo le riconosce in giro, 100.000 categorie, ma 770 miliardi.
0: Ho capito, ma tu capirai che in campagna elettorale è impossibile.
1: Ma purtroppo è questo, però è inutile parlare sempre di diversità, di svolte dei governi, e poi siamo sempre al solito problema, che è quello delle prebende o quello dei regalini elettorali. Io mi auguro in questo senso ci siamo, anche perché, ripeto, adesso bisognerà dimostrare di saper fare i conti, e credo che Giorgetti starà lì con la bacchetta, perché ci sarà l'assalto alla diligenza, come ha già fatto Salvini, del resto, insomma.
0: Sì, alzando la sticella del bollo, dicendo di sforare di qua e di là.
1: Ma non c'è, poi, fra l'altro, ogni volta che c'è un DEF, Salvini dice l'Europa ce lo va a fare e noi lo faremo, poi puntualmente non lo fa. Quindi questo show potrebbe anche finire, avremo sicuramente un dialogo politico, una governance migliore anche nel governo.
0: Grazie come sempre ad Alessandro Colaterotti, giornalista economico, a presto. Vi ricordo sempre il numero per intervenire, che è 334 11 11 622.

0: vostri messaggi graditi. Questa sera un po' un minestrone, ma stiamo seguendo la politica che sta facendo un po' il minestrone dal nucleare. Vai, ascoltiamo le vostre.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Maurizio da Como, sempre con lei. Prima di mandare il messaggio ci ho pensato un po'. Per quanto riguarda il superbonus, sapevamo benissimo che ci voleva un tetto dell'ISE, perché il tetto dell'ISE era stato raccomandato dall'Europa, soltanto che i nostri politicanti hanno pensato benissimo di toglierlo, così tutti potevano accedere a questa cosa. E la cosa sconvolgente è che i nostri politici ne hanno approfittato di questa situazione e tanti hanno usufruito per ristrutturazioni, mobili, bagni, tutto. Nonostante gli diamo 15.000 euro al mese, ora gli dobbiamo pagare anche le ristrutturazioni, perché questo debito si ripercuoterà sa per quanti anni su noi, i nostri figli, i nostri nipoti. Questa è la vergogna. E nessuno dice niente, sinistra, destra, quelli che siano. Ci hanno spremuto come dei limoni e nonostante tutto adesso ci vengono a parlare di nucleare, quando comunque stavamo facendo accordi con la Libia, con Gheddafi, che poi è stato silurato. Stavamo facendo gli accordi con Putin, che poi abbiamo dovuto rigettare per le sanzioni per questa benedetta guerra, benedetta, mica troppo. Abbiamo 120 piattaforme per l'estrazione del gas nell'Adriatico che sono tutte ferme. Io adesso non so quanto gas ci sia là sotto, però so che gli altri stati la stanno succhiando, quelli di fronte a noi, dall'altra parte. Allora io dico, la politica italiana ormai ha perso la sua identità. Sono lì solo per fare i propri interessi. Si arricchiscono loro, si arricchiscono le loro famiglie e noi continuiamo a pagare, ce le inventano. Grazie per l'attenzione, dottor Poletti. Mi scusi il tono. Arrivederci. Buona serata a tutti.
2: Ciao ragazzi, io non voglio appoggiare la Meloni sulla sua campagna politica preelettorale, ma sono d'accordo sull'utilizzo di questo mini nucleare. Non è il nucleare che sarà pronto fra 20 anni, è un nucleare già formulato, già progettato, già in uso. Si tratterebbe solo di riprodurre impianti che già esistono, che utilizzano, non utilizza uranio puro, ma utilizzano scorie di uranio arricchito. Quindi vuol dire l'uranio non è un problema poi dello smaltimento, perché lo stesso smaltimento di queste grandi centrali.
0: Va bene. Siamo giustamente tutti i professori anche sul nucleare. Quanto al primo ascoltatore, non deve scusarsi per lo sfogo. Siamo qui anche per questo, anche perché se non facciamo sentire in questa radio, ascoltata anche dal palazzo, la nostra indignazione, non avrebbe un perché la trasmissione. Saluto Marco Rizzo, fondatore di Italia Romani. Buonasera onorevole Rizzo, come sta?
3: Buonasera, tutto bene? Bene, avanti.
0: Senta, il nucleare le piace? Oggi il Senato ha detto
3: beh,
0: sì.
3: Diciamo, proviamo a dire, so che la tempistica della radio è sempre molto rapida. Diciamo così, se io abito a Torino ho il nucleare a 130 km in Francia. Se abito in Friuli Venezia Giulia ho il nucleare a 60 km e non è né italiano, perché è francese a Torino ed è sloveno dall'altra parte. Quindi il nucleare noi ce l'abbiamo, questa è la prima cosa. Certamente adesso c'è una ricerca su un nucleare più piccolo, pare più sicuro e comunque ci vogliono anni e anni. Proviamo a mettere una fiche per vedere se è sicuro, anche perché le centrali nucleari francesi che sono prospicienti nel nord-ovest e quelle slovene che sono prospicienti nel nord-est non sono per nulla sicure. È chiaro? Andiamo questa è la mia, la nostra posizione.
0: Ma senta, invece sul tetto agli alunni stranieri, Meloni versus Mattarella, qui come la vede lei?
3: Beh, diciamo, insomma, certamente internet ci consente di vedere cosa diceva uno qualche anno fa e cosa dice adesso. Il tema della scuola è collegato certamente alle migrazioni e noi in Italia non possiamo più prendere nessuno, cioè mi spiego, in un ascensore si entra in 4, non in 20. L'Africa oggi ha 1.570 milioni di persone, ogni anno nascono 50 milioni di africani. Nel nostro ascensore non c'è più posto, possiamo dirla così, e quindi bisognerà mettere un limite. Il problema della scuola certamente è questo, ma è anche il fatto che gli insegnanti non guadagnano niente, e pensare di avere un futuro per la nostra nazione con la parte più importante, che è quella formativa per le nuove generazioni, con degli insegnanti demotivati perché guadagnano 1600 euro al mese e devono fare più registri e più cose inutili che non insegnare, sarebbe la prima cosa da fare. Poi certamente, se noi pensiamo che l'Italia ci sarà perché arriveranno altre persone a fare figli per noi, e questo è il secondo problema. Quindi, come dire, il discorso delle classi va anche bene, il problema è dare soldi alla scuola e agli insegnanti e non magari mandare i soldi in Ucraina, ecco.
0: Grazie onorevole Marco Rizzo, Italia Domani, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: Ancora voi con i vostri vocali alla 334 11 11 622. Poi vi mando per bene in onda l'intervento che ha rilanciato la stessa Premier Giorgia Meloni sui suoi canali social di lei, ospiti di Bruno Vespa. Gradirei i vostri commentini sopra. Sapete che io sporco gli audio dei nostri politici, sporco, anzi forse pulisco, comunque in gergo tecnico si dice sporcare, sporco l'audio dei nostri politici con le vostre esternazioni, giuste peraltro in gran parte dei casi, quindi tenete in mano il telefono e sporcate, vai.
4: Meno male che c'è il bravo Platerodi che dice le cose come stanno, che il nucleare è un'altra buffonata, perché il nucleare deve essere ancora inventato, quello di terza generazione, e questi piccoli centrali nucleari, che poi sono piccole relativamente, che occupano lo spazio di un campo da calcio, voglio vedere queste piccole dov'è che le vanno a costruire, insomma, sarà da ridere, insomma. E poi un pensiero sul superbonus, ma voglio dire, il governo Conte è andato via, Demolition Man, Matteo Renzi, l'ha fatto cadere a febbraio del 2021. Sono passati quasi 6 anni, cioè, ancora questo superbonus. Poi sarà molto divertente vedere quello che si scoprirà quando andremo a aprire i cassetti della Ragioneria di Stato e vedremo i conti veri che non ci hanno fatto mai sapere, insomma. Comunque sia, diciamo che questo superbonus va bene per fare una battuta, però fa più ridere secondo me i banchi a rotelle. Io fossi in loro utilizzerei la storia dei banchi a rotelle, quella fa veramente ridere, quella dei banchi a rotelle, che poi chiaramente tutti sanno che furono ordinati dai presidi e non certamente dal ministro. Dai, quella fa ridere, su. Donato da Roma.
5: Dottor Poletti, a me sembra che ormai siamo arrivati al punto di non ritorno. Ho ascoltato attentamente il giornalista che si occupa di economia e da quello che dice veramente siamo per arrivare a un punto cruciale, però è definitivo, è pericoloso. E non lo so, le due grandi guerre sono scoppiate perché non si poteva andare più avanti economicamente. La grande crisi del 29, la crisi del 2000, del 1908-9. Quindi sono scoppiate 2 guerre mondiali, non lo so dove ci porterà questo fatto che mancano gli investimenti, mancano i soldi e la gente comincia a notarlo. Noi poveri cristi, insomma, che lavoriamo e abbiamo gli stipendi a 1400 euro, non riusciamo più a mettere la benzina, a pagare l'energia elettrica, a pagare le spese, a pagare tutto quello che c'è da pagare con 1400 euro. Mentre loro se la godono, perché loro, e parlo di chi sta a Roma, hanno blindato praticamente quel posto, oramai quella poltrona non gliela toglierà più nessuno, si beccano i loro un paio di milioni l'anno, insomma, così. E qual è il problema? Si vanno a fare le loro gite, adesso Tajani si porta pure a Gasparri dietro, vanno a fare le loro gite ed è così. Allora basta, no? Dove ci porta una guerra civile?
0: Gasparri stava, cioè Tajani è ministro degli esteri, Gasparri è presidente della commissione esteri del Senato, giustificata la loro presenza, pur minuscola, nel senso che l'Italia, lo ricordava Gasparri prima, è un paese minuscolo all'Assemblea delle Nazioni Unite. Capisco però la rabbia, quella la capisco, che non si dica che non la capisco. 334 11 11 622 per continuare con le vostre voci e per continuare naturalmente ad interagire con Giornale Radio. Adesso il GR.
6: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling e no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita alla nascita del movimento MeToo. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo da addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. In Italia, fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il Parco Archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E cosa sarebbe questo programma senza voi, senza i vostri ragionamenti importantissimi in questa radio, ve lo ripeto per l'ennesima volta, ascoltata anche dal palazzo, attenzione.
6: Tutto riguarda il nucleare, il referendum che è stato fatto più di 25 anni fa, di quegli elettori ormai secondo me più del 20% non esistono più, ma esistono un nuovo 20% di giovani elettori che hanno il diritto di dover dire la loro riguardo il futuro e il nucleare. E poi paragonare il nucleare dei 70 anni fa è come paragonare una Fiat Topolino con una Fiat Panda di oggi, non hanno nulla a che fare.
7: Caro Donato da Roma, ogni tanto sarebbe bene che ti informassi. Il nucleare di terza generazione è esistente da decenni e il prossimo è quello di quarta generazione. E ti informo che in Cina sono già collegati in rete i reattori di quarta generazione, ma ci siamo molto vicini anche noi con Nucleo per esempio e altre società americane. Riguardo alle dimensioni, campo da calcio, quelli di terza generazione, quelli tecnologia attuale, quelli di quarta generazione possono essere grandi, possono essere piccoli. Pensa che un reattore nucleare, anzi due, stanno dentro la portaerei francese. quindi non è grande come un campo di calcio. Caro mio, vabbè, che devo dire, da uno che vodagonde, che mi devo aspettare? Ciao Fabrizio da Milano.

0: Tra poco faccio un bel esperimento perché vi mando in onda la Meloni ieri da Vespa. Ma dell'esperimento fate parte anche voi, perché dovete interromperla con i vostri vocali. Se non li mandate, va avanti, decidete voi. Ovviamente la interrompete per contestare o sostenere quello che dice. Bell'esperimento sociale. Intanto 334 11 11 622, sentiamo.
1: Buonasera a tutti. Intanto sul nucleare un commento da chi modestamente ha a che fare annualmente con una fiera portata avanti da un imprenditore lungimirante quale Fabio Potestà, direttore di MediaPoint and Exhibitions, che per primo ha creduto nel nucleare ed ha organizzato una fiera a Piacenza dedicata all'energia nucleare. Il nucleare non è così distante come pensiamo, soprattutto il nucleare cosiddetto nuovo, come lo rinominiamo nei discorsi di pubblico dibattito. È un'alternativa valida al fabbisogno energetico che deve sempre più diversificarsi per poter essere competitivo a livello globale e poter essere sempre più indipendenti nei confronti delle varie crisi geopolitiche internazionali. Questo è un discorso assolutamente da prendere e da affrontare con apertura mentale, perlomeno, perché ci sono già investimenti, abbiamo una supply chain che è la seconda supply chain del nucleare più importante a livello europeo, ok? Quindi diciamo che non è che stiamo partendo proprio da una tabula rasa.
0: Allora, lei è molto competente, poi mi torni domani che la faccio specifica sul nucleare. Ho visto che lei mi usa anche dei termini, insomma, da detta ai lavori. Bene, bene, sono contento di avere un pubblico così. Vai avanti, Cappadone.
2: Buonasera, Tamara da Fiumicino. Caro dottor Poletti, condivido pienamente lo sfogo e la rabbia degli ascoltatori che ho sentito. Siamo veramente tutti basiti. Aveva ragione comunque il suo interlocutore, il giornalista economico, e siamo in ritardo mostruoso sulle rinnovabili. Questo è il grave problema. La classe politica non ha saputo governare. Sia da destra che da sinistra, e è una classe politica molto mediocre. Spero che questo messaggio possa essere sentito da loro, che dovrebbero veramente andare via, lasciare i soldi sul tavolo e sparire per sempre. Io spero che con le prossime elezioni qualcosa possa cambiare. Gli italiani hanno bisogno di politici seri, eticamente seri. E i soldi vanno messi dove servono: stato sociale, stipendi, giovani, inclusione. Che se ne dica, abbiamo bisogno di lavoratori anche stranieri, certo, lavoratori inclusi, che capiscono i nostri valori e sanno stare insieme per fare grande una nazione. L'Italia ha bisogno di politici seri, la scuola ha bisogno di politici seri e la sanità. Stanno smantellando lo Stato sociale. E mi trovo d'accordo con Conte almeno su una cosa: no la guerra, perché troppi soldi l'Italia non se lo può permettere. O abbiamo anche l'infrazione, come si chiama? Siamo sotto infrazione per questo sforo di bilancio e abbiamo speso tantissimi miliardi con i soldi del PNRR. Prima li avevamo spesi col bonus e ci si sono fatte le case loro, quindi è ora di finirla. L'Italia agli italiani e svegliamoci tutti.
0: E allora Tamara, tutto, condivido tutto, ci sta tutto quello che ha detto, non so se lo condivido, ma ci sta tutto. E l'unica cosa che le dico per esperienza, perché ormai c'ho una certa, anche se sembro giovanissimo, non ho mai visto un governo andare via e lasciare i soldi sul tavolo. Ogni volta che va via un governo i soldi spariscono. Musica.

0: L'esperimento sociale è quello che sto facendo, è che ho pronti 25 minuti di Meloni che parla da Vespa, però vi ho detto interrompetela, se no parla solo lei, e la state capendo, lo state capendo il gioco, state parlando solo voi. Io estremizzo queste cose perché ci tengo a dirvi che questa trasmissione è da spazio ai politici, da spazio ai professori, da spazio anche ai soloni, da spazio a quelli che parlano non si capisce niente, alcuni ospiti non capisco niente, però poi cerco di semplificare, no? Ma da spazio soprattutto a voi, e questo ci tengo a dire. Siamo tra l'altro in diretta tutti i giorni, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, con Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Ma sentiamo voi alla 334 11 11 622.
1: Voglio solo ricordare a tutti che il problema del nucleare è sorto quando a Chernobyl, ricordate Chernobyl, perché qua la gente dimentica, quando a Chernobyl la centrale nucleare scoppiò e morirono tantissima gente. Ancora oggi nascono bambini storpiati. Allora questa cosa qui bisognerebbe ricordarla anche a Marco Rizzo, che non conosce la geografia e dovrebbe studiare, perché non conosce la geografia. Marco Rizzo, stiamo parlando, il comunista che adesso è diventato praticamente un destroide, e dice che siccome noi abbiamo le nucleari francesi vicino, nucleari, ma di che parla? E fammi capire, Marco Rizzo, ma tu dove abiti? Dillo agli italiani, dove cazzo abiti? Sono un po' incazzato, vabbè, mi scuso con tutti.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Guardi, io sul nucleare non sono contraria, però lascerei parlare i tecnici, sugli aspetti tecnici, no? Su quanto ci costa, che tempi di esercizio ci sono, quali sono i ritorni, quali sono i rischi. È un argomento molto molto tecnico, quindi, però non sono contraria a livello, perché tanto l'hanno fatta tutti, ce l'abbiamo qui alle porte, quindi parliamo degli incidenti, ma se c'è un incidente abbiamo la Francia, abbiamo la Spagna, ma dove vogliamo andare? Il nucleare fa danni per migliaia di chilometri, quindi con le tecniche che ci sono adesso probabilmente il problema non c'è. Ma quello che voglio dire io, questa Meloni sa andare solo da Vespa, solo da lui va. Ma è un coniglio, questo non è un presidente del Consiglio, è un coniglio, fa dei proclami, non vuole contraddittorio, perché sa di non aver fatto niente. Adesso che siamo quasi alle elezioni si mette a dare bonus, si mette ancora a promettere, si mette a cercare di legiferare qualcosa, lei non ha fatto niente, e sapete perché? Primo, perché è circondata da una classe dirigente che non vale niente, sono quattro scappati di casa, e secondo, perché non voleva scontentare nessuno, quindi non ha fatto niente, immobile. Io non so perché l'ho pagata la Meloni, per fare cosa? Che riforme ha fatto? Io non vedo l'ora che se ne vada a casa, ma di corsa, lei e tutta la sua gang. Ciao ciao.
3: Caro Poletti, purtroppo ho sentito solo la frase finale che ha detto, ma a me sembra che Conte abbia lasciato 209 miliardi a questo governo.
4: Buonasera a tutti, Davide Brambilla, ingegnere energetico di studi, poi dedicato ad altro. Le prime opposizioni al nucleare sono nate proprio dalle famiglie dei petrolieri che hanno finanziato, la famiglia Rockefeller, gli Amici della Terra, si parla più di 50 anni fa. Oggi gli esponenti di Amici della Terra Italia sono a favore del nucleare, perché sono resi conto che è una delle tecnologie che può consentire di sfruttare il carico di base, fornire energia elettrica durante la notte in qualunque orario. Quel tipo di energia la danno solamente il gas, il carbone, il nucleare, l'idroelettrico può modulare, ma dipende dalla disponibilità di acqua. Quindi il nucleare è fondamentale come tassello, non esiste la fonte unica che va bene per tutto, ma per chi ha la fortuna di fare un corso di energetica gli spiegheranno che servono proprio tutte le fonti e ogni piano energetico va fatto su misura per il proprio territorio.
5: Buonasera dottor Poletti, volevo proporre alla Presidente Meloni se proprio deve fare un decreto sui tetti nella scuola, facesse un decreto per garantire un tetto su tutte le scuole che non cada in testa agli alunni. Grazie, Antonio da Roma.
0: E allora, insomma, io vi ho lanciato una sfida, no? A parte che siete un pubblico meraviglioso e di tutte le estrazioni, io non credo che ci sia una trasmissione che mette insieme così tante persone di tutti i tipi, anche estrazioni politiche intendo, e poi ci sono quelli che hanno studiato il nucleare, che ci dicono la loro, però io avevo lanciato una sfida che è un po' un esperimento sociale, vi ho detto adesso vi sparo giù 25 minuti di Meloni da Vespa e me la interrompete con i vostri vocali, me la interrompete senza neanche magari farla parlare fino alla fine, perché avrete da dire o da contestare o da dire qualcosa di bello sulla Meloni. A proposito, qualcuno che dica delle cose positive sulla Meloni non lo sto sentendo, o ne sto sentendo pochi. Dicevo, ho detto, comincio a spararvi questi 25 minuti. Se voi non la volete sentire, forza con i vocali. Mi state riempiendo di vocali, che è una cosa pazzesca, e sono contento di questo, per cui proseguo con voi sempre 334 11 11 622, registrate il vostro vocale e poi manderemo la Meloni. Ma sì, venite prima voi in questa trasmissione, anche per i nuovi. 334 11 11 622 è il numero per intervenire in diretta qui a Italiano Limits e a tutte le trasmissioni di giornale radio. Se mi mandate un messaggio vocale, io sono ancora più contento, perché sento le vostre voci e anche i vostri stati d'animo. Le voci rivelano molte cose di noi, e quindi forza, avanti così.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale radio.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.
12: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 23 e 26 minuti. Giornale Radio.
14: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
15: Giornale radio. La radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
17: Buonasera, sono un ascoltatore da un po' di tempo di questa radio che ascolto con piacere, molto bella, e dove sento opinioni di... che vengono da destra, da sinistra, quindi è interessante il confronto. E volevo solo aggiungere una cosa, ma nessuno parla proprio del livello scadente, bassissimo, rasoterra di tutti quelli che sono oggi a rappresentare il governo italiano. Cioè abbiamo dei ministri, ma lei è la capofila. Cioè, la Meloni anche ieri si è dimostrata di nuovo sempre con quell'atteggiamento di Gigi Arbullo a criticare il presidente per una frase detta.

0: non so se lo state facendo apposta, ma io vi ho detto vivi, ho 25 minuti di meloni da sparare, a meno che non ci siano i vocali che hanno la priorità. Oh, state intervenendo in massa, che bello sentirvi e ascoltarvi in questa radio, ascoltata anche dal palazzo. Riflettete, signori del palazzo.
1: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sinceramente sono stufo di sentire queste persone che continuano a lamentarsi del governo che non ha fatto nulla. Ricordo a questi soggetti che il rapporto deficit-PIL, è vero che non siamo riusciti ad arrivare al 3 purtroppo, ma ci arriveremo nel 2027, di questo sono sicuro e fiducioso soprattutto, però sinceramente che si mettono in testa che questo valore non ce l'hanno non ce l'ha regalato nessuno. Se siamo arrivati al 3,10 vuol dire che qualcosa, ben più di qualcosa, è stato fatto, quindi smettete di lamentarvi. E vi ricordo il nostro caro spread, per il quale ci hanno tenuto alla gola per anni e anni nei precedenti governi, è costantemente sotto i 100 punti, quindi smettetela di lamentarvi, popolo di lagnoni.
2: Poletti, ma non ho ancora capito, Meloni a casa, non la si sopporta più a casa.
0: Giulio da Varese, buonasera.
3: Buonasera dottor Poletti, come lei sa, sono affezionato.
0: Ma ha preso in mano il telefono perché neanche lei vuole sentirsi quei 25 minuti di Meloni, dica la verità.
3: Ma, oddio, vado un po' controcorrente da persona che non ha mai votata la Meloni, però devo dire che la polemica circa il rapporto col Colle per il tema delle quote massime, in realtà c'è un po' una stortura metodologica, cioè la Meloni ha ben diritto anche di rilevare, ha vinto le elezioni, quindi fino a che non ci sono le prossime elezioni può provare a proporre qualsiasi tipologia di normativa che reputi idonea. Dopodiché questo Presidente della Repubblica decide come linea personale di intervenire anche nei mass media. Abbiamo avuto ad esempio in passato Carlo Azeglio Ciampi che parlava solo con i suoi atti, non interveniva mai a far sapere prima nei mass media la sua opinione. Il Presidente della Repubblica ha gli atti con cui ad esempio rimanda alle Camere la norma. Quindi adesso in questo momento polemizzare perché la Meloni si è permessa di citare Mattarella manco avesse bestemmiato Gesù Cristo, mi sembra un po' un'esagerazione. Ovviamente è in affanno, ma banalmente, perché gli si può dire come mai approvi a fine legislatura i provvedimenti su più facile trivellare in Basilicata, più facile riapriamo il nucleare. Sei alla fine della corsa, forse ci potevi pensare un cicino in prima, perché se oggi Pichetto Fratin dice siamo nel 2026, saranno operative al 33, probabilmente se le facevi 4 anni fa erano 4 anni meno di attesa. E quindi questo certo. Sì che le cose concrete si possono rimproverare alla Meloni. Adesso andare a dire che appena si interviene citando la circolare di Mattarella 1990 è quasi un reato di resa maestà, no, anche perché in Italia purtroppo noi non abbiamo mai fatto una cosa, una legge costituzionale su come si esercitano le prerogative del capo dello Stato, e abbiamo avuto, cambiando, no, negli ultimi 30 anni, soggetti che l'hanno interpretata in maniera totalmente diversa. Lei si ricorderà senza dubbio il forte interventismo di Giorgio Napolitano, no? Giorgio Napolitano, sì, obiettivamente Napolitano aveva un interventismo, no? Arrivò a nominare 3 giorni prima Mario Monti senatore a vita, invece c'era Ciampi che era un uomo, un economista delle istituzioni, parlava solo con i suoi atti. Scalfano un'altra persona ancora, quindi questa polemica probabilmente si poteva evitare, così come io spero di non vedere i prossimi 6 mesi, dottor Poletti, parlare tutti i giorni di la frase di Tajani sulle gonne. Ce ne abbiamo troppe di problemi seri per parlare di cosa ha detto Tajani sulle gonne. Grazie dello spazio.
0: Grazie a lei, buona serata. Buona serata ancora, i vostri vocali.
4: Buonasera. Ma intervengo su un radioascoltatore che ha detto che noi siamo dei lamentosi.

0: Ma questo dove vive? Ma questo come l'hanno indottrinato? Certo che ci lamentiamo, abbiamo la benzina a quasi 3 euro, grazie all'amico Trump della Meloni, con Salvini col cappellino con scritto MAGA. Eh? Primo. Secondo, ci va a fare la spesa questo? Lo sa quanto sono aumentati i prezzi? Lo sa a che livello di inflazione siamo arrivati? Lo sa che Conte comunque gli ha lasciato una marea di miliardi da spendere nelle infrastrutture e nel miglioramento di questo cavolo di paese? Lo sa questo signore? Certo che ci lamentiamo. Quali sono le riforme? Sentiamo. E poi lo spread non si è abbassato grazie alla Meloni. Purtroppo si è abbassato perché è la Germania che è crollata. Studia, ragazzo, studia. Ciao, ciao.
1: Buonasera, Salvatore da Milano. Il nostro Presidente del Consiglio critica il Presidente della Repubblica perché è nel loro programma elettorale, vogliono il premierato, perché ricordiamoci che a questa destra, tra virgolette, come afferma il signor Bannon, neofascista, perché la Meloni rappresenta il partito neofascista d'Italia, parole di Bannon, non mie, io ripeto. Nel loro programma di questo governo c'era il premierato, perché non piace questa Costituzione, e secondo la nostra Costituzione è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio. Cioè, non è detto che se alle prossime elezioni rivince il centrodestra, il Presidente della Repubblica può dire che il Premier non lo fa la Meloni, ma lo può fare Pinco Pallino, sempre di Forza Italia, di Alleanza Nazionale o di Forza Italia oppure della Lega. Salve.
2: Caro Fabrizio da Milano, tu hai le tue informazioni, io ho altre informazioni. Comunque sia, tu proponiti, ti candidati per mettere il primo reattore lì a casa tua. Per cui noi siamo felici che tu sperimenti per primo questa nuova tecnologia. Non ci sono problemi, dai, fai uno sforzo, fai volontario. Ah, volontario pure naturalmente per andare a combattere in Ucraina, insomma, perché tu sai tutto anche sulle armi oltre che sul nucleare, e ce le propini ogni giorno queste tue conoscenze sulle armi, che mi fanno capire che tu più che la guerra ami proprio le armi, e uno che ama le armi che ci fa se non la guerra? Dai Fabrizio, candidati. Ciao Donato.
3: Buonasera Poletti, provo a fare una piccola profezia. La Meloni sa che, stando così le cose, non ha nessuna possibilità di essere rieletta, perché il governo è quello che è, perché i ministri che lo compongono, insomma, non sono certo delle colombe purissime. Quindi deve trovare qualcosa per poter riemergere. E la profezia è questa: pur di tornare a governare, sa cosa succederà? Che la Meloni scarica Salvini e la Lega e prenderà dentro Vannacci. Diego da Palermo.
4: Buonasera, io volevo prima di tutto dire che come cittadina mi sento veramente presa in giro e poco rispettata dai governanti, perché vengono tutti i giorni, siamo riempiti di mille notizie che ci deviano il pubblico dalle cose più importanti, e secondo me questa è una mancanza veramente di chiarezza. E sembra quasi che si voglia creare confusione.
5: Non la voglio censurare, me lo rimanda più corto questo messaggio e meno disturbato, perché capirà che poi a casa o nelle auto o nei dispositivi dei nostri amici arriva bello distorto il suo messaggio. O un altro.
6: Buonasera Poletti, buonasera a tutti. Sappiatelo tutti, perché questa è una cosa che deve saperla tutta l'Italia. Ieri Alice Schlein è venuta nella mia Umbria e l'ha indicata come il modello del campo largo da portare domani al governo dell'Italia. E allora è giusto spiegare agli italiani cosa significa davvero questo modello. Qui governa il campo largo, PD, 5 Stelle, AVS, eccetera, eccetera. E le altre forze di centrosinistra tutti insieme. Sinceramente, una cozzaglia senza precedenti. La stessa sinistra che ogni giorno dice che bisogna aumentare gli stipendi, aiutare le famiglie, difendere il loro potere d'acquisto, appena arrivata al governo dell'Umbria, ha fatto esattamente il contrario. Ha aumentato le tasse, 52 milioni di euro in più ogni anno. Una batosta che ha colpito ceto medio, pensionati, professionisti, tutti quanti, togliendo altri soldi dalle loro tasche. Sappiatelo, italiani, perché questa è la sinistra quando governa. Adesso ci stanno raccontando un sacco di storie, non gli va bene mezza parola che dice la Meloni.
5: Va bene. Signora, tre minuti un po' più condensata, però ragazzi mi state facendo impazzire, io ho ancora 9 minuti di trasmissione, pronti 25 minuti di Meloni da mandarvi in onda e vi ho detto non la mando perché ho la priorità, do la priorità ai messaggi, oppure vi sfido a fermarla. Uè, non me l'avete fatta neanche mandare, ai. Però va bene, 334 11 11 622, sono felicissimo di questa partecipazione che continua tra poco.

0: Teo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadoni in regia, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Italiano Limits in onda dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Mi avete sfidato e avete vinto, ma io no, la voglio vinta, quindi Lorenzo Cappadoni della regia, forza con Giorgia Meloni, perché io la interrompo solo se arrivano messaggi.
1: Fanno certe impressioni il fatto che lei abbia risposto all'invito di Elis Line di fare un percorso insieme su temi importanti come l'energia. Ho visto anche che lei propone 14 milioni che con i tempi che corrono non sono pochi, ma insomma, perché c'è questa apertura? Posso considerare che lei pensa ad Elis Line come alla sua interlocutrice naturale?
2: Allora, che io pensi a Elis Line come a una mia interlocutrice naturale, certo che lo può pensare, direttore, ma... Guardi, la democrazia ha delle regole più semplici di quanto possa sembrare. Elis Line oggi.
0: Messaggi.
3: Mi hai tolto le parole di bocca. Aggiungo una cosa: io non sono mai stata un'elettrice di Berlusconi e di Forza Italia. Però quelle parole che scrisse allora su Meloni sono perfette. Supponente, prepotente, arrogante, offensiva.
4: Carissima signora Umbra, non ricordo il nome, anche nelle altre poche regioni che governa il centro-sinistra sono state aumentate le tasse, però si parla solo delle regioni del centro-sinistra, ma mai le tasse che aumentano nelle regioni del centro-destra. Se le tasse regionali sono aumentate è perché l'attuale governo ha tagliato i fondi alla sanità, istruzione, trasporti. Ora, i soldi del bollo 2027, le regioni da dove li prenderanno? PS, dal 21 settembre le prestazioni sanitarie sono aumentate in tutta Italia. Ecco, grazie.
0: Ai, avanti Meloni, avanti Meloni.
2: È evidentemente un interlocutore naturale per me, ma non perché io scelga i miei interlocutori, esattamente perché non li scelgo, perché io riconosco e rispetto gli interlocutori che i cittadini scelgono, e in questo caso è ovviamente il segretario del partito di maggioranza relativa nell'opposizione è l'interlocutore naturale. Per quello che riguarda le proposte, io ho detto e ribadisco che sono tutte proposte che intendo valutare senza pregiudizi, sicuramente non con i pregiudizi che diciamo ho visto da parte dell'opposizione molto spesso sulle nostre proposte, sulle nostre iniziative, compreso l'ambito del quale si parla, perché la lettera che invia il segretario del Partito Democratico Elis Line proponendo come spendere questi 14 miliardi di maggiore deficit possibile è una lettera che lei può inviare perché il governo italiano ha condotto una battaglia per avere deficit aggiuntivo per affrontare la crisi energetica.
0: Non ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta mandare i 25 minuti di Meloni, perché spero sia chiaro il concetto. In questa trasmissione venite prima voi ascoltatori, ma per tutte le trasmissioni in giornale radio, attenzione, perché la mia è finita questa sera, riprende domani, e chi dovevo ringraziare, voi e la mia squadra, li ho già ringraziati. E allora vi dico semplicemente di scaricare anche l'app di Giornale Radio dai vostri store dei telefonini. Vi dico di tornare puntuali domani alle 17 qui a Italiano Limits, però vi dico anche di restare sulla nostra Giornale Radio. Tra poco l'interessante timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky invece ha fermato: Putin deve essere fermato. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. È stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti in relazione alle norme della sicurezza del lavoro. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma venerdì sera, con fischio d'inizio alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: Eccoci qua, 20:06 di questo 23 di settembre, una buona serata da parte di Francesco Massardo e ancora insieme qui su Giornale Radio. Il nostro timone delle 20 è pronto a partire con la regia di Giorgio Berselli, come sempre in fondo alla giornata, per raccontarvi quel che è accaduto, per proiettarci sul domani. Oggi però insomma è stata una giornata di vero e proprio show all'Assemblea Generale dell'ONU, del resto un'assemblea, uno dei pochi luoghi ancora rimasti al mondo dove tutti sostanzialmente hanno diritto di parola. Ieri è stata la grande giornata di Donald Trump e oggi è arrivata la risposta con fiocchi e controfiocchi di Pezeshkian, presidente iraniano, che ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi durante gli attacchi, sotto gli attacchi americani e israeliani. La delegazione americana ha lasciato l'aula e si è scosso, diciamo, dal torpore anche il ministro Tajani, che dice: il discorso dell'Iran molto duro deve cambiare i toni, dice così appunto il ministro degli esteri, che fa le veci in questo caso di Giorgia Meloni, una delle grandi assenti dell'Assemblea Generale, e che nel frattempo sta proseguendo la sua battaglia sul numero massimo di stranieri per classe in Italia, un tema che ha anche aperto uno scontro diciamo con il Quirinale. Ci sono tante altre notizie che arrivano un po' da tutto il mondo. Parleremo anche oggi del Marocco, che oggi va alle urne per un voto importante, paese finito al centro dell'attualità durante l'estate anche per i fatti di Ceuta, e poi sulla pagina politica di oggi anche il conflitto in Ucraina. Ci sono parole importanti di Lavrov che dice dal fronte russo: siamo pronti ai negoziati, ma questo non significa che sospenderemo le ostilità. E poi Marco Rubio, della delegazione appunto americana, invita Putin al G20 di Miami. Potrebbe essere quello un altro momento spartiacque nella complessa storia diplomatica intorno a questo conflitto. Vi aspettiamo come sempre al 334 11 11 622, il nostro filo diretto su WhatsApp, e intanto ripartiamo dal primo brano di questa puntata, Post Malone su Giornale Radio, What Don't Belong to Me.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E allora New York, con cui ci collegheremo comunque tra poco, il Palazzo di Vetro al centro delle notizie oggi, con l'Assemblea Generale dell'ONU, una chiaramente delle più infuocate degli ultimi anni. E oggi è stata la giornata del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che replica dal palco più importante a Donald Trump. Dice: l'Iran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale. Poi, a sostegno delle sue accuse, mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe made in USA. Non avevano commesso alcun crimine, ha detto secco Pezeshkian davanti alle immagini. La delegazione americana, che peraltro era composta da un unico membro, ha lasciato l'aula e dunque chi si aspettava ecco, una posizione non intimidatoria dell'Iran a questa assemblea sarà rimasto deluso. Va detto che insomma, in realtà, da quel che risulta, le due delegazioni continuano in qualche modo a incontrarsi. Il Ministero degli Esteri iraniano illustra agli inviati americani le condizioni di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz, che sarebbero poi la revoca del blocco navale americano e lo sblocco di tutti i beni iraniani congelati. Le trattative, insomma, con grande difficoltà stanno proseguendo. Dicevamo, insomma, che sul tema interviene anche in realtà il ministro degli esteri Antonio Tajani, che pure, insomma, con Pezeshkian e con il regime iraniano condivide la stessa visione sulle gonne. Però, dice, il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro. Poi dice: noi lavoriamo per una soluzione diplomatica, l'Iran deve usare toni diversi, deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica, aggiunge il titolare della Farnesina, che ribadisce: c'è bisogno di usare toni meno duri anche qui per difendere le proprie posizioni, che, come dire, è abbastanza pacifico, detto che non è che ieri Donald Trump abbia utilizzato toni meno duri dicendo l'Iran farà una brutta fine se non accetta le mie condizioni. Però in quel caso Tajani non ha detto nulla. Non è stato Pezeshkian l'unico protagonista della giornata di oggi a New York, perché ha parlato anche Benjamin Netanyahu, l'uomo che teoricamente rischia anche l'arresto nel momento in cui lascia Israele, e che è stato, insomma, accolto piuttosto freddamente da diversi invitati dell'assemblea. Ce lo racconta più nel dettaglio Michele Ceci con la sua copertina.
1: Buonasera Francesco, già l'inizio prometteva bene. Alla vigilia dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Benjamin Netanyahu aveva rivolto a Zohran Mamdani un lapidario «Vengo all'ONU per svelare quello che la gente non sa di te». Intervistato dalla CNN, dopo aver promesso durante la campagna elettorale di indirizzare il Police Department della Grande Mela all'arresto del primo ministro israeliano, Mamdani lo ha definito un criminale di guerra e l'architetto del terribile genocidio della popolazione palestinese. In un video postato su X, Bibi accusa apertamente il neo sindaco di New York di sostenere Hamas. «Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristi di Hamas che hanno massacrato la nostra gente. Vergognati per aver incitato a disordini contro gli ebrei di New York». Il tutto mentre Donald Trump incontrava i rappresentanti di 12 paesi arabi, oltre ai 6 storici membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, anche diversi alti funzionari delegati da Giordania, Egitto, Turchia, Iraq, Libano e Siria. Gli unici assenti, indovinate un po', erano proprio Iran e Israele. Al di là di quello che avverrà quando Netanyahu prenderà domani la parola ai lavori dell'Assemblea, e cioè, per farla breve, quanti delegati si alzeranno in segno di protesta come l'anno scorso, già il re di Giordania, non esattamente un eversore filo Hamas, ha avuto modo di condannare duramente i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza come tentativo di cancellare la vita palestinese. Due fronti della stessa strategia, Gaza e la Cisgiordania, dove Israele opera invece una politica di sfollamento forzato, cito, che è anche un crimine di guerra. In queste ore Bibi ha preso di mira anche il presidente francese Macron, e il suo staff, in un video diffuso sui social, ha parlato dell'ONU come di un coro di pappagalli. In realtà in quel malcapitato foro multilaterale che paga fino all'ultimo le sue carenze politiche, istituzionali e giuridiche, c'è tutta una parte di mondo che vive quanto sta accadendo in Palestina, ivi compresi gli attentati del 7 ottobre, come l'ultimo capitolo di una lunga lotta anticoloniale. Ben più prudenti nei confronti di Israele sono da sempre i leader occidentali, anche se forse dalle parole di Andy Burnham e Emmanuel Macron, entrambi vittime degli strali del governo di Tel Aviv, si intravede un timido cambiamento. A te la linea, Francesco!
0: E allora grazie a Michele Ceci, a cui aggiungiamo anche i migliori auguri perché oggi è il suo compleanno. Noi però intanto ripartiamo dalla musica, poi torniamo sulla cronaca. Sam Smith sulle frequenze di Giornale Radio con i Two City Cars, questa è Oh Mother.

0: Allora eccoci qua, pronti a ripartire con il timone. Ci sono insomma alcune notizie che ci fanno ripartire ancora una volta dagli Stati Uniti, ma poi dobbiamo rientrare in Italia perché è stata una giornata piena di cose da dire, alcune purtroppo anche estremamente tragiche. Ma ripartiamo da Harvey Weinstein, ricorderete insomma la sua vicenda. 15 anni di carcere per lui con l'accusa di aggressione sessuale dopo un processo tenuto a New York City, che per vari motivi oggi, dicevamo, insomma, è un po' al centro dell'attenzione, non solo per l'Assemblea generale dell'ONU. Weinstein è stato condannato dunque a 15 anni di prigione per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Hallie nel 2006, dopo l'annullamento di una precedente condanna e due successivi processi andati a vuoto. La sentenza adesso segna un punto di svolta nel capitolo newyorkese della saga giudiziaria durata 9 anni, che ha dato via, ricorderete, saprete, al momento al movimento globale MeToo. Secondo quanto leggiamo su Variety, successivamente Weinstein sarà sottoposto a una nuova determinazione della pena in California per aver stuprato e aggredito sessualmente la modella e attrice italiana Eugenia Kernishova in un hotel di Los Angeles nel 2013. Il giudice Curtis Farber ha dichiarato che spetta infatti allo Stato della California stabilire se la pena sarà scontata in modo concorrente, cioè vale a dire simultaneo o consecutivo, e su questo non abbiamo ancora una data. Quello che abbiamo è una commovente dichiarazione sull'impatto del reato. Hallie afferma infatti che certamente non pensavo mi sarei trovata di nuovo qui 6 anni dopo la prima condanna, confido che questa sarà l'ultima. Insomma, questa è una notizia che chiaramente prende in questo momento anche le prime pagine dall'altra parte dell'oceano. Qui in Italia abbiamo invece una notizia che purtroppo ci ha accompagnato fin dalla prima mattina in uno dei luoghi simbolo del nostro paese. Un operaio di appena 22 anni è morto oggi mentre lavorava al Colosseo a Roma, ovviamente. Nella notte questo ragazzo che stava lavorando all'interno del Colosseo è morto cadendo da un'altezza di circa 10 metri. Si chiamava Andrea Moretti, era specializzato in lavori su fune in quota e stava installando un nuovo impianto di illuminazione di uno dei monumenti più visitati al mondo. Le cause dell'incidente non sono ancora note, la Procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo, come sempre si fa in questi casi. Diciamo che dalle prime ricostruzioni sembra che Moretti fosse imbragato ma non legato alla fune di sicurezza che è stata trovata attaccata alla parete sulla quale stava lavorando. Possibile insomma che l'occhiello al quale era agganciata non sia responsabile, in quanto non sembra aver subito strappi improvvisi. Si cercherà però di fare chiarezza su quanto accaduto. I colleghi, diciamo, che erano presenti al momento dichiarano di non averlo visto cadere perché si trovavano su una parete diversa del monumento. Fatto sta che il parco archeologico del Colosseo, su indicazione del Ministero della Cultura e del Ministro Giuli, ha deciso oggi di chiudere l'anfiteatro in segno di lutto, e altrettanto sarà per la giornata di domani, ed è chiaramente, come dire, un segno che colpirà la vacanza della vita di tanti a Roma, ma è soprattutto il simbolo di un paese che non può permettersi che si continui a morire sul lavoro, sul tema. Oltre allo stesso Giuli è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dice morire a 22 anni è inaccettabile, lo è ancor di più se questo accade sul posto di lavoro. Il cordoglio anche da parte del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che dice questo dolore colpisce tutta la città. È stata una giornata importante politicamente anche nel nostro paese, perché il Senato ha approvato in via definitiva il DDL sul nucleare, e quindi si riapre un tema in realtà vecchio quasi quanto la storia del nucleare stesso nel nostro paese. Ma l'Aula del Senato approva questo disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, che era già approvato alla Camera, ovviamente. L'idea è quella di ridare al nostro paese una normativa sulle centrali atomiche per permettere la riapertura delle stesse chiuse, lo ricorderete o lo saprete, insomma, dopo il referendum del 1987. Il provvedimento dà al governo la delega per emanare decreti che disciplinino la materia e definisce anche i campi di intervento. Oggi il Parlamento ha approvato questa legge, interviene Giorgia Meloni, lo fa a mezzo social: importiamo oggi elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine e non possiamo produrla noi. Questa legge serve a cambiare le cose, era un impegno preso con gli italiani, un altro impegno, dice Meloni, che abbiamo mantenuto. Sul tema si scagliano già le opposizioni, soprattutto insomma Bonelli dei Verdi, che dice è un rischio ma soprattutto una mossa che non risolve la questione nel breve termine. Questo è, come dire, abbastanza evidente, ci vorranno anni prima che possano entrare in funzione eventualmente le centrali e prima che la tecnologia sia sufficientemente sicura dal permettere al paese di riprendere un discorso rimasto annodato molto a lungo. Si tratta però insomma di una notizia rilevante che vi dovevamo dare. Noi tra poco rientriamo sull'altro tema che poteva essere, come dire, uno di quelli che si assopiscono così, anche perché si sta parlando sostanzialmente del nulla più totale, cioè il numero massimo di stranieri per classe in Italia, per non parlare insomma delle discutibili frasi sul hijab o sul burka in classe. Ma sul tema torna oggi anche lo stesso ministro Valditara e soprattutto fa notizia l'apertura di uno scontro neanche troppo garbato con Mattarella, che sul tema era intervenuto ricordando insomma il valore dell'integrazione nel sistema scolastico italiano e che si è visto rispedire al mittente però diciamo l'insegnamento e la morale quando si è notato che lo stesso Mattarella si era espresso molti anni fa, quando era ministro dell'istruzione, in modo simile a quanto fatto da Meloni. Ci sono in realtà delle differenze, non da poco, quindi anche qui occorrerà fare chiarezza. La facciamo tra pochissimo qui al Timone. Rimanete con noi, sosta brevissima.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
2: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 28 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: Eccoci, rieccoci di nuovo insieme, 20:32 su Giornale Radio qui al Timone delle 20. Si riparte. Io sono Francesco Massardo, in regia c'è Giorgio Berselli e a New York invece c'è Zelensky che sta parlando proprio in questi minuti, chiaramente con un altro fuso orario, e interviene ovviamente sul tema del conflitto. Dice: sappiamo che la Russia usa soldati di 47 paesi nella sua guerra in Ucraina. Questa è la denuncia di Zelensky, che chiaramente presumibilmente si trova davanti ai 47 capi di governo responsabili all'Assemblea Generale dell'ONU. E a questi 47 paesi dico: sapete quello che la Russia fa con i vostri cittadini, non consentite a Putin di trascinarvi in questa guerra. Queste le parole di Zelensky. Insomma, non è dato sapere a cosa si riferisca, fin qui l'unico paese che ha espressamente comandato uomini al fronte è la Corea del Nord, che però solitamente non partecipa, diciamo, a questo tipo di assemblee. Zelensky dice anche: Putin deve essere fermato, e poi lancia un appello ad aumentare le sanzioni. Dice: le sanzioni ci rafforzano, questo ci permetterà di vincere la guerra. Noi tra poco abbandoniamo dunque New York, a meno che non ci siano ovviamente novità dell'ultima ora. Rientriamo ancora nel nostro paese. Intanto, insomma, è arrivata un po' una doccia fredda per il governo negli ultimi giorni, perché l'ultima revisione dell'Istat sui conti pubblici è stata una pessima notizia. Il deficit di bilancio per lo scorso anno è rimasto al 3,1% del PIL, cioè sopra, anche se di poco, al limite europeo del 3%.

politico, ma soprattutto per poter spendere di più, per avere più soldi da spendere con la prossima legge di bilancio, che ovviamente sarà l'ultima prima delle elezioni del 2027, quindi se c'era bisogno di aprire un po' di più il portafogli poteva essere l'occasione buona. Insomma, Meloni non l'ha presa benissimo, ha anche accusato l'Istat di fare male i conti, però deve, come dire, portare a casa un risultato che penalizzerà non poco le prossime manovre. Con questo apriamo una pagina politica che ritorna anche sul tema dei rapporti tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Tra pochissimo la musica ancora per accompagnare questa nostra puntata. Norah Jones, che già sentite, questa è Don't Know Why.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. La pagina politica torna su quello che è stato insomma un colpo basso lanciato da Giorgia Meloni a porta a porta con insomma Vespa, che le ha peraltro permesso di declinare con ampio minutaggio il proprio pensiero, ma l'obiettivo sembrava essere quello di mettere in difficoltà Sergio Mattarella, perché andare a rispolverare una circolare, che è una circolare non un decreto legge, di 36 anni prima, insomma, non può essere fatto senza avere un secondo fine, ma resta da capire quale sia. Sappiamo che tendenzialmente mettersi contro il capo dello Stato non è una buona mossa neppure da un punto di vista dei consensi. Che sia questo l'effetto ultimo della corsa a Vannacci, che sembra essere ufficialmente partita, questo è un po' il tema della pagina politica di oggi. In collegamento con noi l'onorevole Andrea De Maria del Partito Democratico. Tanto onorevole, buonasera.
1: Bentrovati.
0: Ecco, le chiedo insomma, le giro in qualche modo la domanda: come interpreta l'ultima uscita di Giorgia Meloni? Non entrerei adesso, poi magari ci entriamo nel merito del decreto legge che di per sé insomma presenta già parecchie difficoltà, però

0: andare, come dire, ad attaccare frontalmente Sergio Mattarella è quasi una novità anche in un rapporto che magari non è sempre stato idilliaco, ma sempre piuttosto garbato tra i due.
1: Ma sì, io le ho trovate dichiarazioni veramente inaccettabili e, come ha detto giustamente Alice Schlein, che denotano una grave carenza di cultura istituzionale. Il Presidente della Repubblica peraltro non era entrato nel dibattito politico, non lo fa mai, aveva fatto considerazioni di alto profilo, come gli capita spesso, sottolineando qual è il ruolo della scuola per costruire integrazione, coesione sociale, equità sociale, crescita comune della comunità, dicendo parole molto importanti, peraltro corrispondenti ai nostri valori costituzionali. Averlo attaccato è veramente inaccettabile. Purtroppo credo anch'io che ci sia una rincorsa a destra della forza di governo, preoccupata del consenso di Vannacci, che non fa bene al paese, ecco, appunto, perché si va su un piano, poi appunto magari ne riparleremo, da un lato dell'uso propagandistico di argomenti molto delicati e dall'altro su proposte concretamente poco fondate, ecco.
0: Beh sì, insomma, sono argomenti delicati ma neppure particolarmente, come dire, nuovi, al punto che peraltro se ne parla almeno da 36 anni, da quanto abbiamo scoperto. Per fare un po' di chiarezza sul tema, va detto insomma che quella di Mattarella era appunto una circolare che peraltro è stata confermata anche da riforme successive, che però ha un peso ben diverso da un decreto legge, ecco, questa cosa Meloni ha omesso di precisarla. Lei crede che insomma si stia però rischiando, ecco, di intervenire con uno strumento che potenzialmente è molto più invasivo su un tema che sì, certo è delicato, ma soprattutto rischia di essere travolgente in alcune zone del paese, totalmente insignificante nella maggior parte?
1: Intanto diciamo che una cosa è che i dirigenti scolastici organizzano le classi nel modo migliore per favorire la didattica, i percorsi di apprendimento e anche i percorsi di inclusione e di coesione. Un'altra cosa è dare l'idea che bisogna in qualche modo ghettizzare quelli che vengono definiti gli studenti stranieri, perché invece la scuola è la prima occasione di incontro, di coesione, di dialogo, di costruzione di reti sociali. Nel merito, ci sono alcune realtà in cui i numeri proprio impediranno di applicare il decreto per come lo si è compreso. E poi c'è un altro punto: il concetto di studente straniero è piuttosto vago. Cioè, cosa si intenderà?
0: Cioè, qua si parla di chi non parla bene l'italiano, cosa che peraltro, come dire, aprirebbe una serie di battute,
1: sì,
0: se vogliamo.
1: Però. Sì, diciamo sì, questo non c'è dubbio. Però quindi bisogna capire bene esattamente appunto anche di che definizione si tratta, quindi c'è un tema di concretezza, di fattibilità, di caratteristiche del decreto, c'è il messaggio che si manda, c'è un messaggio di una società che viene divisa, dove ci sono le classi per gli italiani, fra virgolette, le classi per i non italiani, che è il contrario del ruolo che deve avere la scuola, che è quello che ha detto appunto Mattarella. Nel merito è più propaganda, diciamo, che concretezza. Il messaggio che si manda al paese è un messaggio molto sbagliato. Dopodiché governare con la propaganda, l'abbiamo visto con i decreti sicurezza, non affronti i problemi. Quindi inseguire l'estremismo di destra facendo, diciamo, atti di governo che corrispondono in realtà a un obiettivo di propaganda politica e di consenso elettorale vuol dire non fare la propria parte di uomini e donne di governo.
0: Ecco, fino a qualche mese fa, diciamo prima poi della fuoriuscita del generale Vannacci, c'era un pensiero, diciamo un filone di notizie che dicevano potrebbe esserci un ticket Vannacci per fare il premier Meloni, che lancerebbe insomma la propria corsa proprio al Quirinale. Ecco, il modo in cui comunque si rivolge o interpreta il ruolo del capo dello Stato, infastidita forse dalle sue parole di un paio di giorni fa, le fanno pensare che sia questo il grande fine, non fare il premierato ma puntare al Quirinale per dare un ruolo più politico?
1: Intanto sul premierato si sono fermati che dopo il risultato del referendum sulla riforma, a mio avviso contro riforma della giustizia, hanno capito che lo spazio non c'era. Nella legge elettorale l'indicazione del premier nel momento in cui si comunica la coalizione che corre alle elezioni è un modo di cercare di introdurre, diciamo, dalla finestra il tema del premierato, che, cioè, la destra abbia l'ambizione di eleggere il Presidente della Repubblica questo è evidente, insomma, per ragioni anche di casualità, diciamo, dal quando c'è stata la cosiddetta Seconda Repubblica in poi, tutte le volte che si è votato un Presidente della Repubblica c'era una maggioranza di centrosinistra o c'erano maggioranze di larghe intese con all'interno una maggioranza di parlamentari di centrosinistra. È stato casuale, nel senso che poteva anche non essere così, però per ragioni di date, diciamo, di scadenze,
0: cioè di incastri, diciamo, alla, sì.
1: Di incastri di date del tutto casuali, diciamo, è stato così. È assolutamente legittimo che se vinceranno le elezioni saranno loro a eleggere il Presidente della Repubblica, anche se io credo che il ruolo che la nostra Costituzione assegna al Presidente della Repubblica e anche il modo in cui gli ultimi presidenti, tutti i presidenti di grande profilo, hanno esercitato quella funzione è un ruolo più di garanzia super parte, se bisognerebbe cercare sempre figure largamente condivise, come è stato peraltro con la rielezione per esempio di Mattarella. E detto questo, è chiaro che ci sono delle regole, che la maggioranza in Parlamento può avere anche legittimamente questo obiettivo, diciamo che questo dovrebbe portare a fare in modo che la maggioranza in Parlamento sia la stessa che ha eletto il Presidente della Repubblica precedente, diciamo, ecco.
0: Poi ci sono, come dire, gli iter che sono questi, e giustamente lei dice se la destra vince le elezioni saranno loro presumibilmente a fare il nome,
1: diciamo,
0: poi
1: bisogna capire avranno
0: come
1: loro interpreta
0: questo ruolo.
1: Penso sempre, ma vale anche nello scenario che ovviamente auspico di una vittoria del cosiddetto campo largo, che però il Presidente della Repubblica sia una figura votata in modo più ampio, perché anche Mattarella
0: non è facile di questi tempi trovare, insomma, l'ultima volta si è dovuto richiamare Mattarella proprio per mancanza di alternative,
1: tutte elezioni faticose, fra l'altro l'ho vissuta direttamente, le ricordo bene, però alla fine sia Mattarella sia Napolitano sono state figure anche di unità, no? Anche oltre al loro percorso politico precedente hanno esercitato il ruolo in questo modo. Se pensiamo a Mattarella si è dato veramente il ruolo di garante, no? Di tutti, e questo credo che sia un elemento importante del nostro assetto democratico, una delle ragioni per cui io non sono affatto convinto della riforma del premierato, perché in Italia c'è un equilibrio dei poteri dove il Presidente della Repubblica è un po' questa figura istituzionale di garanzia,
0: che di arbitro, diciamo.
1: Rappresenta il paese, diciamo, appunto orienta la discussione del paese, che in certi momenti più, diciamo, di passaggi delicati svolge anche un ruolo ancora maggiore di scelta, ma sempre con questo ruolo di garanzia, ecco. Altre democrazie dove non c'è, la Repubblica non ha questo tipo di ruolo, alla fine si stanno rivelando più fragili dal punto di vista democratico. Ecco, pensiamo al modello francese o al modello americano, e a un certo punto il fatto che il potere sia tutto concentrato in un unico luogo, comunque concentrato in modo molto rilevante, tutto no, ma molto rilevante in un unico luogo, sta creando delle disfunzioni in quelle che grandi democrazie. Da noi alla fine, anche nei passaggi più difficili, avere questa figura autorevole di garanzia
0: anche
1: che unisce il
0: paese. C'eravamo passati prima, diciamo, dai momenti di accentramento del potere e non era andata benissimo, diciamo così. Ringrazio l'onorevole Andrea De Maria per essere stato con noi. Questa era la nostra pagina politica di oggi, insomma, che chiaramente, come spesso accade, ha toccato poi in realtà diversi temi. Noi tra poco chiudiamo sul Marocco, che oggi va effettivamente al voto, ed è un voto per molti versi particolarmente importante. La musica, l'ultimo brano è dei Rolling Stones, andiamo insomma sui grandi classici, questa è Jealous Lover.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. Come spesso facciamo, chiudiamo tornando all'estero. Tra 9 minuti chiuderanno le urne in Marocco, oggi giornata di voto nel regno nordafricano, ed è una tornata per rinnovare il Parlamento piuttosto importante per tutta una serie di contingenze. I fatti di Ceuta ovviamente sono quelli che hanno colpito di più in Occidente, ma è anche un paese da comprendere perché sembra proiettato da un lato nel futuro. L'economia mostra segnali di crescita, il paese prepara la Coppa del Mondo di calcio del 2030 coorganizzata con la Spagna e il Portogallo, ma sembra essersi lasciato indietro soprattutto un'intera generazione con la disoccupazione giovanile alle stelle. In collegamento con noi Caterina Roggero, ricercatrice dell'ISPI e docente di cultura araba presso l'Università Statale Bicocca di Milano. Buonasera, bentrovata.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Intanto insomma sono sempre occasioni per scoprire che poi sono paesi assolutamente non banali, 16 milioni di elettori registrati a votare per la Camera dei Rappresentanti, 395 seggi, 7.288 candidati, 28 partiti alleanze, insomma è un paese certamente complesso. Quali sono stati e quali saranno i temi che hanno accompagnato questa tornata? Si parla appunto di un'economia un po' dalla doppia faccia.
1: Esatto, sì, infatti si parla un po', il dossier che noi abbiamo fatto per ISPI è intitolato proprio un Marocco a due velocità, insomma un Marocco che da una parte investe in grandissimi progetti infrastrutturali che ci sono stati, è arrivato ad avere dei successi importanti anche nel campo per esempio delle automobili, il primo produttore del continente africano, successi nel turismo, nel calcio, come abbiamo visto, no? Ci sarà la Coppa del Mondo nel 2030 con la Spagna e Portogallo, insomma grandi successi. Poi dall'altra parte è una grande sofferenza, un grande malessere sociale fondamentalmente, c'è una ricchezza che non è ridistribuita e un benessere che non arriva a tutti, insomma, anzi c'è una grossa fetta della popolazione, c'è una grossa fetta dei giovani soprattutto che è sofferente, diciamo, nel senso che il tasso di disoccupazione è molto elevato nella fascia 15-24, insomma tra i giovanissimi è del 29%, quindi sono dei numeri e quindi in realtà un po' tutti i partiti, che poi sono tre principali, che sono quelli che erano al potere in alleanza finora e due diciamo dell'opposizione, tutti questi partiti, gli altri sono minori ovviamente, hanno centrato la campagna elettorale su proposte di sviluppo, proposte di per migliorare insomma le condizioni un po' di queste fasce più deboli. Però mancano, come sottolineato Irene Bono nel nostro dossier, che è un economista dell'Università di Torino, mancano proprio di interventi strutturali, cioè c'è qualcosa diciamo sono interventi più a breve termine, ecco, che insomma faticano a far trovare delle soluzioni a un paese che ha delle diciamo carte strutturali, no? La siccità, difficoltà di vario genere e un paese che appunto diciamo tutte queste contraddizioni sono venute a galla in quella crisi di Ceuta, che è stata la peggiore crisi migratoria per la storia marocchina.
0: Ecco, per aiutarci anche a comprendere meglio, la coalizione diciamo uscente è rappresentata, ci dicevi, da tre partiti: il Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti, il partito Autenticità e Modernità e il partito Istiklal. Ecco, sono nomi che diciamo al pubblico occidentale non aiutano neppure troppo a comprendere. Che tipo di programma hanno proposto?
1: Sì, infatti diciamo questi partiti in realtà non dicono nulla al mondo diciamo occidentale che non si occupa di Marocco, ma in fondo non dicono nulla molto di nuovo neanche al Marocco, nel senso che sono partiti fortemente monarchici, diciamo legati alla monarchia, legati all'establishment, fortemente sostenuti dal sovrano, e che fondamentalmente non hanno saputo in realtà trovare hanno governato questi ultimi 5 anni senza riuscire a trovare una risposta o delle diciamo riforme veramente efficaci, a parte appunto questo diciamo parte del paese che corre molto velocemente, di cui fanno parte, scusate la ripetizione della parte, ma anche 6 esponenti del partito, cioè uno di questi partiti, quello dell'attuale presidente del consiglio, che si è annunciato che poi non sarebbe ricandidato ma ha fatto lui la campagna elettorale, è rappresentante un po' della classe dei businessmen, che si è molto arricchita in questo quinquennio, in questo in realtà poi nel regno di Mohammed VI, il sovrano, tant'è che si parla anche di capitalismo del re, capitalismo reale, sono molte le diciamo imprese che gravitano attorno al sovrano e che hanno fatto un po' la loro fortuna in questi anni. Poi tanti anche investimenti esteri e privati. Però diciamo che invece dall'opposizione abbiamo un partito che è stato al governo precedentemente, 2011-2021, che è un po' un'eccezione per la regione, cioè in generale per il mondo arabo-musulmano, perché è un partito di stampo islamista, quindi sarebbero diciamo quelli che noi consideriamo degli estremisti musulmani, che in realtà appunto essendo un partito di stampo islamista ma moderato, ha governato quindi normalmente diciamo mettendosi alla prova per 10 anni e poi è stato sconfitto alle elezioni 5 anni fa. Ecco, questa è l'unica opposizione diciamo che c'è nel paese, ma si presume che non conquisterà poi molti voti. Diciamo la sua campagna è stata più che altro sulla lotta alla corruzione, perché effettivamente è uno dei problemi, e qua veniamo al nodo principale di queste elezioni, della mancanza di fiducia della popolazione, della gran parte della popolazione nei confronti della classe politica, che
0: che normalmente si riflette in una scarsa affluenza. Scusami se ti interrompo, potrebbe essere insomma questo uno scenario che pochi marocchini si rechino a votare.
1: Sì, ma la cosa diciamo assurda nel sistema elettorale marocchino è il fatto che sì, la poca affluenza, ma anche il fatto già di partenza che gli elettori aventi diritto dovevano registrarsi sulle liste elettorali, non come diciamo da noi che siamo tutti automaticamente chiamati al voto, no, dovevano fare un passo in più, registrarsi. Ecco, si sono registrati sui 26 milioni degli aventi diritto solo diciamo 16 milioni, cioè 12 milioni di marocchini, esatto, neanche si sono registrati 12 milioni di marocchini che potrebbero votare, molti nella fascia dei giovani. Quindi diciamo c'è una disaffezione, e nonostante non ci sia la possibilità in Marocco di fare sondaggi, che è una cosa sempre sui generis del regno marocchino, sappiamo però diciamo da studi e da altre tipo di fonti, una è questa, no? Disaffezione della politica, perché lo si capisce dal fatto che insomma in tanti non si sono registrati, e poi da appunto studi eccetera che ci testimoniano come appunto 2/3 dei marocchini ritengono che il sistema politico è tutto corrotto. La metà dei marocchini ritiene che il governo non abbia fatto nulla contro questo tipo di corruzione, ritengono la maggioranza che non abbiano mantenuto le promesse, quindi c'è veramente molta sfiducia con i confronti dei partiti che non sanno dare risposte nel vivere diciamo quotidiano delle persone, al vivere quotidiano.
0: E questa sembra essere la risposta principale che possiamo già darci. Per il resto bisognerà attendere, perché insomma molto difficilmente, come avete capito, arriverà una vittoria diciamo decisiva di un partito e si andrà poi con le probabili coalizioni. Ringrazio molto Caterina Roggero per essere stata con noi, una buona serata. Questo era il nostro approfondimento oggi dedicato al Marocco, al voto. Ci fermiamo qua, vi do appuntamento a domani sempre dalle 20 alle 21 con il nostro timone. Ringrazio Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia, ma soprattutto come sempre voi per il vostro ascolto e per la vostra attenzione. Da parte di Francesco Massardo per oggi è tutto, passate una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:02. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci. E uniti, anche nelle nostre differenze, discuteremo sul programma comune, sulle 4.850 cose che abbiamo già in comune e sulle 3 o 4 su cui non siamo già d'accordo.
6: Buongiorno! Mercoledì 23 settembre 2026, San Pio da Pietrelcina. E ricordate, come diceva il mio amico il Buddha, non importa quanto duro sia stato il passato, potete sempre ricominciare da capo. Ciao!
7: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
8: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
7: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque.
9: E allora sveglia dormienti, perché oggi veramente un grande letargo è possibile e una grande rivelazione invece è auspicabile. Sono tre le mine poste sul cammino dei lettori in catalessi e sono tutte e tre molto potenzialmente deflagranti. La prima mina l'avete sentita. La saga della gonna ormai è diventato un virus che attraversa il centrodestra. Avevamo detto nei giorni scorsi che probabilmente l'incredibile esternazione del ministro Tajani sulle fidanzate affidabili e quelle no, su quelle che mettono il corno e quelle che non lo fanno, sulla bruttina da acchiapparsi con la gonna lunga e quella un po' vamp da lasciare con la gonna corta, fosse in qualche modo un tentativo maldestro sicuramente di stabilire delle distanze, di avvicinarsi a Vandracci, il fenomeno, la cometa, il grande perturbatore politicamente scorretto. Ebbene, lo dicevamo ieri questo e oggi era così vero che, come avete sentito con le vostre orecchie, l'originale si è ripreso il controllo sulla realtà. E al ministro degli esteri, che aveva detto meglio che vi prendiate la gonna lunga che cura la famiglia, vi tiene in ordine la casa, piuttosto che quella corta un po' peccaminosa che non è affidabile, magari mi mette il cornetto, ecco che in questo dittico di alternative così prospettato da Tajani si inserisce Vannacci. Ma dice, intervistato a Giovanna Pancheri, l'avete sentita a Sky News 24, dice: ma io, se mi consente una battuta, vabbè, io la donna la preferisco senza gonna. Risentiamocelo, Peter, rullo di tamburo.
7: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
8: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
7: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque.
9: Eh sì. È la gara del salto in basso, eh? È la gara del tromba, un film di Alvaro Vitali, quello che volete voi, cioè è la gara del tentativo di fare gli spiritosi su questa metafora. Non è woke, non è un senso del politicamente corretto, perché qui non è ciò che scandalizza la rottura di un presunto codice, di un presunto politicamente corretto. Io non amo il politicamente corretto, qui non è un dover essere astratto, qui è un punto davvero decisivo, cioè le ironie sulla lunghezza della gonna, con la gonna lunga, con la gonna corta, senza corta, sono la fotografia di un modo di immaginare la donna e la famiglia. Quindi non è che scherzano su questo tema perché in realtà vogliono dissacrare, scherzano su questo tema perché pensano veramente che esista qualcuno in Italia, magari qualche anziano, che ancora si fa sedurre da questa idea della donna bruttina e ragionevole che tiene in ordine l'economia di casa e cura i figli, mentre il capobranco, il patriarca, sta fuori a farsi bello. Fantastico! Questo era veramente il primo lampo da cui partire. Chissà che succede domani sulla saga della donna senza gonna. Ma dicevo che sono tre i grandi temi, e quindi il secondo, l'avete forse sentito nel telegiornale, è la guerra ormai senza quartiere che è scoppiata fra il Quirinale e Palazzo Chigi, e l'attacco di ieri a Mattarella da parte non solo della Meloni ma anche dei suoi uomini. La Meloni se ne va da Bruno Vespa, già l'immagine è spettrale perché Vespa è caduto e ieri nel suo programma ha tenuto a tutti i costi essere presente, si presenta con un braccio al collo veramente come nei fumetti e addirittura col volto parzialmente tumefatto, e sono caduto, dice. La Meloni vorrebbe dirgli ma no, non facciamo la puntata, invece Vespa dice ma sì, facciamo. E durante questa intervista la Presidente del Consiglio assesta un colpo che chiaramente è studiato, recupera una circolare sugli studenti e sulla densità degli studenti omogenei linguisticamente. Pensate, nel lontano 1990 Mattarella era ministro della pubblica istruzione nel governo Andreotti e quella circolare ovviamente parlava di un altro mondo. Non c'era certo il problema della sovrappopolazione degli studenti stranieri nelle classi, semmai l'omogeneità linguistica riguardava, che ne so, le minoranze in Alto Adige, insomma era molto, ove possibile, c'era scritto addirittura in italiano un po' desueto, si possono riunire classi con gruppi socialmente omogenei. Eppure, tuttavia, quella frase e quella circolare diventa il pretesto per un attacco molto duro, e basta leggere cosa dice l'eurodeputato meloniano Marco Squarta. 4 anni fa ho avuto l'onore di essere grande elettore e presidente della Repubblica. Non votai per lei, presidente, e me lo permetta, ogni giorno che passa sono sempre più convinto di aver fatto bene. Quindi questo ennesimo scontro fra Mattarella e Fratelli d'Italia che segue, ricordate quello famoso in cui Donzelli si alzò in piedi in aula e attaccò Mattarella per le dichiarazioni del suo consigliere in una festa, in un retroscena in cui Francesco Saverio Garofani, consigliere del Quirinale, aveva ipotizzato e si era immaginato che cosa sarebbe accaduto se ci fosse stato un altro governo, ma lui ce l'aveva con la Schlein, ma non importa, Fratelli d'Italia lo attaccava su questo. Poi gli scontri durissimi sui decreti legge, sulle cose da modificare, un disegno di legge fermato sulle pensioni, ai tempi della manovra un anno fa, e poi la riforma che aveva fatto arrabbiare sicuramente il Quirinale elettorale, in cui c'è la negazione indiretta del Premier, e poi l'intervento del Quirinale per rimuovere, lo abbiamo ricordato, quel lodo cancella cespugli nella nuova legge elettorale, rimosso perché il Quirinale aveva detto che l'avrebbe considerato incostituzionale, e poi una guerra senza quartiere fra lei, Giorgia, e lui, Sergio. Allora, questo è molto interessante, perché ieri ancora una volta si è ripetuto, leggeremo che cosa è accaduto, ma il terzo gong potente è la botta micidiale che il governo ha preso dall'Istat. Abbiamo raccontato tante volte che l'obiettivo a cui la Meloni e Giorgetti lavoravano era quello di mantenersi sotto il 3%, rientrare quindi di quel deficit nel rapporto PIL che avrebbe consentito a Palazzo Chigi di poter spendere nell'ultimo anno elettorale dei soldi uscendo dalla procedura di infrazione per la violazione del rapporto debito PIL. E invece cosa succede? L'Istat nominata dal centrodestra dice: no, fermi, il rapporto non è al 3%, il che avrebbe consentito questa operazione, è al 3,1. E apriti cielo, addio sogni di finanziaria elettorale, addio sogni di spese magari ben assestate in campagna elettorale. Lo scenario diventa tutto bloccato, niente deficit, niente spese, niente regali Natale. Sentite dunque Conte che dice: l'Istat certifica che il paese non cresce. Sentitelo.
6: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini, per far ripartire le nostre imprese. Siamo con la pressione fiscale la più elevata negli ultimi 10 anni. Dobbiamo voltare pagina, noi ci siamo.
9: Sentite sull'altra sponda Salvini, che addirittura invoca, dopo questa fotografia dell'Istat che blocca i conti e chiude la cassaforte, la disobbedienza, diciamo così, civile, ovvero lo scostamento di bilancio. Serve uno scostamento bilancio da miliardi, le banche possono dare un contributo. Sentitelo.
10: È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi, ripeto, solo per pagare lavori già fatti, imprese che hanno lavorato e operai che hanno lavorato fino ad oggi. Per non bloccare i cantieri noi abbiamo bisogno di 8 miliardi cash. No, con i 14 dell'Europa noi possiamo pagare nuove opere. E io sto parlando di cantieri fatti nel 2024, 2025 e 2026. 14 miliardi su 2 anni. Noi abbiamo bisogno di una legge di bilancio con 2 guerre in corso, forte, coraggiosa. Non dello 0, avrei detto la stessa cosa se invece del 3,1 ci fosse stato il 2,9. Siamo la seconda potenza industriale d'Europa, non possiamo rimanere bloccati agli umori di qualche burocrate europeo. Quindi questo porterò, il tema della riforma delle pensioni e dell'aumento degli stipendi per i giovani sono 2 temi centrali. Leggevo il commento dell'amico Patuelli, presidente di ABI, le banche sicuramente potranno portare un loro importante contributo.
9: E cioè una tassa di extragettito volontaria? Ma attenzione, tutto questo è naufragato, perché quella procedura di infrazione che continua a blocca come le ganasce alle macchine parcheggiate la possibilità di sfondare il debito. Sentite Tajani, fantastico. Conti pubblici, il governo ha lavorato bene, bene. 36.
11: Mancata l'uscita dalla procedura di infrazione anticipata, perché il termine per uscire dalla procedura di infrazione è il 31 dicembre del prossimo anno. Abbiamo ottenuto risultati straordinari perché siamo partiti dall'8,1 e siamo arrivati a 3,1, quindi questo significa che il governo ha lavorato bene per quanto riguarda il risanamento dei conti, per quanto riguarda la crescita. I risultati economici sono sotto gli occhi di tutti.
9: Sul ponte di comando Peter Bescapè ha intonato l'inno eterno dei conti in rosso, Money, Dark Side of the Moon, 1973. E allora ballate, ballate, 334 11 11 622, mandate il vostro messaggio, siete in macchina, siete a letto e state cercando l'angolo freddo con il piede, state portando il pupo a scuola, mandate il vostro messaggio e ballate con noi.

Sì, buongiorno a tutti. Ma come mai sento ancora parlare dell'abolizione del bollo auto, da parte dei compagnucci, da parte di quelli del Movimento 5 Stelle? Ma come fate a parlare dopo che siete stati quelli che hanno con il super bonus creato la più grande voragine nelle casse dello Stato, che è costata agli italiani 170 miliardi di euro? 170 miliardi di euro. Avete il coraggio di venire a dire ma dove troveranno i soldi per eliminare il bollo? Ma non vi vergognate, non vi vergognate. L'unica cosa che sapete fare a sinistra

0: io penso che sia un sentimento particolarmente diffuso, purtroppo, che dire, speriamo di no. Saluti Marco da Napoli.
1: Attenzione, contenuto speciale, siete pronti? Sì, stiamo galoppando verso il primo gong, verso il primo round, ma come si fa a farsi perdere questa chicca micidiale? Vincenzo De Luca va ospite da Paolo Del Debbio ed esalta il manganello educativo di cui ha fornito i suoi vigili, bello coso bianco, e sentite come lo fa.
2: In 30 secondi glielo racconto. Quando abbiamo preso i manganelli per i vigili urbani,
3: sì, me lo ricordo,
2: era il periodo di invasione degli albanesi, arrivavano a decine
3: di
2: migliaia,
3: lo ricordo perfettamente.
2: Capita una sera che nella piazza della ferrovia due albanesi facevano i parcheggiatori abusivi, due vigilesse li fermano, li invitano ad andarsene, questi due cacciano fuori dalla tasca due coltelli a serramanico e glieli puntano alla gola. Allora decidemmo di dare uno strumento di difesa ai vigilanti. E qui abbiamo scoperto una anomalia demenziale del nostro paese, cioè i vigili possono avere le armi da fuoco, ma per avere uno sfollagente devono avere l'autorizzazione del Ministero dell'Interno. Un paese di dementi. Ovviamente abbiamo superato il problema, sa come? Abbiamo trovato una fabbrica, credo, di Brescia.
3: Come l'avete superato, scusi?
2: Abbiamo trovato una fabbrica di Brescia che produceva un oggetto di ottimo artigianato con un'anima d'acciaio di 80 centimetri con un rivestimento di plastica dura bianca fosforescente. Quindi noi abbiamo fatto una delibera con la quale abbiamo acquistato non i manganelli ma 200 mazzette di segnalazione e siamo rimasti contenti tutti qua.
1: E sentite Del Debbio che sembra brodo di Giugio, il manganellone terapeutico camuffato da barra di segnalazione gli sembra straordinario. Sentite come procedono i due.
3: A questo punto la chiamo sindaco, ma con quelle mazzette di segnalazione avete anche segnalato qualcuno?
2: Le posso garantire che hanno avuto un effetto pedagogico straordinario. Quell'oggetto, ecco, una manganellata fra capo e collo è più efficace di 100 ore di educazione civica. Non lo porteranno più il coltello in tasca.
3: Diciamo che lei è il Montessori del manganello, insomma. Va bene. Senta,
2: se mi devo prendere io una coltellata è meglio, sì, che te la prendi tu una manganellata.
3: No, certo.
2: Anche il ragionamento fila.
3: Io sono toscano, anche dalle nostre parti funziona così.
1: Vai, bel far west toscano. A uno una botta in testa, a uno giù la gonna. Ma sì, ci stiamo vannacizzando tutti. 334 11 11 622. Ci fermiamo un istante. Consegnate le vostre opinioni, perché ricordatevi che io sono Luca Telese. Questo è l'attimo fuggente. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, e anche il Rocchettaro. E ricordatevi che questo è l'unico programma in cui le voci sono libere e in cui le opinioni negli editoriali li scrivete voi con le vostre idee. A fra poco!
4: Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
5: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
8: Conti in tasca. Il

0: Programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
1: È 1:38. Giornale radio.
2: Meteo. Nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Mi vergogno di avere il pisello, mi vergogno di avere i testicoli, mi vergogno di essere esteticamente e mentalmente e culturalmente un maschio italiano. Se i maschi italiani che ci guarda il mondo sono Tajani e Vannacci, io mi vergogno. E non so come fanno i tre strossi a non vergognarci di queste figure che stanno trattando l'immagine femminile peggio che nell'Ottocento. Cioè, ci manca soltanto che non la pensano come loro e le bruciano a rogo come le streghe. Torneremo così, ragazzi, cioè a vergognarci la faccia di come sta parlando la politica sinistra, destra, la politica in generale, di come tratta la figura femminile. Io vi voglio bene a tutti quanti, andate piano e comunque sempre forza mira. Mamma che vergogna. Ciao ciao.
9: Buongiorno, giornale radio, giornale da Scalea. Allora, ieri sera ci sono stati due attacchi, ma proprio fortissimi e frontali. Uno il velato, bello, tranquillo, con un Vespa acciaccato, della Meloni al Presidente della Repubblica, accusandolo che lui aveva fatto quando era Ministro del Pubblico Istruzione nel 90, quindi stiamo parlando di oltre 30 anni fa. E, no, di più, quasi 40 anni fa, dove l'immigrazione era ridicola. E quindi non aveva nessun senso, quindi è il primo attacco al Presidente della Repubblica e io mi auguro che gli italiani capiscano veramente a che cosa stiamo giocando qua. E l'altro è di Calenda, un essere che è inutile secondo me, proprio inutile, non essendo nella sua vita, ma nella politica, la politica non serve. Questo qua è stato invitato da Floris e ha sferrato un attacco senza esclusione di colpi a Conte, accusandolo di cose assurde. Cioè senza calcolare che questo ha dovuto combattere con il Covid, non solo, ha fatto arrivare dei miliardi e miliardi con il PNR e cosa fa questo l'attacco? Cioè, in pratica si sa, era chiaro, questo qua è venuto là dentro e ha detto le stesse parole di Meloni quando attacca Conte. Quindi questo qua nel centro-sinistra deve fare proprio non esiste proprio, non ci deve essere.
10: Non sono un meloniano, anzi tutt'altro, sono tendenzialmente di sinistra, riformista ma di sinistra. Però faccio notare come Gonde litiga col proprio cervello, dice che l'Italia non cresce, la nostra crescita del PIL è 0,8, 0,9, qualcosa del genere, e non cresce, e sono d'accordo fondamentalmente, ma però bisognerebbe mettersi d'accordo anche nel valutare la crescita degli amici. Quando qualcuno dice che la Russia sta crescendo economicamente perché le sanzioni fanno male a noi ma fanno bene a loro, si dimentica che la Russia ha una crescita dell'1,1 se non sbaglio quest'anno, qualcosa di meno. Quindi, caro Gonde, quando fai delle valutazioni il metro di paragone deve essere univoco, non è che gli amici crescono e gli avversari invece ci fanno stagnare. E tutto questo, ripeto, da elettore di sinistra. Ciao Fabrizio Milano.

Godiamoci questo classico, donne sante, santi anche voi, godiamoci per un secondo. Leggenda.

0: ci stiamo godendo davvero questo fraseggio e stiamo entrando nel vivo di questa giornata. Abbiamo sentito De Luca oltre il muro del suono e sentiamo Crozza, e qua è la satira che si alimenta, che prende Tajani e le sue leggendarie lezioni di vita.
1: Se non ce la faccio ad aspettare.
2: Buonasera ministro Tajani. Allora, molte donne si sono offese dopo la sua dichiarazione.
3: Ma io volevo chiedere scusa proprio a tutte le donne. No, è che mio figlio l'altra sera è arrivato a casa e mi ha detto: papà, c'è una ragazza con baffetti, che c'ha la gonna lunga, un po' di peluria, che mi fa gli occhi dolci.
2: Ma non peggiori.
3: E io sono scappato, mi ha detto. E gli ho detto: no,
2: senta,
3: non devi scappare. No, ma... perché gli ho detto: è meglio una che si veste come Jessica Fletcher,
2: ministro,
3: la signora in giallo, come la Thatcher.
2: Ma che è la Thatcher?
3: È meglio così che una che si veste con la maglietta fina, ministro, tanto stretta al punto che... te immagini...
2: Cosa fa Cito Baglioni? Guardi,
3: ma sono ragionamenti che girano un po'.
2: Ma dove girano? Dove? Non...
3: Nella mia testa girano.
2: Ok, questo.
3: Come quello sugli elettricisti, perché io penso che ho detto a mia moglie: guarda, che è meglio un elettricista senza denti, che magari c'ha una mano sola, che però ti fa un impianto affidabile.
2: Ma perché?
3: Che un elettricista bello, palestrato, muscoloso, con tutte le dita, tutte le cose, ma magari.
2: Con tutte le dita.
3: Poi fa l'amore con tua moglie.
2: Senta, lasci stare.
3: Se però tua moglie vestita come la Thatcher, stai tranquillo.
2: Vabbè, tutto torna, sì.
3: Ma infatti volevo chiedere scusa anche alla Thatcher, alla Fletcher.
2: Perfetto.
3: Sì. Ma io ne ho tante cose da dire di queste cose qua.
2: Ne ha tante. E le dica.
3: No, non le dico ora.
0: Ma avete visto che meraviglia, siamo... all'arte, ma Vannacci non ci sta e ritorna su questo tema dell'abbigliamento. Secondo me ci volevano rendere luminoso e lieto l'attimo di oggi, non ho altre spiegazioni. Non è dall'abbigliamento che si qualificano le donne, io non mi vergogno di nulla, sentite.
4: Vede, era una domanda fatta con leggerezza alla quale io ho risposto con altrettanta leggerezza. Il fatto che lei si riferisse alle donne senza vestiti rivela una sua personale maliziosità, perché una donna senza la gonna potrebbe avere i pantaloni. E l'ho specificato e ci tengo che questa cosa venga riportata. Vede, io non sono un bacchettone, quindi non mi vergogno di quello che dico, non lo sono mai stato. Non è tramite un capo di abbigliamento che si classificano le donne. Le donne sono esseri fantastici e meravigliosi, che io adoro. Ma adoro in quanto donne, in quanto un dono dell'universo, l'unico essere che può dare la vita. Ed è per questo che io mi inchino di fronte a loro sotto un certo punto di vista e rifiuto ogni procedura di omologazione o di omogeneizzazione con l'uomo, così come rifiuto ogni tentativo di delegare alla percezione ciò che invece la natura ha già deciso di per sé.
0: È chiaro? Attenzione, perché questa è una vicenda che abbiamo seguito quest'estate. Alessandro Di Battista era a Cuba quando improvvisamente si sente male, accusa nausea, dolore di testa, vomita, sono i sintomi precisi di una deficienza neurologica, forse un ictus, forse gli effetti di un tumore alla testa. Viene operato di corsa a L'Avana. Accorrono due medici del Gemelli, lui torna con una aeroambulanza pagato, attenzione, dalla sua assicurazione. Poi esce una foto in cui è rasato a zero, gonfio probabilmente di qualche farmaco cortisonico necessario alla sua situazione. Ma ieri arriva il primo videomessaggio di martedì dopo l'operazione. Sentiamo questo messaggio. Forza Dibba.
5: Buonasera a tutti, un saluto a tutti i telespettatori di martedì, un saluto a Giovanni. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse un po' presto. Comunque tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Io sapete che sfruttare nel senso buono del termine spazi mediatici che mi vengono gentilmente concessi e la libertà tra l'altro che Giovanni mi ha sempre concesso per fare denunce fa parte della mia vita, quindi raccontare quello che sta avvenendo, questo assedio medievale che sta subendo Cuba e il popolo cubano ad opera degli Stati Uniti d'America, anche oggi Trump ha detto frasi da bullo indecoroso, è qualcosa che mi va di fare ancora di più perché non è retorica, a me i medici cubani mi hanno salvato la vita e dunque tornerò presto. Io comunque mi sento meglio, mi sento più in forze, ogni giorno mi sento meglio, questa cosa è per me tanto importante, oggi mi sento meglio di ieri e domani sicuramente starò meglio di oggi e insomma avremo tempo di parlare di tanti argomenti che non mancano e volevo di nuovo salutare tutti voi, anche ringraziare tutta la comunità di martedì perché mi avete scritto, ma credo decine di migliaia di messaggi, non sto esagerando, e io tutto questo affetto l'ho sentito. E poi ringrazio anche Giovanni di nuovo per lo spazio che mi ha sempre dato, che mi darà, e per la libertà che mi ha sempre concesso totale di dire tutto quello che ho sempre ritenuto opportuno e doveroso dire. Un saluto a tutti quanti e buona trasmissione.
0: Ancora non nel pieno delle forze, ma pieno di passione e di grinta, e giù il cappello, non la gonna, di fronte ad Ale Di Battista che ritorna dopo essere stato sull'orlo del burrone. Ma attenzione, il deficit, quel deficit al 3-1 e lo 0-1 che cambia il destino dell'Italia. Sentite Gentiloni ad 8:30 che dice uno smacco politico, ma il governo Meloni questo smacco se l'è cercato perché... Sentite.
6: Ma sul piano politico uno smacco, se ne parla già in queste ore in Europa, ed è uno smacco che si sono un po' cercati, questa è la cosa che mi colpisce, come se un governo avesse una voglia di perdere... premierato, separazione delle carriere, federalismo fiscale, adesso questa storia del 3%. È una sticella che hanno messo loro, non è che fosse una cosa così enorme. L'economia non va bene, quando tu hai la crescita a 0, l'inflazione al 3% e la pressione fiscale ai livelli che oggi l'Istat ha fatto conoscere, le cose non vanno bene per le imprese, per il potere d'acquisto delle famiglie.
7: Ma perché se la sono cercata, mi scusi?
6: Questo veramente non lo capisco, perché se la sono cercata. È chiaro che se i conti fossero andati sotto il 3%, ma il Ministero dell'Economia...
7: Hanno fatto male i conti al Ministero dell'Economia?
6: Nella prima occasione all'inizio dell'anno, secondo me c'è stato anche proprio un disguido nel calcolo dei conti. Poi non so perché hanno ribadito l'importanza di questo obiettivo, ma la cosa che chi ci ascolta deve sapere è che non è che sotto il 3% c'è l'isola del tesoro, come sopra il 3% non c'è un'onda di austerity, ci sono dei margini maggiori di flessibilità, ma come li usiamo questi margini? E il problema è tutto lì, perché se li usiamo per dare mance...
0: Ancora...
6: Rischiamo, chi è che paga?
7: Il bollo auto è una mancia, abolirlo?
6: Bollo auto, chi è che non è contento di non pagare il bollo auto? Siamo tutti contenti. Dopodiché non è molto progressivo, no? Vale per tutti, ma sapete quanto abbiamo speso per questi mini ritocchi sul prezzo del diesel? Abbiamo speso 2,5 miliardi, cioè una cosa incredibile. Chi paga questa roba? Se dice, beh, lasciamo un debito ai nostri figli. No, lo paghiamo noi i nostri figli.
7: Cioè, paghiamo già noi.
6: Che... Sa quanto abbiamo pagato quest'anno, quanto paghiamo quest'anno di interessi sul debito? 95 miliardi.
7: Ed è una cifra destinata a salire.
6: Sì, ma 10 anni fa pagavamo 64 miliardi, da 64 a 95.
7: Ma quindi non è vero che la Meloni e il suo governo tengono i conti in ordine?
6: È vero che hanno... Ha fatto delle scelte prudenti, questo va riconosciuto. È vero che hanno ereditato qualche scasso precedente, il famoso super bonus, ma purtroppo più si avvicinano le elezioni e più vedo di nuovo una politica completamente fuori di senno. Perché accumulare ulteriore debito, quando il debito, cos'è cambiato in questi 10 anni? I tassi di interesse. Prima potevi pensare che il debito non costasse tanto, adesso 95 miliardi, sono 4 leggi finanziarie, paghiamo solo di spesa di interessi, la metà di quello che spendiamo per la sanità, anzi più della metà,

0: Ministro, ex commissario, ex premier Gentiloni, Dormiglioni e questo passo felpato della pantera Sarah Vaughan vi dice chi è arrivato fra noi, il grande esegeta delle gonne lunghe della tradizione è arrivato fra noi, Giuliano Gonnabardi.
1: E buongiorno, io accetto volentieri di essere l'esegeta delle gonne lunghe nel momento in cui tu farai l'esegeta delle donne senza gonne che piacciono a voi vannacciani, caro Luca.
0: Ma che cosa dici? Ma perché? Ma se viene dal tuo mondo questa prosopopea, il perché mio mondo devi scaricarla su di me? Io sono figlio di una donna che negli anni 70 esaltava la minigonna come gesto di trasgressione di libertà, tiè.
1: E questo va tutto a merito di tua madre, ma non di certo tuo, perché non hai ereditato e non erediti certo dai genitori né le cose negative né quelle positive, rispondi di te, del tuo conservatorismo e del tuo essere profondamente patriarcale, come è noto non solo agli ascoltatori di questa trasmissione, ma chiunque ti abbia incrociato anche solo per un simpatico e veloce pasto. E quindi non metterti adesso dalla parte dei progressisti, perché proprio non ci sei, andremo a scavare e troveremo subito le tue note di antico e antico conservatorismo. Però questa vicenda di
0: Vannaccia, ma quanto è bello, ormai Tajani,
1: avete preso la mano, cioè avete preso la mano
0: Tajani Crozza, intendo,
1: alle cazzate. Sì sì, va bene, va tutto bene, però basta, non si parla d'altro, potrebbero essere delle note di colore e invece le prime pagine dei giornali sono occupate dalle sciocchezze, da questa roba delle gonne, che francamente adesso
0: senti,
1: comincia un po' a stancare.
0: Ma lui ha chiesto scusa, però dimmi se è sincero, lo sentiamo insieme, 21, sentiamolo.
1: La toppa peggiore del buco, sentiamo.
2: Mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica. Faccio un esempio per tutti, proprio a difesa del diritto delle donne. Ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan, due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio, ne potrei fare altri 100, ma non è il caso di fare, non voglio fare polemiche né alimentare polemiche, voglio soltanto dire che non devono essere strumentalizzate alcune frasi, perché da parte mia non c'è mai stata alcuna volontà di offendere le donne. Ripeto, lo dimostra la mia attività politica, la mia attività di ministro e la mia vita personale.
0: Hai sentito che tono
1: ho
0: grave?
1: Sentito vedi, la cosa grave è proprio questa, che non solo Tajani che si scusa in una maniera che rende grave le affermazioni che forse potevano essere simpatiche e divertenti, ma le rende grave proprio con le scuse, e tutti i commentatori che dopo non si accorgono che la cosa grave è esattamente nella spiegazione che ha dato Tajani dando le scuse, e cioè nel rendere le donne una specie di razza a parte che deve essere in qualche modo difesa come le specie in via di estinzione, quelle che rischiano per particolari aggravamento delle condizioni climatiche. Io ho nominato una donna ambasciatore in Afghanistan, ma che modi di esprimersi sono questi di considerare poi i diritti delle donne come veramente un mondo a parte? Non esistono le donne, non esistono gli uomini, esistono le persone, tutte uguali, tutte con gli stessi diritti, e tutta questa vostra idea delle gonne, delle domande. Ma posso dire che mi sembra curioso che nessuno abbia sottolineato anche la reazione di Giovanna Pancheri mentre intervista Vannacci. La vogliamo risentire insieme per dire che una giornalista probabilmente non si comporta così quando sente una frase che è fuori dai confini del dibattito civile. Possiamo dire che si dice generale, per favore, siamo in fascia protetta.
0: Ma perché? Che doveva fare?
1: Non si fa doveva dire che sono
0: le mani risponda
1: intanto non generale ma onorevole, perché basta con questa vicenda di continuare a chiamare generale un membro del Parlamento. Sì, ancora e doveva chiedergli conto di quello che ha detto anziché sorridere in una maniera quasi complice a delle affermazioni ributtanti.
0: Quindi riesce a uscire
1: il sostrato
0: con battute misogine sulla Pancheri, mamma mia.
1: No, non sono misogine, come vedi io non parlo di donne e di uomini, di maschi e di femmine come fate voi boomer ancora ancorati alla cultura Flintstone. Parlo di persone,
0: certo.
1: E parlo di professionismi, sì caro Luca.
0: Attenzione, arriva un messaggio. Buongiorno, nel 2022 il deficit, dice un ascoltatore chiaramente meloniano, era all'8,1 anche per colpa del super bonus. Ehi Neno, sveglia, ma ti ricordi che anno era il 2022 che abbiamo dovuto fare debito, peraltro autorizzati perché eravamo col virus nelle case, te lo ricordi il lockdown, la pandemia?
1: Sì,
0: Ciccio,
1: ce lo ricordiamo,
0: sveglia.
1: Tutti, ma si può dire che aver portato
0: il
1: aver...
0: santo super bonus, ma
1: si può dire che
0: aver
1: portato
0: limitato,
1: aver portato...
0: poi è stato votato anche dagli uomini di questo governo, ma santi giorni del 2022 in cui ci siamo indebitati per salvare l'Italia un pochetto,
1: ma in
0: e
1: omaggio
0: non si poteva
1: all'onestà
0: fare a meno.
1: In omaggio all'onestà intellettuale, si può dire che un percorso che porta, dopo una vicenda drammatica come quella del Covid, evidentemente il deficit dall'8,1 al 3,079 è un percorso dal punto di vista della finanza pubblica virtuoso, si può dire, o bisogna essere per forza meloniani? Si può dire,
0: qui
1: no?
0: C'hai davanti
1: urla.
0: A te l'unico che ha fatto le pezze ai proprio pazzi irresponsabili che hanno votato o si sono astenuti sul nuovo patto di stabilità vergognoso che impone e riverbera e reitera questo osceno vincolo del 3% del PIL. E se tu questo orrore lo hai fatto passare perché in Europa, come hanno fatto il PD, come ha fatto Fratelli d'Italia, ti sei astenuto su quel documento, no, poi non puoi dire ma come ho fatto solo lo 0,1, perché andava cancellato col Napalm il 3%, è una roba degli anni 80 del secolo
1: è un
0: scorso